0: Eh sì, senza doverlo immaginare. E in casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 30

9 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

di San Trifone, risalente al 700. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

A Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

Dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

In queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e pasticcini.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.

0: Signora! Signora!
1: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama

Motore a 360 gradi, siamo a Rezzato al terzo trofeo Busi, un trofeo molto partecipato perché oltre 70 macchine tra una decina di moderne e una sessantina con, come vedete anche alle mie spalle, macchine anteguerra e macchine importanti, con tanti amici che sono venuti a questo trofeo Busi, che essendo un trofeo fatto esclusivamente per charity, per beneficenza, è sempre seguito, anche perché ascolteremo da quanto ci dirà la famiglia Busi, è per promuovere la crescita e la formazione di pozzi per acqua in Africa, quindi è sicuramente una idea fantastica di coinvolgere tanti amici per poter apportare questa grande cosa. Vedremo nel corso della giornata un percorso, una settantina di chilometri, che vanno a snodarsi da Trarezzato, Paitone, Gavardo, Serle, addirittura facendo la strada scendendo verso Botticino, che rientra poi qui su Rezzato, per prove che vengono fatte in massima sicurezza all'interno delle quattro aziende che hanno collaborato assieme alla Busi, che fanno parte del gruppo e fanno parte degli amici che con i Busi collaborano, e vanno ad essere una bellissima partecipazione e un bellissimo passaggio su questi 70 chilometri che non sono belli impegnativi, quindi vedremo nel corso della giornata quanto e saranno le impressioni dei partecipanti. Thank you.

0: al terzo trofeo Busi, un trofeo che sta crescendo negli anni per la grande passione che la famiglia Busi ci mette nell'organizzare e nel creare e nell'avvicinare i tanti amici. Allora direi che trofeo che cresce, e è bellissimo vedere così tanti amici che vengono a trovarvi per una gara che fondamentalmente è neonata ma sta crescendo bene.
1: Sì, esatto, siamo molto soddisfatti perché abbiamo visto una partecipazione molto, molto elevata. Ci sono 70 macchine, tra cui una decina di supercar, e quello che a noi piace è che la gente partecipi, perché comunque poi quello che è devoluto va alla fondazione per realizzare dei pozzi in Africa, e questa è la grande soddisfazione per noi.
0: La bellezza è che si riuscite anche a creare in sicurezza delle bellissime prove dentro in MBI, dentro in BTE, avete coinvolto Aspireco, avete coinvolto Incava, direi che riuscite anche a fare qualcosa di diverso che sicuramente piace.
1: Sì, esatto, quest'anno abbiamo allargato il percorso, di solito lo facevamo solo qua a Rezzato perché è nato qui, ora invece abbiamo ampliato per portare le macchine in BTE, che c'è un bel circuito, poi andremo all'Aspireco, che è una collaborazione che facciamo con loro, siamo molto contenti, siamo amici, e poi andremo verso Serle, che andremo nella cava Grigolin, passando poi da sopra Serle, scendiamo Botticino, arriveremo di nuovo in OMB, e poi ci sarà la finale, che le prime 30 auto faranno la sfida.

0: Uno contro uno.
1: Beh, direi che quella è proprio una cosa che appassiona tanto, perché l'uno contro uno avete mediato quello che è nato con Winter Marathon, ma direi che è bello vedere le macchine che partono insieme e si confrontano per arrivare alla finale.
0: Sì, esatto, quello abbiamo preso uno spunto proprio da quello che abbiamo visto alla Winter Marathon, che riteniamo che alla fine si gioca tutto alla fine, si deve fare una bella gara, però alla fine poi ti giochi uno contro uno, e quello è il bello, riteniamo una bella soddisfazione finale, dai, tendiamo quello.
1: In chiusura, allora, dopo una mille miglia che l'ho vista arrivare un po' sconsolata, però direi che è stata una bella prima mille miglia, quindi divertente. Questa nuova vettura che provatela per la prima volta, un percorso che è riuscita a vedere all'ultimo minuto.
2: Esatto, sì, un percorso proprio dell'ultimo minuto, brutta esperienza la mille miglia, oggi ci proviamo, niente prove, e così sarà comunque una bellissima giornata in compagnia, e vinca il migliore.
1: Bene, grazie allora.
0: Grazie, grazie a tutti, un saluto.
3: 3, 2, 1, vai!

0: Amici di Motore a 360 gradi, siamo sul percorso alla Spireco, altro punto prove di questo terzo trofeo Busi, veramente bello, con passaggi molto piacevoli all'interno delle aziende, in massima sicurezza e con grande possibilità da parte dei partecipanti di poter fare prove su prove, quindi concatenate, delle belle concatenate una dietro l'altra. Vedete alle mie spalle sta arrivando un'altra vettura che ha finito il percorso all'interno qui di Spireco e quindi adesso proseguiremo per andare a vedere le prossime prove.
1: Sì, molto bella rispetto all'anno scorso, ben organizzata, e anche la tappa in Spireco bellissima, anche nel capannone, tutto bene.
2: È organizzata molto bene, dentro nelle aziende è bellissimo fare le prove, anche impegnative, quindi molto bene, grazie.
0: Siamo sul percorso, ci stiamo avvicinando alla cave Gridolin dove ci saranno le quarte prove di questo passaggio fatto su gruppo. Stiamo seguendo un po' di concorrenti che con buona andatura vanno verso le prove e quindi stiamo adesso passando all'interno all'interno delle prove e vogliamo pian piano ci incroceremo delle vetture e stiamo entrando adesso nelle cave, vediamo di toglierci dalle prove in modo da non poter disturbare e da non disturbare i concorrenti. Praticamente è proprio all'interno della strada che porta alle cave, che permette ai concorrenti di vedere dei bellissimi passaggi e delle possibilità realmente di godersi un percorso solitamente chiuso al traffico, e quindi è veramente, veramente interessante quello che stiamo andando a vedere.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

0: messi alla prova 1-1, come avete visto, due Porsche in partenza che vanno a fare la sfida uno contro uno per avere praticamente delle batterie di qualificazione per poi arrivare alla finale per avere i tempi migliori. È la prova finale di questo trofeo Busi, praticamente hanno fatto e hanno finito tutte le prove nelle varie situazioni che avete visto sul quanto sono nelle aziende e nella cava dove ci sono state le prove, e adesso questa sfida avvincente uno contro uno riesce a stabilire i migliori che poi arriveranno alla finale, avremo un vincitore. Come è andata?
1: Bene, bene, sempre bello vedere amici, divertirsi insieme, poi vabbè, la classifica come sempre facciamo la prossima volta.
0: Oggi ti ho visto su una vettura molto più tranquilla, quindi eri meno sotto ansia e stress, perché la Lambda non è certo un'auto facile.
1: Neppure la MG, direi che questa è veramente tutto un altro comfort, perciò in effetti sono più rilassata rispetto alla Lambda, anche se come sempre sono sempre macchine divertenti, però oggi sì, l'abbiamo presa in tranquillità in tutti i sensi.
0: Avete sentito divertimento e il sorriso che c'è sempre, perché la bellezza di il gruppo Vacanze Piemonte, come li chiamo loro quattro, perché tra loro e Carlo e Marzia siete voi il gruppo Vacanze Piemonte.
1: Eh sì, noi siamo, allora la viviamo proprio con tanti amici, è la cosa bella. Io poi è logico, qualcuno a volte mi dice vabbè, ma devi essere anche, va bene sì, anche la classifica, però davvero la cosa bella di queste manifestazioni è vedere tanti amici, divertirsi insieme e fare il tifo anche per gli altri, che è importante, perché chi è più bravo di te è giusto che vinca, perciò insomma, però ci proviamo sempre, noi non molliamo,
0: lo spirito è giusto, grande, brava. Famiglia riunita, come sta andando? Come è andata?
2: Abbastanza bene, dai, abbiamo tenuto la nostra media, quindi abbastanza bene. Purtroppo non siamo nei primi 16 per fare la sfida, però dai, noi contenti.
0: Direi che comunque questa è sicuramente più, la Francis Lombardi è più tranquilla che non l'auto mille miglia.
2: Ma sicuramente, infatti appena sono salita su questa macchina ho detto, ma com'è liscia, tranquilla, non sembrava vero?
0: Allora, abbiamo sentito tensione pre-gara, prima stacca i numeri, però poi vi ho visto sorridenti, quindi vi stavate divertendo.
3: Ci siamo divertiti, perché tra l'altro è una bella manifestazione, tant'è vero che già dall'anno scorso ha fatto un salto di qualità veramente non indifferente. Bene, bravi, e speriamo che l'anno prossimo sia ancora più bella e con più macchine, che abbiamo più sfide, che è quello che ci vuole insomma.
0: Completiamo la famiglia che abbiamo visto loro con lo splendido T1, è un T1 fantastico, li abbiamo visto proprio molto scialle, mi aspettavo che partiste nella cava, andaste a fare il picnic, invece siete ritornate all'ovile, quindi vuol dire che non avevate abbastanza cibo?
4: No, assolutamente no, ci rifocilliamo ora. Allora forse da fuori si notava, ecco, questa... come ho detto
0: goliardia
4: tu, sì, tranquillo, però guidarlo non è stato semplice, devo dire, soprattutto sui tornati è stato abbastanza impegnativo. Comunque siamo arrivati a destinazione, bellissimo, una bellissima esperienza.
0: Quindi,
4: bello,
0: da rifare.
4: Bellissimo, sì, assolutamente sì.
0: Ormai il morbo Andrea l'hai messo, e quindi è pericolosa, perché padre e figlia è il primo equipaggio, ma il secondo equipaggio è alle porte.
4: Eh sì, mi sa di sì, anche se noi, il nostro equipaggio è un po' più
0: frizzantino,
4: un po' frizzantello, ecco, però, però va bene.
0: Infatti vi vedevo la volta, cioè già l'anno scorso in mille miglia vi vedevo belli carichi, e quindi vediamo che c'è qualcheduno che si sta divertendo nel drifting, ce n'è già stato in provincia, quindi lasciamo perdere, quindi divertimento, quello è stato comunque totale.
4: Assolutamente sì, divertita, visto tra l'altro luoghi carini, belli, che sono qua vicinissimi e non vediamo mai, no? E questa è stata l'occasione, è stato perfetto.
0: Bene, bravissime.
4: Grazie.
0: Siete divertite, avete avuto, adesso siete già pronte per rientrare, cioè andate verso la Costa Azzurra?
5: Eh sì, magari sarebbe fantastico, invece andiamo verso Gavardo, ci accontentiamo.
6: Andiamo indietro.
0: Andiamo a Menton, dai.
5: Esatto, dai.
0: Comunque divertite, com'è andata?
5: Bene, è andata bene, molto bene, quest'anno che hanno integrato i percorsi.

0: Sì, anche Serle, è stato molto carino, organizzato molto bene, ci è piaciuto.
1: Anche verso Gavardo, quindi verso casa,
0: Sì,
1: vi siete sentite a casa, quindi lì vi siete scatenate.
0: esatto, ci siamo sentiti a casa, quindi anche col pezzettino e anche in Aspireco. Tante prove quest'anno, quindi ci è molto piaciuta.
1: La driver com'è andata?
2: Era un po' che non facevamo una gara insieme, siamo un po' fuori allenamento, ma siamo state comunque sempre fantastiche.
1: Quindi sorridenti, quindi vi vedo che vi siete divertite. Brave!
0: Grazie, grazie mille.

0: conclusione di questo splendido trofeo Busi Group organizzato dal CAMEB dell'amico Paolo Mori, direi che è stato un trofeo, grandissime soddisfazioni, grande partecipazione, no, meglio di così non poteva andare quest'anno.
1: Sì, Roberto, siamo veramente soddisfatti perché grande partecipazione, bellissime macchine, bellissime le supercar che hanno fatto anche da cornice a questa manifestazione. Dobbiamo ringraziare in modo particolare la famiglia Busi che anche quest'anno ci ha coinvolto in questa organizzazione di questa gara. Speriamo in un'edizione prossima sicuramente miglioreremo qualcosa, miglioreremo.
0: Beh, direi che la vostra professionalità l'avete dimostrata perché tutti i partecipanti sono stati stracontenti e soprattutto il percorso che avete pensato su attorno a 70 km, ma soprattutto pieno di prove e che è quello che piace ai partecipanti.
1: Sì, infatti abbiamo fatto un percorso abbastanza impegnativo che comunque i partecipanti, ecco, piace fare strada e piacciono fare comunque anche le prove, piacciono.
0: I motori a 360 gradi, siamo arrivati alla conclusione di questo terzo trofeo Busi, veramente un trofeo che ha dato grandi soddisfazioni per i numeri, per la partecipazione e il divertimento. Allora, Mirko, direi che è stata una bellissima giornata e soprattutto tanta partecipazione per i vostri progetti di charity.
2: Esatto, siamo molto soddisfatti perché c'è stata una presenza ottimale e anche con equipaggi di alto livello, perché per arrivare nei primi 10 bisognava girare sotto i 5 e questo vuol dire che la partecipazione è di grandi professionisti, per noi questa è una grande soddisfazione.
0: Ho sentito che quest'anno le prove che avete fatto sono state veramente apprezzate perché oltre che essere ovviamente più numerose, ma soprattutto belle impegnative, quindi ci avete messo proprio del vostro per mettere in difficoltà i partecipanti.
2: Sì, esatto, siamo partiti con gli anni precedenti con poche prove, quest'anno abbiamo aumentato perché erano 45 prove e impegnative con uno spostamento diciamo breve, perciò eri sempre in gara e il bello di queste gare è proprio la competizione, rimanere sempre con un'attenzione molto alta.
0: In chiusura direi che la bellissima soddisfazione abbiamo sentito dalle parole di una delle vostre referenti per il pozzo che avete realizzato in Africa, direi 3.000 persone che pensano anche a voi e ne volete aiutare ancora di più con quest'anno.
2: Sì, esatto, questo è stato un trofeo realizzato per la beneficenza dove l'anno scorso è stato realizzato questo pozzo in Burkina Faso e adesso aiuteremo i ragazzi appena nati dai bambini che avranno un giorno in

0: per arrivare poi a quello che è la parte dell'allattamento con del latte artificiale.
1: Bene, avete sentito un Trofeo Music Group che è veramente un charity come trofeo, come spirito, e la grande partecipazione è, oltre alla grande amicizia data alla famiglia Busi, ma soprattutto per anche fare beneficenza. Grazie, quindi allora all'anno prossimo.
0: Grazie, arrivederci l'anno prossimo. Dobbiamo aumentare il numero. Grazie a tutti e alla prossima.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento.

0: e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione è più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. Sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene

0: infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
1: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
0: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione e sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Marcello Di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel Salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.
1: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano, l'iniziativa bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Festum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina. Un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula. Un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo, e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Veli e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. Sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
2: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio.

Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti

Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. No. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.

una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula, la storia e il cielo è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Festum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: 5. Elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione è più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. E sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
2: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco, In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire. In questo modo il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione e sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.

una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa bellissima è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri.

Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo

0: 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Sono state molto interesse sulla parte strettamente dermatologica e soprattutto del prurito. Abbiamo qui oggi proprio Mia, che è un'ottima candidata a parlare di malattia dermatologica e anche malattia che determinano prurito e leccamento, perché effettivamente è una delle questioni più dibattute in medicina veterinaria. Infatti, soprattutto nella specie felina, il prurito e il leccamento mi determina delle alopecie importanti che potrebbero proprio indurre un'alopecia su tutto l'addome, su tutte le zampe, e questa è una situazione frustrante sia per il paziente, cioè il gatto in questo caso, sia anche per i proprietari, perché vedono il proprio gattone sempre a mordicchiarsi, leccarsi, a strapparsi il pelo. Sicuramente una delle cause più frequenti è l'allergia, quindi l'allergia sia nei gatti che nei cani è una delle patologie più frequenti in medicina veterinaria. Come affrontarla? Sicuramente ci vuole una visita specialistica dermatologica che possa indurre un iter diagnostico e anche un iter terapeutico. Purtroppo dall'allergia non si cura, si può solamente gestirla con o delle diete determinate proprio per le allergie alimentari e barra o, perché molto spesso alcuni pazienti hanno tutte e due le malattie, la malattia diciamo allergica ambientale e la malattia allergica alimentare. In questo caso si usano dei farmaci fatti apposta per inibire il prurito del gatto, o in determinate situazioni, come in medicina umana, si può fare tranquillamente le prove allergologiche.

e il vaccino, anche se è un termine improprio, vaccino, sarebbe corretto parlare di terapia desensibilizzante fatta apposta proprio per le allergie. E questo lo specialista dermatologico, ma anche lo stesso medico veterinario, vi darà sicuramente le indicazioni per poter proseguire un iter corretto, sia diagnostico che terapeutico. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa, e vi saluto con Mia.

0: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia, un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
1: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia, un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nella nostra casa a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
2: Ciao, oggi parleremo della razza Beagle, il cane da caccia di origine inglese, ormai molto apprezzato come cane da famiglia. L'altezza algarrese, che varia dai 35 ai 40 cm, sono esemplari robusti, ma con una struttura elegante. Ha degli occhi grandi, distanziati tra loro e di colore tricolore, ha delle orecchie molto lunghe, pendenti e arrotondate, tronco corto ma lineare. La coda è robusta e di media lunghezza. Pelo duro, resistente agli agenti atmosferici, riconosciute sono i tricolori e i bicolori, marrone, nero e bianco. La punta della coda deve essere sempre bianca.

0: Beagle è un cane da pelo corto, quindi non necessita di particolari tolettature. È sufficiente spazzolarlo quotidianamente. È un cane forte e robusto. Grazie al suo temperamento gioviale e vivace, con gli anni è diventato un vero e proprio cane da compagnia.
1: Brava! Dai!
0: Il Beagle quindi è un cane socievole che ama stare all'aperto e ha bisogno di spazi ampi per girovagare in libertà. Si tratta di un cane da branco, quindi ama la compagnia degli altri cani con cui lega facilmente. L'importante è educarlo fin da subito per non diventare un problema a causa del suo temperamento indipendente e testardo. È un cane goloso e quindi insaziabile. Quindi soggetto a sovrappeso, attenzione alla dieta. Ciao, ci vediamo al prossimo episodio con questi bei Beagle e parleremo delle puppy class. Ciao!

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Quello che mi ha colpito particolarmente di questo libro è che non c'è una fine, ma c'è una continuazione. E la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, io ho, mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera, perché è vero.
2: Sì, è un po', come hai detto tu, la continuazione di un progetto culturale, quindi siamo passati dalla scrittura in senso classico, ovvero quella di un libro, alla scrittura artistica, che è quella...

0: della musica e l'abbiamo fatto con le mie coautrici perché ci sembra un ottimo strumento di divulgazione.
1: Marti e Ilaria Luna che stanno facendo un lavoro meraviglioso in questo progetto, ma già da un po' insomma che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
0: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà Ilaria, la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati,
1: Ma
0: tutti
1: pensa.
0: con sfondo musicale. E perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino dentro di noi.
1: Imparando cantando.
0: Esatto.
1: Imparando cantando. Grazie Renato. Continuiamo
0: Grazie
1: così, eh.
0: a te.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
3: Benvenuti a Disabilandia, il luogo dove l'amore supera ogni barriera e trasforma la vita di gatti speciali. Oggi vi porteremo nel cuore di questo rifugio straordinario, dove la determinazione e la passione delle volontarie hanno reso possibile un miracolo quotidiano. Come nasce questo progetto?
4: Questo è un progetto che sono sempre molto felice di presentare, quindi sono io a ringraziarti, che ha radici ormai qualche anno fa in Veneto. Poi Covid, difficoltà, la vita che cambia, ha fatto sì che ci sia stata la necessità di cambiare. Quindi l'alternativa era o chiudere o ricominciare altrove, diversamente, in un posto completamente nuovo. E abbiamo accettato la sfida del fare tutto nuovo in un posto diversamente nuovo, perché era un progetto che non poteva finire così, perché è una realtà, come vedremo e come sarò felice di mostrarti, che è incredibile e che è però ancora molto nascosta. Quindi abbiamo tremendamente bisogno che si sappia che essere disabile, anche gatto, si può. E questo è un esempio, è un posto in cui vengono ospitati solo gatti disabili.
1: Cosa bisogna fare per poter adottare un gatto diversamente abile, quindi disabile? Come bisogna comportarsi? Bisogna comunque prestare attenzione, non è come portarsi a casa un gatto abile, normalissimo, ti danno comunque tanto affetto, ti danno tanto amore, ma noi dobbiamo essere più responsabili forse.
4: Piacerebbe condensare tutta la risposta in una frase: l'aver voglia di farsi cambiare la vita è meglio. Questo sarebbe. Io sono di parte, vero, ma io sono la prima che ha accettato la sfida e ogni giorno guardo davvero con incanto a loro e a quello che riescono a portare di buono, perché questo poi loro sono dei piccoli traghettatori di cose positive, al di là del brutto che gli è successo. Cosa serve? Certo, responsabilità. Ma come dicevi giustamente, responsabilità di accompagnarci anche nell'adozione di un qualsivoglia animale, anche perché loro sono frutto di quello che la responsabilità non è, perché
1: È vero.
4: sono caduti dal balcone, sono gatti investiti, sono gatti a cui si è sparato, quindi sono la testimonianza vivente di quanto brutto possiamo fare quando non siamo responsabili. Disabili che accogliamo noi sono quelli forse più davvero mortificati dalla vita, perché sono animali che a causa del trauma che hanno subito non sono più autonomi nei bisogni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non è niente di tragico, perché non è una malattia, e questo credo che sia importante sottolinearlo, ma è una condizione. Il che vuol dire che li aiutiamo a fare i bisogni. È una manovra che si impara, totalmente compatibile con un ritmo di vita normale. Si tratta di 5 minuti, 10 minuti la mattina, 10 minuti la sera. Ma soprattutto bisogna che le persone sappiano che gatto disabile non è una tragedia, che un gatto investito, anche paralizzato, può avere una vita felice, che un gatto che ha bisogno del nostro aiuto rimane gatto.
1: No, sai cosa facciamo adesso? Mi fai vedere quelli che sono già stati adottati e quelli invece che devono ancora essere
4: tutti.
1: Adottati. No, tutti adottati sono?
4: No, magari.

0: Ah!
1: A Disabilandia ogni micio ha una storia unica e speciale.
2: Lei per esempio è Fiore, l'esempio di quello che stavamo dicendo. Lei sarebbe stata soppressa il 9 di agosto. E perché in soppressione? Semplicemente perché era disabile, quindi avrebbe avuto bisogno, come ha, di qualcuno che le spremesse per tutta la vita la vescica. Lui viene dalla Calabria, investito, ha dovuto fare a patti con la sua nuova vita, adesso è il gatto più bisognoso di affetto che abbiamo in rifugio, tanto che ha conquistato il cuore non di una, ma aveva ben tre richieste di adozione, quindi lui andrà presto a casa. Lei si chiama Pollicina, ecco, presentati, brava. Lei viene da Salerno, lei è stata mal diagnosticata, ce la siamo andati a prendere, è stata un mese in clinica, gabbia ossigeno, perché aveva i polmoni totalmente distrutti. Lei è disabile, nel senso che le zampe non si sa bene come siano attaccate, ma è capace di arrampicarsi sul più alto dei tiragraffi e buttarsi giù, con la sola forza delle sue zampine. Lei viene dalla Puglia, era stata adottata da una famiglia qua a Milano, però nel momento in cui hanno riscontrato che era meno perfetta di quanto si sarebbero aspettati, hanno avuto il coraggio di chiamarmi dicendomi che o avremmo trovato una situazione oppure avrebbero provveduto. Lui è da tanti anni in rifugio, purtroppo. Anche lui investito, non ha più la coda, è bellissimo, ma purtroppo nessuno ha mai chiesto di lui. Lui viene dalla provincia di Palermo, ha avuto un brutto incontro con una macchina, nel senso che la macchina è partita e la coda è rimasta lì. Noi abbiamo Don Diego, anche lui tanto tempo che è qua, troppo tempo che è in rifugio pure lui. Fatti vedere come sei bello, tu sei il Marilyn Monroe del rifugio, eccolo qua, fai vedere. Lui ha il neo di bellezza, ha un cuore sulla schiena, ha due stupendi occhioni verdi, è bellissimo, dolcissimo, bravissimo. Non appena arriva un gatto nuovo lui fa le introduzioni, lui è lo zio di tutti. Lei anche, provincia siciliana, viveva una strada a scorrimento veloce con la famiglia, strisciava ancora, per cui come sia sopravvissuto non si sa, l'abbiamo fatta salire perché non sarebbe sopravvissuta. Lei viene da Foggia, ci hanno chiamati perché c'era questa ragazzina che urlava disperata dietro un cactus, a lei hanno sparato e vabbè, non aggiungiamo altro. Ecco, lei è gatta di famiglia, caduta dal balcone. E non è stato più possibile tenerla nella situazione in cui era. E lei, penso, alle prime settimane di gennaio andrà a casa. Ha fatto innamorare di sé due mamme fantastiche che stanno venendo a imparare a spremerla. Non appena si sentiranno pronte, andrà a casa. Lei è stata salvata da un veterinario perché era completamente massacrata. Le hanno dovuto anche sistemare la mandibola e quant'altro. Quando è arrivata su abbiamo visto che aveva le zampe totalmente in necrosi. Per cui lei ha riacquistato una camminata plantare. Per il momento stiamo cercando di studiarci degli stivaletti più seri con queste fasciature che semplicemente impediscono alle ferite di riaprirsi, semplicemente perché strofinando. Lui si era infilato in un... una gronda, non so come si chiamano quei canali, e l'hanno dovuto tirare fuori i pompieri. Poi ci ha fatto stare un sacco in ansia perché temevamo che avesse qualcosa di brutto al nasino, perché quando è arrivato era totalmente... Poi abbiamo fatto invece tutto il percorso, biopsie e quant'altro, e sano come un pesce.
1: Ogni giorno il team di volontarie lavora instancabilmente per accogliere sempre più gatti speciali. Ma per continuare questa missione hanno bisogno anche del tuo aiuto. Ogni donazione, grande o piccola, le permette di garantire cure di alta qualità, cibo, nutriente e ambienti confortevoli per questi adorabili amici.
3: Fare la volontaria da Disabilandia dà un sacco di entusiasmo, perché questi micini, come vedete, basta fargli una carezzina e iniziano a farti le fuse e ti ripagano di qualunque fatica. Non possiamo dire che sia una passeggiata di salute, perché ovviamente c'è da fare, perché è un rifugio che con dei gatti speciali, come sapete, quindi c'è da fare, ma ogni fatica è ripagata.
1: Luigi Grifini, presidente di Balzò, non poteva mancare a questo appuntamento qui a Disabilandia. È impressionante, io sono veramente... Allora, ammetto che ero anche abbastanza emozionato prima di venire qui, perché sono abbastanza abituato ad andare nei canili, nei gattili, ma in una situazione del genere non mi era mai capitato. Tu me ne parlavi già a tempo e non c'è mai stato modo per una cosa o per quell'altra. ora sono venuto e mi rendo conto veramente di questa realtà, e io vi faccio veramente un applauso, perché è veramente molto molto importante quello che fate.
0: Sì, Marco, tu sei venuto

0: Tutto da noi, ormai sono anni che ci conosciamo e inizialmente venivi a vedere quello che era il nostro, diciamo, il lavoro iniziale che abbiamo sempre fatto, cioè della distribuzione e della raccolta del cibo per le persone in difficoltà che hanno animali domestici, che per noi rimane in tutta Italia chiaramente una cosa assolutamente importante, che continuiamo a fare tutti i mesi. Non dobbiamo però dimenticarci che la nostra associazione Balzò ha tantissimi volontari che si occupano sul territorio degli animali, quindi tu sai che possono essere o cani o
1: O
0: gatti.
1: gatti.
0: Nella fattispecie oggi siamo a Disabilandia, che è un posto di eccellenza dove ospitiamo unicamente gatti disabili, quindi i gatti che se non venivano a Disabilandia molto probabilmente sarebbero stati soppressi. Questa è la dura ma
1: Ti
0: realtà.
1: ama.
0: Stiamo guardando un
1: Ti
0: gattino che ci fissa mentre parliamo.
1: ama.
0: E sono gatti meravigliosi. Siamo in un posto dove è una casa famiglia per i gatti disabili e in questo momento ne ospettiamo quasi 30, sono 26-27 e cerchiamo adozione per questi animali. C'è un bellissimo gruppo di volontari. Disabilandia è un posto dove i gatti devono essere accuditi tutti i giorni ed è differente rispetto a un'oasi felina o un gattile. Noi abbiamo voluto oggi fare gli auguri di Buon Natale a tutti quelli che ci ascoltano su Canegati TV Channel, anche con l'idea di venire a trovarci qui a Milano a Crescenzago, dove c'è Cristina e tutti i volontari che vi accoglieranno anche per una giornata insieme ai nostri disabilini.
1: Esatto, e c'è veramente tanto, tanto da imparare. E poi chissà, venite a trovare questi meravigliosi gatti e magari uscite, non subito col gatto, ma uscite con il desiderio di prendere quel gatto, fare un piccolo percorso e portarvelo nella vostra casa, nella vostra famiglia. Non sarebbe male. Ci vediamo al prossimo servizio. Io ringrazio ragazzi, siete stati meravigliosi, davvero meravigliosi. E sicuramente avremo modo di fare tante altre belle cose perché bisogna sempre dare occhi e voce ai nostri amici animali. Ok? Alla prossima, grazie.
0: Ciao!

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Ti racconto la favola di Cinderella, la principessa che un destino crudele ha chiuso in un tugurio. Gli angeli esistono, sono i volontari di Gaia. Raccolgono la principessa e la portano ad Arzago, in un rifugio bellissimo, in attesa di trovare una famiglia per lei. Perché un rifugio è solo un rifugio. Un box non è una casa vera, qualche passeggiata e si ritorna prigionieri.

ecco il principe azzurro. Non ha un cavallo bianco, un SUV nero è più indicato. E Gunther, il cane più ricco del mondo che vuole conoscere Cinderella. È amore a prima vista.

Così Gunther chiede la zappa di Cindy, firma l'adozione e la porta con sé, nella sua tenuta con parco e piscina, per regalarle una vita meravigliosa.

Ci sono tanti altri cani meno fortunati. Melissa, Rory, Cleo, Pepe. Perché l'happy end dipende solo da te. Non servono i milioni di Gunther. Serve solo tanto amore.

0: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
1: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video,
0: un report
1: di quello che i cani fanno.
2: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
0: Cuscini rigorosamente made in Italy.
3: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
0: Oh,
3: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
0: Quanti anni hai?
3: 23.
0: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
4: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
0: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
5: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale.
1: Tiè.
0: Bel nasino, bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
6: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
0: Un bilanciamento perfetto.
6: Un bilanciamento perfetto, non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, quindi non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
0: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
7: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio in tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
0: Mamma mia!
7: Sì, giro parecchio.
0: C'è la macchina proprio e via!
7: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
0: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
7: passione,
0: la loro passione per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
7: Grazie mille.

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il significato del toponimo Monselice potrebbe derivare da Mons Silicis, per la presenza di cave di silice, o da Monselicis, monte delle selci, o ancora Monte di Selce, per le cave di selce.

Bardorum, come una delle poche città della Venezia, assieme a Padova e Mantova, a non essere occupate da Alboino tra l'estate e l'autunno del 569.

La visita della città inizia da Piazza Mazzini, chiusa sul lato occidentale da un lungo tratto delle antiche mura carraresi con la duecentesca torre civica o dell'orologio. Di fronte si apre via del Santuario, accesso al Colle della Rocca. Proseguendo lungo via del Santuario si giunge al castello.

Nell'undicesimo secolo, l'aumento della popolazione fa sorgere nuovi insediamenti abitativi e alla metà del XII secolo Monselice viene elevata al rango di comune sotto la giurisdizione di Ezzelino da Romano, vicario in Veneto dell'imperatore tedesco Federico II.

si devono a De Zellino la ristrutturazione del maschio sulla sommità della rocca, la costruzione della torre civica e l'edificazione del palazzo oggi detto appunto di Ezzelino, che costituisce parte importante del castello di Monselice.

Nel giugno del 1256, quando ad Ezzelino da Romano fu sottratto il dominio di Padova, nella vicina Monselice si diffuse il panico.

cominciò a diffondersi grande fermento nella villa e nel borgo ai piedi del colle. La piazzaforte Monselicense era governata da due ufficiali di Ezzelino da Romano. Il primo, Gerardo da Treviso, controllava l'abitato alla base del colle. L'altro, un certo Profeta, aveva invece la responsabilità della rocca. Non appena si diffusero i rumori, Gerardo abbandonò la villa e riparò all'interno della cinta del castello, ma Profeta non gli permise di entrare nella fortezza perché non si fidava di lui. Per parte sua, Profeta da lì, da quel torrione unitissimo costruito dagli ingegneri di Federico II, giorno e notte bombardava i tetti delle case del borgo sottostante con le sue artiglierie. Le paure del Profeta si rivelarono fondate. Tra la fine del 1256 e l'inizio del 1257, Gerardo scese a patti con il marchese d'Este, il comandante degli assedianti, e del resto gli rimaneva poca scelta. Quindi, temendo di essere abbandonato dai soldati vicentini con cui era serragliato dopo aver contratto un lauto compenso, anche il capitano della Rocca cedette le armi. Circa 80 anni dopo Monselice, si riprodusse una circostanza quasi identica.

Nell'agosto del 1338 era ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando i borghi e il castello, questa volta in mano ai Della Scala, erano stati posti sotto assedio. Gli assalitori, un esercito confederato veneziano-fiorentino, cui si erano aggregati i padovani Marsilio e Uberto da Carrara con i loro sostenitori, avevano già tolto ai signori di Verona la città di Padova e si erano poi spinti alla conquista della via dell'Adige in direzione

di Verona stessa. Ma a Monselice, governata dal podestà Pietro dal Verme, non si era piegata. Quella sacca di resistenza, concentrata in un punto altamente strategico del territorio padovano, poteva mettere a repentaglio le altre conquiste dei padovani e i loro alleati.

la popolazione era stremata dal lungo assedio. Infine, i Monselicensi si arresero, non prima però di aver contrattato punto per punto la consegna della città. Il 19 agosto, dunque, Pietro dal Verme lasciò Monselice nelle mani di Ubertino da Carrara. Ma qualcuno non si era rassegnato. In cima al colle, infatti, nella rocca, si era asserragliato il capitano scaligero Fiorino da Lucca e da lì continuava a inferire sul sottostante borgo con lanci di proiettili e frecce. Comunque venne catturato dopo 3 mesi solo corrompendo i suoi collaboratori. Consegnato ai padovani, Fiorino venne immediatamente impiccato. I 2 episodi tra i più noti e pregnanti di Monselice rappresentano momenti focali della sua storia. All'inizio del XIV secolo, la città è al centro di un'aspra contesa militare fra il vicario imperiale Can Grande della Scala, signore di Verona, e la signoria dei Carraresi di Padova. I Carraresi si impadroniscono definitivamente di Monselice e ne fanno l'avamposto difensivo di Padova verso sud. In questa strategia viene ampliato e ulteriormente fortificato l'impianto delle mura di Ezzelino, che assumono nella seconda metà del XIV secolo la loro configurazione definitiva.

Una cerchia esterna provvista di torri e di monumentali porte di accesso e quattro cerchie interne che risalgono la rocca fino al torrione sulla vetta. Ma il momento di massima capacità difensiva della città coincide con l'inglobamento avvenuto nel 1405 nel territorio della Repubblica di Venezia, la cui vocazione era maggiormente indirizzata sia ai traffici e ai commerci

La città comincia così gradatamente a perdere la sua funzione difensiva e si avvia a diventare centro di soggiorno e di villeggiatura per le nobili famiglie veneziane.

Il castello fortezza, trasformata in residenza dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, assume l'aspetto attuale alla fine del 400.

Il castello fortezza nel 1942 diviene museo per opera del conte Vittorio Cini, che lo arricchisce di preziose collezioni d'armi, mobili e suppellettili.

Spostiamoci all'antica pieve di Santa Giustina o Duomo Vecchio, d'impianto tardo romanico con elementi decorativi gotici, consacrato nell'anno 1256. Attraverso dei leoni comitali si accede all'ampio belvedere della rotonda. La porta romana, o porta santa, eretta nel 1651, segna l'ingresso all'area sacra del santuario giubilare delle sette chiese, progetto di Vincenzo Scamozzi su commissione dei nobili veneziani Duodo, ambasciatori della Serenissima presso la Santa Sede. Una bolla di Papa Paolo V, datata 1605, concesse al santuario le stesse indulgenze accordate ai devoti in pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori di Roma. Monselice è l'unico esempio di questa particolare forma di devozione romana, come ricorda l'iscrizione sulla porta santa: Romanis Basilicis Pares. Le cappelle ospitano pale della bottega di Palma il Giovine,

Al culmine del percorso si apre l'elegante complesso monumentale di Villa Duodo. A destra il corpo di fabbrica più antico risalente all'inizio del Seicento, opera di Vincenzo Scamozzi, mentre l'ala frontale decorata da bassorilievi è del 1740. A sinistra l'esedra dedicata a San Francesco Saverio, missionario gesuita spagnolo di soggiorno a Monselice nel 1537, alla vigilia della partenza per il lungo viaggio verso l'estremo oriente. Contiguo alla villa, sul lato destro, l'oratorio di San Giorgio.

Sul lato sinistro dell'esedra, una scalinata e poi un sentiero conducono sino alla cima del colle, dominato dall'imponente mastio federiciano, anche detto torrione, voluto dall'imperatore Federico II di Svevia, che in visita a Monselice nel 1239 lo nominò Camera Speciale Imperiale.

Il lungo e prospero periodo veneziano ne segna il graduale declino della vocazione militare e contestualmente il fiorire delle attività agricole, industriali, estrazione e filatura e commerciali, favorite dalle comode vie fluviali di trasporto.

Abbagliati da questo splendido borgo, con rammarico abbandoniamo questi luoghi ricchi di atmosfere antiche. E come diceva Guy de Maupassant nel suo scritto Al Sole, il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata, che sembra un sogno.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i loro e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da

0: 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: cari amici di TG Events o TG Events Television, la pronuncia la lascio a voi. Avete capito chi siamo noi? Siamo il TG degli eventi, il TG degli eventi che raccoglie i fatti più curiosi che cadono su tutto il territorio nazionale. Questo grazie a tanti ambasciatori. Ma adesso giriamo subito pagina, entriamo nella cronaca reale vera dello spettacolo italiano, perché abbiamo una bella notizia flash.
1: C'è la donna incinta, c'è il vegano, il vegetariano, l'intollerante al glutine, gli intolleranti al latte, che nel 2026 sembra diventata una moda. Nel 2026 sono tutti intolleranti al latte. Che io mi domando, ma ai tempi dei nostri nonni c'erano gli intolleranti al latte? Sì, secondo me c'erano. Solo che la gente prima che faceva? Beveva un cappuccino, si cacava addosso e non rompeva i coglioni a nessuno. Era così.
0: Samuele Rossi di Lucca si aggiudica l'edizione 2026 di Comedy Festival di Loano. Manifestazione per comici esordienti organizzata da Vecchia Loano con la direzione artistica di Renzo Sinacori ed il patrocinio dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano. Prossimamente un servizio redazionale dedicato a cura di Marco Dottore della redazione di Volere Volare. Ed entriamo subito nella puntata numero 811, ma prima la sigla firmata da Marco Carena.
2: Questo programma è offerto da...
3: One, two, three, ho!
4: Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. Grab your funky soul.
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
0: È tornato il grande baffo Roberto da Crema e ci regala un servizio sensazionale. La sua rubrica è veramente una, diciamo, un grande parco di stelle di ieri, di oggi, ma anche di domani. Ma a questo punto lui si sofferma e ci racconta una stella, ma una stella che brilla più che mai.

stelle sono tante, ma quella di oggi è veramente particolare, non che le altre non lo siano. Luca, ciao amici, un bacio grande. Oggi questo attore, questo comico, questo cabarettista, questo cantante, questo sceneggiatore ha 86 anni. Ma babbo, racchiude tutte queste cose, ancor di più. Vi dico che quando ho avuto la fortuna di parlare e passare un pomeriggio con lui, mi ha detto, fermo, andiamo a mangiare un risotto col cotecino. Genuino lui, nostrano ma molto verace. Un umorismo surreale. Voi pensate che si presentava in video? In coppia allora, con un sacchetto di plastica. E quando lo vedevo, e tutti quanti dicevano, ma che è sto sacchetto di plastica? Ironizzava per minuti e minuti, inventando il mondo, e poi alzava la gamba e cantava. E la vita, e la vita è bella.

Sì, unico, inimitabile, una stella enorme, e ho avuto il piacere di conoscerlo. Chi non dimentica, chi dimentica, chi invece dice l'indimenticabile unico? Renato Pozzetto. Le mando un bacio, un grande abbraccio. I suoi 86 anni di oggi sono una forza della natura. Capito, Luca? Ti auguro di oltrepassarli questi anni, va bene? Ci spero anch'io. Alla prossima, Valvappo.

ci richiede la linea Andrea Biandrino, l'ambasciatore modaiolo. Si trova ancora lì, a Milano Marittima, per VIP Master Number 2, nel senso la seconda parte.

0: Vieni a intervistare la ragazza, si deve sposare. Vieni, vabbè, vieni, vieni. Si deve sposare, digli perché lo fai.
1: Perché ti sposi?
2: Anni, sono matura, penso.
0: Sei arrivata all'autorità giusta per sposarti.
1: Lui lo sa?
2: Sì, lo sa.
0: Lui viene, l'hai invitato?
1: Dov'è? Dov'è adesso?
2: Adesso è a casa sul trattore.
1: Abbiamo il nostro mitico Cristiano Malgioglio che, indossando gli occhiali, ci saluta e chiudiamo così. Saluta per favore tutti gli ospiti dei paparazzi.
3: Mamma mia, veramente, tutti i paparazzi e a tutti i Santo Dominchi. Vi saluto tutti, cavalloni, veramente, e voglio cantarti proprio per voi. Ma chi è questo tesoro? È un cavallo danzando, danzando, danzando, mi sono preso Fernando.
4: VIP Master 2026, qua all'angolo del campo da tennis, siamo in compagnia del mitico, del nostro unico Edoardo Raspelli. Ciao Edoardo.
5: Ciao Andrea, ovviamente siamo in un angolo perché hanno appena battuto me e Priscilla Gatta. Lei è brava, io un po' meno, insomma, ci hanno sbattuto fuori al primo turno.
4: Devo dire che questa sera ve la siete cavata molto meglio, soprattutto Priscilla, eh?
2: Grazie.
4: Vi hanno fatto anche un po' di complimenti.
5: Sì, siamo stati bravissimi, abbiamo perso 2-0, perfetto.
4: Però cosa dire, è lui, io sono veramente molto ma molto invidioso perché è una bellezza così, no. Bellezza, un mix di bellezza, intelligenza, presenza, insomma, Walter Nudo.
6: Grazie, io dopo questa presentazione mi sento molto imbarazzato, però grazie.
4: Vabbè, insomma, noi ti seguiamo da tanti anni, Walter, il tuo è un percorso artistico incredibile e qualcuno non ti capisce. Cioè, tu sei molto zen, oltre ad essere stato un combattente, perché tu facevi anche sport a combattimento, però sei anche uno che sa, stai tranquillo, calmo, smorzi i toni, e questa parte qualcuno la critica.
6: Perché, allora, io non lo so, perché questo bisogna vedere le persone come sono. Però succede questo, che dopo che sei, tra virgolette, un guerriero che combatti fisicamente, poi diventi, secondo me, c'è anche diventare il guerriero di luce, cioè io sono esatto. Qui ma poi il corpo non ce la fa più, non riesce più, quindi arrivano i giovani, sono molto più forti di te, e quindi la cosa non è tanto la forza fisica, ma è qualcosa di più alto. Noi siamo fatti di spirito, no? Non solo di e quindi credo che, secondo me, sia molto importante.
4: Abbiamo Morena, lei è una bravissima artista.
7: Sì.
4: Ci vuoi dire, Morena?
7: La aggiungi tu?
4: Beh, figlia d'arte, perché tuo papà è stato, insomma, un grande...
7: Sì, grande artista.
4: Artista, e tu comunque segui le orme di tuo papà.
7: Certo.
4: Vuoi dire cosa ci fa, cosa fai, cosa...
7: Sono un artista e lavoro prevalentemente con pittura, scultura, affreschismo e... Ho aperto una casa museo adesso in onore di mio papà e quindi porto avanti anche come curatrice del patrimonio artistico di mio padre tutta la parte artistica.
4: E si conclude qua questa serata VIP Master 2026, 35esima edizione, con lui, col patron, anche se qualcuno ti ha preso in giro. Più vivo che mai.
8: No, vabbè, Piero l'ha già detto altre volte, sembra che porti fortuna.
4: Esatto, Mario.
8: Questa volta, se succede qualcosa, è responsabile.
4: Non viene più e ci pensiamo noi a vendicarti, vero?
8: Piano per anno non ci abbiamo mai pensato di fare dei numeri, e invece è successo, piano, siamo arrivati al 35esimo. È un traguardo importante, bisogna cominciare a capire che anche il numero 2 va bene, non solo il numero 1. E va bene, 35 anni veramente, se me l'avessero detto all'inizio non ci avrei creduto.
4: E poi, Mario, poi ti lascio andare. Questa sera abbiamo visto tutti i VIP che si sono divertiti, e questo penso che sia la parte più bella, vero, della serata.
8: Bello anche che Chiambretti, Giletti e Lamarini, che sono stati all'inizio proprio gli amici fraterni, siano venuti dopo 35 anni a festeggiare, e veramente mi ha fatto un gran regalo.
4: E come di consuetudine, il 2026 VIP Master si chiude qui dagli amici del Pignoletto, e a te, maestro, la chiusura.
9: Grande! I segreti della cucina italiana partono anche dalle profondità marine. Parliamo di un pesce particolare che va cucinato in maniera particolare. Il pesce in questione è il pesce prete.
10: Oggi parliamo del pesce prete. L'abbinamento non è casuale. Si chiama pesce prete perché ha sempre gli occhi rivolti verso il divino. Non è un pesce povero, assolutamente non bisogna chiamarlo pesce povero. È un pesce poco conosciuto, per quello va valorizzato. È un pesce che viene pescato in tutti i mari e ha moltissime qualità come pesce.
11: Come cucinare questo pesce? Questo pesce è adattissimo per una zuppetta di pesce, anche col curry indicato, pomodoro, curry e zuppetta. Naturalmente usiamo solo la parte del retro, qui, tutta la coda, perché la testa si toglie e si usa la parte della coda qui. Poi, molto indicato anche fritto, oppure lo possiamo sfilettare. Lo apriamo, puliamo e sfilettiamo questa parte e si può mangiare crudo. Naturalmente bisogna batterlo prima.
12: E questo è il risultato del nostro pesce pescato.
9: E grazie al pesce prete tutti vissero gustosi e contenti.
13: Viva il pesce prete!
9: Restiamo legati alla cucina italiana. Il tempo di un caffè, abbiamo incontrato uno dei più grandi, cioè il decano, colui che ha dato il via ai grandi chef in televisione. Per noi rimane sempre il numero uno, signori, Gianfranco Bisani.
14: Il tempo di un caffè oggi è con
15: Gianfranco Bisani, colui che per primo ha portato la cucina in TV e acceso la fiamma della passione. Da lì in poi, un delirio.
9: Gianfranco Bisani, subito, il tempo di un caffè. Tutto è nato quando?
16: Con la cucina?
9: Sì.
16: Ma non so, ero forse, avevo 14 anni. 14 anni che mio padre mi smantava la mattina alle 3 di notte e io, era la domenica, dovevo andare a giocare con i miei compagni e lui mi portava a mettere i broccoletti. Io ho detto, dico, quante piante sono? Ovvio, arrivavamo giù 5.000.
9: Insomma, è stato l'inizio, col botto è stato,
16: col
9: diciamo.
16: Botto, sì.
9: Gli altri giocavano e tu invece andavi...
16: No, sì, perché poi metteva, lui faceva la buca, metteva la pianta di cime di rapi e metteva anche delle tame, che questa è la cosa più grande, più particolare.
9: Ma il tuo rapporto con le stelle è molto forte, perché? Tu
16: perché
9: credi?
16: Perché Branco mi ha detto che io sono pieno di Sagittario, sono ascendente in Cancro e Luna in Giove.
9: Senti, timido, brontolone... provocatore, che cosa sei veramente? Chi è veramente Gianfranco Bisani?
16: Ma perché io sono un uomo diretto, un uomo che se c'è qualche cosa non è che te lo dico il giorno dopo, cioè non te lo ricordi più, ti devo colpire sul fatto.
9: Dunque piaci o non piaci?
16: Bravo.
9: E questa è la verità?
16: E questa sicuramente, l'essere diretti non è che ti comporta avere tanti nemici ma tanti amici.
9: E quando non piaci ci rimani male o te ne fotti?
16: Me ne fotto.
9: Questo mi piace tantissimo. Senti, la cucina, hai girato il mondo, hai conosciuto un sacco di culture, ma la cucina italiana cos'è per te?
16: È la prima, il primo posto, perché la cucina è basata sui soffritti, è basata sulla territorialità, capito? Io dico sempre che la tecnica è francese, i colori giapponesi, ma i sapori sono italiani.
9: Ah, la cosa bella di Bisani è che non sei mai arrivato, questo è il tuo punto di partenza, sei
16: sempre
9: un Peter Pan.
16: Non sono mai arrivato, c'è sempre da scoprire tutti i giorni.
9: Bravissimo. Cosa vuoi fare da grande?
16: Il cuoco.
9: Signori, il tempo di un caffè, prego, è stato offerto da Brasiliana Caffè. Questo lo dico io, tu non puoi dirlo. Ciao, alla prossima, grazie.
17: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati. Momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
9: E adesso parliamo di libri, libri e ancora libri. Io e l'esimio collega Marco Carena siamo stati invitati al teatro di Limone Piemonte, cioè in Piemonte. E questa è la sintesi raccontata dal giornalista Claudio Porchia.
18: Diamo il benvenuto a Luca Galtieri, che è qui con noi, e Marco Carena. Marco.
19: Amici di TG Events, ecco qui, siamo nel Teatro della Confraternita di Limone Piemonte, questa sera appuntamento con libri da gustare, serata eccezionale, pubblico meraviglioso, due ospiti di grande eccezione che si nascondono dietro due libri che sono tra l'altro hanno venduto un sacco di libri perché il libro è piaciuto, ma è piaciuta la sé. Quali due libri? Luca Galtieri, Come nasce un cretino, eccolo qua, e poi Marco Carena, Da Sanremo a San Scemo, no, Da San Scemo a Sanremo, vabbè, insomma, serata fantastica. Luca, sei contento?
9: Bella serata, pubblico ha partecipato, poi il teatro è sempre il teatro. Sembrava di avere un piccolo Maurizio Costanzo Show, devo dire, e Carena poi su questo palco si è sentito molto a suo agio, bravo. In più un piccolo scoop di Carena qua a Limone Piemonte, pare che c'è stato il primo plagio nei riguardi del povero Carena su una canzone che era degli Scout, che gli è stata rubata, e qua tutto è partito da Limone Piemonte, era il piccolo Elio Bottero che in quei tempi portava via le canzoni dei primi cantatori italiani, abbiamo trovato anche il colpevole, non so cosa sto dicendo però mi piace, ma lui è Marco Carena e praticamente si presenta così.
20: Limone, che bella situazione, ma quante belle persone. Qui la cultura non gli fa paura, per questo ve lo diciamo sinceri, insieme a Luca Galtieri.
21: Mia mamma poi quando ero piccolo mi diceva sempre sei un cretino, e io alla fine ho scritto il libro Come nasce un cretino.
22: Ci sei convinto?
21: Sì, ma però me lo diceva il cretino con il tono spiritoso, non me l'ha mai detto con cattiveria, dunque ho capito che diciamo che il tono, la parola del cretino per me è uguale, diciamo, affetto, passione, simpatia e sdrammatizzare.
6: Ciao amici, sono Marco Carena. Va bene, no? Sono io. Sì. Ho scritto un libro, Da San Scemo a Sanremo, un libro di carta con le parole stampate in nero, si può leggere appunto. Non tenetelo così, se non è un casino, va letto in questo senso. E dalla fine no, è meglio che partiate dall'inizio, lo capite meglio. Quindi Da San Scemo a Sanremo e viceversa, fino a Limone Piemonte.
20: In monastero da giovani ascoltavamo Brahms e Ricchi e Poveri. C'eri tu, Paloma. Ai ai ai, l'estate cantava, che bella estate, amore mio. Ci sei tu, ci sono io.
19: Dal libro di Luca è saltato fuori un personaggio, un ospite speciale, giusto? Bravo. Vero che c'è stato un personaggio straordinariamente che ha sorpreso tutti qua di Limone Piemonte.
9: Sai, questa è la mia storia, un po' l'interno, ma anche i contatti, le amicizie, insomma, che nel mio percorso ho trovato, tra cui Claudio Chiappucci, il ciclista, che è veramente una bella persona, e si parlava di amore, di sentimento. Lui è riuscito a trasmettere il sentimento affinché rimanga indelebile all'interno di questo libro.
19: Bene.
9: È tutto, possiamo salutarci, è stata una bellissima avventura, ringraziamo veramente questa comunità che ci ha accolto con grande affetto. Grazie a te comunque, Claudio.
19: Grazie a voi. Grazie a voi tutti.
6: Ciao Limone.
19: Ciao.
9: Approda nei teatri una nuova forma di spettacolo, un po' surreale, diciamo un po' demenziale, però ci racconta in qualche maniera quella che è stata la storia della televisione italiana di ieri, ma anche di oggi. Alcuni spot, alcuni episodi, molti protagonisti, il pubblico protagonista, lo spettacolo ha un nome ben chiaro, Scimmiottando la TV. Prossimamente, se volete, nei vostri teatri.
23: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati.

0: Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginnetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, adesso fa il morto al telefono giallo.
1: Buonasera, buonasera a tutti, sono Mario Del Bosco, evviva! Da quanti siete? 100.000, 80.000, 90.000, uno stadio, un tribunio, un applauso. Presento il bistardo musicale e bonsai, costa poco, l'abbiamo preso al mercato, è un sarto carino, Enzo, Enzo DJ, Enzo Antinoro, che da buon vagabondo, signori della console, lui ama presentarsi da buon vagabondo, così.
2: Io, vagabondo che so io, vagabondo che non sono altro.
1: Attenzione signore, ad affrontare questo surreale viaggio non sarò solo, ma mi avvalgo di due professionisti meravigliosi, due colleghi eccezionali che le voglio anche bene, quindi rullo di tamburi, grazie. Lui, giovane, talentuoso, ambizioso e reuccio del karaoke in Liguria. Ha saputo conquistare, attenzione, anche gli italiani a New York, questo è vero, avete visto magari sui social questo ragazzo. Ha cantato la canzone di Cremonini e la canzone La Stella di Broadway, l'ha cantata a Times Square, ha coinvolto più di 1000 italiani, tutti cantavano con lui. E qua stasera con noi Giacomo Aicardi! Lui è...

vincitore della prima edizione di San Scemo, signori, era il 1990. Un grande amico, un grande professionista, Marco Carena!

0: Piacere, Galtieri, ti amo. Vai, tra il pubblico, sento, e selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Maro Carena, tu hai partecipato realmente al Festival La Canzone Italiana.
1: Mi vuoi dire il nome della tua canzone?
2: Dunque, il nome?
1: Non te lo ricordi?
2: Serenata.
1: Marco Carena. Molto.

0: devi cantare come se fossimo a Sanremo. Ancora meglio, perché questa è Somma Riva del...
1: Mosso!
0: Bravi!
2: Le mani!

0: Altro programma che vorremmo scimmiotare questa sera, che ci ha fatto, ci fa ancora ridere, c'è
1: La Sai Luca.
0: È una garanzia per quanto riguarda la risata. Ci sei di giorno, carrozziere, e di sera, barzellettiere. Signori, Gaetano Adiletta.
2: Napoli. Bambino va dal papà e chiede: papà, papà, ma noi da chi discendiamo? Ah, da chi discendiamo? La domanda importante, stava leggendo la Gazzetta dello Sport, papà, che un Napoli aveva pure pareggiato con l'Inter. Si sente arrivare questa domanda: da chi discendiamo? Ci pensa un attimo e poi fa: sì, ecco, noi discendiamo.

0: Scendiamo da Adamo ed Eva. Papà, ma che dici? Quella è la mamma, ha detto che noi discendiamo dalle scimmie. Ma che c'entra? La famiglia di tua mamma è un'altra cosa.
1: Dalla strada al grande palco per meritarsi un grande successo. Signori The College, eccoli qua.

0: A questo punto cosa direbbero per esempio Ruggeri, Morandi e Tozzi?
1: Cosa ti manca? Cosa non hai? Cosa che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così.
2: E la puntata numero 811 finisce qua. Dalla settimana prossima, attenzione, perché sta per arrivare il meglio di tutti nel jukebox. La quarta edizione è stata altamente spettacolare. Grandi ospiti, Bobby Solo dalla prossima settimana, Fiordaliso dalla prossima settimana, e poi Neja e tanti altri protagonisti. Questo accadrà la settimana prossima. Vi ricordo che nel frattempo noi siamo sempre su tgevents.it. Se volete segnalarci i vostri eventi nelle vostre regioni, info@tgevents.it. E poi socializziamo, fatemelo dire ancora una volta, socializziamo. È un click, è un mi piace. 3, 2, 1, vi dico così, semplicemente così. Ciao, maragnao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Mota e la nostra pratica di oggi è sullo yoga somatico. Somatic Moves, o yoga somatico, è una tecnica molto profonda che utilizziamo nella parte terapeutica dello yoga per darti un approccio molto realistico e tangibile sull'abbassamento dei livelli di stress del sistema nervoso. Quindi cosa si basa questa tecnica? Sull'applicazione dei movimenti, delle asana, molto lenti che vanno a stimolare una risposta fisiologica immediata attivando il sistema parasimpatico, che è il sistema quello di rilassamento, che è orientato per la digestione, per il sonno, quindi ci induce a cambiare il ritmo quando siamo in un lato molto di fuga o combatti, no? Combatti o fuggi. Quindi questo sistema, questa tecnica, è stata creata da Thomas Hannah Somat e è davvero utilizzato in tantissimi campi per poter migliorare ancora e darti questa consapevolezza di regolazione, di autoregolazione. Quindi ti indico questa pratica in qualunque momento della tua settimana, della tua giornata, che hai necessità di sconnetterti, di trovare questa connessione con te stessa e davvero dare questa risposta al tuo sistema parasimpatico. Quindi avrai bisogno di tappetino, di cubetti, ricorda della tua bottiglia d'acqua calda per termoregolarti, un cuscino, puoi avere anche altri cuscini e anche una coperta perché alla fine il corpo si raffredda tantissimo, quindi potrai anche coprirti alla fine. Ci sediamo sempre o su casana o in

0: Siddhasana, che le ginocchia saranno più basse delle tue anche.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Iniziamo qua semplicemente a portare un po' di movimento. Iniziamo solo con questo movimento di spostare per assettare il corpo. Da qua andiamo a inspirare, espirando porto le mani al plesso cardiaco, occhi chiusi. E da qua ti chiedo soltanto di portare attenzione, come sempre, al tuo corpo fisico, corpo energetico, mentale, emozionale e spirituale. Osserva la tua immobilità, fai un respiro profondo. Da qui ti chiedo di portare la mano destra sul petto, mano sinistra sotto l'ombelico e facciamo il Dirga Breathe. Per 3 volte, inspirando dal naso, inspiro l'ombelico si allontana, espirando l'ombelico si avvicina alla colonna, inspiro in 4, dà un ritmo a questo respiro, deve essere equo, il stesso tempo di inspirazione e di espirazione, siamo vuol dire equo, uguale. Questo pranayama molto semplice ma molto potente è quello che ci accompagnerà. Avremo solo una piccola variante che si chiama Vishama, dove andiamo per attivare ancora insieme al nostro movimento, andiamo a fare la espirazione più lunga. Quindi andiamo a inspirare in 4 e espirare in 6.

ancora per due. Quindi abbiamo fatto prima una respirazione regolare e adesso irregolare. Quindi abbiamo fatto sempre 4-4, che è un sama, e vishama, che è una respirazione irregolare. E la enfasi qua è nella espirazione, per dare questa sensazione proprio di eliminare, lasciare andare più profondo e attivare il sistema parasimpatico. Prendiamo intenzione della nostra pratica di portare davvero ripristino, autoregolazione del nostro sistema nervoso. Andiamo a inspirare. Espirando, riporto le mani adesso sul petto del ginocchio. Andiamo a inspirare portando il petto in avanti. E espiro in sei. E gato, colonna e culo.

lasciati guidare del tuo respiro ancora per due. Da qua riporto in centro, inizio solo a dondolare.

movimento é muito più lento do que quando siamo abituati a fare. Quindi è come se contasse 1001, 1002, 1003, 1004, e poi 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, più lungo. Adesso andiamo a fare un cerchio in avanti, espirando, quindi facciamo un grande cerchio, puntando laterale, estendo, poi laterale e frontale. L'importante è che quando vai in avanti, espiri, inclinando in quince, inspirare, inspira del colon, estensione, espiri laterale. Quindi quanto più lento, più beneficio avrai del tuo movimento, è un movimento molto circolare, molto femminile, per attivare l'energia femminile anche. Poi cambiamo lato, ancora, riporta. Quando stiamo facendo somatic moves, sentirai magari gli occhi che si lacrimeggiano. Lo sbadiglio, e questi sono tutti segnali molto precisi che il tuo sistema nervoso ti sta

da qui, andiamo a sederci in Svatistasana, quindi porto una gamba avanti, un'altra dietro, forma Z. E andiamo a inspirare, portando il tronco là verso la gamba piegata, facendo un tuff.

braccio, posso verso l'alto, inspiro e vado a ruotare.

indietro, guardando indietro. Senti il movimento, come se avesse un filo sulla tua mano.

Respiro tosto. Adesso apro le braccia, porterò la gamba destra avanti, porterò la mano opposta sul ginocchio e guardo. Là in torsione. Soltanto torno solo la testa, inspiro e espiro. Quindi la testa, solo il tratto cervicale che si muove.

guardo avanti, guardo lá na minha espalha. E o movimento de vento é più ampio. Quindi testa e poi spalla. Testa, inspiro. In 4, espiro in 6. Mantieni questo ritmo sempre 4-6. Adesso nel prossimo andiamo a fare un movimento più ampio e combinare con il primo, quindi guardo avanti, spalle, da qua tronco.

próprio livello de conexione di stress che davvero svaniscono, perché questo stimolo va proprio a portare più consapevolezza, un stimolo che il nostro corpo che va tutto bene. Siamo sempre in frenesia, no? Correndo, quindi piano, levare con le gambe, inizio solo a muovere. Il principio è proprio questo: quando noi abbiamo tanta tensione nel corpo, né, siamo correndo, macchina, lavoro, computer, telefonino, andiamo, saliamo, quindi sempre con quello stress di incorrere, quindi il messaggio al nostro corpo è di stare con un sistema di adrenalina, non di portare questo corpo sempre in tensione, pronto per difendersi, pronto per andare nell'attacco e fuga. E che cosa succede con il somatico? È proprio l'opposto, andiamo a stimolare il corpo con movimenti lenti per dare questo messaggio che adesso va tutto bene, è tutto più calmo, sono tranquilla, e quindi attiviamo invece di troppa adrenalina, attiviamo più le endorfine, quindi andiamo a portare questo meccanismo, questo movimento lento, e rimaniamo in centro, cambiando la gamba opposta. Riporto naturale, apro e faccio un inspiro, espirando, do fin.

Adesso salgo, inspiro e vado a portare adesso la mia mano opposta sul mio ginocchio opposto e vado a guardare in torsione. Espiro, inspiro, torno con la testa, solo il primo movimento della capo. 4, 6.

caminhando, vado adesso a guardare lá na minha espalha. Quindi il movimento diventa più ampio, non solo testa più avanti, vado a guardare la mia spalla opposta.

tá? E quando faço la tosse nel più grande, espiro. Inspiro metà, entro in torsione e espiro. Adesso andiamo a portare, inspiro prima, espirando, inspirando vado avanti, espiro e vado a mollare il tronco e vado là a completare tutto il movimento.

respirando, testa.

centro. Prova a portare tutti e due gli ischi, osserva cosa vieni. Li portiamo all'indietro, divarichiamo le gambe. E ancora, solo desco, non muovo, vado con la testa. Quindi il movimento è proprio tutto sincronizzato, testa, proprio

fermo in centro e prepariamoci adesso per sederci. Appoggio le mani sulle ginocchia, inspiro, allungo la schiena e espirando lentamente, palmo verso, l'alto vado a portare una vertebra alla volta, pavimento, controllo la discesa e riporto le braccia. Inspiro, le braccia vengono verso l'alto, verso il basso. Inspiro, come se avesse un filo nelle mani.

adesso andiamo a unire i piedi. Piedi uniti. Lasciamo i piedi uniti, la colonna a pavimento. Mentre inspiriamo, le mani vanno all'indietro, trascinando questo filo delle gambe, divaricano i piedi, sono uniti, vado nella farfalla. Le braccia vanno all'indietro, lombare a pavimento. Espiro, torno. Respiro em 6. Quanto più lento, melhor. Inspiro em 4.

qua, adesso lascio le ginocchia unite e porto i piedi fuori. Quindi il movimento sarà, le gambe vengono extra, vengono appoggiate fuori il tallone a terra. Quindi il bacino fa un'apertura proprio del sacro. Lascio qui, da qua inspiro, stacco, spingo le anche, l'ischio verso il pavimento, creando una piccola lordose, e espiro, appiattisco il pavimento, umbilico verso la lombare.

Uniamo adesso i piedi, ginocchio destro, petto. Inspiro, stacco la testa. Stacco la testa e le spalle. Quando inspiro, crio la lordose, proprio per passare una mano. Espiro, pubo in avanti, ginocchio al petto, stacco testa, spalle, la testa tocca il ginocchio. Lascio le braccia su. Adesso lentamente scendo le braccia.

porta o braccio indietro, posto della gamba, mi giro sul fianco. Occhi chiusi, lentamente vengo seduta. E ti riporto nella posizione di Siddhasana. Senti il corpo in quello stato di lentezza, di torpore, tutto naturale. Inspiriamo. Cardíaco. Guardiamo la punta del naso, nasgrai, pavimento. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi. Io vi invito sempre a seguirmi sui miei canali social, sarò disponibile per le vostre domande. E vi aspetto alla prossima pratica su Web TV Gusti Yoga. Namaste.

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: Andiamo con Angelo Caso. Mettiti qua, Angelo, mettiti più da qua. Grazie a lui si può fare tutto questo.
1: No.
0: Angelo,
1: no.
0: Grazie a lui, grazie alla protezione civile Gopi Ollus di Polla. Mi indossi quello che devo indossare, che è tuo, che me lo sfrutto io. In modo. Grazie, Angelo. Qua ci stanno. Vedi? Quando mostra la lampada sopra?
1: Lascia perdere. Lascia perdere, perché
0: spero.
1: Già dimmi quanto ti.
0: Va bene, un altro po'? Ok, grazie così. Grazie. Siamo per

Entrare all'interno della grotta di Polla, stiamo proprio per entrare nelle viscere, letteralmente. Infatti mi sono anche vestito, come avete visto poc'anzi, caschetto pronto, tuta anche, guanti fra poco li indosso, anche gli stivaloni sono pronti, anche già fangosi, vedete? Eccoli qua. E poi sì, entriamo, entrate, venite con me nella grotta di Polla e con la professoressa Antonella Minelli, le sue studentesse, Andrea l'aiutante, con l'Università del Molise, a scoprire le bellezze preistoriche conservate in un vero e proprio scrigno.

0: Prof, dove ci troviamo? Riprendete tu però. Dove ci troviamo adesso? Dove
1: ci troviamo
0: entrando?
1: Nella grotta di Pulla. Stiamo entrando nella, diciamo, nella parte iniziale dove c'è un piccolo restringimento, quindi dovremo scendere necessariamente con la corda, poi accovacciarci nell'ultimo tratto per entrare poi nel primo ambiente, nella grande sala, che ci porterà proprio nelle profonde viscere di questa cavità ipogea.
0: E io ce la faccio, prof.
1: Ce la farai sicuramente.
0: Proviamo.
1: Senza okay. Ombra di dubbio.
0: Proviamo. Queste corde sono state montate da Angelo Caso, Protezione Civile di Pulla. Andrea, guarda le
1: che
0: spalle.
1: Che ringraziamo infinitamente.
0: Sì, Angelo va a ringraziare, dopo lo ringraziamo bene. Per ora sembra facile, il problema mio è qua. Ragazzi, ci siete?
2: Allora, mi trovo all'interno della grande sala. Le due squadre hanno cominciato a lavorare e ora andrò pure io da loro per capire un po' che lavoro stanno facendo all'interno della grotta di Pulla. È comunque un'emozione trovarsi qui dentro. Grazie alla professoressa Minelli, certo che ad esempio lì c'è la grande sala piena di sabbie mobili, quindi non è facile, anzi servono speleologi estremamente esperti, perché è un luogo arduo e impervio, mentre di là dovrebbe esserci, ovviamente dietro tutto questo fango e dopo tanto cammino, l'ingresso di un collegamento con una grotta che si trova dall'altra parte di questa montagna.

0: mi trovo dentro una nicchia con... Sei? Aspetta che ti metto così si vede la luce.
1: Ilaria.
0: Aspetta, Ilaria. Di dove?
1: Campo di Pietra, vicino Campobasso.
0: Qual è l'emozione a stare qui?
1: Beh, di certo non è una situazione abbastanza semplice e usuale, però è molto impegnativo e diciamo che mette alla prova tutti, un po' tutti i limiti. Giustamente la prima volta, quindi...
0: Oh, studentessa di...
1: Beni culturali.
0: Per fare cosa? Poi la grande, vedo la grande.
1: Magari archeologa o antropologa.
0: E stare qui insieme alla professoressa Minelli, insieme a Andrea, in una grotta che racconta storia, come tante altre, però è una emozione anche al di là della scuola, della strada, al di là dell'università.
1: Assolutamente sì, mette tutto in, in pratica, tutto ciò che abbiamo studiato finora, quindi è anche abbastanza emozionante, un mix di emozioni mettere in pratica tutto.

0: Qual è l'emozione di aver trovato qualche oggetto?
1: Allora, è bella perché, diciamo, si può toccare con mano tutto quello che abbiamo già visto durante gli studi teorici in aula, quindi è importante anche per...
0: Vedere in pratica quello che hai fatto nella teoria.
1: Esatto.
0: Andiamo dietro di te. Chi sei?
2: Emilia.
0: È un sorriso splendido. Allora, dovete anche sapere una cosa, io le conosco da prima di adesso. Loro, e quindi per preparare questa intervista erano un po' anche emozionati, ma hanno tanta voglia di fare, sono bravissime, danno un servizio importante per Polla, hanno anche sorrisi meravigliosi, è la loro prima intervista, oltre alla resta del primo scavo. Prima domanda, dimmi chi sei e da dove vieni. È più difficile, il primo scavo o la prima intervista?
2: La prima intervista.
0: Da, no, chi sei?
2: Sono Emilia, vengo da Pollosa in provincia di Benevento.
0: Sì, e che stai facendo e che cosa studi?
2: Studio lettere e beni culturali, vengo dall'Università degli Studi del Molise.
0: Ti immaginavi al momento dell'iscrizione all'università di vivere un'esperienza del genere?
2: Assolutamente no. Non pensavo di vivere un'esperienza del genere, anche perché come formazione è davvero appunto un'esperienza diciamo fantastica. Ecco, cioè non è uno scavo tradizionale e quindi ci mette molto di più alla prova rispetto appunto al solito scavo, e quindi è una grande emozione per noi essere qui.
0: Andiamo alle spalle, eccoli qua. Nome?
3: Miriana.
0: Di?
3: Io vengo da Pollosa, provincia di Benevento.
0: E poi tu che studi, ma poi c'è anche una novità su di te, tu farai una tesi su Polla.
3: Io mi occuperò dello studio della cultura materiale ittica, quindi materiale manufatto in pietra che provengono proprio da quest'area, da questo scavo, quindi spero di mettere in luce anche qualche oggetto su cui potrò continuare la mia analisi.
0: Che hai fatto in queste settimane di scavi? Qual è stato il tuo compito? O cosa hai portato avanti?
3: Mi sono occupata principalmente di questa zona dove anche il sedimento è più fangoso, quindi è un po' più difficoltoso portare alla luce i manufatti, però insomma ho portato alla luce diversi frammenti di ceramica, anche resti umani e soprattutto tracce di carbone, quindi

0: Insomma, si immagina una certa cultura.
1: Allora, un po' sto faticando, non sono abituato, è emozionante. Prof, dove ci troviamo ora? Provo a fare il selfie con le lampadine, non è semplice, lo puoi
0: Ecco,
1: spegnere?
0: spengo la
1: Vedi? Eccoti
0: luce così è più facile vedere la tua
1: qua.
0: faccia.
1: Allora, dove siamo?
0: Siamo in un altro ambiente della grotta, quella che per noi è la sala 4. In realtà è posizionata, diciamo, alla sommità di un'erta, ma è probabile che quest'area fosse in collegamento con l'ingresso attuale della grotta, dove siamo stati
1: Dove
0: all'inizio,
1: siamo, da dove siamo
0: e
1: scesi?
0: sì, da dove siamo scesi, e che ha subito appunto un processo di alterazione perché i detriti sono penetrati praticamente sul lato destro di questa stanza, di questo ambiente. Però la cosa bella di questo ambiente è che togliendo il materiale detritico abbiamo trovato in posizione quello che dicevo prima, una vera e propria camera sepolcrale, dove ad oggi siamo riusciti a ricostruire la presenza almeno di 5 individui che sono stati inumati, seppelliti, ma sicuramente ce ne sono altri perché li stiamo portando alla luce e ancora in questa zona è evidente questo rituale che le comunità preistoriche avevano adottato in quella fase, ossia appunto di gettare insieme al seppellimento dei cadaveri
1: Andrò.
0: ceramiche,
1: Progettisti.
0: carboni, sì, diversi elementi della cultura materiale, ma non solo ceramiche, contenitori, anche interi, ma il più delle volte frammentati, ma anche altri elementi del corredo funerario che sono poi indicativi del genere dell'inumato, quindi non so, pesi da telaio piuttosto che elementi
1: Rappresentava
0: ornamentali.
1: anche il rango poi della famiglia. E in questo
0: Assolutamente,
1: caso
0: sì.
1: potrebbe essere un nucleo familiare.
0: Potrebbe essere un nucleo familiare perché questa potrebbe, bisognerebbe, adesso andremo avanti con le ricerche e soprattutto con gli studi in laboratorio, fare delle analisi al DNA delle ossa ritrovate per capire se ci sono appunto connessioni anche parentelari tra i diversi individui che sono stati sepolti in questa zona.
1: Facciamo un passo nel tempo indietro, non indietro come la preistoria. Voi avete cominciato come Università del Molise quanto tempo fa e perché?
0: Allora,
1: Apollo.
0: abbiamo iniziato a Pulla nel 2012 e nel 2014 semplicemente con attività di ricognizione all'interno della grotta, quindi ci siamo ambientati, abbiamo familiarizzato un po' con l'ambiente di grotta e poi dal 2016, grazie a concessioni ministeriali, abbiamo cominciato proprio le attività di scavo archeologico. Tutto questo è stato possibile, e per me è importante sottolinearlo, perché proprio la logistica e l'organizzazione interna della grotta e delle attività all'interno della grotta sarebbe stata impossibile senza la presenza di persone del posto che ci hanno dato una grande mano in questi anni. In primis la Protezione Civile, l'Associazione Luoghi con il coordinatore Angelo
1: Di cui
0: Caso.
1: indosso il casco, quindi sono onorato.
0: Assolutamente, e anche con Ciro Esposito che negli ultimi anni, soprattutto da 2 anni a questa parte, ha dato un supporto notevole ad Angelo nelle attività proprio di ancoraggio delle corde, di gestione proprio dell'illuminazione all'interno della grotta e quindi anche umanamente per noi è stato importante il loro supporto.
1: Andrea, ruolo dell'Università del Molise. Tu sei venuto qua come studente? La prima volta.
2: Sono venuto, no, già da laureato la prima volta, nel 2017.
1: E ora che fai?
2: E ora faccio
1: Archeologo?
2: l'assegno di ricerca all'Università del Molise, mi occupo principalmente di rilievo 3D, applicato alle grotte e insomma, a tutti i siti ipogei di ogni genere.
1: E questa grotta che ti ha dato, sia professionalmente sia umanamente,
2: Questa
1: eventualmente?
2: grotta mi ha dato tantissimo professionalmente perché parte della mia tesi di dottorato riguardava proprio la grotta di Polla. Quindi le prime sperimentazioni del 3D in grotta che ho fatto sono state a Polla, i primi rilievi sono stati a Polla. Quindi, diciamo, per forza di cose mi è entrata di diritto nel cuore e nella vita in generale. Poi ho conosciuto gente, insomma, quel sole a pulla che ti può

0: ci stanno accogliendo.
1: Giornalista.
0: Brutta gente, giornalisti.
1: Diciamo tutte brutte persone.
0: E quindi le studentesse che quest'anno hai accompagnato, ma anche altre studentesse che hai accompagnato, cosa le dici, cosa dici loro?
1: Beh, innanzitutto gli voglio dell'occasione, sicuramente. Tra l'altro le ragazze di quest'anno per loro è la prima esperienza di scavo, e iniziare, diciamo, con la Grotta di Polla è anche un po' estremo, se vogliamo.
0: Inizi in Serie A.
1: Esatto, ma forse in Champions League, perché al di là delle difficoltà logistiche della grotta, poi come hai potuto vedere, come sappiamo, quello che nasconde questa grotta è qualcosa di forse unico in Europa, quindi
0: è uno scrigno.
1: Sì.
0: Un desiderio per il futuro da lavoratore, non solo una grotta di Polla, per Tosa perché è collegata. Qual è il tuo sogno da archeologo?
1: D'archeologo? Oddio, non so. Secondo me l'importante è cogliere il momento in generale. Quindi dipende da quello che viene. Ah. Sogni. Non ho nemmeno più tanto l'età per fare dei sogni.
0: Ok,
1: diciamo.
0: Io ancora so. Io sognerei di trovare il Sacro Graal, ad esempio.
1: Ah, ecco. No, piacerebbe, ad esempio, una grotta di Polla capire dove sono altre sepolture, sicuramente.
0: Ma parlavamo prima, fuori dai collegamenti, dalla linea, dalla diretta, dai selfie, tanto fango che è stato portato. Se venisse tolto, che cosa potrebbe nascere? Che cosa si potrebbe trovare qui?
1: Beh, innanzitutto cambierebbe completamente il modo di lavorare, il modo di gestire la grotta. Puoi immaginare bene che togliere questa quantità di fango è un lavoro
0: disumano.
1: E non so se realizzabile del tutto, però qualcosa si potrebbe fare. Significherebbe anche poter aprire la grotta
0: turisticamente
1: a un certo tipo di turismo, ovviamente non turismo di massa, ma di nicchia, un turismo speleologico, un turismo, insomma, di persone che hanno le capacità anche per affrontare la grotta.
0: Perfetto, vai, c'è l'aria che è sola, se vai a paura.
1: Sì,
0: ok, grazie Andrea. Prof, mi sono accomodato. Sono nella sala grande, comodo.
2: Ti ho dato il permesso, grazie.
0: Grazie mille. Dopo tanti anni di scavi, tu sei una giovane prof, ma lavori da tanto tempo, partita dalla Francia, Sud America, esperienze in tutta Italia, esperienze in Europa. Ti emoziona ancora cercare?
2: Sempre, sempre, sempre. La curiosità fa parte del mio DNA. Ed è quello che mi ha poi permesso di continuare a fare ricerca negli anni. A volte mi sento sempre come una ragazzina, eppure un po' tu mi hai dato della giovane, in realtà così giovane non sono, forse un po' i doloretti adesso si fanno sentire, però c'è sempre la voglia di mettersi alla prova e di continuare a cercare, a scoprire. E quindi i limiti di contesti come questi ci sono, però si superano anche eventuali ostacoli, e quindi questa
0: si
2: è la cosa più bella, perché poi superando gli ostacoli si scopre quello che si desidera in un certo senso scoprire.
0: Perché archeologa? Perché tu 8 anni fa hai deciso, no, devo fare Indiana Jones? Non so, io ho questa come metro di misura.
2: Allora, avevo Lara Croft che vedevo pure con Tomb Raider. Tomb Raider, no, con videogiochi e quant'altro. Perché? Perché io ho studiato per fare questo, quindi...
0: ma prima ancora di studiare, cioè, perché... per scoprire.
2: Allora, già da ragazzina chi mi chiedeva che cosa avresti voluto fare da grande, che cosa voleva, mi chiedevano, insomma, qual è il tuo sogno da grande, io dicevo vorrei fare l'archeologa, e devo dire che
0: ci sei riuscita.
2: Ho avuto la fortuna di riuscirci.
0: Ultima domanda personale: la più bella, emozionante o grande scoperta che hai fatto nella tua carriera? Finora, ovviamente, perché poi si spera sempre nel prossimo giorno.
2: Non posso rispondere a questa domanda, perché per me ogni scoperta è emozionante.
0: Forse la prima?
2: Forse la prima sì, perché si era appunto giovani, si era alle prime armi, quello sì, però ogni scoperta è a sé, ogni contesto è a sé, però la Grotta di Polla per esempio è quella che è nel mio cuore da sempre, quindi forse quando non riuscirò più a scavare qui sarà veramente un dolore questo.
0: Ci,
2: no?
0: ci si riuscirà, però io sono venuto con te già 10 anni fa. Qua hai scoperto un teschio di un bambino che era stato sepolto qui. Ricordo che ti demmo il nome del sindaco che non c'è più, è Rocco. Questo fu emozionante per me all'epoca, vedere la tua emozione al di là.
2: Assolutamente, assolutamente sì, perché quando abbiamo iniziato mai avremmo immaginato di trovarci di fronte a un sito così ricco, e quindi ti dicevo, forse le future generazioni, i figli dei miei figli, io purtroppo non ho figli.

però magari i miei nipoti potranno continuare questa esperienza, o le generazioni di questo territorio potranno portare avanti questa esperienza. Perché? Perché è veramente un patrimonio culturale che fuori dal comune.

0: finita la serata di scavo. È emozionante, sta molto emozionante. Ci vediamo sopra.
1: L'abbiamo fatta, magnifica esperienza, ma ce l'abbiamo fatta. Forse, stiamo salendo.

Eccoci qua, se abbiamo finito. Vedi, c'è Angelo Caso che insulta che non so togliermi il caschetto, ma ce la faccio a toglierlo, forse sì, ce la faccio. Le ragazze e i ragazzi si stanno spogliando, è stata un'esperienza meravigliosa, stanno tornando in borghese, è stata un'esperienza meravigliosa quella di visitare insieme a loro la grotta di Polla, nelle viscere della grotta di Polla. Pensate che qua sopra c'è il convento di Sant'Antonio, questa grotta, come abbiamo visto, è vissuta sin dalla preistoria, poi è stata anche luogo di protezione durante le varie guerre mondiali ed è un luogo davvero meraviglioso che mi è davvero dato gusto vivere e sperare di farvi vivere.

Ammontano a 65.000 le persone che in Nepal pagano il prezzo della devastante alluvione dello scorso 26 agosto. Tra loro più di 22.000 minori. A dare l'allarme, tra gli altri, l'UNICEF, che chiede aiuti anche per assistere 2.600 bambini con meno di 5 anni affetti da malnutrizione grave e per le 10.500 donne in gravidanza e in allattamento. Il crollo di un ghiacciaio al confine col Tibet ha generato un'ondata di acqua, ghiaccio e fango che ha travolto tutto: case, ponti, strade, scuole, ospedali, 3.000 i dispersi e 1.000 i morti confermati. Il Nepal emette meno dello 0,01% di gas serra, eppure è tra le prime vittime del cambiamento climatico, ha denunciato il ministro degli esteri nepalese Shishir Kanal, chiedendo che il mondo si unisca per il clima. La situazione è totalmente sotto controllo, lo ha detto il presidente del Niger, il generale Abdurrahman Tiani, dopo gli scontri a fuoco nella capitale Niamey, seguiti alla rivolta di alcune unità dell'esercito. Il capo di Stato è tornato sui fatti della settimana scorsa durante un colloquio al telefono con l'omologo algerino Abdelmajid Tebboune. Quando gli scontri erano ancora in corso, l'Algeria aveva inviato 4 aerei da combattimento a sostegno del governo di Tiani. A supportare le autorità di Niamey sono stati anche paramilitari russi. La versione di Niamey è che la rivolta sia stata favorita da ingerenze esterne. Sul banco degli accusati la Francia, ex potenza coloniale, che in Niger è stata di recente privata di diritti di sfruttamento minerario. Hanno lasciato sulle proprie gambe l'ospedale di Beni 5 pazienti dichiarati guariti da Ebola. Una notizia che non basta però a dissipare le preoccupazioni seguite all'ultimo bilancio aggiornato dal Ministero della Salute sui casi di contagio, oltre 6.000, mentre i morti ammontano a quasi 3.000. Non rallenta, insomma, l'epidemia di febbre emorragica proclamata a metà maggio. Anche per l'Organizzazione Mondiale della Sanità rischia di diventare la più letale dopo quella che tra il 2014 e il 2016 causò 11.000 morti in Guinea, Liberia e Sierra Leone. Complice anche il fatto che l'epicentro della malattia sia nell'est colpito dal conflitto armato, che

0: ordinare intensi raid su Gaza, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco di ottobre scorso. Ancora morti, tra cui due bambini nei raid del 1° settembre, che a Gaza City sono durati 35 minuti consecutivi. La caporedattrice del Palestine Chronicle, Romana Rubeo.
1: Netanyahu vuole sopravvivere fino a novembre, dimostrando di aver comunque raggiunto qualcosa. E quando dico raggiunto qualcosa è perché, appunto, credo fortemente che in realtà non sia stato raggiunto un bel niente da un punto di vista strategico. Quindi in questo momento mira a campicchiare, continuando a massacrare la popolazione di Gaza, forte anche di, e questo va detto forte e chiaro, di una società civile, quella israeliana, che premia chi continua a massacrare i palestinesi, premia chi continua a volere la fine, la distruzione e l'annichilimento di Gaza.
2: Per dare sicurezza al paese occorre affiancare la produzione di energia rinnovabile, dunque idroelettrico, geotermico, fotovoltaico ed eolico, un nucleare di terza generazione avanzata o di quarta quando ci sarà. Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Verso la metà di settembre, ha aggiunto, il Senato dovrebbe licenziare il disegno di legge delega e entro fine anno presenterò come governo i decreti attuativi. Da lì, ha evidenziato, scatterà la fase più operativa, a parte il confronto con le regioni, di determinazione anche delle modalità di intervento. È il modo per rispondere a quella che sarà la domanda dei prossimi decenni, ha concluso Pichetto Fratin, perché l'energia in quantità e in prezzo sarà la discriminante tra i ricchi e i poveri. Negli ultimi 50 anni lo Stato ha destinato alla ricostruzione post eventi calamitosi 135 miliardi di euro e se la metà fosse stata investita in prevenzione non saremmo nelle condizioni complesse e difficili di oggi. Così il ministro alla protezione civile Nello Musumeci, sottolineando che per lo Stato è difficile diffondere il verbo della prevenzione, la gente non ne vuole sentire parlare e i sindaci preferiscono destinare risorse a qualcosa di ben visibile piuttosto che intervenire su un fiume a 10 chilometri dal centro. Occorre dunque fare una breccia nel muro dell'indifferenza e si deve partire dai giovani nelle scuole. Per questo, con il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, è stato predisposto un protocollo per insegnare, a partire dalle primarie, come comportarsi in caso di rischio e per dare la percezione del rischio. La prevenzione, ha concluso Musumeci, deve diventare materia per tutti, facciamone una priorità. 17 società scientifiche e associazioni mediche italiane hanno inviato una lettera al governo chiedendo di recepire entro i termini previsti la nuova direttiva europea 2024-2881 sulla qualità dell'aria e di non ricorrere alle possibilità di deroga previste. Il documento, che dovrà essere recepito entro l'11 dicembre 2026, introduce valori limite più rigorosi per i principali inquinanti atmosferici, avvicinando gli standard europei alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per le organizzazioni firmatarie si tratta di una questione di salute pubblica e prevenzione. L'inquinamento atmosferico rappresenta infatti il principale rischio ambientale per la salute in Europa, con oltre 300.000 decessi attribuibili ogni anno. In Italia si stimano circa 70.000 morti l'anno. Sotto le acque dell'Alto Adriatico si nascondono ambienti un tempo abitati dalle popolazioni preistoriche. Un nuovo studio dell'Università di Southampton e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste ricostruisce l'evoluzione dei paesaggi costieri che caratterizzavano questa regione tra il 9000 e il 4000 a.C., offrendo nuove informazioni sulle condizioni ambientali in cui vissero le comunità del Mesolitico e del Neolitico. Nel corso della preistoria, l'innalzamento del livello del mare ha sommerso progressivamente pianure, zone umide, lagune e sistemi costieri, ambienti ricchi di risorse e luoghi attrattivi per cacciatori e raccoglitori. La ricerca permette di ricostruire questi paesaggi, come sono cambiati nel tempo e che importanza

0: potevano avere per le popolazioni preistoriche.
1: Milioni di bambini e adolescenti di età compresa fra i 12 e i 17 anni in 21 paesi, ovvero quasi uno su 5, sono stati vittime di almeno una forma di sfruttamento e abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nel corso di un solo anno. Lo denuncia un nuovo rapporto dell'UNICEF che unisce testimonianze dirette con una delle più vaste raccolte di dati di indagine disponibili per mettere in guardia da una tendenza purtroppo diffusa, sia online che offline, facilitata appunto dagli strumenti tecnologici. Il rapporto stima che oltre 15 milioni di bambini siano stati esposti a contenuti sessuali indesiderati, che a 9 milioni sia stato chiesto di partecipare a conversazioni o di condividere foto a sfondo sessuale e che 4 milioni di bambini abbiano visto diffuse immagini sessuali che li ritraevano senza il loro consenso. Tuttavia, avverte l'UNICEF, la reale portata del fenomeno è probabilmente molto più ampia a causa della mancata segnalazione da parte dei bambini. In una notte di fine agosto, lo specchio adattivo M4 dell'Extremely Large Telescope, a bordo di un trasporto eccezionale, ha lasciato la sede di Microgate a Bolzano, dove è stato realizzato. Si tratta di uno dei componenti più avanzati mai realizzati per l'astronomia terrestre. Dopo oltre un anno di test, Aura ha raggiunto la sede di ADS International in Brianza, dove affronterà l'ultima fase di validazione prima della spedizione definitiva nel deserto di Atacama, in Cile. Con un diametro di 2,5 metri e uno spessore di appena 1,95 mm, lo specchio M4 è costituito da 6 segmenti a forma di petalo. L'Extremely Large Telescope promette di rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo, dallo studio delle prime galassie formatesi dopo il Big Bang alla ricerca di esopianeti simili alla Terra, fino all'analisi delle loro atmosfere per individuare possibili tracce di vita. Sparkle, operatore di servizi internazionali tra i primi nel mondo, e Elasat hanno annunciato la realizzazione del primo collegamento satellitare QuantumSafe tra Grecia e Cipro. Le due aziende hanno infatti attivato una protezione quantistica per un collegamento satellitare attivo che unisce il data center di Sparkle nella zona di Atene con l'infrastruttura di Elasat a Cipro. Si tratta della prima protezione QuantumSafe su una connessione satellitare tra i due paesi. Questa soluzione protegge, lungo un percorso di circa 72.000 km, i dati sensibili dagli attacchi e dalle minacce legate alla tecnologia quantistica grazie a un sistema di distribuzione delle chiavi crittografiche e alla loro rotazione automatica. Il web browser Microsoft Edge viene usato molto poco e quindi non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del regolamento europeo sui mercati digitali DMA. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, respingendo interamente il ricorso di Opera Norway, che gestisce il browser Opera. Nella sua decisione del 12 febbraio 2024, la Commissione Europea aveva deciso di non designare la Microsoft come gatekeeper, quale controllore dell'accesso per tale servizio. Opera Norway aveva contestato la decisione della Commissione dinanzi alla Corte UE. Il Tribunale ora, respingendo il ricorso, ha confermato la valutazione della Commissione secondo cui Edge non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del DMA.
2: Con l'arrivo al Lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Inc., diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dio ride di Giovanni Veronesi. Serata finale la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano insieme all'attore Nicolas Maupas. erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e Buoni, canzone che li ha portati

0: poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina OCUG, il viaggio in occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta perché finora, sempre in Cina, si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.
1: A Santa Maria di Leuca, in Puglia, dove si uniscono i mari Adriatico e Ionio, è stata immaginata, discussa e approvata la Carta di Leuca. Si tratta di un documento sottoscritto dai giovani partecipanti a una settimana di riflessioni e incontri promossi dalla diocesi locale con la Fondazione De Finibus Terre. A segnare il confronto anche la testimonianza sul conflitto in Terra Santa portata dal cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini.
2: Sono molto colpito positivamente a vedere che ci sono ancora giovani dalle varie parti del Mediterraneo disposti a scrivere una storia diversa.
1: Crediamo, affermano i giovani della Carta, che da questo stesso mare possa sorgere un grido profetico per la giustizia e la pace, che attraversi tutti i confini raggiunga tutti i popoli. Un trauma enorme, con oltre 90.000 persone ora in grave difficoltà, è il bilancio della Croce Rossa sulle conseguenze dell'inondazione che ha colpito la regione himalayana, nel nord del Nepal, al confine con il Tibet. A mobilitarsi per l'emergenza sono paesi e organizzazioni internazionali, tra gli aiuti anche quelli della Conferenza Episcopale Italiana, attraverso i fondi dell'8x1000. La CEI ha stanziato 500.000 euro per il Nepal e per altri paesi colpiti nelle scorse settimane da terremoti, Indonesia, Perù e Colombia. Secondo il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, tendere la mano a chi è in difficoltà significa riconoscere che nessuno può salvarsi da solo. Sostenere l'autonomia economica dei giovani e delle donne vulnerabili nella Casamance, una regione del Senegal che sta provando a risollevarsi dopo un conflitto armato durato decenni. Un impegno al quale contribuisce l'organizzazione italiana ISCOS, al fianco di realtà sociali locali. L'autonomia passa anche da iniziative di piccola imprenditoria, in particolare nella trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca.
3: Questa mattina abbiamo fatto una distribuzione di materiali per le scuole, ma anche per i centri di formazione professionale di Zingishan e Seneloa.
1: L'iniziativa è supportata dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica Italiana, una scelta di solidarietà che non è alternativa al 5x1000. Oggi in Casamance mira a formare e accompagnare 130 giovani e donne verso nuovi progetti di impresa e lavoro. Nella regione oltre la metà della popolazione vive in condizione di povertà. Anche per questo ISCOS, CEI e associazioni locali puntano a creare un fondo sociale per il microcredito.

0: Il Mediterraneo come ponte, lo sport come occasione di incontro e di pace. È questo lo spirito dei Giochi del Mediterraneo, che dal 21 agosto al 3 settembre hanno portato a Taranto 26 nazioni e oltre 4.000 atleti, ad accoglierli anche 3.500 volontari. Giovani e meno giovani, pugliesi e non solo, impegnati nell'organizzazione dei giochi. Tra loro Giuseppe Di Giorgio, 19 anni, studente.
1: Io innanzitutto sono di Taranto, quindi appena ho saputo di questa notizia non ho fatto altro che accettarla. E quindi è stato un modo per acquisire esperienza, un modo per conoscere e soprattutto una cosa fondamentale dello sport è che riunisce tutta la gente. È proprio il tema fondamentale è la pace.
0: Un'esperienza che per molti significa anche sostenere la propria città. Francesca Alligri, 56 anni, è impiegata.
2: Noi abbiamo una città bellissima che ha avuto e ha trovato il modo di veramente pubblicizzarci in tutta Italia, in tutto il mondo. Volevo supportare la mia città collaborando a questo evento.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione è più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. E sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e persone.

0: Personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
1: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire. In questo modo il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
0: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione e sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel Salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. è stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura, da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici agli inizi della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.
1: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano, l'iniziativa bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Festum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina. Un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo, e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione è più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto a Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Veli e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. Sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
2: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione, sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.

una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa bellissima è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula, ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo, e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione è più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. E sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
2: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione e sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono stati

completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel Salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.

una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa bellissima è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Festum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo, e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Noi che ci

0: C'era una volta, in un paese lontano lontano, un vecchio contadino che chiamò i suoi due figli e disse loro:
1: figli miei, ora sono molto vecchio. Mi piacerebbe vedervi costruire una casa in cui vivere felici con le vostre future mogli.
0: Il contadino si alzò e andò insieme ai figli nella zona boschiva del giardino. Là chiese ai due giovani di tagliare ciascuno un albero.
1: Troverete l'amore della vostra vita andando a cercare nella direzione in cui cadrà il vostro albero. Ma non dimenticate di piantare un alberello per ogni albero che tagliate.
0: Così i due ragazzi piantarono due alberelli nel terreno. Poi il fratello maggiore, Jack, si mise a tagliare l'albero più vecchio che avesse mai visto, come aveva detto suo padre. E l'albero cadde in direzione nord. Più tardi, il fratello più giovane, Thomas, cominciò ad abbattere un vecchio albero, il quale precipitò in mezzo alla strada che conduceva alla foresta.
2: A quanto pare la tua sposa sarà un cervo selvatico della foresta.
0: Thomas non si lasciò condizionare dalle prese in giro del fratello. Entrambi si avviarono per le loro strade con grande coraggio. Dopo un po', Jack raggiunse in direzione nord la donna che fu il suo vero grande amore. Le diede dei fiori e le chiese di sposarsi con lui. Thomas, intanto, continuava a vagare da solo nella foresta desolata. A un certo punto notò una piccola capanna tra gli alberi. Vi entrò e la trovò disabitata.
1: Ah, non c'è nessuno qui.
3: Come sarebbe a dire non c'è nessuno? Ci sono io!
1: Cosa?
0: In un angolo della capanna, un topo si stava pettinando i baffi dolcemente.
3: Sei deluso, vero?
1: No, però sei un topo e io un umano in cerca dell'amore della mia vita.
0: La topolina allora disse a Thomas che lei sarebbe potuta diventare l'amore della sua vita, ma Thomas non ci credeva.
3: Mi dispiace, non troverai un'altra ragazza in questa foresta. Sono l'unica qui che potrebbe essere il tuo vero amore.
1: Ma come posso fidarmi di te?
3: Te lo prometto, in questo momento, con tutto il cuore, sarò la tua principessa.
0: Thomas rimase colpito da quelle parole e sentì che in qualche modo quello poteva essere il suo vero amore. Quella sera i due fratelli tornarono dal padre e gli raccontarono dei loro incontri.
1: Ditemi, le persone che avete incontrato sanno cucinare bene?
2: Sì, sa cucinare.
1: Allora chiedo a ognuna delle due spose di farmi una pagnotta.
0: Thomas si recò di nuovo alla capanna che aveva scoperto nel bosco, domandandosi perplesso se un topo potesse mai fare del pane. Appena vide il topolino, gli chiese se era capace.
3: Certo che sono in grado! Aspetta un momento!
0: Il topolino suonò un triangolo d'argento e si presentarono subito altri topi, ai quali chiese di portare il chicco di grano più bello che riuscissero a trovare. Mentre Thomas guardava la scena con stupore, uno dei topi portò il miglior chicco di grano che si fosse mai visto. Con quello, il topolino preparò un delizioso pane. Thomas allora ringraziò e tornò subito a casa con la pagnotta. Il fratello maggiore, Jack, portò a suo padre un pane di segale e Thomas un pane di grano.
1: Entrambi i tipi di pane sono molto buoni, ma quello di Thomas mi sembra più fresco e mi piace di più.
2: Dimmi, Thomas, tua moglie è una principessa della foresta?
0: Il contadino allora disse ai figli che era arrivato il momento di incontrare le loro mogli. Thomas andò a casa del topolino con grande gioia. Il topolino, con il suo abito migliore, suonò di nuovo il triangolo d'argento e si presentò davanti a lei una bella carrozza trainata da topolini. Di corsa raggiunse la carrozza e insieme a Tom si avviarono per andare verso casa del contadino. Lungo la strada

0: Da mentre attraversavano un ponte costruito sul fiume, l'autista non si accorse di una pietra sul loro cammino e fece rimbalzare la carrozza che precipitò nel fiume.
1: Oh no, amore mio! Amore mio! Cosa farò adesso?
0: Thomas pianse mentre era sul ponte e le sue lacrime caddero nelle acque del fiume sottostante. Improvvisamente apparve davanti a lui una bella giovane donna. Aveva i capelli d'argento e gli occhi azzurri. Thomas, tranquillo. Vieni con me o faremo tardi.
1: Cosa? Ma come? Ma tu?
0: Sì, Thomas, sono io, il tuo amore. Sono stata vittima di un maleficio per molto tempo. Se le tue lacrime non si fossero unite all'acqua del fiume, sarai rimasta un topo per il resto della mia vita. Grazie al tuo amore per me, sono di nuovo una principessa, Thomas. Thomas e la bella principessa arrivarono finalmente a casa del contadino.
1: Thomas, figlio mio, siamo così felici che tu ci abbia presentato una principessa così adorabile.
0: La fortuna di Thomas non era solo dovuta all'albero che aveva tagliato, ma al fatto che era stato gentile e rispettoso con gli animali e gli esseri umani che avevano avuto a che fare con lui. Da quel giorno, Thomas e la bella principessa, che un tempo era un topo, vissero per sempre felici e contenti.

0: Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini li colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare suo amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna.
1: Ah? Cos'è questo posto? Dove sono?
0: Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone.
2: Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao! E tu sei un drago sputafuoco!
0: Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo.
2: Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco. Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco.
1: No, non lo farò mai.
2: Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui.
0: Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio, ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. «Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?»
3: «L'amore mio, il drago viola è scomparso! Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate!»
0: «Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa!»
3: «Grazie! Vado subito a chiedere!»
0: «Aspetta! Prendi questa coperta e copriti! Ti proteggerò dalla pioggia per un po'!» Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola.
4: «Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo! Guarda, questo è il fiocco che ha lasciato cadere! Stava svolazzando verso quei pini!»
0: Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata.

0: Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti. «Ciao, coniglio! Hai visto un drago viola qui da queste parti?»
1: «Sì, ho visto! Stava andando alla deriva verso quella palude!»
0: Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere.
1: «Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue!»
0: Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia.
2: «Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai visto da queste parti, bue.»
3: «Oh no, non da queste parti. L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna. Ma devi stare attenta. Bao vive su quella montagna.»
2: «Bao?»
3: «Sì, è il signore della pioggia e dei fulmini. È molto arrogante e freddo. È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto.»
2: «Ora capisco. Ecco perché la pioggia non si ferma mai. Bao deve aver catturato il drago viola!»
3: «Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui.»
0: Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere.
4: «Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone!»
0: Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo.
2: «Presto, serpente, dammi quel pepe magico! Sta per piovere ora!»
0: Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si sfaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida.
3: «Ah ah ah ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare!»
4: «No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare!»
0: Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui.
3: «Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia!»
0: Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. «Libera il mio amore, Bao! Ora!»
3: «No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco!»
0: Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide.
3: «Come puoi essere più forte di me?»
0: «Questo è il potere dell'amore, non il fuoco o le tempeste, Bao.»
3: «Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago.» «Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto!» «No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore.»
0: Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco.
5: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere

Le passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà ci uniscono come in una grande famiglia. Piangiamo insieme, ridiamo insieme e alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. Sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione.

0: pressione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
1: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
0: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione, sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più

0: riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.
1: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Festum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina. Un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula. Un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo, e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione è più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La

0: Preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la Pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto a Domignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. Sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
2: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: €5 milioni di euro.

0: per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione e sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel Salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15.30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.
1: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina. Un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula. Un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'interno.

intelligenza artificiale. La prima locandina che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione è più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. Ad Omignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. Sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura

0: delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
1: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire. In questo modo il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
0: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale.

per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel Salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.

una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa bellissima è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula, ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo, e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi, come le nostre banche locali.

A Corleto Monforte, nel mese di maggio, si può prendere parte a cammini che attraversano luoghi incontaminati per accompagnare la mandria di vacche in alta montagna. In questo particolare caso, nell'azienda dell'allevatore Marcello, si assiste ad una monticazione, spostamento che avviene ad inizio estate dalle stalle di fondo valle verso i freschi pascoli d'alta quota. Le vacche vengono dapprima incampanate, pratica necessaria perché i campanacci aiutano il pastore a localizzare la mandria e gli animali a non perdersi, consentendo al gruppo di rimanere compatto. La comunità degli allevatori appare coesa, unita in questa particolare fase in cui c'è bisogno di un aiuto pratico. Così tra le vacche, amici e parenti si riuniscono in questo rito antico, dettato da passione e non poche difficoltà.

0: Giuseppe Di Ruberto, che è un giovane allevatore di Sant'Angelo a Fassanella, confinante con Corleto Monforte. E, tu da giovane allevatore, come vedi il futuro per questa categoria?
1: In parte bene, in parte con tante difficoltà. Il lavoro sicuramente è già di per sé complicato, perché comunque stai a contatto con la natura, con gli animali, quindi sono tanti imprevisti. Il clima oggi purtroppo influisce tanto sull'agricoltura e quindi anche sull'allevamento, come oggi, già è una giornata di maggio e fa quasi freddo. E poi secondo me ci sono difficoltà legate tra virgolette alla politica, quindi alle leggi, alle norme, normative in generale, che in alcuni casi non ci aiutano.
0: È da coraggioso.
1: Secondo me sì.
0: Il Made in Italy, no? Che potrebbe fare? Cioè, si respira quel Made in Italy?
1: I piccoli produttori comunque, cioè, sono secondo me l'anima del Made in Italy. Però purtroppo, come dicevo prima, a livello normativo non c'è forse una vera tutela a favore del Made in Italy, quindi a favore delle piccole produzioni e a favore di noi, tra virgolette, piccoli.
2: La transumanza non era solo un'attività necessaria alla base di un'economia pastorizia, ma un vero e proprio stile di vita, a cui prendevano parte tutti i membri della famiglia. La famiglia era l'unica vera scuola della transumanza, dove i segreti del mestiere venivano tramandati di generazione in generazione. Così la transumanza va a ricostituire quel nucleo familiare.
0: Marcello Greco, allevatore di Corleto Monforte, che oggi ha portato le sue mucche in transumanza qui sui pascoli, in altura. E, qual è il bello di questo mestiere? Qual è invece il sacrificio che fa l'allevatore?
3: Allora, il mio sacrificio, il bello poi di questo mestiere, perché c'è il sangue della mia famiglia.
0: Certo.
3: E poi ho la contentezza che oggi vanno in montagna, prendono i pascoli, e io ho lavorato tutto l'inverno e ora sono più libero e le mucche stanno più libere.
0: E la difficoltà qual è? Secondo te?
3: La difficoltà c'è, ma
0: basta.
3: Non ti posso dire, perché è una cosa che passa su.
0: Tanto è la passione.
3: È la passione, c'è, cioè, nel sangue, nelle mie vene.
0: Nelle tue vene.
3: Da piccolo e da generazione di padre, di nonno, mio padre, mio zio e io.
0: Bella, bella storia, una storia di famiglia.
3: La storia di famiglia.
0: E allora viva la transumanza.
3: Grazie, sempre viva. Sì.

Oggi a Corleto Monforte si continua a tramandare non solo il mestiere di allevatore, ma anche quello di casaro, per una produzione artigianale di formaggio. Primo tra tutti, il caciocavallo. Una pratica che avvicina anche la nuova generazione, fatta da giovani che restano lì nei luoghi dove sono nati, e di donne che si avvicinano con passione alla lavorazione del latte.

0: qui siamo con Assunta Greco, che è una delle poche famiglie che porta avanti questa tradizione.
1: Sì.
0: E anche tu da giovane donna hai appreso l'arte antica del caciocavallo, no?
1: Sì, perché è una passione che comunque penso di avere da sempre, giustamente, però poi le cose fuoriescono sempre fuori. E lo faccio per portare avanti la tradizione, perché la nostra storia fa parte della mia famiglia, quindi mio nonno, mio padre, e poi perché mi piace farlo, appunto.
0: È difficile.
1: Ho riscoperto questa passione.
0: Hai riscoperto questa. È difficile per una donna fare il caciocavallo?
1: Allora, è abbastanza, sì, perché ci vuole comunque tanta forza. Quindi, però quando fai qualcosa che ti piace, lo fai diversamente.
0: Che bello, ma andiamo a vedere un po' la lavorazione con te.
1: Sì, più tardi vedremo la lavorazione. Sì,
0: grazie.
1: Sì. Prego.
2: Adesso la dobbiamo asciugare, vedi, aggiungo acqua. Dobbiamo asciugarla ulteriormente. Quando questa qui poi si è incominciata ad asciugare, aggiungiamo acqua che la facciamo affiorare sopra, facciamo affiorare il burro. Questa adesso con acqua gelida affiora in superficie. Qua le artrosi sono assicurate perché è un contrasto di temperatura, acqua gelata
3: e
2: acqua calda.
4: Preferiamo spendere le risorse del comune di Corredo Monforte a farvi degustare, ecco, le produzioni che vengono realizzate a Corredo.
5: Quindi veramente facciamo corpo unico per affrontare queste problematiche.
6: La scamorza è la pasta del caciocavallo. Non è la mozzarella, che è tutto un altro procedimento.
2: Un assaggio?
0: Grande, grazie Anto.
7: 5-6 case cavallo al giorno. 30 anni, quante case cavate su?
0: Tantissimo. Ma io vedo tanta commozione, però, perché questa commozione?
8: Senta la nostalgia del passato.
7: Sono un tenerone.
8: Stessa cosa io con gli animali, capre, pecore alla montagna, e quello era il mio mestiere. Dopo ho levato le pecore e capre, mi sono dedicata alla punta delle piante in campagna.
0: Ti manca il mestiere dell'allevatura?
8: Tutte e due le cose che ho fatto, le desidero ancora. E questo è tutto.
0: Sì, bello.
9: Che vuoi tu?
0: Ma ha fatto caciocavallo. E che ricordo c'hai del caciocavallo?
9: Oh, 40 anni mi ho fatto sempre questo.
0: Prima era pecore.
9: Ma poi se ne è pure il bacco, ma dato che c'era mio fratello, è incrementato il bacco. È sempre che era giù, è già fatto.
0: Le mani non?
9: Non so più ormai, vedi come è freddo.
0: Tante perché fa i caciocavallo?
9: Acqua caura, acqua potente, acqua fredda. Prima in dell'acqua caura, poi perché in tu viaggi. E anche per starà. E tanto non c'era.
0: Ma te che è? Sacrificio o passione?
9: Non c'era tante cose. Sacrifici e passione pure. Perché mica tanto c'era la pensione. Avevo lavorato, ho pigliato la lira per gli avanti. Fatti il conto tu. E per arrivare a questo stato, credo che ci fatto, signore, veramente ringrazio. Come posso muovere giù?
0: Grazie.
9: È già finito?
0: No, non è finito. C'è sempre.
9: Figlio la mia, non è finito. E come puoi dire?
0: Testa del caciocavallo con Antonio Greco. Antonio, questo è un prodotto bello perché racconta della storia di un territorio, delle tradizioni. Però secondo te quanto manca sul territorio un marchio registrato?
10: Manca tantissimo, perché il marchio ti dà il modo di prima di tutto di tutelare il tuo prodotto, ma poi di farlo conoscere dappertutto. E poi sei garantito, sei protetto, viene pubblicizzato in modo giusto, e purtroppo qui si deve spingere, si deve lavorare tanto, dobbiamo spronare i nostri allevatori che non hanno tanto questa voglia di farlo questo prodotto, e bisogna cercare di fare la certificazione.
0: Bisogna coordinare il tutto, per portare avanti questo prodotto, certo, unico.
10: Certo, un prodotto unico perché è un prodotto fatto da solo pascolo, quindi non viene messo altra roba dentro, e vacche sono vacche meticce, podoliche, questa roba qui, e il livello di grassi è

0: caseina, proteine, qua ne abbiamo tantissime.
1: Grazie.
0: Prego.
2: Il cibo è una grande componente del rituale transumanza. Il caciocavallo è il primo tra i prodotti utilizzati.
3: Senti Lucia, ma invece per quanto riguarda i formaggi, no, il caciocavallo, tu da mamma, no, com'è che lo cucini? Cioè, oltre a mangiarlo fresco, com'è che lo utilizzi in cucina?
4: In cucina lo possiamo fare arrostito in padella, si può grattugiare e mettere anche sulla pasta, esatto. Volendo.
3: Ok.
5: Ma parla pure che faccio questa bella.
6: La ricotta è un coppo obbligatorio, la ricotta. Sì. Chi non mangia la ricotta non prende il cavanello, è meglio che lo sapete, poca ricotta.
7: Il lacquatore, questa qua? Sì, sì, voglio questa qua.
8: Zio, non aspettavo. Sì. Sì. Okay.
9: Vedi quando? Capito, passa solo di passo e qua non passa nessuno.
3: Ok, Ivan. Quindi col sindaco di Corleto Monforte intento a passare i vassoi, giustamente, siamo nel pieno dell'evento della transumanza. Noi abbiamo raccolto un po' di interviste, di testimonianze, ovviamente sì. È una tradizione bella che racconta la storia di un popolo, no? Quella della transumanza. Ci sono anche delle difficoltà dell'allevatore, molto banalmente, anche se non è banale, il trasporto dell'acqua, e rispondendo anche a quelli che sono ovviamente i costi, i rincari ora del petrolio, eccetera, eccetera. Il Comune di Corleto come può rispondere alle esigenze dell'allevatore?
9: Ma guarda, noi proprio a settembre scorso abbiamo presentato un bando, abbiamo partecipato a un bando del Ministero dell'Agricoltura, era a Sportello, ci siamo aggiudicati 80.000 euro, quindi proprio per alcune località, Campo di Cerabona, per ripristinare il pozzo, ampliare la vasca, quindi siamo attenti alle difficoltà degli allevatori. In passato, diciamoci la verità, qualche mancata c'è stata sul creare, sì, grazie, sul creare queste infrastrutture che ormai sono diventate strategiche, perché la mancanza di pioggia anche qui a Corleto si sente. Però come amministrazione comunale il primo affidamento che abbiamo fatto quando io mi sono insediato è stato quello di ripristinare le vasche di accumulo ai serroni, proprio per quasi 2000 quintali di acqua disponibili per gli allevatori. Senza l'allevatore, che è il primo diciamo custode di questo patrimonio naturale, tutto poi l'ambiente ne risente, tutta la popolazione ne risente, tutta quanta la società ne risente, quindi bisogna noi essere sensibili in questo caso, e anche voi, mezzi di informazione, far capire l'importanza di un vaccaro che sta qua sulla montagna, che è la prima sentinella dei vari fenomeni che si possono sviluppare dall'incendio, dal dissesto idrogeologico e da tutte le altre difficoltà che ci possono essere. Quindi veramente dobbiamo fare un gioco di squadra, lavorare tutti insieme per far sì che queste tradizioni che noi oggi come amministrazione supportiamo anche economicamente possano proseguire nel tempo. Noi lo facciamo per un'attività di sensibilizzazione nei confronti dei giovani, nei confronti dei meno giovani, per fargli capire anche che tutto il loro sacrificio non è andato perduto, non è andato perso, ma che siamo in grado di portarlo avanti.
3: Grazie.
2: Transumanza, e anche come in questo caso monticazione, sono tradizioni che ridisegnano i confini di luoghi riscoperti e vissuti grazie agli allevatori, grandi custodi del patrimonio montano e delle aree interne.
10: Corleto Monforte, 17 maggio 2026.

0: Capaccio Pestum, dove siamo oggi, Andrea, non siamo venuti in Lambretta, anche se la tentazione c'è. E perché lo diciamo? Perché oggi siamo in un museo unico nel suo genere, il Museo della Lambretta, che si trova appunto a Capaccio Pestum.
1: È un museo, secondo me, eccezionale, anche unico, non credo ce ne siano tanti in Italia, e praticamente che attraverso appunto la storia della Lambretta, anche la storia d'Italia, no? E anche la storia, per esempio, del cinema, perché in molti film ci sono, come vediamo qui alle nostre spalle, c'è la Lambretta, quindi da Vacanze Romane con Audrey Hepburn fino a Caro Diario con Nanni Moretti, c'è insomma la storia di un'epoca e quindi di un paese.
0: Un paese importante, Capaccio Pestum per l'appunto, e come di consueto il primo servizio della puntata è dedicato proprio al paese che ospita il museo, Capaccio Pestum.

nel 2001 come passione da parte di alcuni associati, perché prima avevamo costituito un'associazione che era il Lambretta Club Salerno, poi il Lambretta Club Campania, e da quel momento, da parte mia personale, in qualità anche di presidente regionale, nasce questa voglia di promuovere questa passione per la Lambretta, fino a giungere all'idea, quando avevo circa 17-18 anni, di collezionare piano piano queste Lambrette, fino poi a raggiungere l'obiettivo, quello di costituire un museo a tutti gli effetti, per poi renderlo ufficialmente pubblico intorno al 2021-22, praticamente anno in cui è stato riconosciuto ufficialmente anche dal comune di Capaccio Pestum. Quindi in questo museo praticamente si colleziona parte del patrimonio innocenti, che va dal 47 al 70. E in questa, quindi, tutta la collezione, tutta la produzione fatta dall'Innocenti, ma soprattutto quello che caratterizza questo museo, il secondo in Italia perché il primo si trova a Milano, è la ricostruzione, e lo studio e la raccolta di tutto quello che è il patrimonio dei Lambretta Club, perché praticamente il museo, dalla denominazione Museo dei Lambretta Club, raccoglie in tutte le attività che partono dal 1951 fino al 1970, tutte le attività dei Lambretta Club svolte durante le attività degli anni sociali. Quindi la prima raccolta si occupa praticamente dei singoli club che nascevano a livello provinciale.

poi praticamente raccogliere nel 1967 tutto quello che è il patrimonio del Lambretta Club d'Italia, perché nel 1967 a Viareggio si riuniscono tutti questi club provinciali, partendo da Alessandria, il Lambretta Club Torino, Firenze ed altri club, Roma, quelli un po' più importanti, e costituiscono il Lambretta Club d'Italia, che oggi ancora presiede e ancora esiste ed è strutturato con 22-23 club in Italia, di cui io sono il presidente nazionale. E poi praticamente c'è tutto l'organigramma che organizza e continua a promuovere l'attività del Lambretta Club negli anni, da circa quasi 25, quasi 30 anni praticamente. Quindi in questo museo troverete praticamente tutte le manifestazioni svolte dei Lambretta Club, a partire dai trofei, le attività fatte e svolte in Italia e quelle praticamente svolte all'estero. Dal 1997 in poi viene istituito questi raduni nazionali, sia a livello nazionale che a livello internazionale, tant'è che nel 1961 a giugno viene istituito anche il Lambretta International, quindi il Lambretto mondiale, dove praticamente partecipano tutti i club mondiali d'Europa e che attualmente ancora esiste. Quindi praticamente noi abbiamo il Lambretta Club d'Italia e poi abbiamo il Lambretta Club International, dove praticamente una volta all'anno si organizza il raduno praticamente mondiale, che si fa in una parte del mondo. Nel 2027 si farà praticamente in Italia, si festeggiano gli 80 anni della nascita della Lambretta.

Allora, questo qua è uno degli esemplari più rari del museo perché è una lambretta praticamente prodotta da Bertoni, esposta al Motor Show di Tokyo nel 1968, portata quindi in Giappone, dipinta a mano in una nottata, tant'è che la particolarità di questa lambretta è che questi colori, questo dipinto era per omaggiare il Motor Show di Tokyo, il Giappone, quindi fu dipinto a mano e nel velocizzare, nel dipingere, praticamente il lato a opposto praticamente non fu verniciato, tant'è che questa qua si trovava esposta in questo senso praticamente, quindi esposta al Motor Show due esemplari. E per curiosità, praticamente in un'intervista che mi hanno fatto un paio di anni fa, questo video è arrivato in Giappone e quindi è arrivato a quel proprietario di questa lambretta, il quale mi contattò e mi disse: "Guarda, io sono in possesso di questa lambretta perché ho lavorato nel dipartimento della Yamaha, dove prima praticamente ero nella design di Bertoni quando abbiamo aperto l'apertura del Motor Show di Tokyo, e questa lambretta è rimasta al mio diciamo dirigente, che quando è andato in pensione ha deciso di donarmi questa lambretta. E io adesso, visto il museo, visto questa grossa collezione che c'è qui a Salerno, ti chiedo se sei interessato a portarla in Italia." E quindi praticamente, conoscendo questo valore inestimabile, soprattutto storico, per il quale non si conosceva questa lambretta solo in fotografia in bianco e nero, sono riuscito poi a portarla in Italia con un volo specifico, e questa è la cassa che raccoglieva la lambretta conservata dal Giappone, e quindi perfettamente conservata, mantenuta dal 68 in poi, e quindi praticamente questo è uno degli esemplari più rari.

Questa qui invece praticamente è la prima lampetta costruita, 1947. Si distingue per la sua particolarità, veniva fatta in quattro colori, questo è il colore azzurro, un bluette praticamente, anche se diciamo si conosce per natura che il colore principale di questo modello era il verde, verde oliva. Questa lampetta è targata anche Salerno, quindi particolarmente

perché praticamente questi primi esemplari venivano venduti anche alle commissionarie, quindi all'epoca la commissionaria di Salerno e provincia era di Andrea d'Avossa, all'epoca concessionario, e quindi immatricolata dopo qualche anno perché all'epoca non c'era l'obbligo della targa, e quindi praticamente risulta essere il primo modello prodotto dagli Innocenti, per poi evolverci successivamente nell'anno successivo, cambiando praticamente questo il sedile, praticamente, che era quello che dove ti sedevi, e poi era ubicato il tappo della benzina.

0: quanta bellezza, Andrea, in questo museo e anche e soprattutto quanta passione.
1: Sì, la passione poi che muove, insomma, appunto qualcuno a mettere in piedi un museo del genere, appunto per testimoniare, come dire, la storia e anche la bellezza poi di questi, di queste lambrette che appunto sono meravigliose e che una diversa dall'altra raccontano delle storie particolari, insomma, perché poi chissà, dietro ogni lambretta, insomma, c'è un mondo, c'è una vita, c'è una storia, quindi insomma è un museo particolare molto interessante.
0: Un museo che vi invitiamo naturalmente a visitare se vi trovate a Capaccio Pestum.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

state molto interesse sulla parte strettamente dermatologica e soprattutto del prurito. Abbiamo qui oggi proprio Mia, che è un'ottima candidata a parlare di malattia dermatologica e anche malattia che determinano prurito e leccamento, perché effettivamente è una delle questioni più dibattute in medicina veterinaria. Infatti, soprattutto nella specie felina, il prurito e il leccamento mi

determina delle alopecie importanti che potrebbero proprio indurre un'alopecia su tutto l'addome, su tutte le zampe, e questa è una situazione frustrante sia per il paziente, cioè il gatto in questo caso, sia anche per i proprietari, perché vedono il proprio gattone sempre a mordicchiarsi, leccarsi, a strapparsi il pelo. Sicuramente una delle cause più frequenti è l'allergia, quindi l'allergia sia nei gatti che nei cani è una delle patologie più frequenti in medicina veterinaria. Come affrontarla? Sicuramente ci vuole una visita specialistica e dermatologica che possa indurre un iter diagnostico e anche un iter terapeutico. Purtroppo dall'allergia non si cura, si può solamente gestirla con o delle diete determinate proprio per le allergie alimentari e barra o, perché molto spesso alcuni pazienti hanno tutte e due le malattie, la malattia diciamo allergica ambientale e la malattia allergica alimentare. In questo caso si usano dei farmaci fatti apposta per inibire il prurito del gatto, o in determinate situazioni, come in medicina umana, si può fare tranquillamente le prove allergologiche e il vaccino, anche se è un termine improprio, vaccino. Sarebbe corretto parlare di terapia desensibilizzante, fatta apposta proprio per le allergie. E questo lo specialista dermatologico, ma anche lo stesso medico veterinario, vi darà sicuramente le indicazioni per poter proseguire un iter corretto, sia diagnostico che terapeutico. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa, e vi saluto con Mia.

0: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia.
1: Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Ciao, oggi parleremo della razza Beagle, il cane da caccia di origine inglese, ormai molto apprezzato come cane da famiglia. L'altezza algarrese, che varia dai 35 ai 40 cm, sono esemplari robusti, ma con una struttura elegante. Ha degli occhi grandi, distanziati tra loro e di colore tricolore. Ha delle orecchie molto lunghe, pendenti e arrotondate, tronco corto ma lineare. La coda è robusta e di media lunghezza. Pelo duro, resistente agli agenti atmosferici, riconosciute sono i tricolori e i bicolori, marrone, nero e bianco. La punta della coda deve essere sempre bianca.

0: Beagle è un cane da pelo corto, quindi non necessita di particolari tolettature. È sufficiente spazzolarlo quotidianamente. È un cane forte e robusto. Grazie al suo temperamento gioviale e vivace, con gli anni è diventato un vero e proprio cane da compagnia.
1: Brava! Dai!
0: Il Beagle quindi è un cane socievole che ama stare all'aperto e ha bisogno di spazi ampi per girovagare in libertà. Si tratta di un cane da branco, quindi ama la compagnia degli altri cani con cui lega facilmente. L'importante è educarlo fin da subito per non diventare un problema a causa del suo temperamento indipendente e testardo. È un cane goloso e quindi insaziabile. Quindi soggetto a sovrappeso, attenzione alla dieta. Ciao, ci vediamo al prossimo.

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Quello che mi ha colpito particolarmente di questo libro è che non c'è una fine, ma c'è una continuazione. E la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera, perché è vero.
2: Sì, è un po', come hai detto tu, la continuazione di un progetto culturale, quindi siamo passati dalla scrittura in senso classico, ovvero quella di un libro, alla scrittura artistica, che è quella della musica, e l'abbiamo fatto con le mie coautrici perché ci sembra un ottimo strumento di divulgazione.
1: Marta, Ilaria e Luna, che stanno facendo un lavoro meraviglioso in questo progetto, ma già da un po', insomma, che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
2: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà Ilaria, la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati, tutti con sfondo musicale, perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino dentro di noi.
1: Imparando cantando.
2: Esatto.
1: Imparando cantando. Grazie Renato.
2: Grazie a te.
1: Così, eh?
2: Grazie a te.
3: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
4: Benvenuti a Disabilandia, il luogo dove l'amore supera ogni barriera e trasforma la vita di gatti speciali. Oggi vi porteremo nel cuore di questo rifugio straordinario, dove la determinazione e la passione delle volontarie hanno reso possibile un miracolo quotidiano. Come nasce questo progetto?
5: Questo è un progetto che sono sempre molto felice di presentare, quindi sono io a ringraziarti, che ha radici ormai qualche anno fa in Veneto. Poi Covid, difficoltà, la vita che cambia, ha fatto sì che ci sia stata la necessità di cambiare. Quindi l'alternativa era o chiudere o ricominciare altrove, diversamente, in un posto completamente nuovo. E abbiamo accettato la sfida del fare tutto nuovo in un posto diversamente nuovo, perché era un progetto che non poteva finire così. Perché è una realtà, come vedremo e come sarò felice di mostrarti, che è incredibile e che è però ancora molto nascosta. Quindi abbiamo tremendamente bisogno che si sappia che essere disabile, anche gatto, si può. E questo è un esempio, è un posto in cui vengono ospitati solo gatti disabili.
4: Cosa bisogna fare per poter adottare un gatto diversamente abile, quindi disabile? Come bisogna comportarsi? Bisogna comunque prestare attenzione, non è come portarsi a casa un gatto abile, normalissimo, ti danno comunque tanto affetto, ti danno tanto amore, ma noi dobbiamo essere più responsabili forse.
5: Mi piacerebbe condensare tutta la risposta in una frase, l'aver voglia di farsi cambiare la vita è meglio. Questo sarebbe, io sono di parte, vero, ma io sono la prima che ha accettato la sfida e ogni giorno guardo davvero con incanto a loro e a quello che riescono a portare di buono, perché questo poi loro sono dei piccoli traghettatori di cose positive, al di là del brutto che gli è successo. Cosa serve? Certo, responsabilità, ma come dicevi giustamente, responsabilità di accompagnarci anche nell'adozione di un qualsivoglia animale. Anche perché loro sono frutto di quello che la responsabilità non è.
4: È vero.
5: Perché sono caduti dal balcone, sono gatti investiti, sono gatti a cui si è sparato. Quindi sono la testimonianza vivente di quanto brutto possiamo fare quando non siamo responsabili. I, disabili che accogliamo noi sono quelli forse più davvero mortificati dalla vita, perché sono animali che a causa del trauma che hanno subito non sono più autonomi nei bisogni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non è niente di tragico, perché non è una malattia, e questo credo che sia importante sottolinearlo, ma è una condizione. Il che vuol dire che li aiutiamo a fare i bisogni, è una manovra che si impara, totalmente compatibile con un ritmo di vita normale. Si tratta di 5 minuti, 10 minuti la mattina, 10 minuti la sera. Ma soprattutto bisogna che le persone sappiano che gatto disabile non è una tragedia, che un gatto investito, anche paralizzato, può avere una vita felice, che un gatto che ha bisogno del nostro aiuto rimane gatto.
4: No, sai cosa facciamo adesso? Mi fai vedere quelli che sono già stati adottati e quelli invece che devono ancora essere
5: tutti
4: adottati. No, no, tutti adottati sono?
5: No, magari.
4: Ah!
6: A Disabilandia ogni micio ha una storia unica e speciale.
7: Lei, per esempio, è Fiore. L'esempio di quello che stavamo dicendo. Lei sarebbe stata soppressa il 9 di agosto. E perché in soppressione? Semplicemente perché era disabile. Quindi avrebbe avuto bisogno, come ha, di qualcuno che le spremesse per tutta la vita la vescica. Lui viene dalla Calabria, investito. Ha dovuto fare a patti con la sua nuova vita. Adesso è il gatto più bisognoso di affetto che abbiamo in rifugio, tanto che ha conquistato il cuore non di una, ma aveva ben 3 richieste di adozione. Quindi lui andrà presto a casa. Lei si chiama Pollicina, ecco, presentati, brava. Lei viene da Salerno. Lei è stata mal diagnosticata, ce la siamo andati a prendere, è stata un mese in clinica, gabbia ossigeno, perché aveva i polmoni totalmente distrutti. Lei è disabile, nel senso che alle zampe non si sa bene come siano attaccate, ma è capace di arrampicarsi sul più alto dei tiragraffi e buttarsi giù, con la sola forza delle sue zampine. Lei viene dalla Puglia, era stata adottata da una famiglia qua a Milano. Però nel momento in cui hanno riscontrato che era meno perfetta di quanto si sarebbero aspettati, hanno avuto il coraggio di chiamarmi dicendomi che o avremmo trovato una situazione oppure avrebbero provveduto. Lui è da tanti anni in rifugio, purtroppo. Anche lui investito, non ha più la coda. È bellissimo, ma purtroppo nessuno ha mai chiesto di lui. Lui viene dalla provincia di Palermo. Ha avuto un brutto incontro con una macchina, nel senso che la macchina è partita e la coda è rimasta lì. Noi abbiamo Don Diego, anche lui tanto tempo che è qua, troppo tempo che è in rifugio pure lui. Fatti vedere come sei bello, tu sei il Marilyn Monroe del rifugio, eccolo qua, fai vedere. Lui ha il neo di bellezza, ha un cuore sulla schiena, ha 2 stupendi occhioni verdi, è bellissimo, dolcissimo, bravissimo. Non appena arriva un gatto nuovo lui fa le introduzioni, lui è lo zio di tutti. Lei anche, provincia siciliana, viveva una strada a scorrimento veloce con la famiglia, strisciava ancora, per cui come sia sopravvissuto non si sa. L'abbiamo fatta salire perché non sarebbe sopravvissuta. Lei viene da Foggia, ci hanno chiamati perché c'era questa ragazzina che urlava disperata dietro un cactus. A lei hanno sparato e vabbè, non aggiungiamo altro. Ecco, lei è gatta di famiglia, caduta dal balcone. E non è stato più possibile tenerla nella situazione in cui era, e lei, penso, alle prime settimane di gennaio andrà a casa. Ha fatto innamorare di sé 2 mamme fantastiche che stanno venendo a imparare a spremerla. Non appena si sentiranno pronte, andrà a casa. Lei è stata salvata da un veterinario perché era completamente massacrata, le hanno dovuto anche sistemare la mandibola e quant'altro. Quando è arrivata su abbiamo visto che aveva le zampe totalmente in necrosi. Per cui lei ha riacquistato una camminata plantare. Per il momento stiamo cercando di studiarci degli stivaletti più seri con queste fasciature che semplicemente impediscono alle ferite di riaprirsi, semplicemente perché strofinando. Lui si era infilato in un... una gronda, non so come si chiamano quei canali, e l'hanno dovuto tirare fuori i pompieri. Poi ci ha fatto stare un sacco in ansia perché temevamo che avesse qualcosa di brutto al nasino, perché quando è arrivato era totalmente... Poi abbiamo fatto invece tutto il percorso, biopsie e quant'altro, e sano come un pesce.
6: Ogni giorno il team di volontarie lavora instancabilmente per accogliere sempre più gatti speciali. Ma per continuare questa missione hanno bisogno anche del tuo aiuto. Ogni donazione, grande o piccola, le permette di garantire cure di alta qualità, cibo, nutriente e ambienti confortevoli per questi adorabili amici.
8: Fare la volontaria da Disabilandia dà un sacco
7: fuoco, sacco di entusiasmo, perché questi micini, come vedete, basta fargli una carezzina e iniziano a farti le fuse e ti ripagano di qualunque fatica. Non possiamo dire che sia una passeggiata di salute, perché ovviamente c'è da fare, perché è un rifugio che con dei gatti speciali, come sapete, quindi c'è da fare, ma ogni fatica è ripagata.
4: Luigi Grifini, presidente di Balzò, non poteva mancare a questo appuntamento qui a Disabilandia. È impressionante, io sono veramente... Allora, ammetto che ero anche abbastanza emozionato prima di venire qui, perché sono abbastanza abituato ad andare nei canili, nei gattili, ma in una situazione del genere non mi era mai capitato. Tu me ne parlavi già a tempo e non c'è mai stato modo per una cosa o per quell'altra. Ora sono venuto e mi rendo conto veramente di questa realtà e io vi faccio veramente un applauso, perché è veramente molto molto importante quello che fate.
8: Sì, Marco, tu sei venuto da noi, ormai sono anni che ci conosciamo e inizialmente venivi a vedere quello che era il nostro, diciamo, il lavoro iniziale che abbiamo sempre fatto, cioè della distribuzione e della raccolta del cibo per le persone in difficoltà che hanno animali domestici, che per noi rimane in tutta Italia chiaramente una cosa assolutamente importante, che continuiamo a fare tutti i mesi. Non dobbiamo però dimenticarci che la nostra associazione Balzò ha tantissimi volontari che si occupano sul territorio degli animali, quindi tu sai che possono essere o cani o gatti. Nella fattispecie oggi siamo a Disabilandia, che è un posto di eccellenza dove ospitiamo unicamente gatti disabili, quindi i gatti che se non venivano a Disabilandia molto probabilmente sarebbero stati soppressi. Questa è la dura ma realtà.
4: Ti ama.
8: Stiamo guardando un gattino che ci fissa mentre parliamo.
4: Ti ama.
8: E sono gatti meravigliosi. Siamo in un posto dove è una casa famiglia per i gatti disabili. E in questo momento ne ospettiamo quasi 30, sono 26-27. E cerchiamo adozione per questi animali, c'è un bellissimo gruppo di volontari. Disabilandia è un posto dove i gatti devono essere accuditi tutti i giorni ed è differente rispetto a un'osi felina o un gattile. Noi abbiamo voluto oggi fare gli auguri di Buon Natale a tutti quelli che ci ascoltano su Cani Gatti TV Channel, anche con l'idea di venire a trovarci qui a Milano a Crescenzago, dove c'è Cristina e tutti i volontari che vi accoglieranno anche per una giornata insieme ai nostri disabilini.
4: Esatto, e c'è veramente tanto tanto da imparare, e poi chissà, venite a trovare questi meravigliosi gatti e magari uscite non subito col gatto, ma uscite con il desiderio di prendere quel gatto, fare un piccolo percorso e portarvelo nella vostra casa, nella vostra famiglia. Non sarebbe male. Ci vediamo al prossimo servizio, io ringrazio, ragazzi, siete stati meravigliosi, davvero meravigliosi, e sicuramente avremo modo di fare tante altre belle cose, perché bisogna sempre dare occhi e voce ai nostri amici animali, ok? Alla prossima, grazie.
8: Ciao.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Ti racconto la favola di Cinderella, la principessa che un destino crudele ha chiuso in un tugurio. Ma gli angeli esistono, sono i volontari di Gaia. Raccolgono la principessa e la portano ad Arzago, in un rifugio bellissimo, in attesa di trovare una famiglia per lei. Perché un rifugio è solo un rifugio. Un box non è una casa vera, qualche passeggiata e si ritorna prigionieri.

ecco il principe azzurro. Non ha un cavallo bianco, un SUV nero è più indicato. E Gunther, il cane più ricco del mondo che vuole conoscere Cinderella. È amore a prima vista.

Così Gunther chiede la zappa di Cindy, firma l'adozione e la porta con sé, nella sua tenuta con parco e piscina, per regalarle una vita meravigliosa.

Come in ogni favola c'è l'happy end, ma nei canili ci sono tanti altri cani meno fortunati. Melissa, Rory, Cleo, Pepe. Perché l'happy end dipende solo da te. Non servono i milioni di Gunther, serve solo tanto amore.

0: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
1: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani e sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video,
0: un report
1: di quello che i cani fanno.
2: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
0: Cuscini rigorosamente made in Italy.
3: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
0: Oh,
3: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
0: Quanti anni hai?
3: 23.
0: Insomma, vi rendete conto, 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
4: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
0: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
5: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Tiè.
0: bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
6: Cioè, come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta. Perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
0: Un bilanciamento perfetto.
6: Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
0: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese, mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
7: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con canini, anche da sport e tutto, e anche cavalli. Vado a domicilio, in tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
0: Mamma mia!
7: Sì, giro parecchio.
0: C'è la macchina proprio e via!
7: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi... Per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
0: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
7: passione,
0: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
7: Grazie mille.

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

Per dare sicurezza al paese occorre affiancare la produzione di energia rinnovabile, dunque idroelettrico, geotermico, fotovoltaico ed eolico, un nucleare di terza generazione avanzata o di quarta quando ci sarà. Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Verso la metà di settembre, ha aggiunto, il Senato dovrebbe licenziare il disegno di legge delega e entro fine anno presenterò come governo i decreti attuativi. Da lì, ha evidenziato, scatterà la fase più operativa, a parte il confronto con le regioni, di determinazione anche delle modalità di intervento. È il modo per rispondere a quella che sarà la domanda dei prossimi decenni, ha concluso Pichetto Fratin, perché l'energia in quantità e in prezzo sarà la discriminante tra i ricchi e i poveri.

Negli ultimi 50 anni lo Stato ha destinato alla ricostruzione post eventi calamitosi 135 miliardi di euro e se la metà fosse stata investita in prevenzione non saremmo nelle condizioni complesse e difficili di oggi. Così il ministro alla Protezione Civile Nello Musumeci, sottolineando che per lo Stato

0: dalle primarie come comportarsi in caso di rischio e per dare la percezione del rischio. La prevenzione, ha concluso Musumeci, deve diventare materia per tutti, facciamone una priorità. 17 società scientifiche e associazioni mediche italiane hanno inviato una lettera al governo chiedendo di recepire entro i termini previsti la nuova direttiva europea 2024/2881 sulla qualità dell'aria e di non ricorrere alle possibilità di deroga previste. Il documento, che dovrà essere recepito entro l'11 dicembre 2026, introduce valori limite più rigorosi per i principali inquinanti atmosferici, avvicinando gli standard europei alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per le organizzazioni firmatarie si tratta di una questione di salute pubblica e prevenzione. L'inquinamento atmosferico rappresenta infatti il principale rischio ambientale per la salute in Europa, con oltre 300.000 decessi attribuibili ogni anno. In Italia si stimano circa 70.000 morti l'anno. Sotto le acque dell'Alto Adriatico si nascondono ambienti un tempo abitati dalle popolazioni preistoriche. Un nuovo studio dell'Università di Southampton e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste ricostruisce l'evoluzione dei paesaggi costieri che caratterizzavano questa regione tra il 9000 e il 4000 a.C., offrendo nuove informazioni sulle condizioni ambientali in cui vissero le comunità del Mesolitico e del Neolitico. Nel corso della preistoria, l'innalzamento del livello del mare ha sommerso progressivamente pianure, zone umide, lagune e sistemi costieri, ambienti ricchi di risorse e luoghi attrattivi per cacciatori e raccoglitori. La ricerca permette di ricostruire questi paesaggi, come sono cambiati nel tempo e che importanza potevano avere per le popolazioni preistoriche.
1: Con l'arrivo al Lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Inc., diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dio ride di Giovanni Veronesi. Serata finale, la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano insieme all'attore Nicolas Maupas. Erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e buoni, canzoni che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti, di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena

0: Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina Hou Siyuji, il viaggio in Occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta perché finora, sempre in Cina, si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.
1: Milioni di bambini e adolescenti di età compresa fra i 12 e i 17 anni in 21 paesi, ovvero quasi uno su 5, sono stati vittime di almeno una forma di sfruttamento e abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nel corso di un solo anno. Lo denuncia un nuovo rapporto dell'UNICEF che unisce testimonianze dirette con una delle più vaste raccolte di dati di indagine disponibili per mettere in guardia da una tendenza purtroppo diffusa, sia online che offline, facilitata appunto dagli strumenti tecnologici. Il rapporto stima che oltre 15 milioni di bambini siano stati esposti a contenuti sessuali indesiderati, che a 9 milioni sia stato chiesto di partecipare a conversazioni o di condividere foto a sfondo sessuale e che 4 milioni di bambini abbiano visto diffuse immagini sessuali che li ritraevano senza il loro consenso. Tuttavia, avverte l'UNICEF, la reale portata del fenomeno è probabilmente molto più ampia a causa della mancata segnalazione da parte dei bambini. In una notte di fine agosto, lo specchio adattivo M4 dell'Extremely Large Telescope, a bordo di un trasporto eccezionale, ha lasciato la sede di Microgate a Bolzano, dove è stato realizzato. Si tratta di uno dei componenti più avanzati mai realizzati per l'astronomia terrestre. Dopo oltre un anno di test, Aura ha raggiunto la sede di ADS International in Brianza, dove affronterà l'ultima fase di validazione prima della spedizione definitiva nel deserto di Atacama, in Cile. Con un diametro di 2,5 metri e uno spessore di appena 1,95 mm, lo specchio M4 è costituito da 6 segmenti a forma di petalo. L'Extremely Large Telescope promette di rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo, dallo studio delle prime galassie formatesi dopo il Big Bang alla ricerca di esopianeti simili alla Terra, fino all'analisi delle loro atmosfere per individuare possibili tracce di vita. Sparkle, operatore di servizi internazionali tra i primi nel mondo, e Elasat hanno annunciato la realizzazione del primo collegamento satellitare Quantum Safe tra Grecia e Cipro. Le due aziende hanno infatti attivato una protezione quantistica per un collegamento satellitare attivo che unisce il data center di Sparkle nella zona di Atene con l'infrastruttura di Elasat a Cipro. Si tratta della prima protezione Quantum Safe su una connessione satellitare tra i due paesi. Questa soluzione protegge, lungo un percorso di circa 72.000 km, i dati sensibili dagli attacchi e dalle minacce legate alla tecnologia quantistica grazie a un sistema di distribuzione delle chiavi crittografiche e alla loro rotazione automatica. Il web browser Microsoft Edge viene usato molto poco e quindi non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del regolamento europeo sui mercati digitali DMA. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, respingendo interamente il ricorso di Opera Norway, che gestisce il browser Opera. Nella sua decisione del 12 febbraio 2024, la Commissione Europea aveva deciso di non designare la Microsoft come gatekeeper, quale controllore dell'accesso per tale servizio. Opera Norway aveva contestato la decisione della Commissione dinanzi alla Corte UE. Il Tribunale ora, respingendo il ricorso, ha confermato la valutazione della Commissione secondo cui Edge non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del DMA.
2: A Santa Maria di Leuca, in Puglia, dove si uniscono i mari Adriatico e Ionio, è stata immaginata, discussa e approvata la Carta di Leuca. Si tratta di un documento sottoscritto dai giovani partecipanti a una settimana di riflessioni e incontri promossi dalla diocesi locale con la Fondazione De Finibus Terre. A segnare il confronto anche la testimonianza sul conflitto in Terra Santa portato dal cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini.
3: Sono molto colpito positivamente a vedere che ci sono ancora giovani dalle varie parti del Mediterraneo disposti a scrivere una storia diversa.

0: Crediamo, affermano i giovani della carta, che da questo stesso mare possa sorgere un grido profetico per la giustizia e la pace, che attraversi tutti i confini raggiunga tutti i popoli. Un trauma enorme, con oltre 90.000 persone ora in grave difficoltà, è il bilancio della Croce Rossa sulle conseguenze dell'inondazione che ha colpito la regione himalayana, nel nord del Nepal, al confine con il Tibet. A mobilitarsi per l'emergenza sono paesi e organizzazioni internazionali. Tra gli aiuti anche quelli della Conferenza Episcopale Italiana, attraverso i fondi dell'8x1000. La CEI ha stanziato 500.000 euro per il Nepal e per altri paesi colpiti nelle scorse settimane da terremoti, Indonesia, Perù e Colombia. Secondo il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, tendere la mano a chi è in difficoltà significa riconoscere che nessuno può salvarsi da solo. Sostenere l'autonomia economica dei giovani e delle donne vulnerabili nella Casamance, una regione del Senegal che sta provando a risollevarsi dopo un conflitto armato durato decenni. Un impegno al quale contribuisce l'organizzazione italiana ISCOS, al fianco di realtà sociali locali. L'autonomia passa anche da iniziative di piccola imprenditoria, in particolare nella trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca.
1: Questa mattina abbiamo fatto una distribuzione di materiali per le scuole, ma anche per i centri di formazione professionale di Zingishan e Seneloa.
0: L'iniziativa è supportata dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica Italiana, una scelta di solidarietà che non è alternativa al 5x1000. Oggi in Casamance mira a formare e accompagnare 130 giovani e donne verso nuovi progetti di impresa e lavoro. Nella regione oltre la metà della popolazione vive in condizione di povertà. Anche per questo ISCOS, CEI e associazioni locali puntano a creare un fondo sociale per il microcredito. Il Mediterraneo come ponte, lo sport come occasione di incontro e di pace. È questo lo spirito dei Giochi del Mediterraneo, che dal 21 agosto al 3 settembre hanno portato a Taranto 26 nazioni e oltre 4.000 atleti. Ad accoglierli anche 3.500 volontari. Giovani e meno giovani, pugliesi e non solo, impegnati nell'organizzazione dei giochi. Tra loro Giuseppe Di Giorgio, 19 anni, studente.
2: Io innanzitutto sono di Taranto, quindi appena ho saputo di questa notizia non ho fatto altro che accettarla. E quindi è stato un modo per acquisire esperienza, un modo per conoscere e soprattutto una cosa fondamentale dello sport è che riunisce tutta la gente. È proprio il tema fondamentale è la pace.
0: Un'esperienza che per molti significa anche sostenere la propria città. Francesca Alligri, 56 anni, è impiegata.
3: Noi abbiamo una città bellissima che ha avuto e ha trovato il modo di veramente pubblicizzarci in tutta Italia, in tutto il mondo. Volevo supportare la mia città collaborando a questo evento.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo Mignano la situazione è più delicata.

0: con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestelle, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. E sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
2: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata

0: denunciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per reti televisive italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione e sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.
0: una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa bellissima è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula, ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione è più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. E sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
2: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per

gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250 mila euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione e sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignusu in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel Salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.

una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Pestum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina, un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula, un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo avrà successo, e noi l'auguriamo, magari con la locandina quella giusta.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione è più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestelle, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Veli e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. E sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
2: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: Milioni di euro per rafforzare la sicurezza e migliorare la funzionalità dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento sismico e funzionale del presidio. Il progetto riguarda anche le sale operatorie, gastroenterologia e il pronto soccorso. L'intervento rientra nel programma di edilizia sanitaria previsto dall'articolo 20 della legge 67 dell'88. La copertura finanziaria prevede 3.700.000 euro a carico dello Stato e 1.300.000 euro della Regione Campania. Oltre 3.400.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori, tra opere edili, strutturali, impianti e sicurezza, e sono previsti anche 250.000 euro per attrezzature ed arredi. Il progetto comprende interventi sulle strutture dell'ospedale, sulle fondazioni e sugli elementi portanti, oltre alla

0: la realizzazione di opere per le scale di emergenza. Sono previsti anche lavori sugli impianti elettrici, antincendio, di climatizzazione e ventilazione e sulle reti idrico-sanitarie. Per le sale operatorie sono stati programmati interventi architettonici, impiantistici e funzionali. L'iter progettuale è stato sottoposto alle osservazioni degli uffici regionali e successivamente revisionato. La Regione Campania ha dato parere favorevole e il 26 agosto sono state completate le verifiche tecniche e anche la validazione da parte dell'ASL Salerno. Con la nuova deliberazione è stato quindi approvato il progetto e confermato anche il quadro economico. Ora la documentazione dovrà proseguire il suo iter presso la Regione Campania. Il passaggio successivo è la valutazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti sanitari e anche l'inoltro al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. Il Vallo di Diano perde una figura profondamente legata al mondo della scuola, della cultura, della politica e anche dell'informazione locale. È morto all'età di 80 anni Lucio Mori, nato a Montignoso in provincia di Massa Carrara, ma da una vita residente a Sala Consilina. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Polla. Docente della scuola primaria di Sala Consilina, Lucio Mori è stato per anni un punto di riferimento del sindacalismo scolastico nel salernitano e poi il suo impegno si è esteso anche alla politica. È stato consigliere comunale di Sala Consilina. Profondo il suo legame con il mondo della cultura. Da una sua intuizione nacque infatti l'associazione culturale Allegracore, della quale è stato a lungo presidente, e poi si è dedicato a diverse forme artistiche, distinguendosi per una particolare sensibilità verso la cultura e le espressioni del territorio. Particolarmente significativo è stato anche il suo rapporto con Italia 2, che affonda le radici all'inizio della storia della nostra emittente. Lucio Mori collaborò con Italia 2 fin dal 1977, diventandone per diversi anni uno dei volti più riconoscibili. Fu protagonista della conduzione del telegiornale e alla guida di alcune delle trasmissioni che hanno segnato la nostra storia, accompagnando una fase importante dello sviluppo dell'informazione televisiva nel Vallo di Diano. Terminata la collaborazione professionale con Italia 2 News, non è venuto mai meno il rapporto umano e di stima con l'editore Nicola Maccapane e con tutta la redazione. Lucio Mori è rimasto sempre vicino all'emittente, continuando a rendersi disponibile per collaborazioni ed iniziative, in un rapporto costruito nel tempo su affetto, rispetto e comune passione per l'informazione e la cultura del territorio. La sua scomparsa lascia dunque un vuoto nella comunità valdianese e anche nella famiglia di Italia 2 News, che perde una persona che ha contribuito a scrivere alcune pagine della propria storia. I funerali di Lucio Mori si terranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Pietro a Sala Consilina. Alle figlie Lina ed Elvira giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Italia 2 News, insieme alla vicinanza in questo momento di dolore.
1: Una mongolfiera per osservare dall'alto la Certosa di San Lorenzo e il Vallo di Diano. L'iniziativa, bellissima, è in programma il 10 settembre a Padula dalle 19 al campo sportivo comunale di Viale della Certosa. Volare sull'arte, Padula tra storia e cielo, è promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito della rete degli enti di bellezza, progetto che vede Capaccio Festum come capofila. Tuttavia c'è stato un errore nella costruzione della prima locandina. Un errore da parte degli organizzatori, non da parte del comune o da parte dell'ufficio stampa del comune di Padula. Un errore che probabilmente è frutto dell'uso dell'intelligenza artificiale. La prima locandina, che è stata pubblicata anche sul canale ufficiale del comune di Padula, vede sì una mongolfiera, ma che vola non su Padula ma su un altro comune, si presume Calitri. Dopo le proteste da parte dei cittadini di Padula e non solo, la locandina è stata cambiata e la mongolfiera vola sulla Certosa di San Lorenzo a Padula. Altro problema riguarda la presenza ancora della locandina sbagliata su diversi articoli nei vari social. Anche l'articolo dell'Ansa, ad esempio, usa ancora la locandina sbagliata. Un'altra problematica che riguarda questa bella iniziativa è la possibilità di prenotarsi. Abbiamo provato ad andare sul sito al quale si rimanda per la prenotazione e l'esperienza di Padula ancora non è prenotabile. Piccoli errori per una bellissima manifestazione che di certo

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Come on now.
1: Whoa!
0: Yes!
1: That's a huge spin right there.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il blu del cielo e dell'acqua, il verde di valli e distese, il giallo, il rosa e il violetto delle infinite specie di fiori. Innumerevoli le sfumature e le variazioni di colore che caratterizzano un susseguirsi di valli e alture su cui si inerpicano corsi d'acqua. Il corridoio ecologico fluviale caratterizzante la baronia di Vico, area nord-est della provincia di Avellino, costituito dal torrente Calaggio e dal torrente Fiumarella, quest'ultimo affluente del fiume Ufita, attraversa territori in buona misura ancora integri, con la piacevole alternanza tra scenari naturali, ambientali e rurali, e che spaziano dalle immensità alle asperità dei luoghi deserti ed apparentemente disabitati, alle valli scavate nel corso dei millenni dai corsi d'acqua.

Il paesaggio è inteso dunque come ambiente di vita delle popolazioni e questo comporta un necessario loro coinvolgimento nelle iniziative volte a riconoscere, tutelare e valorizzare i paesaggi stessi. Il panorama di programmi strategici, politiche economiche, progetti e realizzazioni che mettono al centro il concetto di paesaggio e che hanno come oggetto principale di interesse il rapporto tra sistemi d'acqua e porzioni di territorio, ha assunto negli ultimi decenni uno spazio sempre più ampio. La valorizzazione della relazione in ambiente naturale come nello spazio antropico tra struttura idrologica e assetto di un paesaggio è uno dei nodi centrali nella costruzione dei progetti per la realizzazione della rete ecologica, così come definita nel piano territoriale regionale campano.

luoghi di ricomposizione della frammentarietà degli habitat naturalistici a tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici forniti all'uomo, unendo le vaste porzioni di territorio caratterizzati dai siti di importanza comunitaria e dalle zone di protezione speciale per gli uccelli inseriti nella Rete Natura 2000. La rete ecologica è così sistema paesistico, a supporto prioritario di fruizioni percettive e ricreative, ma soprattutto scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo sostenibile per il benessere socio-economico di territori a valenza naturalistico-rurale come quelli irpini.

Il territorio della Baronia di Vico è un'area frequentata dall'uomo fin dalle più remote epoche. Ogni paese racconta con le sue testimonianze archeologiche il rapporto tra uomo, territorio e valli fluviali. Oggi, invece, Flumeri domina la valle sottostante dall'alto di un colle sinuoso, in posizione panoramica. Nelle diverse interpretazioni sull'origine del nome, Flumeri definisce la sua identità sia in relazione al paesaggio sia all'agricoltura. Negli stemmi civici c'è la traccia dei due fiumi che fanno pensare alla confluenza, Fluminibus, dei due corsi d'acqua, l'Ufita e il Fiumarella, che circondano il colle su cui fu impiantato il borgo. Ma lo stemma presenta anche tre spighe di grano su una fertile collina, a ricordare forse il toponimo Frumentum, indicando così l'abbondanza dei grani che da sempre qui si producono. Proprio al grano è legata una delle grandi manifestazioni irpine di arte popolare che trae origini da antichi riti di ringraziamento e di buon auspicio per il raccolto da parte del popolo contadino.

A Flumeri, ogni 15 agosto, si svolge la costruzione del Giglio, che significa offerta di primizie, effettuata in occasione della festa di San Rocco, un segno di fedeltà dei flumeresi verso il loro protettore. Intorno ad essa si intrecciano i valori dell'amicizia e del legame alle tradizioni. Il Giglio di spighe di grano è un obelisco che rappresenta il simbolo più evidente della cultura contadina, del folklore e della storia civile e religiosa non solo di Flumeri, ma dell'intera Baronia e Valle Ufita.

ancor più noto carro di grano di Mirabella e Clano, e i gigli di Fontanarosa e Villanova del Battista, segnano in ogni estate giornate ricche di pathos, di eccitazione, di devozione, di incontro. Il culto ha origini antichissime. L'offerta rituale, a scopo propiziatorio del grano appena falciato, risale alle feste pagane dedicate a Cerere, divinità della vegetazione. Oggi la struttura portante del giglio è un robusto castelletto di travi in legno di abete, che man mano si ristringono fino a raggiungere l'altezza di 25 metri. La base è costituita da un carro di ferro che rimane ribaltato sino al momento dell'elevazione, per poter poi essere trainato dai trattori in una emozionante processione per le vie del paese. Grande abilità dimostrano i funisti nel guidare la monumentale struttura lignea rivestita dalle catene, senza incidenti o cadute, che sarebbero interpretati come forieri di sciagure. I funisti, equilibrando le oscillazioni dell'obelisco, trasportano il giglio sul sagrato della chiesa di San Rocco per dare avvio alle celebrazioni solenni e dalla festa popolare.

La baronia ricade interamente nell'area della montagna di Trevico, un massiccio del subappennino campano ai confini della Puglia d'Auna, in provincia di Avellino. L'aumentata richiesta di turismo verde e naturalistico ambientale, con la concomitante domanda degli appassionati del trekking e delle passeggiate, fa del territorio della baronia di Vico un

preciso riferimento. Sentieri tematici, studiati e attrezzati per facilitarne l'individuazione e la fruizione, fanno scoprire i fiori e i colori, il silenzio e i panorami, il verde del paesaggio decantato da Orazio, maestro di eleganza stilistica, il poeta del Carpe Diem, vivi il presente, che nel 40 a.C. descrive il suo viaggio da Roma a Brindisi, passando per questi luoghi nel libro delle sue satire. E da quel punto cominciano a mostrarsi i monti a me ben noti della Puglia. Il torrente Fiumarella delimita il confine della montagna di Trevico dal lato ovest, nord-ovest, nord. Il corso d'acqua ha un andamento sinuoso, relativamente di breve lunghezza, sviluppato tutto tra i comuni di Scampitella e Flumeri, incassata tra la montagna di Trevico e le asperità dei monti Montuccio e Molara. Non presenta grandi spazi pianeggianti, se non nella parte terminale, sotto Flumeri, quasi alla confluenza con l'Ufita, pianura cerealicola dominata dalle imponenti tre torri della quattrocentesca Dogana delle Pecore. Il Fiumarella è la spina dorsale di un braccio imbrifero di circa 140 km quadrati, che include la ZPS, boschi e sorgenti della Baronia. La zona di protezione speciale per gli uccelli include l'intero tratto del torrente Fiumarella e i boschi, in gran parte costituiti da caducifoglie come cerro, roverella, frassino, ornello, acero, carpino nero e in piccola parte da conifere alloctone con prevalenza di cipressi e pini. Territorio con le caratteristiche ideali per la vita di uccelli acquatici e non solo. Il territorio è caratterizzato da dolci declivi, risultato della levigatura delle epoche glaciali, di un terreno prevalentemente argilloso, che ha originato un paesaggio caratteristico, ondulato, sensuale, che offre la visione di profondi panorami e orizzonti.

I declivi collinari dei bacini imbriferi della Fiumarella e del Calaggio risentono fortemente della presenza antropica degli impianti. La grande scala è di forte impatto paesaggistico, come campi eolici e campi fotovoltaici su terreni agricoli utilizzati per la produzione di energia elettrica. Comunemente si considera che gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile abbiano bisogno solo di sole e vento, risorse primarie gratuite. Purtroppo non è così. Occorre anche una risorsa importante come il territorio. In un paese come l'Italia, ad alta intensità abitativa, il territorio è un bene prezioso, sia per la sua relativa scarsità per gli usi primari, agricoli, silvicoli e zootecnici, sia per la conservazione di habitat necessari alla biodiversità. I paesaggi eolici e fotovoltaici, oltre le discussioni sulla valenza estetica o meno degli stessi, restituiscono l'attuazione di una politica energetica italiana che ha incentivato oltre la capacità redditizia di un investimento e oltre i limiti imposti dalla rete energetica nazionale, dal paesaggio italiano e dal clima stesso, la realizzazione di torri eoliche e campi fotovoltaici. Dal lato est della montagna di Trevico scorre il fiume Calaggio, incisione idrografica ormai a carattere torrentizio, che col Fiumarella è l'asta fluviale intorno al quale programmare, progettare e gestire il corridoio fluviale della rete ecologica. Oggi lo stato ecologico del fiume e il deflusso minimo vitale è realmente compromesso. Una delle possibili cause che hanno partecipato a ridurre la portata d'acqua del fiume, che nei documenti storici intorno all'anno 1000 d.C. veniva definito rumoroso e capace di procurare alluvioni, potrebbe ricercarsi nei lavori di costruzione dell'autostrada Napoli-Bari, che tra i caselli di Vallata e di Candela spesso costeggia l'alveo fluviale ed in un punto lo scavalca mediante il viadotto Calaggio. Il castello di Bisaccia, intorno al quale si sviluppò in epoca longobarda l'abitato, fu trasformato e modificato nella sua originaria funzione difensiva da Federico II di Svevia.

La costruzione odierna è il prodotto di vicende costruttive ed architettoniche sviluppatesi nell'arco di diversi secoli. Il castello deve la sua fama non solo ad ospiti illustri come Torquato Tasso, che già infermo di mente vi soggiornò nel 1588, ma soprattutto alla sua caratteristica spazialità architettonica, tipicamente sveva, con il loggiato, i due cortili, la torre quadrata. Con il caffè letterario e la biblioteca di poesia, è sede del parco letterario dedicato a Francesco De Sanctis, che su Bisaccia, la Gentile, scrisse una delle pagine più belle della sua opera intitolata Un viaggio elettorale. Al maniero si accede attraverso una successione di due cortili lastricati. Nel primo vi è l'ingresso al Museo Civico, dove è allestita la mostra archeologica alle origini

Il ruolo che il piano territoriale regionale riconosce alla rete ecologica nella riqualificazione e costruzione dei paesaggi della Campania è legato alla strategia di ricucitura della frammentazione ambientale presente, per la quale la Campania interna e dei parchi svolge un ruolo primario attraverso la quantità di aree naturalistiche presenti. Il 24% del territorio irpino è infatti perimetrato nella rete Natura 2000, così come definita dall'Europa. È ormai necessario far prendere vita a un'idea di sviluppo che coniuga l'aspetto naturalistico-paesaggistico con quello economico, mettendo a sistema, ad esempio, la fruizione dei corridoi ecologici insieme alle realtà economiche, rurali, artigianali, turistiche, che intorno a loro

La Rustica X Band è questo progetto di ragazzi, è un progetto culturale sociale, socio-educativo culturale, per una mia convinzione storica che la cultura ai ragazzi gli fa bene e quindi è una cosa estremamente positiva educare i ragazzi alla musica, farli crescere con l'arte e con la cultura. Questa è una mia convinzione che ho realizzato in 10 anni di attività con la cooperativa Nuove Risposte, che ha sostenuto il progetto e sostiene tuttora economicamente il progetto, e finché riusciremo a portarlo avanti lo terremo. E la situazione è che ogni ragazzo suona uno strumento a cui io ho insegnato, e lo strumento, alcuni strumenti sono loro, altri no, sono anche della cooperativa. Quindi abbiamo questa valenza artistica, culturale, educativa.

Ma io penso che la tutela dell'ambiente deve essere affidata a tutti, a chiunque, a prescindere dalla musica o da qualsiasi altra cosa. Però penso e sono convinto che le persone più sono attrezzate culturalmente, più sono preparate culturalmente, più sono sensibili e più rispettano l'ambiente. E questo penso che sia una cosa abbastanza, rientra nella norma. Per cui io penso che il futuro di una nazione come l'Italia deve essere questo, deve essere basato a partire dalla cultura, dalla sensibilizzazione delle persone e dal rispetto dell'ambiente.

La giornata a Serino è vedere queste montagne bellissime intorno, questi giardini, vedere questi parchi, è un posto bellissimo. A me piace tanto, ci sono venuto con piacere, ho passato una giornata veramente piacevole.

I nostri concerti sono rigorosamente a impatto zero, in quanto siamo solo percussioni e strumenti a fiato, e quindi non sono a impatto zero. Ringrazio

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco. Mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie

0: Simona Fanzecco è la nuova segretaria generale regione della CGIL dopo quasi 20 anni di militanza nel sindacato. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, sempre più lavoratori sono disposti a trasferirsi pur di portare il proprio animale in ufficio. Il familiare pizza e bibita sta diventando di anno in anno più costoso, con una crescita media dei prezzi del 26%. A Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, con 500 dipendenti in attesa di conoscere cosa sarà del proprio futuro.
1: La guida della CGIL Sardegna è cambiata. Simona Fanzecco è la nuova segretaria regionale, la prima donna a guidare la CGIL Sarda. Eletta dall'Assemblea Generale riunita al T-Hotel di Cagliari, succede a Fausto Durante, in carica dall'ottobre 2022, che lascia il mandato per il raggiungimento dell'età pensionabile.
2: La proposta di Simona, per quello che ci riguarda, non è solo importante perché è una compagna, che è un elemento di per sé significativo, ma credo vada riconosciuta, oltre al genere, anche la qualità con cui la compagna ha svolto gli incarichi di segreteria, a partire anche dalla gestione della Camera del Lavoro di Cagliari.
1: Cagliaritana di 48 anni, Fanzecco è iscritta al sindacato da quando aveva 19 anni, ha iniziato il suo percorso come delegata in un grande supermercato per poi assumere incarichi nella Philcams, prima a Cagliari e poi a livello regionale. Nel 2011 è entrata nella segreteria confederale della Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari, che nel 2022 l'ha eletta segretaria generale.
3: Molto emozionata, vi ringrazio davvero tutte e tutti. Per me non è il punto di arrivo, ma è il punto di partenza per un lavoro importante e è una cosa molto grande, più di ogni aspettativa. E credo che continuerà a caratterizzarmi l'umiltà, ma anche la passione e la grande militanza. Sono pronta ad affrontare un lavoro insieme a tutti noi.

0: Il nostro compito è quello di cercare di far rientrare tutte queste lavoratrici e lavoratori all'interno di contrattazione collettiva nazionale e di tutele, perché comunque è stato dimostrato ampiamente da tante sentenze di vari tribunali che è a tutti gli effetti lavoro subordinato. Non ci sono assolutamente i margini per definirlo lavoro autonomo.
1: Qualche anno fa, tramite la categoria della FILT, tramite anche il NIDIL, che si occupa dei lavoratori che non hanno contratto, quindi la nuova identità del lavoro, hanno approcciato questi lavoratori e queste lavoratrici che trovavano delle difficoltà sul posto di lavoro. Pian piano, tramite anche le assemblee, hanno capito che il sindacato, alla CGIL in particolare, poteva essere d'aiuto. Iniziando questo percorso, man mano che crescevano gli iscritti, ovviamente la forza contrattuale dell'organizzazione cresceva sempre di più. A un certo punto si arriva ad una sorta di contrattazione di secondo livello a Messina, in cui si stabilivano anche gli orari del lavoratore e delle lavoratrici, quindi l'aumento di ore, ci sono state tantissime assunzioni, si è fatto anche un contratto territoriale in cui si sono stabiliti dei criteri per quanto riguarda la città di Messina, sulle zone diciamo più pericolose e meno pericolose, e sul fattore climatico, quindi quando c'era la pioggia, la temperatura alta, questi lavoratori ovviamente non andavano a lavorare, quindi avevano più tutela rispetto al passato.
2: Il contratto comunque ha dei suoi vantaggi non indifferenti, perché permette al lavoratore di potersi assentare, di poter seguire comunque un orario determinato di lavoro, di avere garantito lo stipendio qualora stesse male, o qualora subisca un infortunio, o di avere comunque la retribuzione durante le ferie, durante i roll e tutti gli istituti contrattuali previsti dal contratto trasporto merci e logistica.
3: Finalmente, grazie alla CGIL, ci hanno dato le chiavi della casa del rider. Non abbiamo ancora fatto l'inaugurazione, però questa era una cosa importante per noi, perché questi posti non sono solo punti di appoggio, ma sono veri e propri centri di consapevolezza. Sono degli spazi dove possiamo confrontarci con noi rider, avere anche supporto da parte dei consulenti del lavoro per la tutela dei nostri diritti.
4: Abbiamo fatto anche un percorso per quanto riguarda le ore, abbiamo fatto accordi per un complessivo di circa 300 ore in questi anni, dove appunto tantissimi lavoratori hanno beneficiato di appunto queste ore extra, che hanno potuto dare appunto maggior dignità a questi insomma lavoratori che appunto scendono a svolgere il servizio e portare anche più soldi insomma a casa, che poi è questo anche il nostro compito, sia dare tutela lavorativa in termini appunto di sicurezza, ma anche in termini insomma monetari.
5: Portare il cane in ufficio per molti lavoratori non è più una stravaganza, è una delle forme nuove con cui si misura la qualità del lavoro. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, realizzato per Mars su oltre 16.000 dipendenti in 16 paesi europei, il 55% degli intervistati valuterebbe un cambio di azienda per lavorare in un ambiente favorevole agli animali. Il dato cambia da paese a paese. In Romania la quota arriva al 65%, in Grecia e Svizzera al 64%, in Ungheria al 63% e in Svezia al 60%. L'Italia si ferma al 54%, poco sotto la media europea, ma il tema resta rilevante soprattutto tra i più giovani. Tra i 25 e i 34 anni sale al 62%. Tra chi possiede già un animale, il peso di una politica pet friendly nella scelta del lavoro raggiunge il 65%. In Italia, secondo il rapporto Assalco-Zumark 2026, il 54,5% delle famiglie vive con almeno un animale da compagnia. I pet stimati sono 53,6 milioni, tra cui circa 11 milioni di gatti e 9,1 milioni di cani. È quindi comprensibile che il tema entri anche nell'organizzazione del lavoro. Ma in Italia non esiste un diritto generale a portare l'animale in ufficio. L'accesso dipende dal datore di lavoro, dai regolamenti interni, dagli spazi disponibili e dagli obblighi di salute e sicurezza. Solo il Comune di Milano ha normato gli accessi con un'autorizzazione che si ottiene con il consenso dei colleghi che condividono l'ufficio. Perché questa diventi una norma serve un'organizzazione chiara, capace di gestire allergie, fobie umane e canine, igiene, rumore e responsabilità.

È il 1949. L'Italia è ancora segnata da disoccupazione diffusa, salari molto bassi e da un sistema produttivo fragile. La CGIL, guidata da Giuseppe Di Vittorio, prova a uscire dall'isolamento politico e sociale del dopoguerra con una proposta ambiziosa: il piano del lavoro. Il progetto viene presentato al Congresso Confederale di Genova nell'ottobre di quell'anno e approfondito quello successivo in una conferenza nazionale. Il piano nasce con l'obiettivo di affrontare insieme due problemi storici della società italiana: la disoccupazione e il ritardo dello sviluppo economico. L'idea è costruire un grande programma nazionale capace di creare lavoro e modernizzare il paese. Non si tratta di un progetto di trasformazione socialista dell'economia, ma di una proposta pensata per intervenire nelle condizioni esistenti utilizzando le potenzialità di crescita del sistema produttivo. Il cuore della proposta è un vasto programma di opere pubbliche e investimenti, edilizia popolare, bonifiche e trasformazioni agrarie, infrastrutture e sviluppo della produzione energetica. Tra i punti centrali compare anche la nazionalizzazione dell'energia elettrica, ritenuta indispensabile per sostenere la crescita industriale. Nella visione della CGIL, più occupazione significa anche un rafforzamento del mercato interno. Più lavoro e salari più dignitosi possono stimolare investimenti e sviluppo. Il piano prova inoltre a superare una frattura che attraversa il mondo del lavoro, quella tra occupati e disoccupati, unificando le rivendicazioni salariali con la lotta contro la disoccupazione. Attorno alla proposta nascono comitati per l'occupazione, per la terra e per lo sviluppo industriale, mentre in diversi territori si sperimentano forme di lotta innovative come gli scioperi a rovescio, con lavoratori e disoccupati che avviano direttamente lavori utili alla collettività per denunciare l'assenza di investimento. Mentre la mobilitazione è ancora in corso, Di Vittorio rilancia nel congresso del 1952 l'idea di uno statuto dei diritti dei lavoratori che estenda i principi della Costituzione dentro le fabbriche. Il piano del lavoro non diventò politica economica nazionale, ma lasciò un segno profondo nella storia del sindacato. Una proposta di sviluppo fondata su occupazione, diritti e partecipazione sociale.

0: L'avvertenza gomma gomma nasce nel 2023, dove incomincia una crisi determinata da costi delle materie prime e costi dei trasporti. L'azienda gomma gomma fabbrica materassi e cuscini anche per il mercato estero. A seguito di quella crisi non c'è stato possibilità di risollevare le sorti della società, è stata dichiarata fallita dal tribunale a dicembre 2025. I lavoratori di gomma gomma rischiavano il posto di lavoro, come capita sempre quando una società viene dichiarata fallita, e la perdita di una gran parte delle proprie retribuzioni arretrate. Si è riusciti a mantenere la produzione attiva di gomma gomma in quanto alcuni clienti hanno chiesto di poter terminare degli ordini e i lavoratori si sono prestati a completare tutte le operazioni lavorando duramente nonostante lo scenario fosse quello della perdita immediata del posto di lavoro. In pratica l'attività è andata avanti mese per mese a partire dal mese di gennaio e siamo arrivati ad avere una produzione che si è conclusa nel mese di maggio. In questi 5 mesi da una parte si è svolta un'asta per assegnare l'immobile che è stato poi venduto a una società logistica del territorio di nome Neologistica e si è aperta una trattativa per la possibilità di continuare l'attività aziendale con una società della gomma plastica già nota comunque a gomma gomma, e dalla vendita dell'immobile e dell'attività si sono realizzati i valori economici che sono serviti a pagare tutte le retribuzioni dei lavoratori che pertanto non hanno perso un euro. È una buona notizia perché partendo da una procedura di licenziamento collettivo abbiamo salvaguardato tutti i posti di lavoro e il futuro delle persone, e questo anche grazie all'integrazione dei servizi CGL come il patronato, come l'ufficio vertenze legali e come la categoria, che ha lavorato unitariamente a raggiungere questo scopo.
1: Lo SPI CGL territoriale e AIMA, l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer,

0: Ho firmato a Firenze una collaborazione stabile per aiutare le persone con Alzheimer e le loro famiglie. Le iniziative coinvolgeranno a livello territoriale gli sportelli Spina, dedicati alla non autosufficienza, e le leghe SPI, che offriranno informazioni sui servizi sociosanitari, sull'accesso alle prestazioni e sulle reti di sostegno disponibili. Sono previste anche attività di sensibilizzazione sugli stili di vita a ridurre i fattori di rischio.
1: Andare in pizzeria costa sempre di più. Secondo un'analisi di Altro Consumo, basata sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio di una pizza con bibita è aumentato del 4,4% nell'ultimo anno e del 26% rispetto al 2021. Un rincaro che riflette l'aumento dei costi di energia, materie prime, affitti e personale, ma anche la trasformazione di molte pizzerie verso un'offerta sempre più ricercata. La città più cara è Bolzano, dove il conto medio raggiunge 15 euro. Seguono Palermo e Sassari sopra i 14,50 euro, mentre Roma resta sotto la media delle grandi città con 11,45 euro. Reggio Calabria e Livorno risultano invece tra le destinazioni più economiche. L'indagine mette in luce anche forti differenze all'interno delle stesse città. A Palermo si può spendere da 9 a 28 euro per la stessa consumazione, una forbice simile a quella di Milano e Firenze. Al contrario, a Reggio Calabria, la differenza fra il locale più economico e quello più costoso è di appena 2 euro. Guardando gli aumenti nel tempo, Palermo registra il rincaro più marcato dal 2021, con oltre il 60%, seguita da Napoli con il 51%. Nell'ultimo anno l'incremento più forte è stato rilevato a Udine, più 13%, davanti a Bari e Pescara. Fanno eccezione poche città, come Venezia e Parma, dove i prezzi sono diminuiti. La pizza resta uno dei simboli della convivialità italiana, ma quella che un tempo era la cena fuori più accessibile, oggi pesa molto di più sul bilancio delle famiglie.
0: Ferie, lo stipendio deve essere identico a quello dei giorni lavorativi? Sempre. Non necessariamente. Riceve una maggiorazione, viene decurtato del 25%. Non necessariamente. Con l'ordinanza 18.529 del 2026, la Cassazione ha stabilito che alcune indennità possono essere escluse dalla retribuzione feriale purché la riduzione non sia tale da scoraggiare il lavoratore dal prendere le ferie. Nel caso esaminato, la differenza valeva il 3,37% della retribuzione annua lorda ed è stata considerata troppo bassa per avere un effetto dissuasivo. Non esiste però una soglia valida per tutti. Ogni situazione va valutata in concreto.
1: Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, l'azienda cantieristica specializzata in imbarcazioni di lusso, che coinvolge più di 500 lavoratori diretti e 1.500 dell'indotto.
2: Siamo in attesa di essere convocati dall'unità di crisi della Regione Toscana, alla quale abbiamo chiesto un incontro urgente alla presenza della proprietà, dei commissari e di tutte le istituzioni. Ricordo che il cantiere agisce su una concessione demaniale, quindi serve un impegno collettivo per garantire una prospettiva di sviluppo seria, capace di occupare tutte le maestranze e di garantire l'unicità del cantiere.
1: Le dimissioni dell'ex dirigente non hanno migliorato la situazione.
2: È cambiato molto per i dipendenti, che sono mesi, soprattutto quelli dell'indotto, che non percepiscono stipendio, e rischia di cambiare molto anche per i dipendenti diretti, che si trovano a vivere una condizione di assoluta incertezza sul proprio futuro.
3: Quelli che il minimo avevano fatto dei concordati nella fase negoziale, ci siamo ritrovati che hanno tolto definitivamente tutta la roba che avevano in azienda.
4: Non è un segnale di un nodo che si sta sciogliendo.
3: Infatti ci stiamo trovando in difficoltà anche nei confronti dei colleghi che da un giorno all'altro ti chiamano, che non sono più con l'azienda.
5: Quello che chiedono i colleghi è avere una certezza.
3: Quello che riusciamo a sapere se attraverso i giornali, a parte quello, non abbiamo esattamente nulla proprio di certo.

0: Ho deciso di rivolgermi al centro dopo la terza volta che mi sono sentita in pericolo, dopo che lui è venuto qui per controllarmi, per seguirmi, e quindi ho deciso che era arrivato il momento di chiedere aiuto.
1: Oasi Viola nasce il 7 marzo del 2025. Abbiamo accolto, supportato, aiutato ed orientato 20 donne, quindi è un numero abbastanza consistente in un territorio come Frosinone e Latina. C'era bisogno comunque di un centro di aiuto e supporto per le donne che potesse aiutarle in quelle che sono le esigenze quotidiane, le problematiche legate a discriminazione, a mobbing, a sfruttamento, e anche a quello che riguarda il personale e il sociale. Si chiama Oasi Viola proprio perché Oasi vuole essere un centro di benessere, un centro di rinascita per le donne.
2: L'obiettivo è quello di creare un cambiamento. Se una donna decide di parlare di una determinata difficoltà, significa che ha già in corso un inizio di cambiamento ed è questo il momento più appropriato per poter intervenire. Quindi verranno prese in considerazione quali sono le sue risorse, quali sono le sue disponibilità, come è abituata a vivere e l'ambiente in cui trascorre le sue giornate. Ci sono tante modalità di risposta alle esigenze, alle necessità di una donna.
3: Molte donne sentono la responsabilità della violenza che hanno subito, quindi riuscire a scardinare questi meccanismi e creare una relazione di fiducia con loro è il nostro primo grande obiettivo.
0: Mi è stato molto utile in realtà perché ho capito che non avevo nessuna colpa e ogni volta che io mi sentivo in difficoltà avevo una spalla da poter chiamare, dalla quale trovare sempre consigli.
3: Tutte le donne che vengono da noi si presentano stanche, perse, senza obiettivi e schiacciati dal senso di colpa. Invece, con il passare del tempo e con i diversi incontri, si assiste a una vera e propria rinascita. La stanchezza si trasforma in determinazione, autostima, fino a che queste donne riescono a riprendere in mano la loro vita, ed è questo forse quello che mi gratifica e emoziona più di tutto.

0: Le microcredenziali sono certificazioni ottenute al termine di percorsi formativi brevi e mirati, dedicati a una competenza specifica. Non sostituiscono diplomi o lauree, ma possono essere accumulate e presentate in formato digitale per documentare ciò che una persona sa fare. Un rapporto INAP, pubblicato ad aprile, ne evidenzia l'utilità soprattutto per gli adulti che tornano a studiare, per chi deve aggiornarsi rapidamente e per chi cambia lavoro. In Italia la sfida è renderle riconoscibili e confrontabili tra enti, imprese e territori.
1: L'Osservatorio Permanente CGIL Inca Regionale dell'Emilia-Romagna, costruito sui dati INAIL da gennaio a maggio, registra un peggioramento negli incidenti sul lavoro. Nei primi 5 mesi del 2026 le morti sono state 28, 10 in più rispetto al dato di aprile, e gli infortuni denunciati 33.837, con un aumento del 7,5% sullo stesso periodo del 2025. La fascia più colpita resta quella tra i 41 e i 65 anni, mentre industria e servizi concentrano la quota maggiore delle denunce. Le costruzioni pesano per il 6,9%, commercio e riparazioni autoveicoli insieme a trasporti e logistica arrivano al 17%, sanità e assistenza sociale valgono da sole il 9,9% degli infortuni. Resta alto anche il numero di denunce senza settore identificato, pari al 25,2%, un dato che rende più difficile leggere fino in fondo le responsabilità e intervenire in modo mirato. A Rimini la situazione è ancora più preoccupante. Nei primi 5 mesi dell'anno sono stati denunciati 2.191 infortuni, il 13,8% in più rispetto al 2025. I comparti più coinvolti sono sanità e assistenza sociale, costruzioni, alloggio e ristorazione. Peggiorano anche le malattie professionali, 304 denunce al 31 maggio, con un aumento del 21,1%. Le donne sono 137, il 37,2% del totale, in crescita rispetto alle 79 dell'anno precedente. Senza controlli e

0: politiche mirate, il lavoro continuerà a essere pericoloso.
1: Presidiare i territori è fondamentale per tutelare il diritto alla sicurezza e alla salute. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Ci troviamo qui in un luogo molto importante per quanto riguarda la produzione dei cereali. Siamo all'interno del Museo Statale Archeologico di Altamura. Siamo nel centro dell'Altamurgia, un altopiano con delle caratteristiche climatiche peculiari, particolari, che ne permettono proprio la coltivazione di questo cereale, e questo clima consente all'uomo di produrre dei grani di eccellenza. Quindi proprio qui sul territorio di Altamura il settore primario, quindi gli agricoltori, hanno fatto tesoro di questo territorio e hanno iniziato quello che possiamo dire nel passato il miglioramento genetico, quindi la coltivazione di grani con caratteristiche idonee proprio al clima in cui venivano seminati. Ma accanto a questo modo tradizionale di coltivare questi cereali, oggi la filiera sicuramente sta facendo dei passi importanti verso quella che è l'innovazione, verso quella che è la diversificazione delle produzioni e dei prodotti, con l'introduzione di nuove varietà che meglio si adattano al territorio, innovazioni che riguardano le caratteristiche agronomiche, quindi tecniche di concimazioni mirate. Nel passato c'era più un utilizzo dei diserbanti, mentre oggi gli agricoltori sono molto attenti a quella che è la sicurezza e la qualità del prodotto, che deve essere affidato alla catena successiva, quindi si inizia a costruire una catena del valore lungo la filiera. La catena successiva è quella della conservazione, quindi anche questo è un aspetto importante di innovazione, dove il prodotto viene stoccato, viene non più lasciato a se stesso, ma la conservazione controlla i parametri di temperatura, controlla i parametri di umidità, quindi queste masse di grano vengono mosse al fine di evitare la formazione di muffe, che sono molto pericolose nella fase finale sia di trasformazione che di consumo del prodotto. Altre innovazioni hanno riguardato proprio la tecnica molitoria, e qui c'è proprio il cuore dell'arte molitoria, e quindi anche qui grossi passi in avanti per quanto riguarda l'innovazione di processo. Basti pensare alla pulitura delle sementi prima di entrare nel ciclo di lavorazione. Altra caratteristica dei nostri mulini, ma delle persone che ci lavorano dentro, dei capi mugnai, la capacità di miscelare le diverse varietà di sementi proprio per ottenere delle semole con alcune caratteristiche di qualità. Un aspetto importante dei mulini che caratterizzano il nostro territorio è l'introduzione intestata di macchine che vanno a togliere la parte esterna della cariosside, andranno a costituire le crusche rispettando quello che è lo strato aleuronico. Questo significa praticamente ottenere dei prodotti che hanno una maggiore ricchezza in fibra, una maggiore ricchezza in vitamine del gruppo A e vitamine del gruppo B e di sali minerali. Non a caso il territorio dell'Altamurgia lo possiamo considerare idealmente al centro del Mediterraneo, e quindi la sede della dieta mediterranea. Tant'è vero che i cereali sono alla base della dieta mediterranea, e quindi siamo orgogliosi di contribuire alla sicurezza e al benessere di chi consuma questi sfarinati nei vari prodotti di eccellenza che producono: pasta, pane e tant'altro.
1: Le farine, estremamente importanti nella nostra alimentazione, possono provenire da tantissimi prodotti diversi, dai cereali, quindi la farina di grano, farina di riso, farina di mais, da pseudocereali, la farina di grano saraceno, Possono venire dalle castagne, si può fare farina dalle castagne, si può fare farina dai legumi, anzi è estremamente interessante quest'ultima, perché dovendo aumentare il consumo di legumi, perché nella popolazione italiana ne consumiamo pochi, sotto forma di farine forse riusciamo a consumarne un po' di più. Dal punto di vista nutrizionale quindi le caratteristiche sono molto differenti a seconda dell'alimento di partenza, ma tutte accomunano il fatto che sono circa 340-350 kcal e che sono prevalentemente ricche di carboidrati. In alcune ci sarà più fibra, in alcune ci sarà meno fibra, ma sono estremamente versatili e tutte importanti nella varietà dell'alimentazione.
2: Altamura, che grano, che farine. E beh, facciamoci mal tagliati. Prendiamo un po' di farina semi-integrale. Quindi questa è una 2, questa è una 1. Ce ne mettiamo un po' e un po'. Ci mettiamo subito un goccetto di vino e un non nulla d'olio. Intanto smuciniamo. La facciamo prendere, questa farina, bene. Ecco, aggiungiamo un po' di questa e un po' di questa. Vieni giù. Ecco. La possiamo cominciare a maneggiare. Quando abbiamo raggiunto una consistenza che sia maneggiabile in maniera diversa, facciamo così. La farina rimasta la mettiamo qui. E la cominciamo a stendere. Allora, io finisco questa situazione, ci vediamo fra 4-5 minuti, eh? Io vado avanti intanto. Il nostro impasto, arbitrariamente e presuntuosamente, è pronto alla bisogna. Preparate questa pallotta, che adesso è tutta ruvida, e la prendete a sgarassoni. In questa maniera si richiamerà tutta l'umidità. Io metto questa pallotta qui, la copro, ci vediamo fra un par d'orette. Un par d'orette sono passate, io nel frattempo ci ho messo su un pochino di farina di semola per non farla asciugare troppo, gli ha fatto una sorta di patina. E adesso lasciamo qui. Ci prepariamo un bel fondino, molto intrigante. Diciamo una cipolla. La divido a metà e me la sbratto un pochino. Allora, questo diciamo che va un attimino strittazzato un po' di più. Ecco. Un po' d'olio, come se piovesse. Poi, le cipolle. Dobbiamo fare una sorta di strato. Vi spiego poi perché. Un pochino di sale grosso. Prendiamo i fiori di zucca e guardate, molto semplicemente facciamo così. Allora, lo apriamo e lo mettiamo pancia in giù. Dobbiamo fare uno strato di fiori di zucca. Questo strato farà in modo che la mozzarella che noi andremo a mettere sopra non vada a contatto con la cipolla e con l'olio, ma stia sopra e si squaglichi un pochino senza friggere, senza rovinarsi. Finisco di sigillare questo strato, là un altro pochino di sale, mozzarella, se la fate troppo fina fila subito, noi invece non vogliamo che fili subito, ma che ci metta un pochettino, vediamo un po'. Voilà, voilà. L'acciughina la vogliamo mettere sopra la mozzarella? Così, non da troppo e non da poco, perché se frigge insieme ho paura che gli dia troppo sapore. Invece così, ecco, non nulla. A posto. Là. Prendiamo il nostro bel pallotto di pasta. Dividiamo in due. Allora, quando voi usate una farina buona, un olio buono, un vino buono, il prodotto finale deve essere buono per forza. Perché sto mettendo la semola? Il grano duro fa sì che questa pasta mantenga un po' una collosità e che non si attacchi quando poi la andremo a tagliare, vedete? Sta a voi decidere quanto vi piace collosa la pasta. Bellissima. Con fare molto molto molto sua dente la arrotolate e facciamo i mal tagliati. Io li faccio così, alla come mi viene, ma sono mal tagliati, quindi sono tagliati male, no? Là. E non si attacca niente perché è già presa di farina di semola di grano duro, che evita che si appiccichi. E là. Intanto che questo si cuoce, ci vediamo fra 10 minuti, io mi finisco anche l'altro pezzetto. Qua ci siamo. Sale. Diciamo che questa pasta avrà bisogno di 5 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Adesso si può sfracagnare il tutto. Là. E viene un bel mucchio di colori. Beh, Ale, mal tagliati di queste splendide farine di Altamura. Poi io, come al solito, ci ho messo del mio, ma insomma vedremo un po' che succede. Voglio prendere questo qui, qua, con il fiore. Molto buoni. Grazie Altamura, veramente molto buoni. Passo la parola alla comunità europea. Buon appetito.
3: Quando penso alle farine, penso anche al fatto che ci sono delle misure a disposizione a livello UE per l'innovazione. Ci saranno 10 miliardi di euro a disposizione per progetti che hanno a che fare col cibo, con l'agricoltura, con le aree rurali e la bioeconomia. Poi ci saranno anche aiuti agli investimenti. Ci sarà anche un focus particolare sulle reti rurali e il fatto che ci deve essere uno scambio anche per poter migliorare le pratiche innovative a livello dell'UE ma anche a livello nazionale. Il CEJA è il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori, in questo momento rappresenta 32 organizzazioni nazionali di giovani agricoltori e noi siamo un'organizzazione che promuove il rinnovo delle generazioni dei giovani agricoltori verso le istituzioni dell'UE. Rappresentiamo i giovani agricoltori che spesso hanno una voglia molto marcata per innovare il settore e fare dei progetti che sono veramente i loro, ma anche per mantenere le tradizioni.

0: Ammontano a 65.000 le persone che in Nepal pagano il prezzo della devastante alluvione dello scorso 26 agosto. Tra loro più di 22.000 minori. A dare l'allarme, tra gli altri, l'UNICEF, che chiede aiuti anche per assistere 2.600 bambini con meno di 5 anni affetti da malnutrizione grave e per le 10.500 donne in gravidanza e in allattamento. Il crollo di un ghiacciaio al confine col Tibet ha generato un'ondata di acqua, ghiaccio e fango che ha travolto tutto: case, ponti, strade, scuole, ospedali, 3.000 i dispersi e 1.000 i morti confermati. Il Nepal emette meno dello 0,01% di gas serra, eppure è tra le prime vittime del cambiamento climatico, ha denunciato il ministro degli esteri nepalese Shishir Kanal, chiedendo che il mondo si unisca per il clima. La situazione è totalmente sotto controllo, lo ha detto il presidente del Niger, il generale Abdurrahman Tiani, dopo gli scontri a fuoco nella capitale Niamey, seguiti alla rivolta di alcune unità dell'esercito. Il capo di Stato è tornato sui fatti della settimana scorsa durante un colloquio al telefono con l'omologo algerino Abdelmajid Tebboune. Quando gli scontri erano ancora in corso, l'Algeria aveva inviato 4 aerei da combattimento a sostegno del governo di Tiani. A supportare le autorità di Niamey sono stati anche paramilitari russi. La versione di Niamey è che la rivolta sia stata favorita da ingerenze esterne. Sul banco degli accusati la Francia, ex potenza coloniale, che in Niger è stata di recente privata di diritti di sfruttamento minerario. Hanno lasciato sulle proprie gambe l'ospedale di Beni 5 pazienti dichiarati guariti da Ebola. Una notizia che non basta però a dissipare le preoccupazioni seguite all'ultimo bilancio aggiornato dal Ministero della Salute sui casi di contagio, oltre 6.000, mentre i morti ammontano a quasi 3.000. Non rallenta, insomma, l'epidemia di febbre emorragica proclamata a metà maggio. Anche per l'Organizzazione Mondiale della Sanità rischia di diventare la più letale dopo quella che tra il 2014 e il 2016 causò 11.000 morti in Guinea, Liberia e Sierra Leone. Complice anche il fatto che l'epicentro della malattia sia nell'est colpito dal conflitto armato che provoca fame, sfollamenti e isolamento delle comunità. Bene invece l'Uganda, dichiarata Ebola free al termine dei 42 giorni consecutivi di vigilanza, in cui non sono stati riportati nuovi casi. L'ultimo risaliva al 16 luglio. Si starebbero riducendo le chance dell'attuale coalizione del governo israeliano di essere riconfermata alle legislative del prossimo 27 ottobre, ma il premier Benjamin Netanyahu continua a ordinare intensi raid su Gaza, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco di ottobre scorso. Ancora morti, tra cui 2 bambini, nei raid del 1 settembre, che a Gaza City sono durati 35 minuti consecutivi. La caporedattrice del Palestine Chronicle, Romana Rubeo.
1: Netanyahu vuole sopravvivere fino a novembre, dimostrando di aver comunque raggiunto qualcosa. E quando dico raggiunto qualcosa è perché, appunto, credo fortemente che in realtà non sia stato raggiunto un bel niente da un punto di vista strategico. Quindi in questo momento mira a campicchiare, continuando a massacrare la popolazione di Gaza, forte anche di, e questo va detto forte e chiaro, di una società civile, quella israeliana, che premia chi continua a massacrare i palestinesi, premia chi continua a volere la fine, la distruzione e l'annichilimento di Gaza.
2: In Italia a luglio gli over 85enni deceduti per il caldo sono aumentati dell'8%, emerge dal rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1-31 luglio del Ministero della Salute. La valutazione della mortalità per classi di età mostra un eccesso solo in quella 85 più anni, più 9% tra le città del nord e più 7% tra quelle del centro-sud, mentre per le classi di età più giovani 64-74 e 75-84 anni la mortalità è stata inferiore all'attesa. Durante la terza ondata di calore si evidenzia un eccesso significativo della mortalità nella popolazione di età 65 più anni in alcune città del sud, Reggio Calabria, Messina, Palermo e Cagliari. Dall'inizio della sorveglianza al 26 agosto sono stati segnalati in Italia 432 casi confermati di infezione da West Nile virus nell'uomo, 312 nel report precedente, di cui 223 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva, di cui 3 casi importati, 1 Maldive, 1 Francia e 1 Belgio, 63 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 144 casi di febbre, un caso importato da Burkina Faso e 2 casi con altri sintomi. Tra i casi confermati sono stati notificati 17 decessi, di cui 1 in un caso importato. La letalità è pari al 7,2%, nello stesso periodo del 2025 13,9%. Lo scorso anno, nello stesso periodo, erano 430 i casi segnalati con 27 decessi. Lo afferma il quinto bollettino della sorveglianza coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. A renderlo noto l'associazione Luca Coscioni. Domenico aveva presentato la propria richiesta all'ASST Ovest Milanese l'8 novembre 2025. Dalla richiesta all'effettiva attuazione sono trascorsi 290 giorni, oltre 9 mesi, nonostante le linee guida regionali del 13 maggio 2026 prevedano un termine massimo complessivo del procedimento di 145 giorni, pari a 4 mesi e 3 settimane. Domenico Zuccarella ha disposto la donazione del proprio corpo alla ricerca scientifica. Un giocatore della NFL su 4 sviluppa l'encefalopatia traumatica cronica CTE, la malattia neurodegenerativa legata da 20 anni al football americano e ormai diagnosticata a centinaia di ex professionisti dopo la morte. I ricercatori, in gran parte affiliati a Mass General Brigham, Boston University e United Brain Bank, hanno analizzato tutti gli 878 ex giocatori NFL deceduti tra il 2016 e il 2021. Di questi, 215, pari al 24,5%, sono risultati affetti da CTE. Il dato potrebbe essere sottostimato. La percentuale non tiene conto dei 643 cervelli mai esaminati, molti dei quali potrebbero presentare la stessa patologia. Il caso dei Miami Dolphins del 1972, unica squadra imbattuta della storia NFL, è emblematico. 8 membri di quella rosa hanno ricevuto diagnosi di CTE. Zambon annuncia che la Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di Opledo, Levodopa, Carbidopa a rilascio modificato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da malattia di Parkinson e fluttuazioni motorie da moderate a severe non adeguatamente controllate con regimi terapeutici orali a base di levodopa e inibitori della dopa decarbossilasi. Opledo combina granuli a rilascio immediato e pellet a rilascio prolungato in un'unica capsula rigida, garantendo un rapido inizio dell'effetto terapeutico e un beneficio prolungato nel tempo. Questo consente di mantenere concentrazioni plasmatiche di levodopa più stabili e di prolungare il controllo dei sintomi. Zambon prevede di avviare l'introduzione graduale di Opledo nei mercati europei a partire da ottobre 2026.
3: Venti milioni di bambine e adolescenti di età compresa

0: Tra i 12 e i 17 anni in 21 paesi, ovvero quasi uno su 5, sono stati vittime di almeno una forma di sfruttamento e abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nel corso di un solo anno. Lo denuncia un nuovo rapporto dell'UNICEF che unisce testimonianze dirette con una delle più vaste raccolte di dati di indagine disponibili per mettere in guardia da una tendenza purtroppo diffusa, sia online che offline, facilitata appunto dagli strumenti tecnologici. Il rapporto stima che oltre 15 milioni di bambini siano stati esposti a contenuti sessuali indesiderati, che a 9 milioni sia stato chiesto di partecipare a conversazioni o di condividere foto a sfondo sessuale e che 4 milioni di bambini abbiano visto diffuse immagini sessuali che li ritraevano senza il loro consenso. Tuttavia, avverte l'UNICEF, la reale portata del fenomeno è probabilmente molto più ampia a causa della mancata segnalazione da parte dei bambini. In una notte di fine agosto, lo specchio adattivo M4 dell'Extremely Large Telescope, a bordo di un trasporto eccezionale, ha lasciato la sede di Microgate a Bolzano, dove è stato realizzato. Si tratta di uno dei componenti più avanzati mai realizzati per l'astronomia terrestre. Dopo oltre un anno di test, ha ora raggiunto la sede di ADS International in Brianza, dove affronterà l'ultima fase di validazione prima della spedizione definitiva nel deserto di Atacama, in Cile. Con un diametro di 2,5 metri e uno spessore di appena 1,95 mm, lo specchio M4 è costituito da 6 segmenti a forma di petalo. L'Extremely Large Telescope promette di rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo, dallo studio delle prime galassie formatesi dopo il Big Bang alla ricerca di esopianeti simili alla Terra, fino all'analisi delle loro atmosfere per individuare possibili tracce di vita. Sparkle, operatore di servizi internazionali tra i primi nel mondo, e Elsat hanno annunciato la realizzazione del primo collegamento satellitare QuantumSafe tra Grecia e Cipro. Le due aziende hanno infatti attivato una protezione quantistica per un collegamento satellitare attivo che unisce il data center di Sparkle nella zona di Atene con l'infrastruttura di Elsat a Cipro. Si tratta della prima protezione QuantumSafe su una connessione satellitare tra i due paesi. Questa soluzione protegge, lungo un percorso di circa 72.000 km, i dati sensibili dagli attacchi e dalle minacce legate alla tecnologia quantistica grazie a un sistema di distribuzione delle chiavi crittografiche e alla loro rotazione automatica. Il web browser Microsoft Edge viene usato molto poco e quindi non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del regolamento europeo sui mercati digitali DMA. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, respingendo interamente il ricorso di Opera Norway, che gestisce il browser Opera. Nella sua decisione del 12 febbraio 2024, la Commissione Europea aveva deciso di non designare la Microsoft come gatekeeper, quale controllore dell'accesso per tale servizio. Opera Norway aveva contestato la decisione della Commissione dinanzi alla Corte UE. Il Tribunale ora, respingendo il ricorso, ha confermato la valutazione della Commissione secondo cui Edge non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del DMA.
1: Per dare sicurezza al paese occorre affiancare la produzione di energia rinnovabile, dunque idroelettrico, geotermico, fotovoltaico ed eolico, un nucleare di terza generazione avanzata o di quarta quando ci sarà. Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Verso la metà di settembre, ha aggiunto, il Senato dovrebbe licenziare il disegno di legge delega e entro fine anno presenterò come governo i decreti attuativi. Da lì, ha evidenziato, scatterà la fase più operativa, a parte il confronto con le regioni, di determinazione anche delle modalità di intervento. È il modo per rispondere a quella che sarà la domanda dei prossimi decenni, ha concluso Pichetto Fratin, perché l'energia in quantità e in prezzo sarà la discriminante tra i ricchi e i poveri. Negli ultimi 50 anni lo Stato ha destinato alla ricostruzione post eventi calamitosi 135 miliardi di euro e se la metà fosse stata investita in prevenzione non saremmo nelle condizioni complesse e difficili di oggi. Così il ministro alla protezione civile Nello Musumeci, sottolineando che per lo Stato è difficile diffondere il verbo della prevenzione, la gente non ne vuole sentire parlare e i sindaci preferiscono destinare risorse a qualcosa di ben visibile piuttosto che intervenire su un fiume a 10 km dal centro. Occorre

dunque fare una breccia nel muro dell'indifferenza e si deve partire dai giovani nelle scuole. Per questo, con il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, è stato predisposto un protocollo per insegnare a partire dalle primarie come comportarsi in caso di rischio e per dare la percezione del rischio. La prevenzione, ha concluso Musumeci, deve diventare materia per tutti, facciamone una priorità.

0: Il documento, che dovrà essere recepito entro l'11 dicembre 2026, introduce valori limite più rigorosi per i principali inquinanti atmosferici, avvicinando gli standard europei alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per le organizzazioni firmatarie si tratta di una questione di salute pubblica e prevenzione. L'inquinamento atmosferico rappresenta infatti il principale rischio ambientale per la salute in Europa, con oltre 300.000 decessi attribuibili ogni anno. In Italia si stimano circa 70.000 morti l'anno. Sotto le acque dell'Alto Adriatico si nascondono ambienti un tempo abitati dalle popolazioni preistoriche. Un nuovo studio dell'Università di Southampton e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste ricostruisce l'evoluzione dei paesaggi costieri che caratterizzavano questa regione tra il 9000 e il 4000 a.C., offrendo nuove informazioni sulle condizioni ambientali in cui vissero le comunità del Mesolitico e del Neolitico. Nel corso della preistoria, l'innalzamento del livello del mare ha sommerso progressivamente pianure, zone umide, lagune e sistemi costieri, ambienti ricchi di risorse e luoghi attrattivi per cacciatori e raccoglitori. La ricerca permette di ricostruire questi paesaggi, come sono cambiati nel tempo e che importanza potevano avere per le popolazioni preistoriche.
1: Con l'arrivo al Lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Ink, diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dioride di Giovanni Veronesi. Serata finale la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano insieme all'attore Nicolas Maupas. Erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e buoni, canzoni che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti, di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina Ou Si Yu Ji, il viaggio in occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta, perché finora sempre

0: In Cina si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.
1: A Santa Maria di Leuca, in Puglia, dove si uniscono i mari Adriatico e Ionio, è stata immaginata, discussa e approvata la Carta di Leuca. Si tratta di un documento sottoscritto dai giovani partecipanti a una settimana di riflessioni e incontri promossi dalla diocesi locale con la Fondazione De Finibus Terre. A segnare il confronto anche la testimonianza sul conflitto in Terra Santa portata dal cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini.
2: Sono molto colpito positivamente a vedere che ci sono ancora giovani dalle varie parti del Mediterraneo disposti a scrivere una storia diversa.
1: Crediamo, affermano i giovani della carta, che da questo stesso mare possa sorgere un grido profetico per la giustizia e la pace, che attraversi tutti i confini e raggiunga tutti i popoli. Un trauma enorme, con oltre 90.000 persone ora in grave difficoltà, è il bilancio della Croce Rossa sulle conseguenze dell'inondazione che ha colpito la regione himalayana, nel nord del Nepal, al confine con il Tibet. A mobilitarsi per l'emergenza sono paesi e organizzazioni internazionali. Tra gli aiuti anche quelli della Conferenza Episcopale Italiana, attraverso i fondi dell'8x1000. La CEI ha stanziato 500.000 euro per il Nepal e per altri paesi colpiti nelle scorse settimane da terremoti, Indonesia, Perù e Colombia. Secondo il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, tendere la mano a chi è in difficoltà significa riconoscere che nessuno può salvarsi da solo. Sostenere l'autonomia economica dei giovani e delle donne vulnerabili nella Casamance, una regione del Senegal che sta provando a risollevarsi dopo un conflitto armato durato decenni. Un impegno al quale contribuisce l'organizzazione italiana ISCOS, al fianco di realtà sociali locali. L'autonomia passa anche da iniziative di piccola imprenditoria, in particolare nella trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca.
3: Questa mattina abbiamo fatto una distribuzione di materiali per le scuole, ma anche per i centri di formazione professionale di Zingishan e Senelua.
1: L'iniziativa è supportata dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica Italiana, una scelta di solidarietà che non è alternativa al 5x1000. Oggi in Casamance mira a formare e accompagnare 130 giovani e donne verso nuovi progetti di impresa e lavoro. Nella regione oltre la metà della popolazione vive in condizione di povertà. Anche per questo ISCOS, CEI e associazioni locali puntano a creare un fondo sociale per il microcredito. Il Mediterraneo come ponte, lo sport come occasione di incontro e di pace. È questo lo spirito dei Giochi del Mediterraneo, che dal 21 agosto al 3 settembre hanno portato a Taranto 26 nazioni e oltre 4.000 atleti. Ad accoglierli anche 3.500 volontari. Giovani e meno giovani, pugliesi e non solo, impegnati nell'organizzazione dei giochi. Tra loro Giuseppe Di Giorgio, 19 anni, studente.
4: Io innanzitutto sono di Taranto, quindi appena ho saputo di questa notizia non ho fatto altro che accettarla. E quindi è stato un modo per acquisire esperienza, un modo per conoscere, soprattutto una cosa fondamentale dello sport è che riunisce tutta la gente. È proprio il tema fondamentale è la pace.
1: Un'esperienza che per molti significa anche sostenere la propria città. Francesca Alligri, 56 anni, è impiegata.
5: Noi abbiamo una città bellissima che ha avuto e ha trovato il modo di veramente pubblicizzarci in tutta Italia, in tutto il mondo. Volevo supportare la mia città collaborando a questo evento.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di

0: Cambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfer, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

le comunità di Buon Abitacolo e Sanza, strette nel dolore per la morte di Lorenzo Fortunato, deceduto ieri in spiaggia, aveva solo 34 anni, a causa di un malore. La tragedia si è consumata sulla spiaggia delle Saline a Palinuro, davanti agli occhi dei due figli e della compagna. Un decesso che è unito nel dolore Sanza e Buon Abitacolo. Lorenzo Fortunato infatti era originario di Buon Abitacolo, ma viveva a Sanza con la famiglia. La notizia della tua prematura e improvvisa scomparsa, hanno scritto dal comune guidato dal sindaco Giancarlo Guercio, ha lasciato sgomenta tutta la comunità di Buon Abitacolo. Un dolore inaccettabile per te che sei un ragazzo buono e dal sorriso donato sempre a tutti. Difficile, ha scritto ancora dall'amministrazione comunale, credere che sia finita così. Diamo un abbraccio a tutti i tuoi familiari, alla tua compagna, ai tuoi bimbi, sapendo che il vuoto che lasci resterà incolmabile. Al cordoglio si è unito anche il comune di Sanza e anche la squadra di calcio della Sanzese, dove Fortunato giocava come portiere. Ci sono notizie che non vorremmo mai leggere. Lorenzo Fortunato ci ha lasciato e lascia un vuoto enorme dentro di noi. Lorenzo per noi della Sanzese non era semplicemente il portiere, era il primo a credere in questo progetto, il primo ad esserci la domenica mattina al campo, a tracciare le linee, il primo agli allenamenti. Il decesso è stato causato da un malore, accusato dal 34enne in spiaggia.

0: si sente hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone in realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
4: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
1: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

Nella notte tra sabato e domenica, quattro uomini incappucciati si sono aggirati per le strade di Banzi, in provincia di Potenza. Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco Pasquale Caffio. Sono stato informato che durante la notte le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il passaggio di quattro uomini a volto coperto all'interno dell'abitato. Ho provveduto ad allertare immediatamente i carabinieri, che si sono subito attivati avviando le dovute indagini. Al momento non si registrano furti nel nostro comune, ha aggiunto il primo cittadino. È probabile che la presenza di questi individui fosse legata ad attività e furti avvenuti nei paesi limitrofi o nel territorio circostante. Esorto chiunque avesse notato qualcosa di insolito o fosse in possesso di altre immagini, ha concluso Caffio, a comunicare tempestivamente tali informazioni ai carabinieri per collaborare alle indagini in corso. La diffusione delle immagini, riprese dalle telecamere di videosorveglianza del centro cittadino, riaccendono i riflettori su una realtà molto diffusa nel territorio lucano, quella delle bande di ladri che agiscono in abitazioni private, in particolare banche e sportelli automatici. Tra le zone più colpite dai malviventi, che spesso provengono da fuori regione, figurano il Potentino e diversi comuni della provincia di Matera.

domenica di caos e incidenti lungo le strade della provincia di Salerno. Il caos ancora una volta lungo la Bussentina. Con la fine del mese di agosto sono stati rimossi i movieri nei pressi del semaforo di Caselle e lunghe sono state le file a scendere verso la zona del mare di mattina, a risalire verso il Vallo di Diano di sera, file anche di circa un'ora, file che si sono registrate anche lungo la strada Cilentana, sempre in prossimità dei cantieri. Poi gli incidenti. Tre persone sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto su un viadotto a Ponte Cagnano, quello che porta al centro commerciale. Un'auto avrebbe imboccato la strada contromano, uno scontro frontale con un'altra vettura. Tre i feriti, di cui uno grave. Un altro incidente si è registrato nella mattinata di ieri a Sala Consilina, uno scontro tra due vetture con alcune persone che hanno riportato delle lievi ferite. Altro incidente si è registrato lungo la strada statale 163 Amalfitana, uno scontro tra due minivan con disagi soprattutto alla circolazione. Per fortuna nessun ferito grave.

0: Il caldo di questi mesi mette a dura prova agricolture e allevamenti. È così a rischio un intero comparto dell'economia. Un appello accorato parte dall'azienda agricola Marmo Massimo di San Rufo, che ha fatto richiesta alle istituzioni, dalla regione alla provincia, alle comunità montane e ai comuni interessati, di intervenire. Rosangela Muraro, dell'azienda Marmo, ai nostri microfoni ha sottolineato l'importanza del problema. Senza acqua non c'è allevamento, senza allevamento non c'è transumanza, senza chi vive e lavora in montagna, la montagna muore. Ora servono risposte.
1: Siamo di fronte a un vero e proprio cambiamento climatico che sta mettendo a dura prova gli allevamenti di montagna e gli allevamenti transumanti. Nelle nostre montagne abbiamo già dei fontanili, dei pozzi di raccolta, delle vasche, che purtroppo, fatte dai nostri antenati, che purtroppo adesso non vengono più mantenute, voi per i vari vincoli. E quindi noi che cosa abbiamo fatto? Come azienda abbiamo sollecitato i vari enti, quindi comuni, provincia, regione, affinché possano mettere a sistema la manutenzione e magari anche nuove opere di captazione delle acque, per far sì che questo metodo di allevamento possa ancora continuare nel tempo. Purtroppo gli allevatori si trovano costretti tutti i giorni a portare quintali e quintali di acqua su strade molto impervie, quindi anche a rischio della propria incolumità, e con un prezzo medio del carburante che si attesta sull'1,40 euro. Per quanto ancora si possa reggere non lo sappiamo. Ci sono comunque stati dei ristori, dei piccoli aiuti come il salto di una rata di contributi, che va bene nell'immediato, ma gli allevatori non chiedono assistenzialismo, chiedono che vengano messe a sistema delle misure che nel tempo possa garantire loro di poter continuare a fare l'allevamento in modo tradizionale.

In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica 2026, il comune di Sala Consilina promuove un progetto di Eirne Campagna dal titolo Ineni, eccomi amore, di cui il comune salese è ente capofila. Realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché dal Museo della Memoria e della Pace di Campagna, si svolgerà fino al 15 di settembre. L'evento è finanziato con fondi pubblici. Contro questa iniziativa si schierano numerosi cittadini del Vallo di Diano che fanno parte della rete Vallo di Diano per la Palestina, i quali hanno inviato una lettera al sindaco di Sala Consilina Mimmo Cartolano protestando per la decisione di aderire senza una condanna ferma a ciò che sta avvenendo a Gaza. Di fronte alle atrocità commesse dall'esercito israeliano è comprensibile, si legge nella missiva, l'urgenza di evidenziare gli aspetti positivi della cultura ebraica, quale l'amore come relazione, il dialogo interculturale, la fratellanza tra i popoli come proposto dal progetto. Gli aspetti che l'evento intende ricordare e celebrare sono in antitesi con la visione sionista, si legge ancora nella lettera. Tuttavia non viene fatto un richiamo esplicito all'attuale azione politico-militare israeliana. I promotori dell'evento infatti condannano, così accusano nella lettera, genericamente le violenze in corso tra israeliani e palestinesi. Iniziative come questa perdono a nostro avviso di credibilità nello sprecare l'occasione di dichiararsi antisioniste e creare più che opportuni parallelismi tra storie di genocidio, resistenza e rinascita, come quella di Heinz Scal, che ha vissuto a Sala Consilina, e quelle di migliaia di palestinesi espropriati, deportati, umiliati dai coloni. Il richiamo, così si conclude la lettera, alla realtà storica della Palestina e al genocidio in corso sotto i nostri occhi è necessario, ovunque e ancora di più in eventi come quello promosso dal comune di Sala Consilina.

0: Un saluto alla città di Salerno e il bilancio di un'esperienza intensa. Il colonnello Filippo Melchiorre lascia il comando provinciale dei Carabinieri di Salerno dopo un mandato segnato dall'impegno contro la violenza di genere, dalla tutela dei giovani e degli anziani e dalla vicinanza alle fasce più fragili. Nel suo saluto ha ribadito l'importanza di fiducia e collaborazione. Da oggi il comando passa al colonnello Andrea Corinaldesi. A Roma invece Melchiorre assumerà un nuovo prestigioso incarico.
1: Sono stati 4 anni impegnativi, ma che mi hanno riempito di belle esperienze, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale. Mi ha lasciato tanto dal punto di vista personale e anche familiare, perché ovviamente io ho vissuto con la mia famiglia e di questo ringrazio la città di Salerno e tutti i salernitani che sono stati vicini a me, a mia moglie e ai miei figli. Ovviamente l'esperienza professionale è l'aspetto principale che mi lascia un bagaglio che porterò sempre con me. Siamo stati impegnati in tanti fronti, sia dal punto di vista del contrasto alla criminalità organizzata, criminalità comune, ma soprattutto quello che penso sia giusto evidenziare in questa circostanza è la vicinanza che abbiamo cercato di dare alle fasce più deboli. E parlo ovviamente delle vittime di violenza di genere, parlo dei giovani, parlo degli anziani, con determinati fenomeni che purtroppo si manifestano e che cerchiamo di contrastare attraverso la presenza e, così come ho detto anche ai miei collaboratori pochi minuti fa in occasione del saluto, raccogliendo fiducia e collaborazione. Attraverso questi due elementi ritengo che tutti noi siamo più forti e quindi più in grado di affrontare le difficoltà.

Il palio montesanese, cuore acceso del paese. Forse non esiste definizione più autentica per raccontare ciò che Montesano ha vissuto in questi 3 giorni, un cuore che si è acceso davvero, trascinando con sé quello di chi ha partecipato, di chi ha assistito, di chi ha corso, sostenuto, incoraggiato e soprattutto di chi ha riconosciuto nel palio qualcosa che va oltre la semplice dimensione della festa. Il palio montesanese ha riportato in strada entusiasmo, partecipazione e soprattutto un forte senso di comunità. 3 giorni di gare, sfide, sana competizione, ma anche di sorrisi, abbracci, incoraggiamenti e nuovi legami, perché il palio non è stato soltanto una manifestazione sportiva, è diventato un momento capace di riunire il paese, di far sentire ciascuno parte di una comunità. In campo si è corso, si è lottato per la vittoria, si è affrontato anche il caldo, ma il risultato più importante è stato forse quello di vivere la competizione con entusiasmo e rispetto, trasformando anche la sconfitta in un momento di condivisione. Protagoniste sono state tutte le generazioni, dai bambini ai ragazzi, dagli adulti alle famiglie, fino agli anziani, custodi di una memoria che il palio ha saputo rinnovare. Un significato ancora più profondo è arrivato dalla partecipazione dei ragazzi del centro Un'ala di Riserva, che ha portato nel cuore della manifestazione un importante messaggio di inclusione e condivisione. Dietro questi 3 giorni c'è stato il lavoro dell'amministrazione comunale, degli organizzatori, dei volontari, delle associazioni, delle famiglie, di tutta la comunità. Ci saranno certamente aspetti da migliorare perché ogni prima esperienza può crescere, ma una cosa è già evidente: il palio ha riacceso Montesano e quel cuore fatto di sport, entusiasmo, fatica e partecipazione continuerà a battere anche dopo la fine della festa.

Come sempre, il rapporto tra la comunità religiosa di Caggiano e quella di Viggiano e la Madonna Nera di Viggiano è fortissimo, come sono state fortissime le emozioni per l'arrivo della Centa accompagnata da numerosi fedeli partita in pullman da Caggiano per raggiungere il Sacro Monte di Viggiano. Qui si è ricongiunta ai pellegrini del cammino storico religioso Caggiano-Viggiano partiti a piedi giovedì mattina dalla località Cardoni e giunti a destinazione a Viggiano dopo circa 70 km percorsi lungo gli antichi sentieri degli Avi. Due percorsi diversi, un'unica meta, la Madonna Nera di Viggiano. L'incontro e l'arrivo sul Sacro Monte hanno regalato momenti di profonda emozione, fede e condivisione, rinnovando una tradizione secolare e il forte legame spirituale che unisce Caggiano e Viggiano. A tutti i pellegrini e ai fedeli e quanti hanno accompagnato la Centa va l'abbraccio dell'intera comunità caggianese, ha scritto il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina. Poi un altro momento emozionante, la fermata della Madonna di Viggiano davanti alla casa dei caggianesi, un momento di grande emozione, un gesto di onore e rispetto verso la comunità di Caggiano e testimonianza del profondo legame di fede che unisce le due comunità. La casa dei caggianesi si trova infatti a pochissimi metri dalla Madonna di Viggiano.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

le comunità di Buon Abitacolo e Sanza, strette nel dolore per la morte di Lorenzo Fortunato, deceduto ieri in spiaggia, aveva solo 34 anni, a causa di un malore. La tragedia si è consumata sulla spiaggia delle Saline a Palinuro, davanti agli occhi dei due figli e della compagna. Un decesso che è unito nel dolore Sanza e Buon Abitacolo. Lorenzo Fortunato infatti era originario di Buon Abitacolo, ma viveva a Sanza con la famiglia. La notizia della tua prematura e improvvisa scomparsa, hanno scritto dal comune guidato dal sindaco Giancarlo Guercio, ha lasciato sgomenta tutta la comunità di Buon Abitacolo. Un dolore inaccettabile per te, che sei un ragazzo buono e dal sorriso donato sempre a tutti. Difficile, ha scritto ancora dall'amministrazione comunale, credere che sia finita così. Diamo un abbraccio a tutti i tuoi familiari, alla tua compagna, ai tuoi bimbi, sapendo che il vuoto che lasci resterà incolmabile. Al cordoglio si è unito anche il comune di Sanza e anche la squadra di calcio della Sanzese, dove Fortunato giocava come portiere. Ci sono notizie che non vorremmo mai leggere. Lorenzo Fortunato ci ha lasciato e lascia un vuoto enorme dentro di noi. Lorenzo per noi della Sanzese non era semplicemente il portiere, era il primo a credere in questo progetto, il primo ad esserci la domenica mattina al campo, a tracciare le linee, il primo agli allenamenti. Il decesso è stato causato da un malore, accusato dal 34enne in spiaggia.

0: proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.
2: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco Pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
4: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
1: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

Nella notte tra sabato e domenica, quattro uomini incappucciati si sono aggirati per le strade di Banzi, in provincia di Potenza. Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco Pasquale Caffio. Sono stato informato che durante la notte le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il passaggio di quattro uomini a volto coperto all'interno dell'abitato. Ho provveduto ad allertare immediatamente i carabinieri, che si sono subito attivati avviando le dovute indagini. Al momento non si registrano furti nel nostro comune, ha aggiunto il primo cittadino. È probabile che la presenza di questi individui fosse legata ad attività e furti avvenuti nei paesi limitrofi o nel territorio circostante. Esorto chiunque avesse notato qualcosa di insolito o fosse in possesso di altre immagini, ha concluso Caffio, a comunicare tempestivamente tali informazioni ai carabinieri per collaborare alle indagini in corso. La diffusione delle immagini, riprese dalle telecamere di videosorveglianza del centro cittadino, riaccendono i riflettori su una realtà molto diffusa nel territorio lucano, quella delle bande di ladri che agiscono in abitazioni private, in particolare banche e sportelli automatici. Tra le zone più colpite dai malviventi, che spesso provengono da fuori regione, figurano il Potentino e diversi comuni della provincia di Matera.

domenica di caos e incidenti lungo le strade della provincia di Salerno. Il caos ancora una volta lungo la Bussentina. Con la fine del mese di agosto sono stati rimossi i movieri nei pressi del semaforo di Caselle e lunghe sono state le file a scendere verso la zona del mare di mattina, a risalire verso il Vallo di Diano di sera, file anche di circa un'ora, file che si sono registrate anche lungo la strada Cilentana, sempre in prossimità dei cantieri. Poi gli incidenti: 3 persone sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto su un viadotto a Ponte Cagnano, quello che porta al centro commerciale. Un'auto avrebbe imboccato la strada contromano, uno scontro frontale con un'altra vettura. 3 i feriti, di cui uno grave. Un altro incidente si è registrato nella mattinata di ieri a Sala Consilina, uno scontro tra 2 vetture con alcune persone che hanno riportato delle lievi ferite. Altro incidente si è registrato lungo la strada statale 163 Amalfitana, uno scontro tra 2 minivan con disagi soprattutto alla circolazione. Per fortuna nessun ferito grave.

0: Il caldo di questi mesi mette a dura prova agricolture e allevamenti. È così a rischio un intero comparto dell'economia. Un appello accorato parte dall'azienda agricola Marmo Massimo di San Rufo, che ha fatto richiesta alle istituzioni, dalla regione alla provincia, alle comunità montane e ai comuni interessati, di intervenire. Rosangela Muraro, dell'azienda Marmo, ai nostri microfoni ha sottolineato l'importanza del problema. Senza acqua non c'è allevamento, senza allevamento non c'è transumanza, senza chi vive e lavora in montagna, la montagna muore. Ora servono risposte.
1: Siamo di fronte a un vero e proprio cambiamento climatico che sta mettendo a dura prova gli allevamenti di montagna e gli allevamenti transumanti. Nelle nostre montagne abbiamo già dei fontanili, dei pozzi di raccolta, delle vasche, che purtroppo, fatte dai nostri antenati, che purtroppo adesso non vengono più mantenute, vuoi per i vari vincoli. E quindi noi che cosa abbiamo fatto? Come azienda abbiamo sollecitato i vari enti, quindi comuni, provincia, regione, affinché possano mettere a sistema la manutenzione e magari anche nuove opere di captazione delle acque, per far sì che questo metodo di allevamento possa ancora continuare nel tempo. Purtroppo gli allevatori si trovano costretti tutti i giorni a portare quintali e quintali di acqua su strade molto impervie, quindi anche a rischio della propria incolumità, e con un prezzo medio del carburante che si attesta sull'1,40 euro. Per quanto ancora si possa reggere non lo sappiamo. Ci sono comunque stati dei ristori, dei piccoli aiuti come il salto di una rata di contributi, che va bene nell'immediato, ma gli allevatori non chiedono assistenzialismo, chiedono che vengano messe a sistema delle misure

In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica 2026, il comune di Sala Consilina promuove un progetto di Eirne Campagna dal titolo Ineni, eccomi amore, di cui il comune salese è ente capofila, realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché dal Museo della Memoria e della Pace di Campagna, si svolgerà fino al 15 di settembre. L'evento è finanziato con fondi pubblici. Contro questa iniziativa si schierano numerosi cittadini del Vallo di Diano che fanno parte della rete Vallo di Diano per la Palestina, i quali hanno inviato una lettera al sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, protestando per la decisione di aderire senza una condanna ferma a ciò che sta avvenendo a Gaza. Di fronte alle atrocità commesse dall'esercito israeliano, è comprensibile, si legge nella missiva, l'urgenza di evidenziare gli aspetti positivi della cultura ebraica, quale l'amore come relazione, il dialogo interculturale, la fratellanza tra i popoli, come proposto dal progetto. Gli aspetti che l'evento intende ricordare e celebrare sono in antitesi con la visione sionista, si legge ancora nella lettera. Tuttavia non viene fatto un richiamo esplicito all'attuale azione politico-militare israeliana. I promotori dell'evento infatti condannano, così accusano nella lettera, genericamente le violenze in corso tra israeliani e palestinesi. Iniziative come questa perdono a nostro avviso di credibilità nello sprecare l'occasione di dichiararsi antisioniste e creare più che opportuni parallelismi tra storie di genocidio, resistenza e rinascita, come quella di Heinz Scala, che ha vissuto a Sala Consilina, e quelle di migliaia di palestinesi espropriati, deportati, umiliati dai coloni. Il richiamo, così si conclude la lettera, alla realtà storica della Palestina e al genocidio in corso sotto i nostri occhi è necessario, ovunque e ancora di più in eventi come quello promosso dal comune di Sala Consilina.

0: Un saluto alla città di Salerno e il bilancio di un'esperienza intensa. Il colonnello Filippo Melchiorre lascia il comando provinciale dei Carabinieri di Salerno dopo un mandato segnato dall'impegno contro la violenza di genere, dalla tutela dei giovani e degli anziani e dalla vicinanza alle fasce più fragili. Nel suo saluto ha ribadito l'importanza di fiducia e collaborazione. Da oggi il comando passa al colonnello Andrea Corinaldesi. A Roma invece Melchiorre assumerà un nuovo prestigioso incarico.
1: Sono stati 4 anni impegnativi, ma che mi hanno riempito di belle esperienze, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale. Mi ha lasciato tanto dal punto di vista personale e anche familiare, perché ovviamente io ho vissuto con la mia famiglia e di questo ringrazio la città di Salerno e tutti i salernitani che sono stati vicini a me, a mia moglie e ai miei figli. Ovviamente l'esperienza professionale è l'aspetto principale che mi lascia un bagaglio che porterò sempre con me. Siamo stati impegnati in tanti fronti, sia dal punto di vista del contrasto alla criminalità organizzata, criminalità comune, ma soprattutto quello che penso sia giusto evidenziare in questa circostanza è la vicinanza che abbiamo cercato di dare alle fasce più deboli. E parlo ovviamente delle vittime di violenza di genere, parlo dei giovani, parlo degli anziani, con determinati fenomeni che purtroppo si manifestano e che cerchiamo di contrastare attraverso la presenza. E così come ho detto anche ai miei collaboratori pochi minuti fa in occasione del saluto, raccogliendo fiducia e collaborazione. Attraverso questi due elementi ritengo che tutti noi siamo più forti e quindi più in grado di affrontare le difficoltà.

Il Palio Montesanese, cuore acceso del paese. Forse non esiste definizione più autentica per raccontare ciò che Montesano ha vissuto in questi 3 giorni, un cuore che si è acceso davvero, trascinando con sé quello di chi ha partecipato, di chi ha assistito, di chi ha corso, sostenuto, incoraggiato e soprattutto di chi ha riconosciuto nel

Il palio, qualcosa che va oltre la semplice dimensione della festa. Il palio montesanese ha riportato in strada entusiasmo, partecipazione e soprattutto un forte senso di comunità. 3 giorni di gare, sfide, sana competizione, ma anche di sorrisi, abbracci, incoraggiamenti e nuovi legami, perché il palio non è stato soltanto una manifestazione sportiva, è diventato un momento capace di riunire il paese e di far sentire ciascuno parte di una comunità. In campo si è corso, si è lottato per la vittoria, si è affrontato anche il caldo, ma il risultato più importante è stato forse quello di vivere la competizione con entusiasmo e rispetto, trasformando anche la sconfitta in un momento di condivisione. Protagoniste sono state tutte le generazioni, dai bambini ai ragazzi, dagli adulti alle famiglie, fino agli anziani, custodi di una memoria che il palio ha saputo rinnovare. Un significato ancora più profondo è arrivato dalla partecipazione dei ragazzi del centro Un'ala di riserva, che ha portato nel cuore della manifestazione un importante messaggio di inclusione e condivisione. Dietro questi 3 giorni c'è stato il lavoro dell'amministrazione comunale, degli organizzatori, dei volontari, delle associazioni, delle famiglie e di tutta la comunità. Ci saranno certamente aspetti da migliorare perché ogni prima esperienza può crescere, ma una cosa è già evidente: il palio ha riacceso Montesano e quel cuore fatto di sport, entusiasmo, fatica e partecipazione continuerà a battere anche dopo la fine della festa.

Come sempre, il rapporto tra la comunità religiosa di Caggiano e quella di Viggiano e la Madonna Nera di Viggiano è fortissimo, come sono state fortissime le emozioni per l'arrivo della Centa accompagnata da numerosi fedeli partita in pullman da Caggiano per raggiungere il Sacro Monte di Viggiano. Qui si è ricongiunta ai pellegrini del cammino storico religioso Caggiano-Viggiano partiti a piedi giovedì mattina dalla località Cardoni e giunti a destinazione a Viggiano dopo circa 70 km percorsi lungo gli antichi sentieri degli Avi. Due percorsi diversi, un'unica meta, la Madonna Nera di Viggiano. L'incontro e l'arrivo sul Sacro Monte hanno regalato momenti di profonda emozione, fede e condivisione, rinnovando una tradizione secolare e il forte legame spirituale che unisce Caggiano e Viggiano. A tutti i pellegrini e i fedeli e quanti hanno accompagnato la Centa va l'abbraccio dell'intera comunità caggianese, ha scritto il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina. Poi un altro momento emozionante, la fermata della Madonna di Viggiano davanti alla casa dei caggianesi. Un momento di grande emozione, un gesto di onore e rispetto verso la comunità di Caggiano e testimonianza del profondo legame di fede che unisce le due comunità. La casa dei caggianesi si trova infatti a pochissimi metri dalla Madonna di Viggiano.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975.

5. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare.

nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it

0: Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

le comunità di Buon Abitacolo e Sanza, strette nel dolore per la morte di Lorenzo Fortunato, deceduto ieri in spiaggia, aveva solo 34 anni, a causa di un malore. La tragedia si è consumata sulla spiaggia delle Saline a Palinuro, davanti agli occhi dei due figli e della compagna. Un decesso che è unito nel dolore Sanza e Buon Abitacolo. Lorenzo Fortunato infatti era originario di Buon Abitacolo, ma viveva a Sanza con la famiglia. La notizia della tua prematura e improvvisa scomparsa, hanno scritto dal comune guidato dal sindaco Giancarlo Guercio, ha lasciato sgomenta tutta la comunità di Buon Abitacolo. Un dolore inaccettabile per te, che sei un ragazzo buono e dal sorriso donato sempre a tutti. Difficile, ha scritto ancora dall'amministrazione comunale, credere che sia finita così. Diamo un abbraccio a tutti i tuoi familiari, alla tua compagna, ai tuoi bimbi, sapendo che il vuoto che lasci resterà incolmabile. Al cordoglio si è unito anche il comune di Sanza e anche la squadra di calcio della Sanzese, dove Fortunato giocava come portiere. Ci sono notizie che non vorremmo mai leggere. Lorenzo Fortunato ci ha lasciato e lascia un vuoto enorme dentro di noi. Lorenzo per noi della Sanzese non era semplicemente il portiere, era il primo a credere in questo progetto, il primo ad esserci la domenica mattina al campo, a tracciare le linee, il primo agli allenamenti. Il decesso è stato causato da un malore, accusato dal 34enne in spiaggia.

0: assistente hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
4: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
1: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

Nella notte tra sabato e domenica, quattro uomini incappucciati si sono aggirati per le strade di Banzi, in provincia di Potenza. Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco Pasquale Caffio. Sono stato informato che durante la notte le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il passaggio di quattro uomini a volto coperto all'interno dell'abitato. Ho provveduto ad allertare immediatamente i carabinieri, che si sono subito attivati avviando le dovute indagini. Al momento non si registrano furti nel nostro comune, ha aggiunto il primo cittadino. È probabile che la presenza di questi individui fosse legata ad attività e furti avvenuti nei paesi limitrofi o nel territorio circostante. Esorto chiunque avesse notato qualcosa di insolito o fosse in possesso di altre immagini, ha concluso Caffio, a comunicare tempestivamente tali informazioni ai carabinieri per collaborare alle indagini in corso. La diffusione delle immagini, riprese dalle telecamere di videosorveglianza del centro cittadino, riaccendono i riflettori su una realtà molto diffusa nel territorio lucano, quella delle bande di ladri che agiscono in abitazioni private, in particolare banche e sportelli automatici. Tra le zone più colpite dai malviventi, che spesso provengono da fuori regione, figurano il Potentino e diversi comuni della provincia di Matera.

domenica di caos e incidenti lungo le strade della provincia di Salerno. Il caos ancora una volta lungo la Bussentina. Con la fine del mese di agosto sono stati rimossi i movieri nei pressi del semaforo di Caselle e lunghe sono state le file a scendere verso la zona del mare di mattina, a risalire verso il Vallo di Diano di sera, file anche di circa un'ora, file che si sono registrate anche lungo la strada Cilentana, sempre in prossimità dei cantieri. Poi gli incidenti: 3 persone sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto su un viadotto a Ponte Cagnano, quello che porta al centro commerciale. Un'auto avrebbe imboccato la strada contromano, uno scontro frontale con un'altra vettura, 3 i feriti.

di cui uno grave. Un altro incidente si è registrato nella mattinata di ieri a Sala Consilina, uno scontro tra due vetture con alcune persone che hanno riportato delle lievi ferite. Altro incidente si è registrato lungo la strada statale 163 Amalfitana, uno scontro tra due minivan con disagi soprattutto alla circolazione. Per fortuna nessun ferito grave.

0: Il caldo di questi mesi mette a dura prova agricolture e allevamenti. È così a rischio un intero comparto dell'economia. Un appello accorato parte dall'azienda agricola Marmo Massimo di San Rufo, che ha fatto richiesta alle istituzioni, dalla regione alla provincia, alle comunità montane e ai comuni interessati, di intervenire. Rosangela Muraro, dell'azienda Marmo, ai nostri microfoni ha sottolineato l'importanza del problema. Senza acqua non c'è allevamento, senza allevamento non c'è transumanza, senza chi vive e lavora in montagna, la montagna muore. Ora servono risposte.
1: Siamo di fronte a un vero e proprio cambiamento climatico che sta mettendo a dura prova gli allevamenti di montagna e gli allevamenti transumanti. Nelle nostre montagne abbiamo già dei fontanili, dei pozzi di raccolta, delle vasche, che purtroppo, fatte dai nostri antenati, che purtroppo adesso non vengono più mantenute, voi per i vari vincoli, e quindi noi che cosa abbiamo fatto? Come azienda abbiamo sollecitato i vari enti, quindi comuni, provincia, regione, affinché possano mettere a sistema la manutenzione e magari anche nuove opere di captazione delle acque per far sì che questo metodo di allevamento possa ancora continuare nel tempo. Purtroppo gli allevatori si trovano costretti tutti i giorni a portare quintali e quintali di acqua su strade molto impervie, quindi anche a rischio della propria incolumità, e con un prezzo medio del carburante che si attesta sull'1,40 euro. Per quanto ancora si possa reggere non lo sappiamo. Ci sono comunque stati dei ristori, dei piccoli aiuti come il salto di una rata di contributi, che va bene nell'immediato, ma gli allevatori non chiedono assistenzialismo, chiedono che vengano messe a sistema delle misure che nel tempo possa garantire loro di poter continuare a fare l'allevamento in modo tradizionale.

In occasione della giornata europea della cultura ebraica 2026, il comune di Sala Consilina promuove un progetto di Eirne Campagna dal titolo Ineni, eccomi amore, di cui il comune salese è ente capofila. Realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché dal Museo della Memoria e della Pace di Campagna, si svolgerà fino al 15 di settembre. L'evento è finanziato con fondi pubblici. Contro questa iniziativa si schierano numerosi cittadini del Vallo di Diano che fanno parte della rete Vallo di Diano per la Palestina, i quali hanno inviato una lettera al sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, protestando per la decisione di aderire senza una condanna ferma a ciò che sta avvenendo a Gaza. Di fronte alle atrocità commesse dall'esercito israeliano, è comprensibile, si legge nella missiva, l'urgenza di evidenziare gli aspetti positivi della cultura ebraica, quale l'amore come relazione, il dialogo interculturale, la fratellanza tra i popoli, come proposto dal progetto. Gli aspetti che l'evento intende ricordare e celebrare sono in antitesi con la visione sionista, si legge ancora nella lettera. Tuttavia non viene fatto un richiamo esplicito all'attuale azione politico-militare israeliana. I promotori dell'evento infatti condannano, così accusano nella lettera, genericamente le violenze in corso tra israeliani e palestinesi. Iniziative come questa perdono a nostro avviso di credibilità nello sprecare l'occasione di dichiararsi antisioniste e creare più che opportuni parallelismi tra storie di genocidio, resistenza e rinascita, come quella di Heinz Scala, che ha vissuto a Sala Consilina, e quelle di migliaia di palestinesi espropriati, deportati, umiliati dai coloni. Il richiamo, così si conclude la lettera, alla realtà storica della Palestina e al genocidio in corso sotto i nostri occhi è necessario, ovunque e ancora di più in eventi come quello promosso dal comune di Sala Consilina.

Un saluto alla città di Salerno e il bilancio di un'esperienza intensa. Il colonnello Filippo Melchiorre lascia il comando provinciale dei Carabinieri di Salerno dopo un mandato.

0: segnato dall'impegno contro la violenza di genere, dalla tutela dei giovani e degli anziani e dalla vicinanza alle fasce più fragili. Nel suo saluto ha ribadito l'importanza di fiducia e collaborazione. Da oggi il comando passa al colonnello Andrea Corinaldesi. A Roma invece Melchiorre assumerà un nuovo prestigioso incarico.
1: Sono stati 4 anni impegnativi, ma che mi hanno riempito di belle esperienze, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale. Mi ha lasciato tanto dal punto di vista personale e anche familiare, perché ovviamente io ho vissuto con la mia famiglia e di questo ringrazio la città di Salerno e tutti i salernitani che sono stati vicini a me, a mia moglie e ai miei figli. Ovviamente l'esperienza professionale è l'aspetto principale che mi lascia un bagaglio che porterò sempre con me. Siamo stati impegnati in tanti fronti, sia dal punto di vista del contrasto alla criminalità organizzata, criminalità comune, ma soprattutto quello che penso sia giusto evidenziare in questa circostanza è la vicinanza che abbiamo cercato di dare alle fasce più deboli. E parlo ovviamente delle vittime di violenza di genere, parlo dei giovani, parlo degli anziani, con determinati fenomeni che purtroppo si manifestano e che cerchiamo di contrastare attraverso la presenza e, così come ho detto anche ai miei collaboratori pochi minuti fa in occasione del saluto, raccogliendo fiducia e collaborazione. Attraverso questi due elementi ritengo che tutti noi siamo più forti e quindi più in grado di affrontare le difficoltà.

Il palio montesanese, cuore acceso del paese. Forse non esiste definizione più autentica per raccontare ciò che Montesano ha vissuto in questi 3 giorni, un cuore che si è acceso davvero, trascinando con sé quello di chi ha partecipato, di chi ha assistito, di chi ha corso, sostenuto, incoraggiato e soprattutto di chi ha riconosciuto nel palio qualcosa che va oltre la semplice dimensione della festa. Il palio montesanese ha riportato in strada entusiasmo, partecipazione e soprattutto un forte senso di comunità. 3 giorni di gare, sfide, sana competizione, ma anche di sorrisi, abbracci, incoraggiamenti e nuovi legami, perché il palio non è stato soltanto una manifestazione sportiva, è diventato un momento capace di riunire il paese e di far sentire ciascuno parte di una comunità. In campo si è corso, si è lottato per la vittoria, si è affrontato anche il caldo, ma il risultato più importante è stato forse quello di vivere la competizione con entusiasmo e rispetto, trasformando anche la sconfitta in un momento di condivisione. Protagoniste sono state tutte le generazioni, dai bambini ai ragazzi, dagli adulti alle famiglie, fino agli anziani, custodi di una memoria che il palio ha saputo rinnovare. Un significato ancora più profondo è arrivato dalla partecipazione dei ragazzi del centro Un'ala di riserva, che ha portato nel cuore della manifestazione un importante messaggio di inclusione e condivisione. Dietro questi 3 giorni c'è stato il lavoro dell'amministrazione comunale, degli organizzatori, dei volontari, delle associazioni, delle famiglie, di tutta la comunità. Ci saranno certamente aspetti da migliorare perché ogni prima esperienza può crescere, ma una cosa è già evidente: il palio ha riacceso Montesano e quel cuore fatto di sport, entusiasmo, fatica e partecipazione continuerà a battere anche dopo la fine della festa.

Come sempre, il rapporto tra la comunità religiosa di Caggiano e quella di Viggiano e la Madonna Nera di Viggiano è fortissimo, come sono state fortissime le emozioni per l'arrivo della Centa accompagnata da numerosi fedeli partita in pullman da Caggiano per raggiungere il Sacro Monte di Viggiano. Qui si è ricongiunta ai pellegrini del cammino storico religioso Caggiano-Viggiano partiti a piedi giovedì mattina dalla località Cardoni e giunti a destinazione a Viggiano dopo circa 70 km per percorsi lungo gli antichi sentieri degli Avi. Due percorsi diversi, un'unica meta, la Madonna Nera di Viggiano. L'incontro e l'arrivo sul Sacro Monte hanno regalato momenti di profonda emozione

fede e condivisione, rinnovando una tradizione secolare e il forte legame spirituale che unisce Caggiano e Viggiano. A tutti i pellegrini e i fedeli e quanti hanno accompagnato la cenda va l'abbraccio dell'intera comunità caggianese, ha scritto il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina. Poi un altro momento emozionante, la fermata della Madonna di Viggiano davanti alla casa dei caggianesi. Un momento di grande emozione, un gesto di onore e rispetto verso la comunità di Caggiano e testimonianza del profondo legame di fede che unisce le due comunità. La casa dei caggianesi si trova infatti a pochissimi metri dalla Madonna di Viggiano.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
4: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
5: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
6: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Le comunità di Buon Abitacolo e Sanza strette nel dolore per la morte di Lorenzo Fortunato, deceduto ieri in spiaggia, aveva solo 34 anni, a causa di un malore. La tragedia si è consumata sulla spiaggia delle Saline a Palinuro, davanti agli occhi dei due figli e della compagna. Un decesso che è unito nel dolore Sanza e Buon Abitacolo. Lorenzo Fortunato infatti era originario di Buon Abitacolo, ma viveva a Sanza con la famiglia. La notizia della tua prematura e improvvisa scomparsa, hanno scritto dal comune guidato dal sindaco Giancarlo Guercio, ha lasciato sgomenta tutta la comunità di Buon Abitacolo, un dolore inaccettabile per te che sei un ragazzo buono e dal sorriso donato sempre a tutti. Difficile, ha scritto ancora dall'amministrazione comunale, credere che sia finita così. Diamo un abbraccio a tutti i tuoi familiari, alla tua compagna, ai tuoi bimbi, sapendo che il vuoto che lasci resterà incolmabile. Al cordoglio si è unito anche il comune di Sanza e anche la squadra di calcio della Sanzese, dove Fortunato giocava come portiere. Ci sono notizie che non vorremmo mai leggere. Lorenzo Fortunato ci ha lasciato e lascia un vuoto enorme dentro di noi. Lorenzo per noi della Sanzese non era semplicemente il portiere, era il primo a credere in questo progetto, il primo ad esserci la domenica mattina al campo, a tracciare le linee, il primo agli allenamenti. Il decesso è stato causato da un malore, accusato dal 34enne in spiaggia.

0: si sente hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.
2: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco Pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
4: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
1: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

Nella notte tra sabato e domenica, quattro uomini incappucciati si sono aggirati per le strade di Banzi, in provincia di Potenza. Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco Pasquale Caffio. Sono stato informato che durante la notte le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il passaggio di quattro uomini a volto coperto all'interno dell'abitato. Ho provveduto ad allertare immediatamente i carabinieri, che si sono subito attivati avviando le dovute indagini. Al momento non si registrano furti nel nostro comune, ha aggiunto il primo cittadino. È probabile che la presenza di questi individui fosse legata ad attività e furti avvenuti nei paesi limitrofi o nel territorio circostante. Esorto chiunque avesse notato qualcosa di insolito o fosse in possesso di altre immagini, ha concluso Caffio, a comunicare tempestivamente tali informazioni ai carabinieri per collaborare alle indagini in corso. La diffusione delle immagini, riprese dalle telecamere di videosorveglianza del centro cittadino, riaccendono i riflettori su una realtà molto diffusa nel territorio lucano, quella delle bande di ladri che agiscono in abitazioni private, in particolare banche e sportelli automatici. Tra le zone più colpite dai malviventi, che spesso provengono da fuori regione, figurano il Potentino e diversi comuni della provincia di Matera.

domenica di caos e incidenti lungo le strade della provincia di Salerno. Il caos ancora una volta lungo la Bussentina. Con la fine del mese di agosto sono stati rimossi i movieri nei pressi del semaforo di Caselle e lunghe sono state le file a scendere verso la zona del mare di mattina, a risalire verso il Vallo di Diano di sera, file anche di circa un'ora, file che si sono registrate anche lungo la strada Cilentana, sempre in prossimità dei cantieri. Poi gli incidenti: 3 persone sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto su un viadotto a Ponte Cagnano, quello che porta al centro commerciale. Un'auto avrebbe imboccato la strada contromano, uno scontro frontale con un'altra vettura. 3 i feriti, di cui uno grave. Un altro incidente si è registrato nella mattinata di ieri a Sala Consilina, uno scontro tra 2 vetture con alcune persone che hanno riportato delle lievi ferite. Altro incidente si è registrato lungo la strada statale 163 Amalfitana, uno scontro tra 2 minivan con disagi soprattutto alla circolazione. Per fortuna nessun ferito grave.

0: Il caldo di questi mesi mette a dura prova agricoltura e allevamenti. È così a rischio un intero comparto dell'economia. Un appello accorato parte dall'azienda agricola Marmo Massimo di San Rufo, che ha fatto richiesta alle istituzioni, dalla regione alla provincia, alle comunità montane e ai comuni interessati, di intervenire. Rosangela Muraro, dell'azienda Marmo, ai nostri microfoni ha sottolineato l'importanza del problema. Senza acqua non c'è allevamento, senza allevamento non c'è transumanza, senza chi vive e lavora in montagna, la montagna muore. Ora servono risposte.
1: Siamo di fronte a un vero e proprio cambiamento climatico che sta mettendo a dura prova gli allevamenti di montagna e gli allevamenti transumanti. Nelle nostre montagne abbiamo già dei fontanili, dei pozzi di raccolta, delle vasche, che purtroppo, fatte dai nostri antenati, che purtroppo adesso non vengono più mantenute, voi per i vari vincoli, e quindi noi che cosa abbiamo fatto? Come azienda abbiamo sollecitato i vari enti, quindi comuni, provincia, regione, affinché possano mettere a sistema la manutenzione e magari anche nuove opere di captazione delle acque per far sì che questo metodo di allevamento possa ancora continuare nel tempo. Purtroppo gli allevatori si trovano costretti tutti i giorni a portare quintali e quintali di acqua su strade molto impervie, quindi anche a rischio della propria incolumità, e con un prezzo medio del carburante che si attesta sull'€1,40. Per quanto ancora si possa reggere non lo sappiamo. Ci sono comunque stati dei ristori, dei piccoli aiuti come il salto di una rata di contributi, che va bene nell'immediato, ma gli allevatori non chiedono assistenzialismo, chiedono che vengano messe a sistema delle misure che nel tempo possa garantire loro di poter continuare a fare l'allevamento in modo tradizionale.

In occasione della giornata europea della cultura ebraica 2026, il comune di Sala Consilina promuove un progetto di Eirne Campagna dal titolo Ineni, eccomi.

Amore, di cui il Comune Salese è ente capofila, realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché dal Museo della Memoria e della Pace di Campania, si svolgerà fino al 15 di settembre. L'evento è finanziato con fondi pubblici. Contro questa iniziativa si schierano numerosi cittadini del Vallo di Diano che fanno parte della rete Vallo di Diano per la Palestina, i quali hanno inviato una lettera al sindaco di Sala Consilina Mimmo Cartolano protestando per la decisione di aderire senza una condanna ferma a ciò che sta avvenendo a Gaza. Di fronte alle atrocità commesse dall'esercito israeliano è comprensibile, si legge nella missiva, l'urgenza di evidenziare gli aspetti positivi della cultura ebraica, quali l'amore come relazione, il dialogo interculturale, la fratellanza tra i popoli, come proposto dal progetto. Gli aspetti che l'evento intende ricordare e celebrare sono in antitesi con la visione sionista, si legge ancora nella lettera. Tuttavia, non viene fatto un richiamo esplicito all'attuale azione politico-militare israeliana. I promotori dell'evento, infatti, condannano, così accusano nella lettera, genericamente le violenze in corso tra israeliani e palestinesi. Iniziative come questa perdono, a nostro avviso, di credibilità nello sprecare l'occasione di dichiararsi antisioniste e creare più che opportuni parallelismi tra storie di genocidio, resistenza e rinascita, come quella di Heinz Scala, che ha vissuto a Sala Consilina, e quelle di migliaia di palestinesi espropriati, deportati, umiliati dai coloni. Il richiamo, così si conclude la lettera, alla realtà storica della Palestina e al genocidio in corso sotto i nostri occhi è necessario, ovunque e ancora di più in eventi come quello promosso dal comune di Sala Consilina.

0: Un saluto alla città di Salerno e il bilancio di un'esperienza intensa. Il colonnello Filippo Melchiorre lascia il comando provinciale dei Carabinieri di Salerno dopo un mandato segnato dall'impegno contro la violenza di genere, dalla tutela dei giovani e degli anziani e dalla vicinanza alle fasce più fragili. Nel suo saluto ha ribadito l'importanza di fiducia e collaborazione. Da oggi il comando passa al colonnello Andrea Corinaldesi. A Roma, invece, Melchiorre assumerà un nuovo prestigioso incarico.
1: Sono stati 4 anni impegnativi, ma che mi hanno riempito di belle esperienze, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale. Mi ha lasciato tanto dal punto di vista personale e anche familiare, perché ovviamente io ho vissuto con la mia famiglia e di questo ringrazio la città di Salerno e tutti i salernitani che sono stati vicini a me, a mia moglie e ai miei figli. Ovviamente l'esperienza professionale è l'aspetto principale che mi lascia un bagaglio che porterò sempre con me. Siamo stati impegnati in tanti fronti, sia dal punto di vista del contrasto alla criminalità organizzata, criminalità comune, ma soprattutto quello che penso sia giusto evidenziare in questa circostanza è la vicinanza che abbiamo cercato di dare alle fasce più deboli. E parlo ovviamente delle vittime di violenza di genere. Parlo dei giovani, parlo degli anziani, con determinati fenomeni che purtroppo si manifestano e che cerchiamo di contrastare attraverso la presenza e così come ho detto anche ai miei collaboratori pochi minuti fa in occasione del saluto, raccogliendo fiducia e collaborazione. Attraverso questi due elementi ritengo che tutti noi siamo più forti e quindi più in grado di affrontare le difficoltà.

Il palio montesanese, cuore acceso del paese. Forse non esiste definizione più autentica per raccontare ciò che Montesano ha vissuto in questi 3 giorni, un cuore che si è acceso davvero, trascinando con sé quello di chi ha partecipato, di chi ha assistito, di chi ha corso, sostenuto, incoraggiato e soprattutto di chi ha riconosciuto nel palio qualcosa che va oltre la semplice dimensione della festa. Il palio montesanese ha riportato in strada entusiasmo, partecipazione e soprattutto un forte senso di comunità. 3 giorni di gare, sfide, sana competizione, ma anche di sorrisi, abbracci, incoraggiamenti e nuovi legami, perché il palio non è stato soltanto una manifestazione sportiva, è diventato un momento capace di riunire il paese, di far sentire

ciascuno parte di una comunità. In campo si è corso, si è lottato per la vittoria, si è affrontato anche il caldo, ma il risultato più importante è stato forse quello di vivere la competizione con entusiasmo e rispetto, trasformando anche la sconfitta in un momento di condivisione. Protagoniste sono state tutte le generazioni, dai bambini ai ragazzi, dagli adulti alle famiglie, fino agli anziani, custodi di una memoria che il Palio ha saputo rinnovare. Un significato ancora più profondo è arrivato dalla partecipazione dei ragazzi del centro Un'ala di riserva, che ha portato nel cuore della manifestazione un importante messaggio di inclusione e condivisione. Dietro questi tre giorni c'è stato il lavoro dell'amministrazione comunale, degli organizzatori, dei volontari, delle associazioni, delle famiglie e di tutta la comunità. Ci saranno certamente aspetti da migliorare, perché ogni prima esperienza può crescere, ma una cosa è già evidente: il Palio ha riacceso Montesano e quel cuore fatto di sport, entusiasmo, fatica e partecipazione continuerà a battere anche dopo la fine della festa.

Come sempre, il rapporto tra la comunità religiosa di Caggiano e quella di Viggiano e la Madonna Nera di Viggiano è fortissimo, come sono state fortissime le emozioni per l'arrivo della Centa accompagnata da numerosi fedeli partita in pullman da Caggiano per raggiungere il Sacro Monte di Viggiano. Qui si è ricongiunta ai pellegrini del cammino storico religioso Caggiano-Viggiano partiti a piedi giovedì mattina dalla località Cardoni e giunti a destinazione a Viggiano dopo circa 70 km per percorsi lungo gli antichi sentieri degli Avi. Due percorsi diversi, un'unica meta, la Madonna Nera di Viggiano. L'incontro e l'arrivo sul Sacro Monte hanno regalato momenti di profonda emozione, fede e condivisione, rinnovando una tradizione secolare e il forte legame spirituale che unisce Caggiano e Viggiano. A tutti i pellegrini e i fedeli e quanti hanno accompagnato la Centa va l'abbraccio dell'intera comunità caggianese, ha scritto il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina. Poi un altro momento emozionante, la fermata della Madonna di Viggiano davanti alla casa dei caggianesi, un momento di grande emozione, un gesto di onore e rispetto verso la comunità di Caggiano e testimonianza del profondo legame di fede che unisce le due comunità. La casa dei caggianesi si trova infatti a pochissimi metri dalla Madonna di Viggiano.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli

0: offre una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

le comunità di Buon Abitacolo e Sanza, strette nel dolore per la morte di Lorenzo Fortunato, deceduto ieri in spiaggia, aveva solo 34 anni, a causa di un malore. La tragedia si è consumata sulla spiaggia delle Saline a Palinuro, davanti agli occhi dei due figli e della compagna. Un decesso che è unito nel dolore Sanza e Buon Abitacolo. Lorenzo Fortunato infatti era originario di Buon Abitacolo, ma viveva a Sanza con la famiglia. La notizia della tua prematura e improvvisa scomparsa, hanno scritto dal comune guidato dal sindaco Giancarlo Guercio, ha lasciato sgomenta tutta la comunità di Buon Abitacolo. Un dolore inaccettabile per te che sei un ragazzo buono e dal sorriso donato sempre a tutti. Difficile, ha scritto ancora dall'amministrazione comunale, credere che sia finita così. Diamo un abbraccio a tutti i tuoi familiari, alla tua compagna, ai tuoi bimbi, sapendo che il vuoto che lasci resterà incolmabile. Al cordoglio si è unito anche il comune di Sanza e anche la squadra di calcio della Sanzese, dove Fortunato giocava come portiere. Ci sono notizie che non vorremmo mai leggere. Lorenzo Fortunato ci ha lasciato e lascia un vuoto enorme dentro di noi. Lorenzo per noi della Sanzese non era semplicemente il portiere, era il primo a credere in questo progetto, il primo ad esserci la domenica mattina al campo, a tracciare le linee, il primo agli allenamenti. Il decesso è stato causato da un malore, accusato dal 34enne in spiaggia.

0: proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone in realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
4: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
1: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

Nella notte tra sabato e domenica, quattro uomini incappucciati si sono aggirati per le strade di Banzi, in provincia di Potenza. Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco Pasquale Caffio. Sono stato informato che durante la notte le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il passaggio di quattro uomini a volto coperto all'interno dell'abitato. Ho provveduto ad allertare immediatamente i carabinieri, che si sono subito attivati avviando le dovute indagini. Al momento non si registrano furti nel nostro comune, ha aggiunto il primo cittadino. È probabile che la presenza di questi individui fosse legata ad attività e furti avvenuti nei paesi limitrofi o nel territorio circostante. Esorto chiunque avesse notato qualcosa di insolito o fosse in possesso di altre immagini, ha concluso Caffio, a comunicare tempestivamente tali informazioni ai carabinieri per collaborare alle indagini in corso. La diffusione delle immagini, riprese dalle telecamere di videosorveglianza del centro cittadino, riaccendono i riflettori su una realtà molto diffusa nel territorio lucano, quella delle bande di ladri che agiscono in abitazioni private, in particolare banche e sportelli automatici. Tra le zone più colpite dai malviventi, che spesso provengono da fuori regione, figurano il Potentino e diversi comuni della provincia di Matera.

Caos e incidenti lungo le strade della provincia di Salerno. Il caos ancora una volta lungo la Bussentina. Con la fine del mese di agosto sono stati rimossi i movieri nei pressi del semaforo di Caselle e lunghe sono state le file a scendere verso la zona del mare di mattina, a risalire verso il Vallo di Diano di sera, file anche di circa un'ora, file che si sono registrate anche lungo la strada Cilentana, sempre in prossimità dei cantieri. Poi gli incidenti: 3 persone sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto su un viadotto a Ponte Cagnano, quello che porta al centro commerciale. Un'auto avrebbe imboccato la strada contromano, uno scontro frontale con un'altra vettura. 3 i feriti, di cui uno grave. Un altro incidente si è registrato nella mattinata di ieri a Sala Consilina, uno scontro tra 2 vetture con alcune persone che hanno riportato delle lievi ferite. Altro incidente si è registrato lungo la strada statale 163 Amalfitana, uno scontro tra 2 minivan con disagi soprattutto alla circolazione. Per fortuna nessun ferito grave.

0: Il caldo di questi mesi mette a dura prova agricoltura e allevamenti. È così a rischio un intero comparto dell'economia. Un appello accorato parte dall'azienda agricola Marmo Massimo di San Rufo, che ha fatto richiesta alle istituzioni, dalla regione alla provincia, alle comunità montane e ai comuni interessati, di intervenire. Rosangela Muraro, dell'azienda Marmo, ai nostri microfoni ha sottolineato l'importanza del problema. Senza acqua non c'è allevamento, senza allevamento non c'è transumanza, senza chi vive e lavora in montagna, la montagna muore. Ora servono risposte.
1: Siamo di fronte a un vero e proprio cambiamento climatico che sta mettendo a dura prova gli allevamenti di montagna e gli allevamenti transumanti. Nelle nostre montagne abbiamo già dei fontanili, dei pozzi di raccolta, delle vasche, che purtroppo, fatte dai nostri antenati, che purtroppo adesso non vengono più mantenute, voi per i vari vincoli, e quindi noi che cosa abbiamo fatto? Come azienda abbiamo sollecitato i vari enti, quindi comuni, provincia, regione, affinché possano mettere a sistema la manutenzione e magari anche nuove opere di captazione delle acque per far sì che questo metodo di allevamento possa ancora continuare nel tempo. Purtroppo gli allevatori si trovano costretti tutti i giorni a portare quintali e quintali di acqua su strade molto impervie, quindi anche a rischio della propria incolumità, e con un prezzo medio del carburante che si attesta sull'euro e 40. Per quanto ancora si possa reggere non lo sappiamo. Ci sono comunque stati dei ristori, dei piccoli aiuti come il salto di una rata di contributi, che va bene nell'immediato, ma gli allevatori non chiedono assistenzialismo, chiedono che vengano messe a sistema delle misure che nel tempo possa garantire loro di poter continuare a fare l'allevamento in modo tradizionale.

In occasione della giornata europea della cultura ebraica 2026, il comune di Sala Consilina promuove un progetto di Eirne Campagna dal titolo Ineni, eccomi amore, di cui il comune salese è ente capofila. Realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché dal Museo della Memoria e della Pace di Campagna, si svolgerà fino al 15 di settembre. L'evento è finanziato con fondi pubblici. Contro questa iniziativa si schierano numerosi cittadini del Vallo di Diano che fanno parte della rete Vallo di Diano per la Palestina, i quali hanno inviato una lettera al sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, protestando per la decisione di aderire senza una condanna ferma a ciò che sta avvenendo a Gaza. Di fronte alle atrocità commesse dall'esercito israeliano, è comprensibile, si legge nella missiva, l'urgenza di evidenziare gli aspetti positivi della cultura ebraica, quale l'amore come relazione, il dialogo interculturale, la fratellanza tra i popoli, come proposto dal progetto. Gli aspetti che l'evento intende ricordare e celebrare sono in antitesi con la visione sionista, si legge ancora nella lettera. Tuttavia non viene fatto un richiamo esplicito all'attuale azione politico-militare israeliana. I promotori dell'evento infatti condannano, così accusano nella lettera, genericamente le violenze in corso tra israeliani e palestinesi. Iniziative come questa perdono a nostro avviso di credibilità nello sprecare l'occasione di dichiararsi antisioniste e creare più che opportuni parallelismi tra storia

Storie di genocidio, resistenza e rinascita, come quella di Heinz Scala, che ha vissuto a Sala Consilina, e quelle di migliaia di palestinesi espropriati, deportati, umiliati dai coloni. Il richiamo, così si conclude la lettera, alla realtà storica della Palestina e al genocidio in corso sotto i nostri occhi.

0: la violenza di genere, dalla tutela dei giovani e degli anziani e dalla vicinanza alle fasce più fragili. Nel suo saluto ha ribadito l'importanza di fiducia e collaborazione. Da oggi il comando passa al colonnello Andrea Corinaldesi. A Roma invece Melchiorre assumerà un nuovo prestigioso incarico.
1: Sono stati 4 anni impegnativi, ma che mi hanno riempito di belle esperienze, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale. Mi ha lasciato tanto dal punto di vista personale e anche familiare, perché ovviamente io ho vissuto con la mia famiglia e di questo ringrazio la città di Salerno e tutti i salernitani che sono stati vicini a me, a mia moglie e ai miei figli. Ovviamente l'esperienza professionale è l'aspetto principale che mi lascia un bagaglio che porterò sempre con me. Siamo stati impegnati in tanti fronti, sia dal punto di vista del contrasto alla criminalità organizzata, criminalità comune, ma soprattutto quello che penso sia giusto evidenziare in questa circostanza è la vicinanza che abbiamo cercato di dare alle fasce più deboli. E parlo ovviamente delle vittime di violenza di genere, parlo dei giovani, parlo degli anziani, con determinati fenomeni che purtroppo si manifestano e che cerchiamo di contrastare attraverso la presenza. E così come ho detto anche ai miei collaboratori pochi minuti fa in occasione del saluto, raccogliendo fiducia e collaborazione. Attraverso questi due elementi ritengo che tutti noi siamo più forti e quindi più in grado di affrontare le difficoltà.

Il Palio Montesanese, cuore acceso del paese. Forse non esiste definizione più autentica per raccontare ciò che Montesano ha vissuto in questi 3 giorni, un cuore che si è acceso davvero, trascinando con sé quello di chi ha partecipato, di chi ha assistito, di chi ha corso, sostenuto, incoraggiato e soprattutto di chi ha riconosciuto nel Palio qualcosa che va oltre la semplice dimensione della festa. Il Palio Montesanese ha riportato in strada entusiasmo, partecipazione e soprattutto un forte senso di comunità. 3 giorni di gare, sfide, sana competizione, ma anche di sorrisi, abbracci, incoraggiamenti e nuovi legami, perché il Palio non è stato soltanto una manifestazione sportiva, è diventato un momento capace di riunire il paese, di far sentire ciascuno parte di una comunità. In campo si è corso, si è lottato per la vittoria, si è affrontato anche il caldo, ma il risultato più importante è stato forse quello di vivere la competizione con entusiasmo e rispetto, trasformando anche la sconfitta in un momento di condivisione. Protagoniste sono state tutte le generazioni, dai bambini ai ragazzi, dagli adulti alle famiglie, fino agli anziani, custodi di una memoria che il Palio ha saputo rinnovare. Un significato ancora più profondo è arrivato dalla partecipazione dei ragazzi del centro Un'ala di riserva, che ha portato nel cuore della manifestazione un importante messaggio di inclusione e condivisione. Dietro questi 3 giorni c'è stato il lavoro dell'amministrazione comunale, degli organizzatori, dei volontari, delle associazioni, delle famiglie, di tutta la comunità. Ci saranno certamente aspetti da migliorare perché ogni prima esperienza può crescere, ma una cosa è già evidente: il Palio ha riacceso Montesano e quel cuore fatto di sport, entusiasmo, fatica e partecipazione continuerà a battere anche dopo la fine della festa.

Come sempre, il rapporto tra la comunità religiosa di Caggiano e quella di Viggiano e la Madonna Nera di Viggiano è fortissimo, come sono state fortissime le emozioni per l'arrivo della centa accompagnata da numerosi fedeli partita in pullman da Caggiano per raggiungere il sacro monte di Viggiano. Qui si è ricongiunta ai pellegrini del cammino storico religioso Caggiano-Viggiano, partiti a piedi giovedì mattina dalla località Cardoni e giunti a destinazione a Viggiano dopo circa 70 km percorsi lungo gli antichi sentieri degli Avi. Due percorsi diversi, un'unica meta, la Madonna Nera di Viggiano. L'incontro e l'arrivo sul Sacro Monte hanno regalato momenti di profonda emozione, fede e condivisione, rinnovando una tradizione secolare e il

forte legame spirituale che unisce Caggiano e Viggiano. A tutti i pellegrini e i fedeli e quanti hanno accompagnato la cenda va l'abbraccio dell'intera comunità caggianese, ha scritto il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina. Poi un altro momento emozionante, la fermata della Madonna di Viggiano davanti alla casa dei caggianesi. Un momento di grande emozione, un gesto di onore e rispetto verso la comunità di Caggiano e testimonianza del profondo legame di fede che unisce le due comunità. La casa dei caggianesi si trova infatti a pochissimi metri dalla Madonna di Viggiano.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
2: C'era una volta, nel cuore di un impero che ha segnato la storia, una città grandissima e piena di vita chiamata Roma. Provate a immaginarla, non come una rovina silenziosa, ma come un luogo brulicante di suoni, colori e storie infinite. Ogni giorno a Roma era un'avventura, un grande spettacolo che iniziava con le prime luci dell'alba. Al centro di tutto, nel suo magnifico palazzo sul Colle Palatino, viveva l'uomo più potente del mondo conosciuto, l'imperatore. La sua giornata iniziava prestissimo. Non appena il sole sorgeva, i suoi servi lo aiutavano a indossare abiti preziosi, tuniche di lino finissimo e una toga bordata di porpora, il colore riservato solo a lui. Sulla testa, a volte, portava una corona d'alloro dorata, simbolo del suo potere e della sua vittoria. Una volta pronto, si sedeva sul suo imponente trono di marmo e avorio. Da quella postazione, l'imperatore era il cuore pulsante di Roma. Riceveva generali che tornavano vittoriosi dalle province lontane, ascoltava senatori che proponevano nuove leggi, accoglieva ambasciatori da regni esotici che portavano doni e messaggi. Ogni sua decisione aveva un impatto su milioni di persone. Che si trattasse di costruire un nuovo acquedotto per portare acqua fresca in città, organizzare giochi grandiosi per celebrare una vittoria, o approvare la costruzione di un nuovo tempio per onorare gli dèi, tutto passava da lui. La sua parola era legge, e tutti, dal senatore più ricco al cittadino più umile, rispettavano la sua autorità e ascoltavano i suoi consigli. Governare un impero così vasto era un compito immenso e la giornata dell'imperatore era piena di responsabilità. Mentre il potere politico si concentrava nel palazzo imperiale, il potere spirituale risiedeva nei templi maestosi che sorgevano in ogni angolo della città. Templi dedicati a Giove, Giunone, Marte e a decine di altre divinità. Qui i sacerdoti e le sacerdotesse, custodi del fuoco sacro di Roma, iniziavano la loro giornata con rituali e preghiere. Offrivano incenso, vino e piccoli sacrifici per assicurarsi che gli dèi fossero benevoli verso la città. Mantenere la Pax Deorum, la pace con gli dèi, era fondamentale. I romani credevano che la fortuna di Roma dipendesse interamente dal favore divino, quindi i sacerdoti svolgevano un ruolo cruciale nella vita quotidiana. Accanto a loro, in uffici e biblioteche, lavoravano gli scribi. Erano i custodi della memoria e dell'amministrazione. Con i loro stili appuntiti, scrivevano meticolosamente su rotoli di papiro o tavolette di cera. Registravano tutto: le leggi promulgate dall'imperatore, le spese per le opere pubbliche, i resoconti delle battaglie, le entrate fiscali. Senza il loro lavoro instancabile, l'enorme macchina burocratica dell'impero romano si sarebbe fermata. Erano loro a garantire che ogni cosa fosse documentata, contata e archiviata per il futuro. Scendiamo ora dalle altezze del potere e della religione ed entriamo nel cuore pulsante e rumoroso della città, i mercati e le botteghe. Le strade di Roma, spesso strette e tortuose, erano un'esplosione di vita. Immaginate di camminare tra la folla circondati da un mix incredibile di odori. Il profumo del pane appena sfornato che esce da un panificio, l'aroma intenso delle spezie esotiche come pepe e cannella, arrivate da terre lontane, l'odore fresco della frutta e della verdura esposte sui banchi. Le voci si mescolavano in un chiacchiericcio continuo. Mercanti che gridavano per attirare clienti, artigiani che battevano il metallo nelle loro officine, bambini che ridevano giocando per strada, senatori che discutevano.

discutevano animatamente mentre si recavano al foro. Ogni bottega era un piccolo mondo. C'erano gli orafi che creavano gioielli d'oro e d'argento, i vasai che modellavano anfore e piatti di terracotta, i fabbri che forgiavano attrezzi e armi, i calzolai che producevano sandali resistenti per ogni tipo di piede. Le donne andavano al mercato per comprare il necessario per la cena, contrattando sul prezzo di olive, formaggio e pesce fresco. Era un flusso incessante di persone, merci e storie che rendeva Roma viva e vibrante. Ma c'era un altro luogo che attirava l'attenzione e le passioni di tutti i romani, un luogo di spettacolo, coraggio e a volte di violenza, l'anfiteatro. Il più famoso, ovviamente, era il Colosseo. Qui ogni giorno si allenavano i gladiatori. La loro vita era dura e disciplinata. La mattina presto iniziava l'addestramento. Correvano per chilometri per aumentare la resistenza, sollevavano pesi per rafforzare i muscoli e passavano ore e ore a imparare le tecniche di combattimento. Ogni gladiatore era specializzato in un tipo di armatura e di arma. C'era il reziario con la sua rete e il tridente, il mirmiglione con un grande scudo e una spada corta, e tanti altri. Questo allenamento massacrante serviva a prepararli per il grande giorno, quando avrebbero combattuto nell'arena davanti a migliaia di spettatori urlanti. Per alcuni era una condanna, ma per altri era un'opportunità. Un gladiatore forte, abile e coraggioso poteva diventare una vera e propria superstar, acclamato dalla folla e ammirato dalle donne. Poteva guadagnare fama, ricchezza e, il premio più ambito di tutti, la libertà. Sognavano di sentire il loro nome scandito da 50.000 persone, un sogno che li spingeva a superare ogni giorno i propri limiti. Mentre la città era un vortice di attività, la sua sopravvivenza dipendeva da chi lavorava la terra. Fuori dalle mura, lungo le rive del fiume Tevere e nelle campagne circostanti, i contadini si occupavano di sfamare quella popolazione immensa. La loro giornata iniziava all'alba e finiva al tramonto. Coltivavano vasti campi di grano, l'ingrediente base del pane, l'alimento principale dei romani. Si prendevano cura di orti pieni di verdure, di uliveti da cui si ricavava l'olio e di vigneti per produrre il vino che non mancava mai sulle tavole. Usavano sistemi di irrigazione ingegnosi per portare l'acqua del fiume ai loro campi, garantendo raccolti abbondanti. Anche i bambini davano il loro contributo. I più piccoli aiutavano in compiti semplici, come raccogliere la frutta o dare da mangiare agli animali. Ma appena avevano un momento libero, la loro natura prendeva il sopravvento. Correvano a giocare tra le strade dei villaggi, nei cortili delle grandi ville rustiche o lungo le rive del fiume. Si rincorrevano, giocavano con noci o piccole bambole di pezza, inventando giochi e ridendo a crepapelle. La loro allegria era un promemoria costante che, anche in un mondo così antico e disciplinato, l'infanzia trovava sempre il suo spazio. Poi, lentamente, il sole iniziava a calare, tingendo di rosso e arancione i sette colli di Roma. Il ritmo della città cambiava. Le botteghe chiudevano, i mercanti contavano i guadagni della giornata e gli operai tornavano a casa stanchi ma soddisfatti. La sera era il momento della convivialità, della cena, il pasto più importante della giornata. Le famiglie si riunivano. Nelle case più ricche si tenevano sontuosi banchetti, sdraiati su letti triclinari, gustando piatti elaborati e ascoltando musica e poesie. Ma anche nelle case più umili, le insulae, ci si ritrovava. Si mangiava una zuppa calda, del pane con formaggio, e si condividevano le esperienze della giornata. Era il momento di raccontare storie, storie di eroi leggendari come Enea, di imperatori saggi come Augusto, di gladiatori coraggiosi che avevano conquistato la folla. Le risate e le voci riempivano l'aria, creando un senso di comunità e appartenenza. E infine, quando la notte avvolgeva completamente la città, Roma si addormentava. Un silenzio relativo calava sulle strade, rotto solo dal passaggio di qualche pattuglia di vigili. Sotto un cielo pieno di stelle, un milione di persone sognava. L'imperatore sognava forse nuove conquiste, il mercante nuovi affari, il gladiatore la libertà.
e il bambino una nuova giornata di giochi. Ognuno, nel suo letto, chiudeva gli occhi, portando con sé le fatiche e le gioie di una giornata vissuta nella città più grande del mondo, pronti a ricominciare tutto da capo il mattino seguente. Perché ogni giorno, a Roma, era una nuova pagina di storia da scrivere. Grazie per aver viaggiato con me nel tempo oggi. Se questa passeggiata nell'antica Roma vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime avventure nella storia. A presto!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo viaggio interstellare. Oggi vi racconto una storia che potrebbe essere successa tanto tempo fa, o forse proprio ieri. Una storia di coraggio, sogni e stelle. C'era una volta una squadra di astronauti eccezionali, pronti per la più grande avventura della loro vita. Tra di loro c'era Luca, un ragazzo che sognava lo spazio fin da quando era bambino, quando alzava gli occhi al cielo notturno e si chiedeva cosa ci fosse lassù. La giornata di un astronauta inizia prestissimo, quando il sole non è ancora sorto. Immaginate di svegliarvi e sapere che state per lasciare il pianeta. La colazione non è come la nostra, niente cornetto e cappuccino. Si mangiano cibi speciali, leggeri e nutrienti, pensati apposta per non creare problemi in assenza di gravità. Dopo questa colazione futuristica, arriva uno dei momenti più iconici: indossare la tuta spaziale. Pensate a queste tute, sono bianche, lucide, enormi. Sembrano l'armatura di un cavaliere moderno. Sono piene di tubi, pulsanti e hanno un grande casco con una visiera dorata. Non sono solo belle da vedere, sono dei veri e propri gusci protettivi, dei piccoli veicoli spaziali personali che garantiscono la sopravvivenza nel vuoto cosmico, proteggendo dal freddo estremo, dal caldo torrido e dalle radiazioni. Indossarla è un rituale lento e meticoloso. Ogni connessione deve essere perfetta. Una volta pronti, gli astronauti si dirigono verso il centro di controllo. Qui non si scherza. È un po' come una scuola per supereroi. Fanno esercizi di sicurezza, ripassano le procedure d'emergenza, studiano le mappe stellari e si allenano sui simulatori di volo. Ogni comando della navicella viene provato e riprovato decine, centinaia di volte. Devono essere pronti a qualsiasi imprevisto, perché nello spazio non c'è margine di errore. È un allenamento fisico e mentale durissimo, che trasforma persone normali in veri e propri eroi dello spazio. E poi, finalmente, arriva il momento che tutti stavano aspettando. Il cuore inizia a battere più forte, l'adrenalina sale. È ora di salire a bordo della navicella spaziale. Immaginatela, un gigante d'acciaio, alto come un grattacielo che punta dritto verso il cielo. È una macchina incredibilmente complessa, il risultato di anni di lavoro da parte di migliaia di scienziati e ingegneri. Mentre camminano sulla rampa di lancio, gli astronauti sentono il peso della loro missione, ma anche un'eccitazione incontenibile. Dentro, l'abitacolo è un concentrato di tecnologia, schermi, pulsanti, leve ovunque. Gli astronauti si siedono ai loro posti, si allacciano le cinture di sicurezza, che sono molto più complesse di quelle di un'auto. Fanno gli ultimi controlli, comunicano con la base a terra. C'è una tensione palpabile nell'aria, ma è una tensione positiva, carica di speranza. Luca, seduto al suo posto, respira profondamente. Sta per realizzare il sogno di una vita. E poi la voce metallica dal centro di controllo inizia il conto alla rovescia, scandendo gli ultimi secondi sulla Terra. 10, 9, 8. Ogni numero è un battito di cuore. 7, 6, 5. L'emozione è al culmine. 4, 3, 2, 1. Decollo! Un boato assordante scuote ogni cosa. Una spinta potentissima schiaccia gli astronauti contro i loro sedili, mentre la navicella trema e si solleva lentamente da terra, avvolta in una nuvola di fumo e fiamme. La forza di gravità sembra volerli trattenere, ma la potenza dei motori è più forte. Luca guarda fuori dal piccolo oblò. La Terra si allontana a una velocità pazzesca. Vede il paesaggio diventare una mappa, le città trasformarsi in puntini luminosi. Vede le nuvole, che di solito guarda dal basso, scivolare via sotto di lui come un soffice tappeto bianco. Poi l'azzurro del cielo si fa sempre più scuro, fino a diventare un nero profondo e vellutato, punteggiato da milioni di stelle che brillano di una luce mai vista prima. Il sole non è più filtrato dall'atmosfera. è una sfera di fuoco accecante. È uno spettacolo che toglie il fiato. Dopo pochi minuti, la spinta dei motori si interrompe. Il rumore assordante e le vibrazioni cessano di colpo. E cala un silenzio irreale, assoluto. È il silenzio dello spazio. Le cinture di sicurezza si allentano e, come per magia, gli astronauti iniziano a fluttuare. La sensazione è indescrivibile. Sono leggeri come piume, liberi dalla gravità che li ha tenuti legati alla Terra per tutta la vita. Possono muoversi in tre dimensioni, fare capriole a mezz'aria, galleggiare da una parte all'altra della cabina. È un'esperienza divertente e surreale. Ma non sono lì solo per giocare. La missione ha inizio. Devono condurre esperimenti scientifici importanti. Raccolgono dati, analizzano campioni, osservano fenomeni che possono essere studiati solo in assenza di gravità. Il loro lavoro aiuterà a capire meglio l'universo e anche a migliorare la vita qui, sulla Terra. E mentre lavorano, ogni tanto si fermano a guardare fuori. E lo spettacolo che vedono è il più bello di tutti. La Terra. Vista da lassù è una sfera perfetta, meravigliosa. Un globo blu e verde, con le spirali bianche delle nuvole che si muovono lentamente. Non si vedono confini, non si vedono divisioni. È un pianeta unico, fragile e bellissimo, che galleggia nel buio infinito dello spazio. Vedere la propria casa da così lontano è un'emozione profonda, che cambia la prospettiva su ogni cosa. Luca capisce quanto sia prezioso il nostro mondo. A fine giornata, dopo ore di lavoro e di meraviglia, la stanchezza si fa sentire. Essere un astronauta è incredibilmente faticoso, sia fisicamente che mentalmente, ma è una stanchezza felice. Luca, mentre si prepara per riposare, guarda ancora una volta le stelle. Ha realizzato il suo sogno. Ha visto il mondo da un punto di vista che pochi hanno la fortuna di conoscere. E sa che questa avventura è solo l'inizio. Là fuori ci sono galassie intere da esplorare, nuovi mondi da scoprire. E lui è pronto per la prossima incredibile avventura tra le stelle. Grazie per aver viaggiato con noi oggi. Se questa storia vi ha fatto sognare, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avventure. A presto!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Viaggiate con me indietro nel tempo, in una terra di mistero, splendore e meraviglia. C'era una volta, lungo le fertili rive del grande fiume Nilo, una civiltà che ha segnato la storia dell'umanità, l'antico Egitto dei faraoni. Immaginate di aprire gli occhi e vedere il sole sorgere, tingendo di rosa

e oro un paesaggio dominato da piramidi maestose e templi imponenti. Questa non è solo una lezione di storia, è un viaggio nel cuore pulsante di una giornata egiziana. Siete pronti a scoprire come vivevano, cosa sognavano e in cosa credevano gli uomini e le donne che hanno costruito un impero eterno? Allacciate le cinture del tempo, la nostra avventura sta per iniziare. La giornata in Egitto iniziava sempre con il sorgere di Ra, il dio del sole, e chi, più di tutti, era legato al divino. Il faraone. Nel suo immenso e sfarzoso palazzo dorato, il sovrano si svegliava mentre i primi raggi di sole filtravano attraverso le colonne decorate. I suoi servitori personali, con gesti precisi e rispettosi, lo assistevano nel rituale del risveglio. Gli acconciavano i capelli, lo vestivano con tuniche di lino finissimo, bianche e splendenti, e gli adornavano il collo e i polsi con gioielli d'oro e lapislazzuli. Il tocco finale era il copricapo a strisce, il famoso Nemes, simbolo inconfondibile del suo potere divino e terreno. Una volta pronto, il faraone, con un sorriso regale, si presentava ai suoi più stretti consiglieri e al visir, pronto a governare. Le sue decisioni influenzavano la vita di milioni di persone, dalla costruzione di un nuovo tempio alla gestione dei raccolti, dalla dichiarazione di una guerra alla firma di un trattato di pace. Ogni sua parola era legge, ogni suo gesto era sacro. Mentre il faraone dava inizio alla sua giornata di governo, la vita spirituale del regno era già in pieno fermento. Nei templi, enormi complessi di pietra dedicati agli dèi, i sacerdoti avevano già acceso i fuochi sacri. Con il capo rasato e vestiti di pelli di leopardo o lino puro, si muovevano in processioni solenni, cantando inni e presentando offerte alle statue delle divinità. C'erano Amon-Ra, il re degli dèi, Iside, la dea della magia e della maternità, Osiride, il signore dell'oltretomba, e Horus, il dio falco protettore del faraone. Ogni tempio era la casa di un dio, e i sacerdoti erano i suoi servitori. Il loro compito era fondamentale: assicurarsi che gli dèi fossero soddisfatti, per garantire la prosperità dell'Egitto e l'equilibrio del cosmo. Le loro preghiere e i loro rituali erano il ponte tra il mondo umano e quello divino, un filo invisibile ma potentissimo che teneva unito l'intero regno. Non lontano dai templi, in stanze illuminate da lampade a olio, un'altra casta di persone era al lavoro con estrema concentrazione. Gli scribi erano la mente e la memoria dell'Egitto. Seduti a gambe incrociate, con un rotolo di papiro sulle ginocchia e un calamo, una specie di penna fatta di giunco in mano, registravano ogni singolo aspetto della vita egiziana. Con la loro scrittura elegante, i geroglifici, scrivevano le gesta eroiche dei faraoni, copiavano testi religiosi come il libro dei morti e tenevano meticolosamente i conti. Registravano quante tasse venivano pagate, quanti sacchi di grano erano immagazzinati nei silos reali, quanti operai lavoravano alla costruzione delle piramidi. Senza gli scribi, l'amministrazione di un impero così vasto sarebbe stata impossibile. Erano i burocrati, gli storici e i letterati del loro tempo, custodi di un sapere prezioso che ci permette oggi di ricostruire la loro affascinante civiltà. Ogni segno che tracciavano era un pezzetto di storia che consegnavano all'eternità. Allontanandoci dai palazzi e dai templi, ci immergiamo nel cuore vibrante della città. Le strade brulicavano di vita, suoni e odori. Era un mondo di artigiani e mercanti. Nelle botteghe all'aperto si sentiva il ritmo martellante dei fabbri che forgiavano attrezzi in bronzo e armi scintillanti. Gli scultori con scalpello e mazzuolo davano forma a statue di faraoni e divinità, trasformando blocchi di pietra in opere d'arte immortali. I vasai modellavano l'argilla del Nilo, creando anfore per l'acqua e il vino, e ciotole per il cibo. I mercati erano un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle cariche di frutta fresca come datteri e fichi, pane appena sfornato, cesti di verdure, pesce essiccato proveniente dal Nilo e stoffe tinte di indaco, rosso e giallo. I mercanti gridavano per attirare i clienti, la gente contrattava, rideva e chiacchierava. Era il centro della vita sociale ed economica, un luogo dove si

scambiavano non solo merci, ma anche storie e pettegolezzi. Ma la vera spina dorsale dell'Egitto, la fonte della sua ricchezza, si trovava fuori dalle città, lungo le rive del Nilo. Lì, nei campi fertili bagnati dall'inondazione annuale del fiume, i contadini lavoravano dall'alba al tramonto. Il Nilo era tutto per loro, la sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione. Costruivano canali e usavano lo shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle, e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente. Ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale: trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori. I maschi aiutavano i padri nei campi o nelle botteghe, le femmine aiutavano le madri in casa. Davano una mano in piccoli compiti: raccogliere le uova dalle galline, portare l'acqua dal pozzo o dal fiume, sorvegliare gli animali più piccoli. Ma c'era anche tanto tempo per giocare. Finito il lavoro, i bambini correvano a frotte lungo le rive del Nilo. Si rincorrevano, si tuffavano nelle acque basse e sicure. Giocavano con palle di stoffa o piccole bambole di legno. Si raccontavano storie, forse le stesse che i loro nonni avevano raccontato loro, storie di dei, mostri e faraoni coraggiosi. Le loro risate gioiose echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio, un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena: pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità, che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta, una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo, templi che onoravano gli dei e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci. Grazie per aver viaggiato con me in questo incredibile mondo antico. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Se volete scoprire altre storie e segreti dalle civiltà del passato, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere quale aspetto della vita egiziana vi ha incuriosito di più. Alla prossima avventura!

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

0: Questo programma è offerto da
1: Lenzo Kart. Ipicarting. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amici del karting e del motorsport questa sera perché appunto in questa puntata settimanale di Go Kart TV News e o le vinco o le capoto abbiamo un super ospite. Lui, oltre a essere stato un super ex pilota, ora è voce e volto della Formula 1. Tra poco vi svelerò di chi stiamo parlando. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. È con noi Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Riccardo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo ancora un altro grandissimo ospite, nonché nostro amico dai tempi del karting, campione GT. Insomma, non spoileriamo nulla e ci faremo questo viaggio con questo grandissimo campione e ospite.
0: Perfetto, e poi il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti e andiamo avanti con la puntata e vediamo, scopriamo, vediamo.
0: Eccoti qua, Sauro. Problemi dalla regia che non ti inquadravano. Per tutte le nostre donne, Sauro Cesetti c'è, eccolo qua. E
2: Ciao a
0: poi
2: tutti.
0: ancora, ragazzi, naturalmente è ora di presentare, di svelarvi il nostro super ospite dallo Sky Sport Tech Room, Matteo Babbi. Ciao, Matteo.
3: Ciao, ciao ragazzi, bello vedervi. Ah, guarda, c'è anche l'applauso. Bello vedervi. Quindi, Sauro, sei il Mughini.
2: No, in realtà ricopre il tuo ruolo, in realtà ci mettono davanti e dicono: ma secondo te, delle volte non è
3: Ok.
2: semplice, eh? Ti mettono anche in
3: No, no, no,
2: difficoltà.
3: no, no. Tra

0: l'altro questo soprannome Matteo è derivato da 3-4 anni fa quando facevamo le live, che era molto pungente, quindi è venuto fuori il mochini della situazione del karting, insomma, quindi eccolo qua.
1: Beh, e cerca anche di farlo bene, eh? Cerca anche di farlo bene,
2: Non è semplice, anche perché di Mughini ce n'è uno soltanto, è difficile da imitare. Più che altro è che ricopri, cioè con la tua esperienza o la nostra esperienza, quello che sia, è difficile poi nascondere quelle che sono la verità, poi, ecco, che viene a galla.
3: Bello, bello, bello, bello vedervi perché vi seguo da quando siete nati, per cui da un po'
2: Grazie.
3: ormai.
0: Grazie, Matte.
1: Bene, Matteo, allora facciamo un piccolo salto indietro anche con te, come con tutti i nostri ospiti, si parte sempre dalle origini e come il 90% dei piloti, anche tu hai iniziato con il nostro amato karting. Che ricordi
3: Sì,
1: hai
3: sì.
1: di quel tempo?
3: Ah, dei ricordi piacevolissimi. Intanto già guardando Sauro e Matteo, già i ricordi viaggiano velocemente a quanti anni sono passati? 30 anni. Io sono del 78 e 90 qualcosa, per cui eravamo tutti più piccoli, tutti più spensierati. E quindi la mente mi riporta esattamente a quella spensieratezza, no? Che avevamo. E al fatto che io ritengo che siamo stati molto fortunati a vivere un'epoca del go-kart che io ritengo la migliore in assoluto, senza nulla togliere magari a quella attuale, perché poi c'è sempre un'evoluzione nella vita, ma io credo che era il giusto compromesso tra il divertimento, un ambiente ancora puro e vero, e già il momento in cui stava diventando sempre di più grande, per cui credo che siamo fortunati e mi ritengo tanto fortunato in questo. Quindi la mente mi porta in primis a quei momenti.
1: Ecco, se dovessi chiudere gli occhi, Matteo, e riaprirli, qual è il primo pensiero, il primo ricordo, di quell'epoca?
3: Allora, sicuramente se dovessi chiudere gli occhi, uno dei primissimi momenti per me è quando proprio ho iniziato, ma non a fare le gare, diciamo così, proprio a girare. Io l'ho raccontato più di una volta. Ho avuto da questo punto di vista la fortuna di avere un papà appassionato che era anche in quell'epoca nell'ambiente. Per cui, quando io ero veramente piccolo, lui aveva un go-kart e noi avevamo una casa di campagna vicino a Castelletto Ticino, Borgo Ticino,
1: Ah, certo, la pista azzurra.
3: bravissimo, dove c'era e c'è una pista di go-kart. Per cui mio padre aveva un suo kart, un 135, con il quale andava a girare con i suoi amici e si portava dietro il figlio senza fargli fare niente all'inizio. Quindi poi dopo un po' di insistenza mi comprò un lupetto, si chiamava, no? Un 60 mini kart e con il quale iniziare a girare. Per cui il primissimo per me ricordo è proprio quello, no? I primi passi, i primi metri, la prima emozione, il primo odore, il profumo che c'era dell'olio, della benzina, della miscela, insomma, quello è il primissimo ricordo che ho.
1: Adesso Matteo, ti sblocchiamo un paio di ricordi. Abbiamo preparato un paio di sorprese per te. Guardiamole e poi ce le commenti.
4: Matteo, vi do un messaggio di saluti dal team GP Racing, da me e mio padre, in memoria delle belle avventure in kart di una vita fa oramai. Non hai più solo noi come fan, ma c'è qualcun altro.
5: Ciao Matteo!
4: Lui è Alexander, ti seguiamo sempre. Un saluto anche a Ole Vincole Capotto e tutto lo staff di GoCart TV. Ciao!
3: Ma è bello, vedi, questo qua è già un bel ricordo perché comunque la famiglia Cavaciuti per me ha significato tanto, per cui il suo padre, Beppe, ma Giampi, e quindi vedere anche adesso loro che crescono, perché io ho corso sia con PCR che poi nel passaggio quando loro hanno fatto debuttare la loro azienda. Per cui vedere come l'azienda va avanti e anzi diventa sempre più grande mi fa veramente piacere perché loro hanno significato tanto per me, mi hanno aiutato e mi hanno. Più che altro all'epoca, sai, non era soltanto crescere come pilota, ma era anche un po' crescere come persona.
1: Una
3: E loro
1: persona,
3: erano delle
1: certo.
3: persone, esatto, loro erano delle persone. E sono delle persone diciamo, di valori sani, per cui sono stato anche fortunato in quello, perché poi alla fine, quando hai quell'età lì, conta molto con chi, di chi ti circondi. E loro erano appunto delle persone pulite, giuste.
0: Sì, infatti Matteo diciamo spesso che adesso il karting è cambiato, no? Ma ai tempi nostri il meccanico, il team che praticamente correvamo ci faceva da genitore, mental coach, meccanico, psicologo e quindi per noi, come per te magari sia con Giampiero ma con lo stesso Peppe che poi ha fatto PCR e poi GP perché hanno cambiato il brand, praticamente era la nostra famiglia, la seconda nostra famiglia. Cosa che adesso un po' si è persa, sta cosa qua.
3: È completamente così perché alla fine passavi un sacco di tempo con loro, soprattutto magari con il meccanico, con il quale poi personalmente dividevo anche no, banalmente la camera d'hotel, per cui era la persona in assoluto con il quale passavi più tempo e c'erano anche molti strumenti rispetto a quelli che ci sono adesso per crescere ed imparare. Adesso vedo che c'è ormai no, telemetria e video, analisi, eccetera, eccetera. All'epoca c'erano gli intertempi presi con il pali della
0: Esatto.
3: luce e il tuo meccanico che te li diceva, neanche te li facevano vedere, te li dicevano, per cui era tutto e ti dicevano che cosa vedevano da bordo pista, per cui era tutta un'altra epoca, ma ripeto, non la cambierei mai con quella attuale perché, ripeto, siamo stati tanto fortunati a vivere quel momento lì.
0: Esatto.
1: I ricordi non sono finiti per te, può partire questo contributo.
5: Ciao ragazzi di Olevin con le Cappotto, vi mando un saluto, siete grandi e volevo salutare il mio amico Matteo Bobbi, nonché ex pilota, e volevo dire che ho bellissimi ricordi di lui e delle nostre gare nella 100 Formula A. Un abbraccio, un bacio e buon lavoro. Ciao Matti, grande. Il nostro
3: Fiorello,
0: Fiorello, Fiorello.
3: esatto. Infatti adesso raccontiamo perché chiamarlo Fiorello adesso viene un po' difficile,
0: Esatto.
3: però all'epoca era un gran capellone, aveva i capelli lunghi, per cui da lì il codino, quindi da lì lo chiamavamo Fiorello. E io quando mi riferivo al fatto che si passava tantissimo tempo, io con Fiorello ho passato veramente tanto tempo, condividevamo tutti i viaggi con il furgone, andavamo a condividere la camera d'hotel, altro che i motorhome che ci sono adesso, no? Per cui era una persona che ha significato tantissimo per me, è una bravissima persona, ancora adesso ci sentiamo, compie gli anni il giorno dopo il mio compleanno, il 2 di luglio, per cui noi ci sentiamo sempre. Tutti gli anni per gli auguri, prima lui perché li faccio prima io e poi io il giorno dopo, per cui no, sono tutte persone che sono sempre dentro il mio cuore.
0: Matteo, velocissimamente, perché però abbiamo avuto tantissimi campioni, no? Quasi tutti. Tutti ci ricordiamo, vi ricordate questi momenti e magari quelli trascorsi nelle Formule, nel GT, con meno entusiasmo? Forse perché sono gli inizi o il karting era diverso, però sento da ognuno che noi raccontiamo comunque tanta, tanta emozione, tanta felicità e il ricordo ancora vivo.
1: Tanta nostalgia.
3: Tanta nostalgia, ma sai, un po' penso che sia. Mi sentite? Ho visto che è andato un attimo in blocco. Ecco, mi sentite? Sì. Ecco, un po' penso che sia anche. Un po' penso che sia. Passano gli anni, quindi si tende ad avere la nostalgia rispetto ai tempi più remoti. Poi, come dicevo prima, il momento del go-kart, almeno lo dico per me, io ho vissuto l'epoca del go-kart, ma non sono riuscito ad ottenere grandi risultati nel go-kart, non sono neanche arrivato ad un livello altissimo come magari altri ospiti che avete avuto o alcuni di voi. Per cui io l'epoca del go-kart l'ho veramente vissuta come una passione fine a se stessa, cioè in quel momento lì io non ovviamente si sperava di avere poi una carriera che poi ho avuto, ma io sono un po' più sbocciato dopo. Quindi per me quel momento lì era veramente divertimento puro, per cui non lo vivevo con troppa neanche pressione o troppe esigenze di riuscire ad arrivare in certi ambienti, per cui Non ho mai avuto la pressione, per esempio, di avere, no, un contratto da team ufficiale, come magari invece ha avuto Sauro. Per cui io ho questo ricordo molto leggero. Intanto qua a Pantano, che è sempre bello da vedere. Ho sempre avuto un ricordo leggero del go-kart, quindi lato mio è forse anche per quello. Quindi le responsabilità, le pressioni, lato mio sono più arrivate dopo, quando invece magari nel GT, che ho avuto la fortuna di avere contratti, no, con team ufficiali e quindi con esigenze diverse.

0: Perché qua siamo nel 1995 a Lonato e siccome si sta parlando
1: Sì.
0: di quell'epoca, è bellissimo rivedere queste immagini, insomma, dei tuoi kart, ma anche di quelli dell'inizio di Sauro, di Matteo, no?
1: Sì, Sauro era in super, mi sa che in questi anni era già in Formula
2: Superato.
1: Superale.
2: Superato.
1: Esatto,
2: Matte,
1: questo non.
2: velocissimamente,
1: Sì.
2: sai cosa stiamo organizzando? La gara dei campioni in Sardegna a fine anno. Non posso spoilerare il nome, è uscito solo peggio. Quello che stiamo vedendo, il fenomeno, lo possiamo spoilerare, Giorgio Pantano e altri 10-11 fenomeni che mi hanno dato l'ok, ritorneranno in pista, quindi non quelli che ancora in attività, ma dagli anni 90-2000 rifaremo una gara con questi personaggi qua.
1: Vabbè, no, sarà bellissimo. Erano piloti incredibili, perché poi in quell'epoca lì, era veramente un momento d'oro del go-kart, competizioni tra i produttori di gomme, c'era veramente tutto portato veramente all'estremo. Era
2: Esatto.
1: bellissimo.
0: Bene, per Matteo Bobbi, dopo i kart arrivano le formule per te: Formula Renault, Formula 3, World Series by Nissan.
1: Sì, esatto, diciamo, il primo passaggio è stato fatto con la Formula Renault, che era un po', diciamo, all'epoca il passaggio un po' che andavano a fare tutti, l'Eurocup, per cui
0: Come la Formula 4 di oggi, diciamo.
1: sì, esatto, un po' come la Formula 4 di oggi, per cui ho avuto 2 anni, con il secondo anno con il team JD, come compagno di squadra avevo Gianmaria Bruni, ed è
2: Ah,
1: stato
2: Giulia.
1: un anno buono, un anno con alcuni buoni risultati, e poi sono passato direttamente a queste immagini, quindi la Formula Nissan, la World Series, quindi ottenendo, diciamo, il mio miglior risultato è stato ottenuto nel 2002, quando arrivai secondo nel campionato, per poi passare al GT nel 2003. In contemporanea, diciamo che ebbi una fortuna, perché quella che il mio sponsor principale, ovvero Fondmetal, era proprietario del team Minardi, coproprietario del team Minardi, e per cui ebbi l'opportunità nel 2002 di fare alcuni test, e nel 2002-2003 ricoprire il ruolo di terzo pilota con
2: Formula 1.
1: loro, in un'epoca in cui, sì, in un'epoca in cui i test non erano bloccati come adesso, per cui si girava, no? Si girava nei test privatamente, giravamo a Valencia, giravamo a Fiorano, abbiamo girato al Mugello. Ho avuto un'occasione di girare, queste sono le immagini ad Imola, purtroppo per poco tempo, perché dopo un run si è fermata la macchina con un problema di motore, quindi non siamo più riusciti a uscire dal box. Però ecco, è stata sicuramente
2: Ma
1: una
2: che emozione è
1: bella.
2: stata, Matteo, per un ragazzo, un bambino che sogna di diventare pilota, comunque fare un test in quel periodo della Formula 1, che sappiamo quanto era bella, fare comunque girare a Imola in un weekend di Formula 1.
1: È stato molto emozionante, è stato anche emozionante in assoluto, no? La primissima volta, però indubbiamente, eccoci, girare davanti al pubblico di casa e in un contesto ufficiale, perché io avevo già avuto l'opportunità di partecipare a alcuni, più di uno, test collettivi. Quindi, non so, per esempio a Valencia, dove c'erano tutti, no? I test invernali, i famosi test invernali. Però ecco, in una sessione ufficiale, chiaramente non avevo mai avuto l'opportunità. Peccato solo, ecco, appunto, che sia durato poco in termini di numero di giri, perché poi il motore Ford ha avuto un problema di accensione, non si è più acceso dopo il primissimo run, e quindi è durata poco, ecco, però è stata sicuramente molto, molto bella. E poi ho avuto modo di girare in altre occasioni, non nell'FP1, ma in altre occasioni, ed è comunque stato molto, mo molto bello, ecco, ed è stato anche quello formativo, ovviamente.
2: Però dobbiamo dare anche atto che quel periodo, scusate ragazzi, la Minardi ha fatto esordire Matteo, esordire Jimmy Bruni, esordire Giancarlo Fisichella, esordire Fernando Alonso e potrei andare ancora avanti. Cosa che la nostra amata Ferrari sia quel periodo che adesso non fa queste cose. Questa è una cosa che sinceramente anche lo stesso Giorgio Pantano

0: ci ha detto che è un deficit abbastanza grande, che non vengono supportati. Tu come lo vedi, Matteo, questa cosa qua?
1: Sì, beh, sicuramente diciamo che la Ferrari tendenzialmente ha sempre avuto una filosofia, no, diversa, magari di prendere piloti già acclamati o già con una certa dose di esperienza, e quindi e la tendenza è stata un po' anche a non avere mai piloti italiani, tranne, e dobbiamo tornare molto indietro a Michele Alboreto, Ivan Capelli, però dopo quella generazione lì non ci sono, e Giancarlo Fisichella, non ci sono stati grandi altri italiani ad aver avuto l'opportunità. Chissà se in futuro l'avrà il nostro Kimi, chi lo sa, però all'epoca no, ecco. Quindi Minardi invece era molto, molto attivo. È un po' normale che fosse così, perché era un team più piccolino, con meno possibilità economiche, e serviva moltissimo proprio come trampolino di lancio per tanti piloti che poi, nel proseguo della loro carriera, sono riusciti a fare grandi risultati, da Fernando, ma aggiungerei anche Jarno Trulli e tanti altri che poi hanno avuto una bellissima carriera e sono stati proprio lanciati da Giancarlo Minardi, che è sempre comunque stato considerato un talent scout, perché laddove possibile ha dato la mano a tanti piloti.
2: Io ci avrei solo due domande, un attimino, per ritornando su quello che ho visto e il racconto di Matteo, che è
0: Vai,
2: bellissimo. E poi,
0: Bottini!
2: vedendo Matteo all'inizio del video che guarda i dati della telemetria, e mi sorge subito, a differenza di oggi, i sacrifici di un pilota, quanti sono e quali sono per arrivare ad avere questi risultati. E poi, visto e considerato che la tua esperienza è stata duplice, nel senso che hai fatto esperienza in Formula, hai vinto in GT, se tu ti trovassi davanti a 10 ragazzi, cosa gli consiglieresti oggi? Il GT o la Formula?
1: Ma questa è una bellissima domanda, perché vedi, io ho sempre avuto una caratteristica nella mia vita, sia quando correvo che nel proseguo, no? Che può risultare giusta, può risultare sbagliata, non lo so, però io sono sempre stato una persona che sogna determinati il raggiungimento di determinati obiettivi, ma lo fa sempre con i piedi saldamente per terra, e sono molto concreto. Dunque, io ho sempre sognato la Formula 1, ovviamente, come chiunque penso che inizi a correre. Però, quando mi sono reso conto che non sarei mai arrivato realmente ad essere in Formula 1, non mi sono posto il problema più volte, e ho subito switchato verso il GT, perché ho avuto un'opportunità di andare nel GT e l'ho subito presa, e grazie a questa scelta, che all'epoca era assolutamente una scelta controcorrente, perché figurati, ero terzo pilota di Formula 1, agli altri miei, diciamo, coetanei in una situazione simile gli dovevi sparare per fargli abbandonare il sogno della Formula 1. Io invece, in maniera molto rapida e fredda, ho switchato sul GT, e grazie a questo cambiamento, in quel momento controcorrente, poi ho avuto l'opportunità di correre per oltre 13 anni da professionista, e quindi pagato da una casa costruttrice o da più case costruttrici per correre. Quindi, e così come quando ho smesso di correre, e stavo ancora correndo in GT, è arrivata l'opportunità di Sky, e senza pensarci un minuto l'ho presa. Avrei potuto continuare a correre, tanti altri non avrebbero mai mollato, no, le corse.
0: Esatto.
1: Invece io sono andato direttamente lì, per cui ho sempre avuto questa caratteristica di non attaccarmi troppo alle cose che ho in quel momento, ma di avere un po' più di
0: Sai
1: mente
0: cogliere il
1: proiettata
0: momento
1: sul
0: giusto,
1: futuro.
0: Matteo, comunque, perché quello che hai
1: Sì.
0: fatto te a quel periodo, adesso forse magari molti si buttano sulle ruote coperte, ma hai avuto, infatti io mi sono informato anche la cosa di Sky, che dopo un infortunio sei riuscito subito a cambiare rotta, e non è facile. Da noi ex piloti, magari da un esterno, noi piloti sappiamo quello che significa, no? Noi pensiamo sempre di cercare di arrivare. Quello che hai fatto te, penso nessuno, dalla Formula 1 subito spostarti in GT, e poi anche questa cosa qua, dal GT, comunque ruote coperte, andare a fare quello che fai oggi, penso che pochi ce ne sono, e quindi
1: Ho
0: sai anche
1: avuto
0: come.
1: questa. Quindi, per rispondere a Sauro, io, sai, io il consiglio che darei ad un pilota è che ci sono mille mille modi per poter vivere di questo.

0: lavoro e di questa passione, poi perché tutto deve nascere da una passione. Quindi si può essere, se si ha la possibilità ovviamente di arrivare in Formula 1, bisogna chiaramente coglierla, però poi si può essere piloti ufficiali nel GT, si può lavorare in questo ambiente anche non essendo piloti, cioè ci sono mille sfaccettature che si possono ottenere per poter vivere di questo lavoro e di questo mondo che è il motorsport, che credo che sia quello che poi amiamo tutti. Ecco, io non mi sono mai posto dei recinti, cioè io non ho mai avuto paura nel dire che se non riesco ad arrivare ad essere pilota di Formula 1, ci provo nel GT. Ci sono riuscito nel GT, ma se non ci fossi riuscito, probabilmente sarei andato in un'altra connotazione nel motorsport, con un altro ruolo, con un altro lavoro per poterci rimanere. Perché io l'unica cosa che so è che mi piace questo ambiente paro paro a come mi piaceva 35 anni fa. Su
1: Sì,
0: questo ne sono sicuro. E
1: tra
0: quindi.
1: l'altro, scusa Teo.
0: No, e quindi avendo la fortuna di poterci vivere, credo che io sia corretto per me stesso cogliere ogni opportunità che la vita e che questo ambiente mi
1: Sì. Beh,
0: offre. Per cui è questo.
1: un domani puoi venire a lavorare con noi, se va avanti.
2: No, ma questo Matteo si vede, arriva tutto. Alla gente, anche alle persone che non sono proprio al di dentro della Formula 1, che e si vede Matteo quando io seguo la Formula 1 come tutti, e si vede proprio, si vede tantissimo. E quindi
1: Tra l'altro, scusa, non abbiamo documentate queste foto, ma qui Matteo Bobbi nel 2003 vince il titolo di campione FIA GT con la Ferrari 550 Maranello, giusto, Teo?
0: sì, corretto, sì. Sì, esatto, questo qua è il primo anno di GT, qui arrivò l'opportunità dalla Scuderia Italia di correre nel mondiale, qui è GT1, quindi c'era ancora la categoria GT1 e appunto la colsi immediatamente, poi insieme a Thomas Biaggi siamo riusciti a vincere, diciamo, al primo tentativo il campionato e da lì poi è partita una lunga carriera nel GT, perché l'anno successivo corsi da pilota ufficiale ancora con BMS per il secondo anno, terminammo secondi quell'anno successivo, e poi da lì andai in America a correre nella Grand Am, si aprirono le porte dell'IMSA, tutte le gare di durata, Daytona,
1: Bello.
0: Sebring e compagnia bella, e poi da lì io ho fatto tutta una carriera lunga nel GT, sono tornato in Europa, sono ritornato in America un'altra volta, poi ho corso con Maserati, dove lì in quell'occasione mi sono ritrovato come compagno qua, con questa vettura dove mi
1: Bellissimo.
0: sono ritrovato come compagno Alessandro Pierguidi. Per cui,
1: Aspetta.
0: ripeto, se non fosse stata per quella mia scelta repentina di cambiare, non avrei probabilmente colto l'occasione della Scuderia Italia e poi chi lo sa come sarebbe andata. Quindi.
1: Ma su tutto ciò, quanto è contato tuo padre, che comunque era team manager di molti piloti di Formula 1? Ti ha aiutato? Ti ha fatto scegliere sempre da solo? Ti sei consigliato con lui? O è proprio il DNA di famiglia che riuscite a captare queste scelte velocemente?
0: Sicuramente mi ha aiutato, ma anche nell'educazione che mi hanno dato, no? Che mi hanno sempre dato un'educazione di credere in quello che faccio, di sognare, ma i sogni poi devono avere delle basi di realtà, no? È inutile vivere, passare una vita sognando cose che magari poi non arriveranno mai e vivere una vita di sogni. Cioè, mi hanno sempre dato un'educazione di concretezza, cioè di essere concreto, cioè ti piace questo ambiente, ti piace questo lavoro, ok, fallo diventare un tuo lavoro, per cui usa gli strumenti che hai per farlo diventare un tuo lavoro. Quindi sicuramente mi hanno aiutato tantissimo mio padre, ma anche mia madre, mia mamma. Poi sicuramente mio padre, essendo dell'ambiente, mi ha ancora di più aiutato magari nella scelta, però devo dire la verità che questa tipologia di scelte sono poi arrivate un po' nella mia pancia o nella mia testa anche.
3: Comunque, dietro a dei grandi campioni c'è sempre una famiglia. Se noi andiamo a vedere Kimi,
0: Esatto.
3: dietro a Kimi c'è una grande famiglia, perciò da questo poi dopo le scelte vengono fuori di pancia. Perciò tutto quello che ha fatto Matteo, tanto di cappello, chapeau, ma eravamo piccoli e perciò sapevo già non dove lui potesse arrivare, ma fondamentalmente per i sacrifici, ponderanza di situazioni e quant'altro. Eravamo sì più spensierati, però chi vedeva già all'epoca chi

0: più o meno potesse fare un gradino in avanti. Perciò questo sono belle cose, ragazzi.
1: Ragazzi, noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità. Al nostro rientro, grandi telespettatori che aspettavate con ansia questa puntata, Matteo Bobbi non lo lasciamo ancora andare, sarà qui ancora con noi, un pochettino di pubblicità e poi ritorniamo.
2: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
3: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
4: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
5: Certo!
4: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
3: Naturale! La tua auto è pronta!
4: Che professionalità!
3: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
6: Garantisco io! Punto Pro!
7: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
8: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
9: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
10: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
1: Amici di GoCarta TV News, le vincole Capoto, rieccoci qui come avevamo promesso con il nostro super Matteo Bobbi. Eccolo qui, eccolo qui.
11: Ciao, ciao, ciao, eccoci.
1: Adesso entriamo un po' nel Matteo Bobbi 2.0. Da 10 anni, come tutti sappiamo, è al timone, comunque è uno dei super protagonisti del team della Formula 1 di Sky. Ma io volevo sapere, come arriva questa chiamata, Teo?
11: Questa chiamata, guarda, arriva con un messaggio mio verso Carlo Vanzini, nel senso che io nel 2013 ero stato operato per un'ernia al collo, per un'ernia C5 C6, e ero stato operato, per cui ero a casa in riabilitazione. Era il mese di luglio e, come ogni appassionato, stavo guardando il Gran Premio di Silverstone. Quindi avevo il numero di Carlo Vanzini e gli mandai un SMS dicendogli che mi sarebbe piaciuto incontrarlo per fare due parole, ma in quel momento lì non avevo particolari mire o intenzione. Per cui lui mi rispose praticamente subito dicendomi: "Ah, che piacere Matteo, ma vuoi venire a lavorare con noi?" E quasi un po' spiazzandomi, no? E io gli dissi: "Va, adesso cominciamo a vederci, poi vediamo se c'è qualche opportunità." Da lì, dopo una settimana, ci incontrammo e nacque un po' l'opportunità di fare delle attività per loro, inizialmente un po' ridotte, quindi con la partecipazione di alcune apparizioni a Race Anatomy, che è il loro programma, quello post, no, post Gran Premio, perché di base la, sì, esatto, la, la, la

0: La squadra loro era già formata. All'epoca c'era Luca Filippi, c'era Davide Valsecchi, e oggettivamente non c'era neanche spazio, no? Dopodiché, poco a poco, con l'intuizione di Carlo, che è un grande uomo di televisione, cioè sa, diciamo così, fare televisione, sa che cosa serve a una trasmissione per renderla completa, si inventò, totalmente inventò, questo spazio della Sky Sport Tech Room, perché voleva un po' andare a toccare determinati argomenti tecnici, ma senza avere un ingegnere, perché la cosa più facile per loro era prendere, come avevano avuto negli anni precedenti, un ingegnere di Formula 1 e fargli spiegare determinate cose. Ma volevano un linguaggio un po' più semplice, volevano un qualcuno che le avesse vissute, che le sapesse, ma che non le raccontasse con la terminologia complicata o che può avere
1: Esatto.
0: un ingegnere, ma che provasse a essere un po' più facile per tutti. E da lì nacque la Sky
1: Benissimo.
0: Sport Tech Room, che poi si è evoluta, perché adesso quest'anno marca il 12º anno che sono a Sky, e quindi da lì poi si è tutto evoluto, il mio si è evoluto, quindi ovviamente faccio cose diverse a quelle che facevo 12 anni fa, faccio alcune cose in più, alcune cose in meno, però insomma si è evoluto tutto.
1: Mi hai risposto. Benissimo, ho
2: No, è
1: capito. Non
2: bellissimo
1: pensavo
2: anche
1: che
2: perché penso, Matteo, mentre fai.
1: era nata così la collaborazione, però vedi, anche Carlo Vanzini ci ha visto lungo perché, sai, bravi. Tra l'altro, per farvi capire quanto il pubblico ama il nostro Matteo Bobbi, noi abbiamo recuperato questo video.
2: Monza, no?
0: Sì,
1: Questo è Monza
0: Monza, no?
1: 2025.
0: Sì, 25 l'anno scorso, dopo il traguardo, ero sul retropodio. Sì, no, il pubblico italiano è sempre molto, molto carino, e devo dire che da questo punto di vista mi sento fortunato, perché mi arriva sempre, diciamo così, il calore del pubblico e delle persone, per cui onestamente mi danno anche tanta tanta energia alla fine, per cui
1: A
0: mi
1: tal
0: rendono
1: proposito, so che
0: felice.
1: Matteo ha da farti una domanda dopo aver visto questo video. Giusto,
2: Io?
1: Teo?
2: Un attimo, hai preso alla sprovvista. Della domanda, un
1: La
2: attimo. Eh?
1: domanda è che quando la gente ti ferma oggi, preferisci essere ricordato più come campione del mondo FIA GT o come volto di Sky Sport Formula 1?
0: Ti metto la terza. Mi piace più essere ricordato come una persona che ha la stessa passione loro, perché poi alla fine è quella roba lì. Io
1: Bella
0: continuo a
1: risposta,
0: rimarco
1: bella risposta.
0: su quello, perché poi pilota, non pilota, e televisione, non televisione, cioè io credo che quello che ci unisce a tutti noi, e posso, penso, parlare anche a nome vostro, è la passione che abbiamo per questo sport qua.
1: Esatto.
0: Poi ci sono mille, mille ruoli e non ce n'è uno più importante dell'altro. Quindi siamo tutti fortunati, per cui io quando mi fermano, io mi metto a parlare della passione, per cui parliamo, ma è meglio quella macchina, è meglio quell'altra,
2: Ah,
0: e
1: e questa è la tua
0: parliamo.
2: forza, Matte, che arriva veramente a tutto il pubblico, perché
1: Come
2: proprio
1: poi è Carlo
2: si
1: Vanzini
2: vede.
1: così, perché
2: Certo.
1: io ho fatto degli
2: Sì.
1: eventi con Carlo, lui è uguale, cioè si mette a parlare, lo
2: Sì,
1: vedi
0: sì.
1: proprio che è la sua vita, la
0: È
1: Formula 1.
2: così, ma è il successo è questo, infatti, che hanno tutto questo successo, perché hanno passione, sono spontanei, si vede, arriva, la gente apprezza queste cose.
0: È così. Guarda, noi è un lavoro, ovviamente è un lavoro, ed è anche un lavoro che ti toglie tanto, no? Nel senso che quest'anno io poi faccio anche tante altre attività, no, collaterali, diciamo così. E quindi io quest'anno ho una media di 6 giorni al mese a casa, quindi è evidente che è un qualcosa che a volte non è facile, perché sei perennemente in giro. Però io dico sempre che siamo innanzitutto fortunati, ripeto, ad avere un lavoro che poi torniamo sempre lì, è la nostra passione. Ma noi quando siamo via, nella nostra squadra, in quella attuale ma anche in quella precedente, noi ci divertiamo. Cioè noi
1: Vabbè, certo.

0: Noi lavoriamo, facciamo orari, facciamo 12 ore al giorno in pista, no? Ma noi ci divertiamo perché noi ci prendiamo in giro tra di noi, cioè, io mi diverto, non è che quando sono stanco perché fisicamente sono stanco di viaggiare, ma non sono mai mentalmente stanco perché faccio una cosa che mi piace da matti.
1: Tra l'altro, per farvi capire come si divertono in casa Sky Sport Formula 1, questo è un video che vogliamo farvi vedere.
2: Spettacolo. No, no, Matteo, scusate. Oscurate Matteo Bobby. Ci sono delle famiglie, dei bambini, ci seguono, Matteo.
3: Siamo a Miami, Carlo, tutto è permesso.
2: No, noi siamo a Miami,
3: Vabbè,
2: Matteo.
3: fammi finta di essere lì, dai.
2: No, no, Matteo, no,
3: E mia mamma
2: Matteo.
3: crede che
2: No,
3: sia lì.
2: Matteo. No, è
0: Questo qua
2: spettacolo questo video.
0: era il primo anno, credo che il primo anno in cui c'è stato il Gran Premio di Miami, in cui tutti loro erano a Miami, mi avevano lasciato a casa e ho detto almeno fatemi godere la canzone di Miami perché siete tutti lì, io non ci sono, quindi
1: Ma
0: è
1: perché
0: stato un...
1: tu spesso comunque rimani a Milano, giusto? Quest'anno meno.
0: Adesso meno, nel senso che ci sono stati 2 anni nei quali sono stato, sì, 2 o 3 anni nei quali sono stati principalmente a Milano, uno perché c'è stato il momento del Covid e in cui eravamo molto più spesso a Milano e poi perché all'inizio diciamo che questo ruolo implicava che io fossi sostanzialmente a Milano. Adesso con la nuova squadra sono più volte, diciamo così, in pista e
1: In
0: quindi
1: trasferta.
0: in trasferta, quindi esatto, sto viaggiando di più e comunque anche occupandomi poi della parte tecnica, oggettivamente è importante che io sia X numero di volte in pista a vedere realmente la macchina e ad apprezzarle, non so, quando fanno delle modifiche o a parlare con gli ingegneri, perché poi il nostro lavoro è fatto di informazioni, quindi se sei in pista, ovviamente riesci ad avere più informazioni.
4: C'è qualche team rispetto all'altro
2: Spiegami
4: che...
2: il regolamento Spoccasauro di quest'anno.
0: Vai, vai,
2: Perché
0: Sauro,
2: forse arrivo
0: vai, vai.
2: dopo io. No, volevo dire. Vai, vai.
4: No, io volevo dire solo se c'era qualche team che ti ostacolava magari sulle informazioni quando tu sei in pista, sai che essendo un portavoce per il pubblico, sapere un po' le novità che un team porta o no. Ci sono qualche team più o meno che ti mette dei bastoni tra le ruote?
0: Allora, ostacolare non è probabilmente la parola giusta. Ci
4: Giusto.
0: sono, diciamo che ci sono dei team che agevolano di più
4: Ah,
0: rispetto
4: ecco.
0: ad altri. Questo sì. Sicuramente ci sono dei team che magari ti danno un po' più una mano, altri che magari ti danno soltanto l'imbeccata e poi devi essere un po' tu bravo ad andarci dietro e a capire. Però devo dire la verità che sono tutti, poi sai, dopo tanti anni le persone con le quali parli capiscono anche il tipo di persona che sei, per cui ci sono delle volte che ti vengono dette cose, noi diciamo a microfoni spenti, no? Cioè che non possono essere divulgate. Quindi quando poi alcuni personaggi dei team di Formula 1 prendono fiducia e sanno e capiscono che ti dicono una cosa sensibile, tu non la dici, e poi prendi fiducia e magari ti raccontano altre cose che invece puoi dire, e quindi è più facile da quel punto di vista lì. Maro, devo dire che ho un bel rapporto un po' con tutti i team.
1: Tra l'altro, stiamo guardando delle immagini di Matteo Bobby prese direttamente dal suo canale ufficiale di YouTube, che io vi consiglio di iscrivervi perché nel post Gran Premio di dopo ogni gara Matteo Bobby fa un bel punto della situazione. Quindi per tutti gli appassionati Matteo Bobby su YouTube potete vedere tutti i video post gara, alcuni li fai proprio anche direttamente dalle piste, giusto Teo?
0: Sì, guarda, io anche qua, sai, ci sono degli YouTuber che sono molto bravi e fanno tutti i montaggi, delle cose fatte molto bene. Io ho fatto questo, diciamo così, canale YouTube un paio d'anni fa perché è un modo un po' per avvicinarmi al mio pubblico con il quale magari in televisione hai dei tempi televisivi da rispettare,
1: Certo.
0: mentre invece qua magari puoi andare a un po' più ad approfondire alcuni temi e quindi i miei video, come vedi, sono un po', io li chiamo sporchi, nel senso che li faccio col telefonino,
1: Certo.
0: girando nella

0: pit lane, nel paddock dove sono, però mi sembra anche un modo per avvicinare magari le persone che mi seguono, che magari non possono essere lì in pit lane, per fargli vedere determinate cose in maniera così molto easy e spontanea.
1: Certo. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che Matteo Bobbi non ha solo la passione per le macchine. E questo ce l'ha detto un grandissimo campione del motociclismo. Ascoltiamolo.
2: Allora, nello stanzino che noi microfoniamo Rossi, eh? Vai, Matteo. E lui, peraltro, Matteo è forte anche su un altro tema. La figa.
0: Allora, lì è. Adesso vi
1: Vabbè.
0: racconto com'è arrivato, fa ridere perché.
1: Comunque una passione comune, Matteo, non sentirti solo.
0: Sì, siamo tutti appassionati. Diciamo, è una. È venuto carino perché quel video lì io ero al Mugello ospite di Sky, e quindi in maniera molto, molto easy. E come vedete, io sono milanista, ma in quel momento ho una maglia della Juventus addosso. Ma per un motivo, siccome io da lì a pochi minuti sotto avevo i pantaloncini, perché andavo a correre in pista con il telemetrista del compagno di Valentino Rossi, con il quale andavamo a fare un giro della pista del Mugello per allenarci di corsa. Per cui io entro nel box di Vale e in quel momento lì c'è Guido che è in diretta, che sta intervistando Vale. E quindi io cerco di non farmi vedere inizialmente, Guido mi chiama dentro e viene fuori sta roba qua, perché Vale non era, gli è uscita così, no? E Vale non
1: Abbiamo
0: sapeva
1: svelato il
0: probabilmente,
1: perché.
0: non sapeva di essere in diretta, Vale, perché pensava che fosse una registrata quella. Quindi gli è uscito così e quando poi ha visto la reazione di Guido, ha capito di essere in diretta. Io avevo lasciato, non avevo il telefonino con me, vado a fare il giro di pista, neanche ci pensavo più. Quando riprendo il telefonino, avevo il telefonino invaso da miliardi di messaggi perché era in diretta sta scena. E per cui sì.
1: Infatti qua si vede che c'hai sulla maglietta della Juve.
0: Sì,
1: Però
0: sì, sì, sì, sì.
3: lasciami dire, queste
1: Adesso
3: sono
1: vedendo, ho
3: cose
1: visto
3: belle.
1: pure io.
3: Sono cose bellissime queste. Lasciami
0: Sì,
3: dire.
0: è andata così, è andata.
3: Naturale.
1: Ragazzi,
0: Allora,
1: io arrivo
0: Matteo,
1: in
0: vai.
1: ritardo. Ho capito che arrivo in ritardo con la voce, perché sicuramente c'è qualche problema. Ritorniamo magari all'attualità. Io volevo fare una domanda a Matteo, visto che quest'anno la Formula 1 è cambiata totalmente il regolamento, no? Ma
0: Sì.
1: con tutte queste modalità di gestire, il pilota riesce a guidare ancora distinto oppure rischia di diventare un gestore di sistemi? Nel senso, un po' troppo meno impulsivo, insomma, deve pensare a troppe cose.
0: Allora, diciamo che è cambiato un po' anche che cosa un pilota è chiamato a fare. Prima era, diciamo, magari chiamato solo a massimizzare quella che è l'aderenza a disposizione per essere il più veloce possibile. Ora, per essere il più veloce possibile, non basta solo usare tutto quello che la macchina ti offre in termini di grip, ma bisogna anche sfruttare un po' quello e massimizzare quello che la macchina ti offre in senso energetico, no? Di energia elettrica. Sicuramente è un qualcosa che a noi magari non fa impazzire, però questo non significa che i piloti siano meno, come dire, meno bravi nel massimizzare le cose. Alla fine, come vedete, sono sempre i più bravi che riescono ad emergere, però diciamo che hanno molti più parametri da secondare per far sì che la performance arrivi. Quindi non basta solo frenare tardi, passare veloce in curva, accelerare presto, ma c'è tutta una serie di cose che devono fare che è veramente tanta. Per cui sono dei multitasking ormai i piloti, perché guarda, ho avuto l'opportunità di essere nel box Mercedes nell'ultimo Gran Premio, perché stiamo facendo un servizio con loro, quindi avevo la radio, diciamo che sentivo tutte le comunicazioni tra Kimi, suo ingegnere, e tutte le comunicazioni con gli altri ingegneri. E ti devo dire che non è banale correre a quella velocità, ricevere tutte quelle informazioni, dover dare tutte quelle informazioni e nel frattempo agire con il tuo volante e cercare di massimizzare quello che hai. Per cui sono comunque degli atleti di un livello altissimo. Poi i tempi cambiano e sono chiamati a fare cose diverse, però non è che siano meno di prima o più di prima.
1: Ascolta Matteo, adesso abbiamo...

0: una serie di domande, sono tante, botta e risposta.
1: Vai.
0: Dove si riesce? In alcune puoi dilungarti un po' di più, però velocissimamente. Come si prepara un weekend di Formula 1? Da dove inizi il tuo lavoro il lunedì che precede il Gran Premio?
1: Sì, allora il lunedì che precede il Gran Premio io parto da un'agenda che ho scrivendomi quelle che sono le caratteristiche dei circuiti, che ovviamente sono sempre le stesse da anno dopo anno, ma è un qualcosa che faccio per rimettermi mentalmente in quel circuito lì. Vado a vedere un po' tutte le statistiche varie e poi vado a concentrarmi su quelle che sono le informazioni che ho riguardanti le modifiche che andranno a portare. Quindi faccio un po' tutto il classico giro di telefonate con, diciamo, le persone che ho all'interno dei team. E poi la prima cosa che faccio quando arrivo in circuito è andare a verificare che queste informazioni con i miei occhi siano corrispondenti alla verità. Hanno portato quell'ala, hanno portato quel fondo. Quindi parte tutto da un lavoro fatto dalla scrivania in cui sono adesso di analisi dell'anno precedente del Gran Premio che si andrà a toccare.
0: Ok. Quanto tempo dedichi allo studio dei dati, delle telemetrie, delle novità tecniche prima di andare in onda?
1: Abbastanza tempo, adesso quantificartelo è difficile, però tempo, sicuramente ore, soprattutto perché poi dobbiamo decidere cosa mandare in onda. Ovviamente i dati che abbiamo sono molto di più di quelli che poi mandiamo in onda e quindi bisogna fare una selezione di tutto il materiale che abbiamo a disposizione e mi devo confrontare con diciamo, tutto il team di Sky.
0: Ecco, a tal proposito, quante persone lavorano dietro una diretta televisiva di Sky, indicativamente?
1: Guarda, ti direi, a parte i nostri, le persone che andiamo in onda, dietro abbiamo circa una ventina di persone, almeno.
0: Quindi una trentina, via. C'è
1: Sì.
0: una telemetria o un dato che guardi sempre durante una gara?
1: Non particolarmente una, diciamo che da italiani tendiamo sempre a mettere nel nostro racconto almeno una telemetria o un'analisi che riguardi la Ferrari, per ovvi motivi, no? Siamo italiani, la maggior parte del pubblico, dai nostri dati, tifa Ferrari, per cui è giusto, lato nostro, dargli delle informazioni e fargli cercare di capire a che punto è o in che situazione si trova la Ferrari.
0: Matteo Bobbi invece per chi strizza l'occhio.
2: Io lo volevo dire,
1: Kimi
2: infatti.
1: Antonelli.
0: Kimi Antonelli.
3: E potevi pensare, io almeno penso noi sì, che quest'anno, almeno fino a questo momento, poteva arrivare a questo punto, nel senso che diciamo si sta giocando il mondiale, ma con ampie possibilità di vincerlo.
1: Oggettivamente no, ho sempre riconosciuto il valore di Kimi perché ho la fortuna di conoscerlo, lui e la sua famiglia da tanti anni, però oggettivamente quest'anno ha sorpreso tutti per il livello, cioè io ero sicuro che lui potesse arrivare a questo livello, ma non mi aspettavo che arrivasse al suo
0: Così
1: secondo anno
0: subito.
1: di Formula 1. Pensavo che arrivasse magari l'anno prossimo, più verso fine stagione che subito all'inizio.
4: Posso fare due domande al volo?
0: Devi.
4: Certo. Il pilota più completo e il sorpasso più bello del 2026.
3: Bravo, Sauro.
1: Urca. Allora, io pilota più completo tendo sempre in questo momento a metterci Max, perché ritengo che sia se guardiamo il menu, che cosa propone il suo menu, c'è tutto. C'è la velocità estrema, c'è il corpo a corpo estremo, c'è la qualifica, c'è la gara, c'è l'attacco, c'è la difesa, c'è tutto. E c'è soprattutto quest'anno un po' di più, ma di solito c'è una totale assenza di errori, no? Quest'anno qualche errore c'è stato, probabilmente alcuni figli di problemi alla macchina e il sorpasso ecco, una mia cosa, sono pessimo nella memoria. Quindi aiutatemi voi su.
4: Io ti dico quello da pilota, il sorpasso più bello. Mi dispiace perché per me, io ci ho passato anche la gioventù, un po' meno con Max, anche con lui ci ho passato un bel periodo, però quello che ha fatto Max domenica su Hamilton ancora non l'ho visto da nessuna parte.
3: Anche per me.
1: Ecco,
3: Esatto.
1: quello lì è molto bello, sì.
4: Devo dire che è un sorpasso non fatto dato da un surplus della macchina, ma arrivato da un'empatia, cioè sua, cioè tra lui e la macchina, e il grip a terra dice: io vado, gli ha lasciato un buco.
3: Ma, ragazzi, in telecronaca ho sentito che magari lui cioè neanche l'aveva pensato di fare questo sorpasso, ma poi con la scelta tutto è arrivato lì e ci ha provato. Secondo me uno come Max, vedendo l'opportunità, già lo ci aveva pensato di farlo. Poi che riusciva è un altro conto, perché comunque trovavi Hamilton davanti, ma quello che ha fatto, ragazzi, è tanta roba.
0: Senti, Teo.
1: Sì, no, sono d'accordo con Sauro, comunque con Matteo, perché è stato un sorpasso pazzesco. E ripeto, il Max è un pilota allucinante, a dir poco.
0: Durante una diretta ti è mai scappato un commento che insomma ti saresti voluto rimangiare?
1: Non volevo toccare quel tema, però sicuramente quello che è diventato famoso, quel commento, no? Poi senza entrarci troppo, però quel momento lì sicuramente sì, perché potenzialmente è stata una mancanza di rispetto verso una parte del pubblico, quindi sì. Ma a parte quello, ti dico di no, ma c'è stato un momento nel quale ho dovuto realmente mordermi la lingua, che è stato post Abu Dhabi 2021. Quindi con quanto successo, diciamo, Michael Masi, Hamilton, quel momento lì è stato oggettivamente difficile, perché se esprimevo tutto quello che pensavo con quello che sentivo in quel momento, probabilmente sì, non era buono.
3: Per te, Matteo, Hamilton 8 mondiali?
1: Sì. Ma non perché
3: togliere a Max, però.
1: Esatto, non perché quell'anno lui se lo sia meritato di più di Max, perché io l'ho detto tutto l'anno, vinceva Max o vinceva Lewis, entrambi erano i degni campioni del mondo. Però secondo me l'episodio, nello specifico del finale di gara di Abu Dhabi, è stato completamente una catastrofe, secondo me.
0: Ti ricapita di riguardare le gare per insomma capire anche dove poter migliorare, cosa potevi dire di più, cosa potevi dire di meno?
1: Sì, lo faccio. Allora, all'inizio, i primi 4-5 anni lo facevo sempre. Adesso non lo faccio sempre, anche perché c'ho meno tempo a disposizione, però lo faccio quando mi capita di essere a casa e di sentire, lo tendo a farlo, anche perché c'è una cosa che è molto viva in noi che facciamo questo lavoro, cioè appena hai fatto un intervento televisivo ti sembra in quel momento magari che poteva essere meglio, o ci sono state delle cose che ti hanno dato fastidio, e tu quando finisci quell'intervento sei convinto che sia venuto malissimo. Poi te lo vai a risentire e da spettatore sul divano dici: era perfetto, o comunque era quello che io volevo dire. Per cui tante volte questo mi aiuta, perché, ma questo vale un po' per tutti i lavori, quando sei dentro hai una percezione, quando sei fuori ne hai un'altra, quindi mi aiuta un po' ad avere la visione un po' da fuori.
0: E senti, Matteo, qual è il pilota che ti piacerebbe, con cui ti piacerebbe sederti un'ora a leggere la telemetria o parlare di gare, insomma, anche di tecnica, visto che poi è il tuo pezzo forte?
1: Mi piacerebbe farlo con Max, perché mi piacerebbe farmi raccontare da lui determinate sue caratteristiche, o perché fa certe cose, o mi piacerebbe sentire il suo punto di vista su certe cose.
0: Beh, può capitare, no?
1: Sì, non è facilissimo, ecco, arrivare a fare queste cose con loro, però sì, perché no? Però lui è uno di quelli che cui mi piacerebbe.
0: Voi avete qualche domanda, ragazzi?
4: No, io...
3: Vai, Sauro.
4: No, io ero curioso di sapere, visto che abbiamo visto i due aspetti, no? Delle persone, perché ancora in Formula 1 ci sono persone o piloti con un'esperienza tale ventennale, tipo guarda Fernando Alonso, e abbiamo un fresco Kimi Antonelli, no? Le differenze mi piacerebbe da sapere da parte di Matteo quando li incontra in pista, cioè al di là dell'esperienza di Fernando e quella di Kimi, come si presenta, come si pone, è sempre...
1: Allora, sono tutti gentili, poi con Fernando Sauro abbiamo sicuramente un rapporto, no, di lunga data, eccetera, per cui sono, devo dire la verità, sono tutti molto... gentili. Poi hai citato due piloti, Alonso e Kimi, che sono agli antipodi, ma con entrambi ho un ottimo rapporto. E sicuramente Kimi rispetto a Fernando ha un'energia diversa, ed è un'energia contagiosa. Kimi è una bomba atomica di energia positiva, ed è veramente complicato non voler bene a Kimi, o perché immediatamente ti prende. Fernando chiaramente è una persona con un carattere diverso ed è plasmato ormai probabilmente anche da 20 anni di questo lavoro, per cui magari ti trasmette un livello energetico diverso, però devo dire la verità, sono entrambi molto, molto gentili, per cui non, da questo punto di vista sì.
4: E ciao, come lo vedresti, scusate un attimo, come lo vedresti Alonso in una Mercedes oggi? Ancora la testa di fare davanti, oppure...
1: Beh, allora, piano non andrebbe, eh? Piano non andrebbe, di sicuro. Però poi, sai, è sempre difficile fare questi giochi di... No. Come vedresti... Secondo me adesso, con il livello di forma che sta ottenendo Kimi, insomma, viene difficile per tutti, eh? O per molti stargli davanti, perché comunque non dimentichiamoci che Russell è un pilota che è andato sempre molto forte e che, numeri alla mano, negli ultimi anni di convivenza con Hamilton, insomma, lo ha messo al suo posto, per cui io credo che il Kimi di questo, in questo momento non ha nulla di meno rispetto a nessuno. Poi dirti Max farebbe di più, Max farebbe di meno, non lo so, bisognerebbe trovarsi.
3: Il problema di Russell, soprattutto quest'anno, secondo me, oltre che si lamenta troppo, ma sta soffrendo, secondo me, ultimamente tanto Kimi, e quindi
4: secondo lo me
3: normale. Però non pensavo così, Sauro, sai? Non pensavo che un Russell riusciva a soffrire così tanto.
4: Ma Matteo, ce l'ha spiegato adesso Matteo, praticamente, il gioco di parole, no? Sì. Ha un'energia interna oggi, Kimi, che è inutile dire, qualsiasi cosa fa gli viene bene perché l'energia è proprio lui, è così, ma lo è stato fin da piccolo. Io la prima volta che l'ho visto all'Ificat era un cigno che era alto un metro, mi ricordo, e lo vedevo che non arrivava neanche a vedere davanti e andava con un'energia incredibile. Perciò
3: guarda, ragazzi, questi piloti nascono poco, si vedono al carte. L'esempio è un Nyck de Vries, che poi magari ha fatto un altro tipo di carriera, ma era...
0: dei problemi, Matteo, non ti sentiamo più. Non ti sentiamo, Teo. Vabbè, Matteo, chi vincerà il mondiale in questo 2026?
1: Urca. vado col cuore, dico Antonelli.
0: Ok, perfetto ragazzi, noi siamo quasi in chiusura, il tempo è tiranno, poi Matteo Bobbi deve scappare. Se non avete un'altra domanda super super da fucsia, come direbbe il nostro Carlo Vanzini, lo lasciamo andare.
4: Guarda, io me la tengo per la prossima volta, perché lo vogliamo rivedere poi a fine anno, quando riapriamo la busta di chi ha vinto il mondiale. Perché dai, è bella lotta, se la Ferrari la Ferrari è una bella lotta, anche perché a Genève poi bisogna spiegargli che una cosa vale l'altra.
1: Vediamo.
0: Sicuramente è un mondiale che non ci sta facendo annoiare, dai.
1: No, però voglio sapere i vostri.
0: I nostri?
1: Certo, se no...
0: Io dico lo stesso che hai detto tu, Matteo.
4: Guarda, a me fa piacere che vinca Kimi, perché è un ragazzo che lo merita, è una famiglia che la merita, è un contorno che merita proprio questo, ed è, e per noi italiani è un plus in più, cioè una cosa, ma a meno io non l'ho vissuta, e penso neanche voi di aver vissuto magari un italiano che vince un mondiale in Formula 1. Però devo dire che la Ferrari mi crea ancora emozione, perciò sono lottato come lo è lottato anche Marc Cerri. Via.
1: È bello, io certo.
4: Tifo per entrambi. Poi, ripeto, in Ferrari c'è Hamilton, e perciò abbiamo passato una vita insieme quando eravamo nel kart, e dall'altra parte c'è Kimi, l'ho visto solo crescere, ma con tutte le tue qualità e tutte le tue doti, perciò dov'è se lo merita, e speriamo che porti a casa quello che sta facendo.
0: Il meglio. Il nostro Kimi. Bene ragazzi, io direi che è stata una super puntata. Matteo, sei stato veramente gentilissimo.
1: No, grazie a voi ragazzi. Grazie
3: Matteo.
4: Grazie.
0: Siamo veramente super super contenti. Io vado a ringraziare Matteo Traini, Ole Vincole Capoto.
3: Ciao ragazzi.
0: Il nostro Mughini.
4: Ciao a tutti, ciao ragazzi.
0: E il nostro super dalla Sky Sport Crew, Matteo.
1: Grazie a voi, ciao ragazzi.
0: Alla prossima ragazzi, voi continuate a seguire le frequenze di GoTV. A settimana prossima, ciao.
5: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP Karting. Intrepid Driver Program.

0: cari amici di TG Events o TG Events Television, la pronuncia la lascio a voi. Avete capito chi siamo noi? Siamo il TG degli eventi, il TG degli eventi che raccoglie i fatti più curiosi che cadono su tutto il territorio nazionale. Questo grazie a tanti ambasciatori. Ma adesso giriamo subito pagina, entriamo nella cronaca reale vera dello spettacolo italiano, perché abbiamo una bella notizia flash.
1: C'è la donna incinta, c'è il vegano, il vegetariano, l'intollerante al glutine, gli intolleranti al latte, che nel 2026 sembra diventata una moda. Nel 2026 sono tutti intolleranti al latte. Che io mi domando, ma ai tempi dei nostri nonni c'erano gli intolleranti al latte? Sì, secondo me c'erano. Solo che la gente prima che faceva? Beveva un cappuccino, si cacava addosso e non rompeva i coglioni a nessuno. Era così.
0: Samuele Rossi di Lucca si aggiudica l'edizione 2026 di Comedy Festival di Loano. Manifestazione per comici esordienti organizzata da Vecchia Loano con la direzione artistica di Renzo Sinacori ed il patrocinio dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano. Prossimamente un servizio redazionale dedicato a cura di Marco Dottore della redazione di Volere Volare. Ed entriamo subito nella puntata numero 811, ma prima la sigla firmata da Marco Carena.
2: Questo programma è offerto da...
3: 1, 2, 3, 4. FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: È tornato il grande baffo Roberto da Crema e ci regala un servizio sensazionale. La sua rubrica è veramente una, diciamo, un grande parco di stelle di ieri, di oggi, ma anche di domani. Ma a questo punto lui si sofferma e ci racconta una stella, ma una stella che brilla più che mai.

Le stelle sono tante, ma quella di oggi è veramente particolare, non che le altre non lo siano. Luca, ciao amici, un bacio grande. Oggi questo attore, questo comico, questo cabarettista, questo cantante, questo sceneggiatore ha 86 anni. Ma va, racchiude tutte queste cose, ancora di più. Vi dico che quando ho avuto la fortuna di parlare e passare un pomeriggio con lui, mi ha detto, fermo, andiamo a mangiare un risotto col cotechino. Genuino lui, nostrano ma molto verace. Un umorismo surreale. Voi pensate che si presentava in video? In coppia allora, con un sacchetto di plastica. E quando lo vedevo, e tutti quanti dicevano, ma che è sto sacchetto di plastica? Ironizzava per minuti e minuti, inventando il mondo, e poi alzava la gamba e cantava. E la vita, e la vita è bella.

Sì, unico, inimitabile, una stella enorme, e ho avuto il piacere di conoscerlo. Chi non dimentica, chi dimentica, chi invece dice l'indimenticabile unico? Renato Pozzetto. Le mando un bacio, un grande abbraccio. I suoi 86 anni di oggi sono una forza della natura. Capito, Luca? Ti auguro di oltrepassarli questi anni, va bene? Ci spero anch'io. Alla prossima, Valvappo.

ci richiede la linea Andrea Biandrino, l'ambasciatore modaiolo. Si trova ancora lì, a Milano Marittima, per VIP Master Number 2, nel senso la seconda parte.

0: Vieni a intervistare la ragazza, si deve sposare. Vieni, vabbè, vieni, vieni. Si deve sposare, digli perché lo fai.
1: Perché ti sposi?
2: Anni, sono matura, penso.
0: Sei arrivata giusta per sposarti.
1: Lui lo sa?
2: Sì, lo sa.
0: Lui viene, l'hai invitato?
1: Dov'è? Dov'è adesso?
2: Adesso è a casa sul trattore.
1: Abbiamo il nostro mitico Cristiano Malgioglio che, indossando gli occhiali, ci saluta e chiudiamo così. Saluta per favore tutti gli ospiti dei paparazzi.
3: Mamma mia, veramente, tutti i paparazzi e a tutti i Santo Dominchi. Vi saluto tutti, cavalloni, veramente, e voglio cantarti proprio per voi. Ma chi è questo tesoro? È un cavallo danzando, danzando, danzando, mi sono preso Fernando.
4: VIP Master 2026, qua all'angolo del campo da tennis, siamo in compagnia del mitico, del nostro unico Edoardo Raspelli. Ciao Edoardo.
5: Ciao Andrea, ovviamente siamo in un angolo perché hanno appena battuto me e Priscilla Gatta. Lei è brava, io un po' meno, insomma, ci ha sbattuto fuori al primo turno.
4: Devo dire che questa sera ve la siete cavata molto meglio, soprattutto Priscilla.
2: Grazie.
4: Vi hanno fatto anche un po' di

0: Complimenti.
1: Sì, siamo stati bravissimi. Abbiamo perso 2-0, perfetto.
0: Però cosa dire? È lui, io sono veramente molto ma molto invidioso perché è una bellezza così. No. Bellezza. Un mix di bellezza, intelligenza, presenza, insomma, Walter nudo.
2: Grazie. Io, dopo questa presentazione, sento molto imbarazzato, però.

0: questo, che dopo che sei, tra virgolette, un guerriero che combatti fisicamente, poi diventi, secondo me, c'è anche diventare guerriero di luce, cioè io sono qui ma poi il corpo non ce la fa più, non riesce più, quindi arrivano i giovani, sono molto più forti di te, e quindi la cosa non è tanto la forza fisica, ma è qualcosa di più alto. Noi siamo fatti di spirito, no? Non solo di e quindi credo che, secondo me, sia molto importante.
1: Abbiamo Morena, lei è una bravissima artista.
2: Sì.
1: Ci puoi dire, Morena?
2: La aggiungi tu.
1: Beh, no, brava, beh, figlia d'arte, figlia perché d'arte. Tuo papà è stato, insomma, un grande...
2: Sì, grande artista.
1: Artista, e tu comunque segui le orme di tuo papà.
2: Certo.
1: Vuoi dire cosa ci fa, cosa fai, cosa...
2: Sono un artista e lavoro prevalentemente con pittura, scultura, freschismo e... Ho aperto una casa museo adesso in onore di mio papà e quindi porto avanti anche come curatrice del patrimonio artistico di mio padre tutta la parte artistica.
1: E si conclude qua questa serata VIP Master 2026, 35esima edizione, con lui, col patron, anche se qualcuno ti ha preso in giro, più vivo che mai.
3: No, vabbè, Piero l'ha già detto altre volte, sembra che porti fortuna.
1: Esatto, Mario.
3: Questa volta, se succede qualcosa, il responsabile
1: non viene più e ci pensiamo noi a vendicarti, vero?
3: Piano per anno non ci abbiamo mai pensato di fare dei numeri, e invece è successo, piano, siamo arrivati 35esimo. È un traguardo importante, bisogna cominciare a capire che anche il numero 2 va bene, non solo il numero 1. E va bene, 35 anni veramente, se me l'avessero detto all'inizio non ci avrei creduto.
1: E poi, Mario, poi ti lascio andare. Questa sera abbiamo visto tutti i VIP che si sono divertiti, e questo penso che sia la parte più bella, vero, della serata.
3: Bello anche che Chiambretti, Giletti e Lamarini, che sono stati all'inizio proprio gli amici fraterni, siano venuti dopo 35 anni a festeggiare, e veramente mi ha fatto un gran regalo.
1: E come di consuetudine, il 2026 VIP Master si chiude qui dagli amici del Pignoletto, e a te, maestro, la chiusura.
4: Grande!
5: I segreti della cucina italiana partono anche dalle profondità marine. Parliamo di un pesce particolare che va cucinato in maniera particolare. Il pesce in questione è il pesce prete.
6: Oggi parliamo del pesce prete. L'abbinamento non è casuale. Si chiama pesce prete perché ha sempre gli occhi rivolti verso il divino. Non è un pesce povero, assolutamente non bisogna chiamarlo pesce povero. È un pesce poco conosciuto, per quello va valorizzato. È un pesce che viene pescato in tutti i mari e ha moltissime qualità come pesce.
7: Come cucinare questo pesce? Questo pesce è adattissimo per una zuppetta di pesce, anche col curry indicato, pomodoro, curry e zuppetta. Naturalmente usiamo solo la parte del retro, qui, tutta la coda, perché la testa si toglie e si usa la parte della coda qui. Poi, molto indicato anche fritto, oppure lo possiamo sfilettare. Lo apriamo, puliamo e sfilettiamo questa parte, e si può mangiare crudo. Naturalmente bisogna batterlo prima.
8: E questo è il risultato del nostro pesce pescato.
5: E grazie al pesce prete tutti vissero gustosi e contenti.
9: Viva il pesce prete!
5: Restiamo legati alla cucina italiana. Il tempo di un caffè abbiamo incontrato uno dei più grandi, cioè il decano, colui che ha dato il via ai grandi chef in televisione. Per noi rimane sempre il numero uno, signori, Gianfranco Visani.
10: Il tempo di un caffè oggi è con
11: Gianfranco Visani, colui che per primo ha portato la cucina in TV e acceso la fiamma della passione. Da lì in poi, un delirio.
5: Gianfranco Visani, subito, il tempo di un caffè. Tutto è nato quando?
12: Con la cucina?
5: Sì.
12: Ma non so, ero forse, avevo 14 anni. 14 anni che mio padre mi smantava la mattina alle 3 di notte, e io, era la domenica, dovevo andare a giocare con i miei compagni e lui mi portava a mettere i broccoletti. Io ho detto, vabbè, dico, quante piante sono? Ovvio, mi piace. Arrivavamo giù 5.000.
5: insomma, è stato l'inizio col botto, è stato,
12: col
5: diciamo,
12: botto, sì.
5: Gli altri giocavano e tu invece

0: No, sì, perché poi metteva, lui faceva la buca, metteva la pianta di cime di rapi e metteva anche delle tame, che questa è la cosa più grande, più particolare.
1: Ma il tuo rapporto con le stelle è molto forte, perché? Tu
0: Perché
1: credi?
0: Branco mi ha detto che io sono pieno di Sagittario, sono ascendente in Cancro e Luna in Giove.
1: Senti, timido, brontolone, provocatore. Che cosa sei veramente? Chi è veramente Gianfranco
0: Ma
1: Visani?
0: perché io sono un uomo diretto, un uomo che se c'è qualche cosa non è che te lo dico il giorno dopo, cioè non te lo ricordi più, ti devo colpire sul fatto.
1: Dunque, piaci o non piaci? È
0: Bravo,
1: questa la verità?
0: bravo. E questa sicuramente l'essere diretti. Non è che ti comporta avere tanti nemici, ma tanti amici.
1: E quando non piaci, ci rimani male o te ne fotti?
0: Me ne fotto.
1: Questo mi piace tantissimo. Senti, la cucina, hai girato il mondo, hai conosciuto un sacco di culture, ma la cucina italiana cos'è per
0: È la prima, il primo posto, perché la cucina è basata sui soffritti, è basata sulla territorialità. Capito? Io dico sempre che la tecnica è francese, i colori giapponesi, ma i sapori sono italiani.
1: Ah, la cosa bella di Vissani è che non sei mai arrivato. Questo è il tuo punto di partenza. Sei un Peter
0: Sempre.
1: Pan.
0: Non sono mai arrivato, c'è sempre da scoprire tutti i giorni. Il
1: Bravissimo. Cosa vuoi fare da grande?
0: cuoco.
1: Signori, il tempo di un caffè, prego, è stato offerto da Brasiliana Caffè. Questo lo dico io, tu non puoi dirlo. Ciao, alla prossima, grazie.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E adesso parliamo di libri, libri e ancora libri. Io e l'esimio collega Marco Carena siamo stati invitati al teatro di Limone Piemonte, cioè in Piemonte. E questa è la sintesi raccontata dal giornalista Claudio Porchia.
3: Benvenuto a Luca Galtieri, che è qui con noi, e Marco Carena. Marco.
4: Amici di TG Events, ecco qui, siamo nel Teatro della Confraternita di Limone Piemonte. Questa sera appuntamento con libri da gustare, serata eccezionale, pubblico meraviglioso, due ospiti di grande eccezione che si nascondono dietro due libri che sono tra l'altro hanno venduto un sacco di libri perché il libro è piaciuto, ma è piaciuta la sé. Quali due libri? Luca Galtieri, Come nasce un cretino.
1: Eccoci
4: Eccolo
1: qua.
4: qua, e poi Marco Carena da Sanremo a San Scemo. No, da San Scemo a Sanremo, vabbè. Insomma, serata fantastica. Luca, sei
1: Bella,
4: contento?
1: bella serata, pubblico ha partecipato, poi il teatro è sempre il teatro. Sembrava di avere un piccolo Maurizio Costanzo Show, devo dire, e Carena poi su questo palco si è sentito molto a suo agio, bravo. In più un piccolo scoop di Carena qua a Limone Piemonte, pare che ci sia stato il primo plagio nei riguardi del povero Carena su una canzone che era degli Scout, che gli è stata rubata e qua... Tutto è partito da Limone Piemonte, era il piccolo Elio Bottero che in quei tempi portava via le canzoni dei primi cantatori italiani. Abbiamo trovato anche il colpevole. Non so cosa sto dicendo, però mi piace. Ma lui è Marco Carena e praticamente si presenta così.
5: Limone, che bella situazione, ma quante belle persone, qui la cultura non gli fa paura, per questo ve lo diciamo sinceri, insieme a Luca Galtieri.
6: Mia mamma poi quando ero piccolo mi diceva sempre sei un cretino, sei un cretino. E io alla fine ho scritto il libro Come nasce un cretino.
3: Ci sei convinto?
6: Sì, però me lo diceva il cretino con il tono spiritoso, non me l'ha mai detto con cattiveria. Dunque ho capito che diciamo che il tono, la parola del cretino per me è uguale, diciamo, affetto, passione, simpatia e sdrammatizzare.
7: Ciao amici, sono Marco Carena. Va bene, no?
1: Bene,
7: Sono
1: bene.
7: io. Ho
1: Sì.
7: scritto un libro da San Scemo a Sanremo, un libro di carta con le parole stampate in nero, si può leggere appunto. Non tenetelo così, se non è un casino, va letto in questo senso. E dalla fine, no, è meglio che partiate dall'inizio, lo capite meglio. Quindi da San Scemo a Sanremo e viceversa, fino a Limone Piemonte.
5: In monastero da giovani ascoltavamo Brahms e Ricchi e Poveri. C'eri tu, palamà. Ai ai ai, l'estate cantava, che bella estate.
8: amore mio, ci sei tu, ci sono io.
7: Ma dal libro di Luca è saltato fuori un personaggio, un ospite speciale, giusto? Bravo, bravo. Vero che c'è stato un personaggio straordinariamente che ha sorpreso tutti qua di Mole Piemo.
1: Sai, questa è la mia storia, un po' all'interno, ma anche i contatti, le amicizie, insomma, che nel mio percorso ho trovato, tra cui Claudio Chiappucci, il ciclista, che è veramente una bella persona, e si parlava di amore, di sentimento. Lui è riuscito a trasmettere il sentimento affinché rimanga indelebile all'interno di questo libro.
7: Bene,
1: è tutto, possiamo salutarci, è stata una bellissima avventura, ringraziamo veramente questa comunità che ci ha accolto con grande affetto. Grazie a te comunque, Claudio.
7: Grazie a voi. Grazie a voi tutti.
9: Ciao Limone.
7: Ciao ciao, ciao.
1: Approda nei teatri una nuova forma di spettacolo, un po' surreale, diciamo un po' demenziale, però ci racconta in qualche maniera quella che è stata la storia della televisione italiana di ieri, ma anche di oggi. Alcuni spot, alcuni episodi, molti protagonisti, il pubblico protagonista, lo spettacolo ha un nome ben chiaro: Scimmiottando la TV. Prossimamente, se volete, nei vostri teatri.
10: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, o c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, adesso fa il morto al telefono giallo.
1: Buonasera, buonasera a tutti, sono Mario Del Bosco, evviva! Da quanti siete? 100.000, 80.000, 90.000, uno stadio, un tribunio, un applauso. Presento il mio sarto musicale, è bonsai, costa poco, l'abbiamo preso al mercato, è un sarto carino, Enzo DJ, Enzo Antinoro, che da buon vagabondo, signori della console, lui ama presentarsi da buon vagabondo, così.
11: Io, vagabondo che so io, vagabondo che non sono altro.
1: Attenzione signore, ad affrontare questo surreale viaggio non sarò solo, ma mi avvalgo di due professionisti meravigliosi, due colleghi eccezionali che le voglio anche bene, quindi rullo di tamburi, grazie. Lui, giovane, talentuoso, ambizioso e reuccio del karaoke in Liguria. Ha saputo conquistare, attenzione, anche gli italiani a New York, questo è vero, avete visto magari sui social questo ragazzo. Ha cantato la canzone di Cremonini e la canzone La Stella di Broadway, l'ha cantata a Times Square, ha coinvolto più di 1000 italiani, tutti cantavano con lui. E qua stasera con noi Giacomo Aicardi! Lui è...

vincitore della prima edizione di San Scemo, signori, era il 1990. Un grande amico, un grande professionista, Marco Carena!

0: Piacere, Galtieri, ti amo. Vai tra il pubblico e selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Maro Carena, tu hai partecipato realmente al Festival La Canzone Italiana.
1: Mi vuoi dire il nome della tua canzone?
2: Dunque, il nome?
1: Non te lo ricordi?
2: Serenata.
1: Marco Carena.
3: Molto lentamente ti avvicini e

0: devi cantare come se fossimo a Sanremo. Ancora meglio, perché questa è Somma Riva del...
1: Mosso!
0: Bravi!
2: Le mani!

0: Altro programma che vorremmo scimmiottare questa sera, che ci ha fatto, ci fa ancora ridere, c'è
1: La Sai Luca.
0: È una garanzia per quanto riguarda la risata. Ci sei di giorno, carrozziere, e di sera, barzellettiere. Signori, Gaetano Adiletta.
2: Napoli. Bambino va dal papà e chiede: papà, papà, ma noi da chi discendiamo? Ah, da chi discendiamo? La domanda è importante. Stava leggendo la Gazzetta dello Sport, papà, che un Napoli aveva pure pareggiato con l'Inter. Si sente arrivare questa domanda: da chi discendiamo? Ci pensa un attimo e poi fa: sì, ecco, noi discendiamo da Adamo ed Eva. Papà, ma che dici? Quella è la mamma, ha detto che noi discendiamo dalle scimmie. Ma che c'entra? La famiglia di tua mamma è un'altra cosa.
3: Dalla strada al grande palco per meritarsi un grande successo. Signori The College. Eccoli qua con
0: noi. Eccoli qua.

0: A questo punto cosa direbbero per esempio Ruggeri, Morandi e Tozzi?
1: Cosa ti manca? Cosa non hai? Cosa che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così.
2: E la puntata numero 811 finisce qua. Dalla settimana prossima, attenzione, perché sta per arrivare il meglio di tutti nel jukebox. La quarta edizione è stata altamente spettacolare. Grandi ospiti, Bobby Solo dalla prossima settimana, Fiordaliso dalla prossima settimana, e poi Neja e tanti altri protagonisti. Questo accadrà la settimana prossima. Vi ricordo che nel frattempo noi siamo sempre su tgavenze.it. Se volete segnalarci i vostri eventi nelle vostre regioni, info@tgavenze.it. E poi socializziamo, fatemelo dire ancora una volta, socializziamo. È un click, è un mi piace. 3, 2, 1, vi dico così, semplicemente così. Ciao, maragnao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito?

0: Sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria, momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala.

0: Il Montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani

0: superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

prime votazioni in Senato sulla legge elettorale. In commissione è partito l'esame degli emendamenti. Dopo il vaglio di ammissibilità, restano sul tavolo circa 580 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni. Il testo è atteso in aula mercoledì 9 settembre, con ogni probabilità senza relatore e con un nuovo nodo da sciogliere, il ballottaggio proposto dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera. Secondo le opposizioni si tratta di una mossa

0: per arginare la corsa di Vannacci. Il centrodestra è però diviso. Oggi intanto parere favorevole all'emendamento di maggioranza che reintroduce le preferenze bocciate alla Camera. A 44 anni dalla strage di Via Carini, Palermo ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Nel messaggio diffuso oggi, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il valore del suo esempio e ribadito che la lotta alle mafie resta un impegno della Repubblica, condizione fondamentale di libertà e sviluppo. È morto a 78 anni Fabio Mussi, storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Mussi si è spento nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nato a Piombino, in provincia di Livorno, entrò giovanissimo nel comitato centrale del PC. Deputato dal 1992 al 2008, vicepresidente della Camera, non aderì al PD dopo la nascita del partito e contribuì prima alla fondazione di Sinistra Ecologia Libertà e poi di Sinistra Italiana, di cui era dirigente. Maggioranza divisa sulla legge sul fine vita approvata in Veneto, la prima regione governata dal centrodestra a farlo. A votare a favore in consiglio regionale sono state Forza Italia e Lega, contrarie Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Per il partito di Giorgia Meloni è un'iniziativa sbagliata. La legge approvata dal Veneto stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, recependo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale. Tra le modifiche introdotte, maggiore spazio alle cure palliative e il parere rafforzato di un medico palliativista.
1: Milioni di bambine e adolescenti di età compresa fra i 12 e i 17 anni in 21 paesi, ovvero quasi uno su 5, sono stati vittime di almeno una forma di sfruttamento e abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nel corso di un solo anno. Lo denuncia un nuovo rapporto dell'UNICEF che unisce testimonianze dirette con una delle più vaste raccolte di dati di indagine disponibili per mettere in guardia da una tendenza purtroppo diffusa, sia online che offline, facilitata appunto dagli strumenti tecnologici. Il rapporto stima che oltre 15 milioni di bambini siano stati esposti a contenuti sessuali indesiderati, che a 9 milioni sia stato chiesto di partecipare a conversazioni o di condividere foto a sfondo sessuale e che 4 milioni di bambini abbiano visto diffuse immagini sessuali che li ritraevano senza il loro consenso. Tuttavia, avverte l'UNICEF, la reale portata del fenomeno è probabilmente molto più ampia, a causa della mancata segnalazione da parte dei bambini. In una notte di fine agosto, lo specchio adattivo M4 dell'Extremely Large Telescope, a bordo di un trasporto eccezionale, ha lasciato la sede di Microgate a Bolzano, dove è stato realizzato. Si tratta di uno dei componenti più avanzati mai realizzati per l'astronomia terrestre. Dopo oltre un anno di test, Aura ha raggiunto la sede di ADS International in Brianza, dove affronterà l'ultima fase di validazione prima della spedizione definitiva nel deserto di Atacama, in Cile. Con un diametro di 2,5 metri e uno spessore di appena 1,95 mm, lo specchio M4 è costituito da 6 segmenti a forma di petalo. L'Extremely Large Telescope promette di rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo, dallo studio delle prime galassie formatesi dopo il Big Bang alla ricerca di esopianeti simili alla Terra, fino all'analisi delle loro atmosfere per individuare possibili tracce di vita. Sparkle, operatore di servizi internazionali tra i primi nel mondo, e Elasat hanno annunciato la realizzazione del primo collegamento satellitare QuantumSafe tra Grecia e Cipro. Le due aziende hanno infatti attivato una protezione quantistica per un collegamento satellitare attivo che unisce il data center di Sparkle nella zona di Atene con l'infrastruttura di Elasat a Cipro. Si tratta della prima protezione QuantumSafe su una connessione satellitare tra i due paesi. Questa soluzione protegge, lungo un percorso di circa 72.000 km, i dati sensibili dagli attacchi e dalle minacce legate alla tecnologia quantistica grazie a un sistema di distribuzione delle chiavi crittografiche e alla loro rotazione automatica. Il web browser Microsoft Edge viene usato molto poco e quindi non costituisce un punto di accesso importante ai sensi

del regolamento europeo sui mercati digitali DMA. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, respingendo interamente il ricorso di Opera Norway, che gestisce il browser Opera. Nella sua decisione del 12 febbraio 2024, la Commissione Europea aveva deciso di non designare la Microsoft come gatekeeper, quale controllore dell'accesso per tale servizio. Opera Norway aveva contestato la decisione della Commissione dinanzi alla Corte UE. Il Tribunale ora respinge

0: idroelettrico, geotermico, fotovoltaico ed eolico, un nucleare di terza generazione avanzata o di quarta quando ci sarà. Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Verso la metà di settembre, ha aggiunto, il Senato dovrebbe licenziare il disegno di legge delega e entro fine anno presenterò come governo i decreti attuativi. Da lì, ha evidenziato, scatterà la fase più operativa, a parte il confronto con le regioni, di determinazione anche delle modalità di intervento. È il modo per rispondere a quella che sarà la domanda dei prossimi decenni, ha concluso Pichetto Fratin, perché l'energia in quantità e in prezzo sarà la discriminante tra i ricchi e i poveri. Negli ultimi 50 anni lo Stato ha destinato alla ricostruzione post eventi calamitosi 135 miliardi di euro e se la metà fosse stata investita in prevenzione non saremmo nelle condizioni complesse e difficili di oggi. Così il ministro alla protezione civile Nello Musumeci, sottolineando che per lo Stato è difficile diffondere il verbo della prevenzione, la gente non ne vuole sentire parlare e i sindaci preferiscono destinare risorse a qualcosa di ben visibile piuttosto che intervenire su un fiume a 10 km dal centro. Occorre dunque fare una breccia nel muro dell'indifferenza e si deve partire dai giovani nelle scuole. Per questo, con il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, è stato predisposto un protocollo per insegnare, a partire dalle primarie, come comportarsi in caso di rischio e per dare la percezione del rischio. La prevenzione, ha concluso Musumeci, deve diventare materia per tutti, facciamone una priorità. 17 società scientifiche e associazioni mediche italiane hanno inviato una lettera al governo chiedendo di recepire entro i termini previsti la nuova direttiva europea 2024/2881 sulla qualità dell'aria e di non ricorrere alle possibilità di deroga previste. Il documento, che dovrà essere recepito entro l'11 dicembre 2026, introduce valori limite più rigorosi per i principali inquinanti atmosferici, avvicinando gli standard europei alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per le organizzazioni firmatarie si tratta di una questione di salute pubblica e prevenzione. L'inquinamento atmosferico rappresenta infatti il principale rischio ambientale per la salute in Europa, con oltre 300.000 decessi attribuibili ogni anno. In Italia si stimano circa 70.000 morti l'anno. Sotto le acque dell'Alto Adriatico si nascondono ambienti un tempo abitati dalle popolazioni preistoriche. Un nuovo studio dell'Università di Southampton e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste ricostruisce l'evoluzione dei paesaggi costieri che caratterizzavano questa regione tra il 9000 e il 4000 a.C., offrendo nuove informazioni sulle condizioni ambientali in cui vissero le comunità del Mesolitico e del Neolitico. Nel corso della preistoria, l'innalzamento del livello del mare ha sommerso progressivamente pianure, zone umide, lagune e sistemi costieri, ambienti ricchi di risorse e luoghi attrattivi per cacciatori e raccoglitori. La ricerca permette di ricostruire questi paesaggi, come sono cambiati nel tempo e che importanza potevano avere per le popolazioni preistoriche.
1: A Santa Maria di Leuca, in Puglia, dove si uniscono i mari Adriatico e Ionio, è stata immaginata, discussa e approvata la Carta di Leuca. Si tratta di un documento sottoscritto dai giovani partecipanti a una settimana di riflessioni e incontri promossi dalla diocesi locale con la Fondazione De Finibus Terre. A segnare il confronto anche la testimonianza sul conflitto in Terra Santa portato dal cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini.
2: Sono molto colpito positivamente a vedere che ci sono ancora giovani dalle varie parti del Mediterraneo disposti a scrivere una storia diversa.
1: Crediamo, affermano i giovani della carta, che da questo stesso mare possa sorgere un grido profetico per la giustizia e la pace, che attraversi tutti i confini e raggiunga tutti i popoli. Un trauma enorme, con oltre 90.000 persone ora in grave difficoltà, è il bilancio della Croce Rossa sulle conseguenze dell'inondazione che ha colpito la regione himalayana.

0: nel nord del Nepal, al confine con il Tibet. A mobilitarsi per l'emergenza sono paesi e organizzazioni internazionali. Tra gli aiuti anche quelli della Conferenza Episcopale Italiana, attraverso i fondi dell'8x1000. La CEI ha stanziato 500.000 euro per il Nepal e per altri paesi colpiti nelle scorse settimane da terremoti, Indonesia, Perù e Colombia. Secondo il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, tendere la mano a chi è in difficoltà significa riconoscere che nessuno può salvarsi da solo. Sostenere l'autonomia economica dei giovani e delle donne vulnerabili nella Casamance, una regione del Senegal che sta provando a risollevarsi dopo un conflitto armato durato decenni. Un impegno al quale contribuisce l'organizzazione italiana ISCOS, al fianco di realtà sociali locali. L'autonomia passa anche da iniziative di piccola imprenditoria, in particolare nella trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca.
1: Questa mattina abbiamo fatto una distribuzione di materiali per le scuole, ma anche per i centri di formazione professionale di Zingishan e Saint-Éloi.
0: L'iniziativa è supportata dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica Italiana, una scelta di solidarietà che non è alternativa al 5x1000. Oggi in Casamance mira a formare e accompagnare 130 giovani e donne verso nuovi progetti di impresa e lavoro. Nella regione, oltre la metà della popolazione vive in condizione di povertà. Anche per questo ISCOS, CEI e associazioni locali puntano a creare un fondo sociale per il microcredito. Il Mediterraneo come ponte, lo sport come occasione di incontro e di pace. È questo lo spirito dei Giochi del Mediterraneo, che dal 21 agosto al 3 settembre hanno portato a Taranto 26 nazioni e oltre 4.000 atleti. Ad accoglierli anche 3.500 volontari. Giovani e meno giovani, pugliesi e non solo, impegnati nell'organizzazione dei giochi. Tra loro Giuseppe Di Giorgio, 19 anni, studente.
2: Io innanzitutto sono di Taranto, quindi appena ho saputo di questa notizia non ho fatto altro che accettarla. E quindi è stato un modo per acquisire esperienza, un modo per conoscere, soprattutto una cosa fondamentale dello sport è che riunisce tutta la gente. È proprio il tema fondamentale è la pace.
0: Un'esperienza che per molti significa anche sostenere la propria città. Francesca Alligri, 56 anni, è impiegata.
3: Noi abbiamo una città bellissima che ha avuto e ha trovato il modo di veramente pubblicizzarci in tutta Italia, in tutto il mondo. Volevo supportare la mia città collaborando a questo evento.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie.

0: La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Le comunità di Buon Abitacolo e Sanza strette nel dolore per la morte di Lorenzo Fortunato, deceduto ieri in spiaggia, aveva solo 34 anni, a causa di un malore. La tragedia si è consumata sulla spiaggia delle Saline a Palinuro, davanti agli occhi dei due figli e della compagna. Un decesso che ha unito nel dolore Sanza e Buon Abitacolo. Lorenzo Fortunato infatti era originario di Buon Abitacolo, ma viveva a Sanza con la famiglia. La notizia della tua prematura e improvvisa scomparsa, hanno scritto dal comune guidato dal sindaco Giancarlo Guercio, ha lasciato sgomenta tutta la comunità di Buon Abitacolo, un dolore inaccettabile per te che sei un ragazzo buono e dal sorriso donato sempre a tutti. Difficile, ha scritto ancora dall'amministrazione comunale, credere che sia finita così. Diamo un abbraccio a tutti i tuoi familiari, alla tua compagna, ai tuoi bimbi, sapendo che il vuoto che lasci resterà incolmabile. Al cordoglio si è unito anche il comune di Sanza e anche la squadra di calcio della Sanzese, dove Fortunato giocava come portiere. Ci sono notizie che non vorremmo mai leggere. Lorenzo Fortunato ci ha lasciato e lascia un vuoto enorme dentro di noi. Lorenzo per noi della Sanzese non era semplicemente il portiere, era il primo a credere in questo progetto, il primo ad esserci la domenica mattina al campo, a tracciare le linee, il primo agli allenamenti. Il decesso è stato causato da un malore, accusato dal 34enne in spiaggia.
1: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
2: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.
3: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
2: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone in realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
4: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
5: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
2: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento

È stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Nella notte tra sabato e domenica, quattro uomini incappucciati si sono aggirati per le strade di Banzi, in provincia di Potenza. Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco Pasquale Caffio. Sono stato informato che durante la notte le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il passaggio di quattro uomini a volto coperto all'interno dell'abitato. Ho provveduto ad allertare immediatamente i carabinieri, che si sono subito attivati avviando le dovute indagini. Al momento non si registrano furti nel nostro comune, ha aggiunto il primo cittadino. È probabile che la presenza di questi individui fosse legata ad attività e furti avvenuti nei paesi limitrofi o nel territorio circostante. Esorto chiunque avesse notato qualcosa di insolito o fosse in possesso di altre immagini, ha concluso Caffio, a comunicare tempestivamente tali informazioni ai carabinieri per collaborare alle indagini in corso. La diffusione delle immagini, riprese dalle telecamere di videosorveglianza del centro cittadino, riaccendono i riflettori su una realtà molto diffusa nel territorio lucano, quella delle bande di ladri che agiscono in abitazioni private, in particolare banche e sportelli automatici. Tra le zone più colpite dai malviventi, che spesso provengono da fuori regione, figurano il Potentino e diversi comuni della provincia di Matera.
1: Domenica di caos e incidenti lungo le strade della provincia di Salerno. Il caos ancora una volta lungo la Bussentina. Con la fine del mese di agosto sono stati rimossi i movieri nei pressi del semaforo di Caselle e lunghe sono state le file a scendere verso la zona del mare di mattina, a risalire verso il Vallo di Diano di sera, file anche di circa un'ora, file che si sono registrate anche lungo la strada Cilentana, sempre in prossimità dei cantieri. Poi gli incidenti. Tre persone sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto su un viadotto a Ponte Cagnano, quello che porta al centro commerciale. Un'auto avrebbe imboccato la strada contromano, uno scontro frontale con un'altra vettura. Tre i feriti, di cui uno grave. Un altro incidente si è registrato nella mattinata di ieri a Sala Consilina, uno scontro tra due vetture con alcune persone che hanno riportato delle lievi ferite. Altro incidente si è registrato lungo la strada statale 163 Amalfitana, uno scontro tra due minivan con disagi soprattutto alla circolazione. Per fortuna nessun ferito grave.
2: Il caldo di questi mesi mette a dura prova agricolture e allevamenti. È così a rischio un intero comparto dell'economia. Un appello accorato parte dall'azienda agricola Marmo Massimo di San Rufo, che ha fatto richiesta alle istituzioni, dalla regione alla provincia, alle comunità montane e ai comuni interessati, di intervenire. Rosangela Muraro, dell'azienda Marmo, ai nostri microfoni ha sottolineato l'importanza del problema. Senza acqua non c'è allevamento, senza allevamento non c'è transumanza, senza chi vive e lavora in montagna, la montagna muore. Ora servono risposte.
3: Siamo di fronte a un vero e proprio cambiamento climatico che sta mettendo a dura prova gli allevamenti di montagna e gli allevamenti transumanti. Nelle nostre montagne abbiamo già dei fontanili, dei pozzi di raccolta, delle vasche, che purtroppo, fatte dai nostri antenati, che purtroppo adesso non vengono più mantenute, vuoi per i vari vincoli. E quindi noi che cosa abbiamo fatto? Come azienda abbiamo sollecitato i vari enti, quindi comuni, provincia, regione, affinché possano mettere a sistema la manutenzione e magari anche nuove opere di captazione delle acque, per far sì che questo metodo di allevamento possa ancora continuare nel tempo. Purtroppo gli allevatori si trovano costretti tutti i giorni a portare quintali e quintali di acqua su strade molto impervie, quindi anche a rischio della propria incolumità, e con un prezzo medio del carburante che si attesta sull'1,40 euro. Per quanto ancora si possa reggere non lo sappiamo. Ci sono comunque stati dei ristori, dei piccoli aiuti come il salto di una rata di contributi, che va bene nell'immediato, ma gli allevatori non chiedono assistenzialismo, chiedono che vengano messe a sistema delle misure che nel tempo possa garantire loro di poter continuare a fare l'allevamento in modo tradizionale.
1: In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica 2026, il Comune di Sala Consilina promuove un progetto di Eirne Campagna dal titolo Ineni, eccomi amore, di cui il Comune salese è ente capofila. Realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché dal Museo della Memoria e della Pace di Campagna, si svolgerà fino al 15 di settembre. L'evento è finanziato con fondi pubblici. Contro questa iniziativa si schierano numerosi cittadini del Vallo di Diano che fanno parte della rete Vallo di Diano per la Palestina, i quali hanno inviato una lettera al sindaco di Sala Consilina Mimmo Cartolano protestando per la decisione di aderire senza una condanna ferma a ciò che sta avvenendo a Gaza. Di fronte alle atrocità commesse dall'esercito israeliano è comprensibile, si legge nella missiva, l'urgenza di evidenziare gli aspetti positivi della cultura ebraica, quale l'amore come relazione, il dialogo interculturale, la fratellanza tra i popoli come proposto dal progetto. Gli aspetti che l'evento intende ricordare e celebrare sono in antitesi con la visione sionista, si legge ancora nella lettera. Tuttavia non viene fatto un richiamo esplicito all'attuale azione politico-militare israeliana. I promotori dell'evento infatti condannano, così accusano nella lettera, genericamente le violenze in corso tra israeliani e palestinesi. Iniziative come questa perdono a nostro avviso di credibilità nello sprecare l'occasione di dichiararsi antisioniste e creare più che opportuni parallelismi tra storie di genocidio, resistenza e rinascita, come quella di Heinz Scal, che ha vissuto a Sala Consilina, e quelle di migliaia di palestinesi espropriati, deportati, umiliati dai coloni. Il richiamo, così si conclude la lettera, alla realtà storica della Palestina e al genocidio in corso sotto i nostri occhi è necessario, ovunque e ancora di più in eventi come quello promosso dal comune di Sala Consilina.
4: Un saluto alla città di Salerno e il bilancio di un'esperienza intensa. Il colonnello Filippo Melchiorre lascia il comando provinciale dei Carabinieri di Salerno dopo un mandato segnato dall'impegno contro la violenza di genere, dalla tutela dei giovani e degli anziani e dalla vicinanza alle fasce più fragili. Nel suo saluto ha ribadito l'importanza di fiducia e collaborazione. Da oggi il comando passa al colonnello Andrea Corinaldesi. A Roma invece Melchiorre assumerà un nuovo prestigioso incarico.
5: Sono stati 4 anni impegnativi, ma che mi hanno riempito di belle esperienze, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale. Mi ha lasciato tanto dal punto di vista personale e anche familiare, perché ovviamente io ho vissuto con la mia famiglia e di questo ringrazio la città di Salerno e tutti i salernitani che sono stati vicini a me, a mia moglie e ai miei figli. Ovviamente l'esperienza professionale è l'aspetto principale che mi lascia un bagaglio che porterò sempre con me. Siamo stati impegnati in tanti fronti, sia dal punto di vista del contrasto alla criminalità organizzata, criminalità comune, ma soprattutto quello che penso sia giusto evidenziare in questa circostanza è la vicinanza che abbiamo cercato di dare alle fasce più deboli. E parlo ovviamente delle vittime di violenza di genere, parlo dei giovani, parlo degli anziani, con determinati fenomeni che purtroppo si manifestano e che cerchiamo di contrastare attraverso la presenza e, così come ho detto anche ai miei collaboratori pochi minuti fa in occasione del saluto, raccogliendo fiducia e collaborazione. Attraverso questi due elementi ritengo che tutti noi siamo più forti e quindi più in grado di affrontare le difficoltà.
6: Il palio montesanese, cuore acceso del paese. Forse non esiste definizione più autentica per raccontare ciò che Montesano ha vissuto in questi 3 giorni, un cuore che si è acceso davvero, trascinando con sé quello di chi ha partecipato, di chi ha assistito, di chi ha corso, sostenuto, incoraggiato e soprattutto di chi ha riconosciuto nel palio qualcosa che va oltre la semplice dimensione della festa. Il palio montesanese ha riportato in strada entusiasmo, partecipazione e soprattutto un forte senso di comunità. 3 giorni di gare, sfide, sana competizione, ma anche di sorrisi, abbracci, incoraggiamenti e nuovi legami, perché il palio non è stato soltanto una manifestazione sportiva, è diventato un momento capace di riunire il paese, di far sentire ciascuno parte di una comunità. In campo si è corso, si è lottato per la vittoria, si è affrontato anche il caldo, ma il risultato più importante è stato forse quello di vivere la competizione con entusiasmo e rispetto, trasformando anche la sconfitta in un momento di condivisione. Protagoniste sono state tutte le generazioni, dai bambini ai ragazzi, dagli adulti alle famiglie, fino agli anziani, custodi di una memoria che il Palio ha saputo rinnovare. Un significato ancora più profondo è arrivato dalla partecipazione dei ragazzi del centro Un'ala di riserva, che ha portato nel cuore della manifestazione un importante messaggio di inclusione e condivisione. Dietro questi tre giorni c'è stato il lavoro dell'amministrazione comunale, degli organizzatori, dei volontari, delle associazioni, delle famiglie e di tutta la comunità. Ci saranno certamente aspetti da migliorare, perché ogni prima esperienza può crescere, ma una cosa è già evidente: il Palio ha riacceso Montesano, e quel cuore fatto di sport, entusiasmo, fatica e partecipazione continuerà a battere anche dopo la fine della festa.
1: Come sempre, il rapporto tra la comunità religiosa di Caggiano e quella di Viggiano e la Madonna Nera di Viggiano è fortissimo, come sono state fortissime le emozioni per l'arrivo della centa accompagnata da numerosi fedeli, partita in pullman da Caggiano per raggiungere il sacro monte di Viggiano. Qui si è ricongiunta ai pellegrini del cammino storico religioso Caggiano-Viggiano, partiti a piedi giovedì mattina dalla località Cardoni e giunti a destinazione a Viggiano dopo circa 70 km percorsi lungo gli antichi sentieri degli Avi. Due percorsi diversi, un'unica meta, la Madonna Nera di Viggiano. L'incontro e l'arrivo sul Sacromonte hanno regalato momenti di profonda emozione, fede e condivisione, rinnovando una tradizione secolare e il forte legame spirituale che unisce Caggiano e Viggiano. A tutti i pellegrini e i fedeli e quanti hanno accompagnato la centa va l'abbraccio dell'intera comunità caggianese, ha scritto il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina. Poi un altro momento emozionante, la fermata della Madonna di Viggiano davanti alla casa dei caggianesi, un momento di grande emozione, un gesto di onore e rispetto verso la comunità di Caggiano e testimonianza del profondo legame di fede che unisce le due comunità. La casa dei caggianesi si trova infatti a pochissimi metri dalla Madonna di Viggiano.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1900

0: sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL. In via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497. Lavegliaepeluso.it.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Le comunità di Buon Abitacolo e Sanza strette nel dolore per la morte di Lorenzo Fortunato, deceduto ieri in spiaggia, aveva solo 34 anni, a causa di un malore. La tragedia si è consumata sulla spiaggia delle Saline a Palinuro, davanti agli occhi dei due figli e della compagna. Un decesso che è unito nel dolore Sanza e Buon Abitacolo. Lorenzo Fortunato infatti era originario di Buon Abitacolo, ma viveva a Sanza con la famiglia. La notizia della tua prematura e improvvisa scomparsa, hanno scritto dal comune guidato dal sindaco Giancarlo Guercio, ha lasciato sgomenta tutta la comunità di Buon Abitacolo, un dolore inaccettabile per te che sei un ragazzo buono e dal sorriso donato sempre a tutti. Difficile, ha scritto ancora dall'amministrazione comunale, credere che sia finita così. Diamo un abbraccio a tutti i tuoi familiari, alla tua compagna, ai tuoi bimbi, sapendo che il vuoto che lasci resterà incolmabile. Al cordoglio si è unito anche il comune di Sanza e anche la squadra di calcio della Sanzese, dove Fortunato giocava come portiere. Ci sono notizie che non vorremmo mai leggere. Lorenzo Fortunato ci ha lasciato e lascia un vuoto enorme dentro di noi. Lorenzo per noi della Sanzese non era semplicemente il portiere, era il primo a credere in questo progetto, il primo ad esserci la domenica mattina al campo, a tracciare le linee, il primo agli allenamenti. Il decesso è stato causato da un malore, accusato dal 34enne in spiaggia.
1: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
2: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.
3: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
2: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone in realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
4: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
5: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
2: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Nella notte tra sabato e domenica, quattro uomini incappucciati si sono aggirati per le strade di Banzi, in provincia di Potenza. Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco Pasquale Caffio. Sono stato informato che durante la notte le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il passaggio di quattro uomini a volto coperto all'interno dell'abitato. Ho provveduto ad allertare immediatamente i carabinieri, che si sono subito attivati avviando le dovute indagini. Al momento non si registrano furti nel nostro comune, ha aggiunto il primo cittadino. È probabile che la presenza di questi individui fosse legata ad attività e furti avvenuti nei paesi limitrofi o nel territorio circostante. Esorto chiunque avesse notato qualcosa di insolito o fosse in possesso di altre immagini, ha concluso Caffio, a comunicare tempestivamente tali informazioni ai carabinieri per collaborare alle indagini in corso. La diffusione delle immagini, riprese dalle telecamere di videosorveglianza del centro cittadino, riaccendono i riflettori su una realtà molto diffusa nel territorio lucano, quella delle bande di ladri che agiscono in abitazioni private, in particolare banche e sportelli automatici. Tra le zone più colpite dai malviventi, che spesso provengono da fuori regione, figurano il Potentino e diversi comuni della provincia di Matera.
1: Domenica di caos e incidenti lungo le strade della provincia di Salerno. Il caos ancora una volta lungo la Bussentina. Con la fine del mese di agosto sono stati rimossi i movieri nei pressi del semaforo di Caselle e lunghe sono state le file a scendere verso la zona del mare di mattina, a risalire verso il Vallo di Diano di sera, file anche di circa un'ora, file che si sono registrate anche lungo la strada Cilentana, sempre in prossimità dei cantieri. Poi gli incidenti: tre persone sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto su un viadotto a Ponte Cagnano, quello che porta al centro commerciale. Un'auto avrebbe imboccato la strada contromano, uno scontro frontale con un'altra vettura. Tre i feriti, di cui uno grave. Un altro incidente si è registrato nella mattinata di ieri a Sala Consilina, uno scontro tra due vetture con alcune persone che hanno riportato delle lievi ferite. Altro incidente si è registrato lungo la strada statale 163 Amalfitana, uno scontro tra due minivan con disagi soprattutto alla circolazione. Per fortuna nessun ferito grave.
2: Il caldo di questi mesi mette a dura prova agricolture e allevamenti. È così a rischio un intero comparto dell'economia. Un appello accorato parte dall'azienda agricola Marmo Massimo di San Rufo, che ha fatto richiesta alle istituzioni, dalla regione alla provincia, alle comunità montane e ai comuni interessati, di intervenire. Rosangela Muraro, dell'azienda Marmo, ai nostri microfoni ha sottolineato l'importanza del problema. Senza acqua non c'è allevamento, senza allevamento non c'è transumanza, senza chi vive e lavora in montagna, la montagna muore. Ora servono risposte.
3: Siamo di fronte a un vero e proprio cambiamento climatico che sta mettendo a dura prova gli allevamenti di montagna e gli allevamenti transumanti. Nelle nostre montagne abbiamo già dei fontanili, dei pozzi di raccolta, delle vasche, che purtroppo, fatte dai nostri antenati, che purtroppo adesso non vengono più mantenute, voi per i vari vini.

0: E quindi noi che cosa abbiamo fatto? Come azienda abbiamo sollecitato i vari enti, quindi comuni, provincia, regione, affinché possano mettere a sistema la manutenzione e magari anche nuove opere di captazione delle acque per far sì che questo metodo di allevamento possa ancora continuare nel tempo. Purtroppo gli allevatori si trovano costretti tutti i giorni a portare quintali e quintali di acqua su strade molto impervie, quindi anche a rischio della propria incolumità, e con un prezzo medio del carburante che si attesta sull'1,40 euro. Per quanto ancora si possa reggere non lo sappiamo. Ci sono comunque stati dei ristori, dei piccoli aiuti come il salto di una rata di contributi, che va bene nell'immediato, ma gli allevatori non chiedono assistenzialismo, chiedono che vengano messe a sistema delle misure che nel tempo possa garantire loro di poter continuare a fare l'allevamento in modo tradizionale.
1: In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica 2026, il Comune di Sala Consilina promuove un progetto di Eirne Campagna dal titolo Ineni, eccomi amore, di cui il Comune Salese è ente capofila, realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché dal Museo della Memoria e della Pace di Campagna, si svolgerà fino al 15 di settembre. L'evento è finanziato con fondi pubblici. Contro questa iniziativa si schierano numerosi cittadini del Vallo di Diano che fanno parte della rete Vallo di Diano per la Palestina, i quali hanno inviato una lettera al sindaco di Sala Consilina Mimmo Cartolano protestando per la decisione di aderire senza una condanna ferma a ciò che sta avvenendo a Gaza. Di fronte alle atrocità commesse dall'esercito israeliano, è comprensibile, si legge nella missiva, l'urgenza di evidenziare gli aspetti positivi della cultura ebraica, quale l'amore come relazione, il dialogo interculturale, la fratellanza tra i popoli come proposto dal progetto. Gli aspetti che l'evento intende ricordare e celebrare sono in antitesi con la visione sionista, si legge ancora nella lettera. Tuttavia non viene fatto un richiamo esplicito all'attuale azione politico-militare israeliana. I promotori dell'evento infatti condannano, così accusano nella lettera, genericamente le violenze in corso tra israeliani e palestinesi. Iniziative come questa perdono a nostro avviso di credibilità nello sprecare l'occasione di dichiararsi antisioniste e creare più che opportuni parallelismi tra storie di genocidio, resistenza e rinascita, come quella di Heinz Scal, che ha vissuto a Sala Consilina, e quelle di migliaia di palestinesi espropriati, deportati, umiliati dai coloni. Il richiamo, così si conclude la lettera, alla realtà storica della Palestina e al genocidio in corso sotto i nostri occhi è necessario, ovunque e ancora di più in eventi come quello promosso dal Comune di Sala Consilina.
2: Un saluto alla città di Salerno e il bilancio di un'esperienza intensa. Il colonnello Filippo Melchiorre lascia il comando provinciale dei Carabinieri di Salerno dopo un mandato segnato dall'impegno contro la violenza di genere, dalla tutela dei giovani e degli anziani e dalla vicinanza alle fasce più fragili. Nel suo saluto ha ribadito l'importanza di fiducia e collaborazione. Da oggi il comando passa al colonnello Andrea Corinaldesi. A Roma invece Melchiorre assumerà un nuovo prestigioso incarico.
3: Sono stati 4 anni impegnativi, ma che mi hanno riempito di belle esperienze, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale. Mi ha lasciato tanto dal punto di vista personale e anche familiare, perché ovviamente io ho vissuto con la mia famiglia e di questo ringrazio la città di Salerno e tutti i salernitani che sono stati vicini a me, a mia moglie e ai miei figli. Ovviamente l'esperienza professionale è l'aspetto principale che mi lascia un bagaglio che porterò sempre con me. Siamo stati impegnati in tanti fronti, sia dal punto di vista del contrasto alla criminalità organizzata, criminalità comune, ma soprattutto quello che penso sia giusto evidenziare in questa circostanza è la vicinanza che abbiamo cercato di dare alle fasce più deboli. E parlo ovviamente delle vittime di violenza di genere, parlo dei giovani, parlo degli anziani, con determinati fenomeni che purtroppo si manifestano e che cerchiamo di contrastare attraverso la presenza. E così come ho detto anche ai miei collaboratori pochi minuti fa in occasione del saluto, raccogliendo fiducia e collaborazione. attraverso questi due elementi ritengo che tutti noi siamo più forti e quindi più in grado di affrontare le difficoltà.
4: Il palio montesanese, cuore acceso del paese. Forse non esiste definizione più autentica per raccontare ciò che Montesano ha vissuto in questi tre giorni, un cuore che si è acceso davvero, trascinando con sé quello di chi ha partecipato, di chi ha assistito, di chi ha corso, sostenuto, incoraggiato e soprattutto di chi ha riconosciuto nel palio qualcosa che va oltre la semplice dimensione della festa. Il palio montesanese ha riportato in strada entusiasmo, partecipazione e soprattutto un forte senso di comunità, tre giorni di gare, sfide, sana competizione, ma anche di sorrisi, abbracci, incoraggiamenti e nuovi legami, perché il palio non è stato soltanto una manifestazione sportiva, è diventato un momento capace di riunire il paese, di far sentire ciascuno parte di una comunità. In campo si è corso, si è lottato per la vittoria, si è affrontato anche il caldo, ma il risultato più importante è stato forse quello di vivere la competizione con entusiasmo e rispetto, trasformando anche la sconfitta in un momento di condivisione. Protagoniste sono state tutte le generazioni, dai bambini ai ragazzi, dagli adulti alle famiglie, fino agli anziani, custodi di una memoria che il palio ha saputo rinnovare. Un significato ancora più profondo è arrivato dalla partecipazione dei ragazzi del centro Un'ala di riserva, che ha portato nel cuore della manifestazione un importante messaggio di inclusione e condivisione. Dietro questi tre giorni c'è stato il lavoro dell'amministrazione comunale, degli organizzatori, dei volontari, delle associazioni, delle famiglie e di tutta la comunità. Ci saranno certamente aspetti da migliorare, perché ogni prima esperienza può crescere, ma una cosa è già evidente: il palio ha riacceso Montesano e quel cuore fatto di sport, entusiasmo, fatica e partecipazione continuerà a battere anche dopo la fine della festa.
1: Come sempre, il rapporto tra la comunità religiosa di Caggiano e quella di Viggiano e la Madonna Nera di Viggiano è fortissimo, come sono state fortissime le emozioni per l'arrivo della centa accompagnata da numerosi fedeli partita in pullman da Caggiano per raggiungere il Sacro Monte di Viggiano. Qui si è ricongiunta ai pellegrini del cammino storico religioso Caggiano-Viggiano, partiti a piedi giovedì mattina dalla località Cardoni e giunti a destinazione a Viggiano dopo circa 70 km percorsi lungo gli antichi sentieri degli Avi. Due percorsi diversi, un'unica meta, la Madonna Nera di Viggiano. L'incontro e l'arrivo sul Sacro Monte hanno regalato momenti di profonda emozione, fede e condivisione, rinnovando una tradizione secolare e il forte legame spirituale che unisce Caggiano e Viggiano. A tutti i pellegrini e ai fedeli e quanti hanno accompagnato la cenda va l'abbraccio dell'intera comunità caggianese, ha scritto il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina. Poi un altro momento emozionante, la fermata della Madonna di Viggiano davanti alla casa dei caggianesi, un momento di grande emozione, un gesto di onore e rispetto verso la comunità di Caggiano e testimonianza del profondo legame di fede che unisce le due comunità. La casa dei caggianesi si trova infatti a pochissimi metri dalla Madonna di Viggiano.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi! Per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo! È arrivata la primavera e non si sveglia!
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente, però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
6: I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla.
5: Disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente, Ogni giorno

si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali.

0: facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlogs, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
1: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
0: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlogs lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlogs. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
2: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
0: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
2: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.

0: Intrappolato nella torre!
1: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
0: Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
1: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
0: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
1: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka le stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche.
4: Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
1: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

state molto interesse sulla parte strettamente dermatologica e soprattutto del prurito. Abbiamo qui oggi proprio Mia, che è un'ottima candidata a parlare di malattia dermatologica e anche malattia che determinano prurito e leccamento, perché effettivamente è una delle questioni più dibattute in medicina veterinaria. Infatti, soprattutto nella specie felina, il prurito e il leccamento mi determina delle alopecie importanti che potrebbero proprio indurre l'alopecia su tutto l'addome, su tutte le zampe, e questa è una situazione frustrante sia per il paziente, cioè il gatto in questo caso, sia anche per i proprietari, perché vedono il proprio gattone sempre a mordicchiarsi, leccarsi, a strapparsi il pelo. Sicuramente una delle cause più frequenti è l'allergia, quindi l'allergia sia nei gatti che nei cani è una delle patologie più frequenti in medicina veterinaria. Come affrontarla? Sicuramente ci vuole una visita specialistica e dermatologica che possa indurre un iter diagnostico e anche un iter terapeutico. Purtroppo dall'allergia non si cura, si può solamente gestirla con o delle diete determinate proprio per le allergie alimentari e barra o, perché molto spesso alcuni pazienti hanno tutte e due le malattie, la malattia diciamo allergica ambientale e la malattia allergica alimentare. In questo caso si usano dei farmaci fatti apposta per inibire il prurito del gatto, o in determinate situazioni, come in medicina umana, si può fare tranquillamente le prove allergologiche e il vaccino, anche se è un termine improprio, vaccino. Sarebbe corretto parlare di terapia desensibilizzante, fatta apposta proprio per le allergie. E questo lo specialista dermatologico, ma anche lo stesso medico veterinario, vi darà sicuramente le indicazioni per poter proseguire un iter corretto, sia diagnostico che terapeutico. Sono Massimo Beccati, medico veterinario a Cazzampa, e vi saluto con Mia.

0: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia, un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
1: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia, un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
2: Ciao, oggi parleremo della razza Beagle, il cane da caccia di origine inglese.

inglese, ormai molto apprezzato come cane da famiglia. L'altezza algarrese, che varia dai 35 ai 40 centimetri, sono esemplari robusti, ma con una struttura elegante. Ha degli occhi grandi, distanziati tra loro e di colore tricolore, ha delle orecchie molto lunghe, pendenti e arrotondate, tronco corto ma lineare. La coda è robusta e di media lunghezza. Pelo duro, resistente agli agenti atmosferici, riconosciute sono i tricolori e i bicolori, marrone, nero e bianco. La punta della coda deve essere sempre bianca.

0: Beagle è un cane da pelo corto, quindi non necessita di particolari tolettature. È sufficiente spazzolarlo quotidianamente. È un cane forte e robusto. Grazie al suo temperamento gioviale e vivace, con gli anni è diventato un vero e proprio cane da compagnia.
1: Brava! Dai!
0: Il Beagle quindi è un cane socievole che ama stare all'aperto e ha bisogno di spazi ampi per girovagare in libertà. Si tratta di un cane da branco, quindi ama la compagnia degli altri cani con cui lega facilmente. L'importante è educarlo fin da subito per non diventare un problema a causa del suo temperamento indipendente e testardo. È un cane goloso e quindi insaziabile. Quindi soggetto a sovrappeso, attenzione alla dieta. Ciao, ci vediamo al prossimo episodio con questi bei beagle e parleremo delle puppy class. Ciao!

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Quello che mi ha colpito particolarmente di questo libro è che non c'è una fine, ma c'è una continuazione, e la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera, perché è vero.
2: Sì, è un po', come hai detto tu, la continuazione di un progetto culturale, quindi siamo passati dalla scrittura in senso classico, ovvero quella di un libro, alla scrittura artistica, che è quella della musica, e l'abbiamo fatto con le mie coautrici perché ci sembra un ottimo strumento di divulgazione.
1: Marti, Ilaria e Luna, che stanno facendo del lavoro meraviglioso in questo progetto, ma già da un po', insomma, che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
2: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà Ilaria, la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati, tutti con sfondo musicale, perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino dentro di noi.
1: Imparando cantando.
2: Esatto.
1: Imparando cantando. Grazie Renato.
2: Grazie a te.
1: Così, eh.
2: Grazie a te.
3: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
4: Benvenuti a Disabilandia, il luogo dove l'amore supera ogni barriera e trasforma la vita di gatti speciali. Oggi vi porteremo nel cuore di questo rifugio straordinario, dove la determinazione e la passione delle volontarie hanno reso possibile un miracolo quotidiano. Come nasce questo progetto?
5: Questo è un progetto che sono sempre molto felice di presentare, quindi sono io a ringraziarti, che ha radici ormai qualche anno fa in Veneto. Poi Covid, difficoltà, la vita che cambia, ha fatto sì che ci sia stata la necessità di cambiare. Quindi l'alternativa era o chiudere o ricominciare altrove, diversamente, in un posto completamente nuovo. E abbiamo accettato la sfida del fare tutto nuovo in un posto diversamente nuovo, perché era un progetto che non poteva finire così. Perché è una realtà, come vedremo e come sarò felice di mostrarti, che è incredibile e che è però ancora molto nascosta. Quindi abbiamo tremendamente bisogno che si sappia che essere disabile, anche gatto, si può. E questo è un esempio, è un posto in cui vengono ospitati solo gatti disabili.
4: Cosa bisogna fare per poter adottare un gatto diversamente abile, quindi disabile? Come bisogna comportarsi? Bisogna comunque prestare attenzione, non è come portarsi a casa un gatto abile, normalissimo, ti danno comunque tanto affetto, ti danno tanto amore, ma noi dobbiamo essere più responsabili forse.
5: Mi piacerebbe condensare tutta la risposta in una frase, l'aver voglia di farsi cambiare la vita in meglio. Questo sarebbe, io sono di parte, vero, ma io sono la prima che ha accettato la sfida e ogni giorno guardo davvero con incanto a loro e a quello che riescono a portare di buono, perché questo poi loro sono dei piccoli traghettatori di cose positive, al di là del brutto che gli è successo. Cosa serve? Certo, responsabilità, ma come dicevi giustamente, responsabilità deve accompagnarci anche nell'adozione di un qualsivoglia animale. Anche perché loro sono frutto di quello che la responsabilità non è.
4: È vero.
5: Perché sono caduti dal balcone, sono gatti investiti, sono gatti a cui si è sparato. Quindi sono la testimonianza vivente di quanto brutto possiamo fare quando non siamo responsabili. I disabili che accogliamo noi sono quelli forse più davvero mortificati dalla vita, perché sono animali che a causa del trauma che hanno subito non sono più autonomi nei bisogni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non è niente di tragico, perché non è una malattia, e questo credo che sia importante sottolinearlo, ma è una condizione. Il che vuol dire che li aiutiamo a fare i bisogni. È una manovra che si impara, totalmente compatibile con un ritmo di vita normale. Si tratta di 5 minuti, 10 minuti la mattina, 10 minuti la sera. Ma soprattutto bisogna che le persone sappiano che gatto disabile non è una tragedia, che un gatto investito, anche paralizzato, può avere una vita felice, che un gatto che ha bisogno del nostro aiuto rimane gatto.
4: No, sai cosa facciamo adesso? Mi fai vedere quelli che sono già stati adottati e quelli invece che devono ancora essere
5: tutti
4: adottati. No, no, tutti adottati sono?
5: No, magari.
4: Ah!
6: A Disabilandia ogni micio ha una storia unica e speciale.
7: Lei per esempio è Fiore, l'esempio di quello che stavamo dicendo. Lei sarebbe stata soppressa il 9 di agosto. E perché in soppressione? Semplicemente perché era disabile, quindi avrebbe avuto bisogno, come ha, di qualcuno che le spremesse per tutta la vita la vescica. Lui viene dalla Calabria, investito, ha dovuto fare a patti con la sua nuova vita. Adesso è il gatto più bisognoso di affetto che abbiamo in rifugio, tanto che ha conquistato il cuore non di una, ma aveva ben 3 richieste di adozione. Quindi lui andrà presto a casa. Lei si chiama Pollicina, ecco, presentati, brava. Lei viene da Salerno, lei è stata mal diagnosticata, ce la siamo andati a prendere, è stata un mese in clinica, gabbia ossigeno, perché aveva i polmoni totalmente distrutti. Lei è disabile, nel senso che ha le zampe, non si sa bene come siano attaccate, ma è capace di arrampicarsi sul più alto dei tiragraffi e buttarsi giù con la sola forza delle sue zampine. Lei viene dalla Puglia, era stata adottata da una famiglia qua a Milano, però nel momento in cui hanno riscontrato che era meno perfetta di quanto si sarebbero aspettati, hanno avuto il coraggio di chiamarmi dicendomi che o avremmo trovato una situazione oppure avrebbero provveduto. Lui è da tanti anni in rifugio, purtroppo. Anche lui investito, non ha più la coda, è bellissimo, ma purtroppo nessuno ha mai chiesto di lui. Lui viene dalla provincia di Palermo, ha avuto un brutto incontro con una macchina, nel senso che la macchina è partita e la coda è rimasta lì. Noi abbiamo Don Diego, anche lui è tanto tempo che è qua, troppo tempo che è in rifugio pure lui. Fatti vedere come sei bello, tu sei il Marilyn Monroe del rifugio, eccolo qua, fai vedere. Lui ha il neo di bellezza, ha un cuore sulla schiena, ha 2 stupendi occhioni verdi, è bellissimo, dolcissimo, bravissimo. Non appena arriva un gatto nuovo lui fa le introduzioni, lui è lo zio di tutti. Lei anche, provincia siciliana, viveva una strada a scorrimento veloce con la famiglia, strisciava ancora, per cui come sia sopravvissuto non si sa. L'abbiamo fatta salire perché non sarebbe sopravvissuta. Lei viene da Foggia, ci hanno chiamati perché c'era questa ragazzina che urlava disperata dietro un cactus, a lei hanno sparato e vabbè, non aggiungiamo altro. Ecco, lei è gatta di famiglia, caduta dal balcone. Non è stato più possibile tenerla nella situazione in cui era, e lei, penso, alle prime settimane di gennaio andrà a casa. Ha fatto innamorare di sé 2 mamme fantastiche che stanno venendo a imparare a spremerla. Non appena si sentiranno pronte, andrà a casa. Lei è stata salvata da un veterinario perché era completamente massacrata, le hanno dovuto anche sistemare la mandibola e quant'altro. Quando è arrivata su abbiamo visto che aveva le zampe totalmente in necrosi. Per cui lei ha riacquistato una camminata plantare. Per il momento stiamo cercando di studiarci degli stivaletti più seri con queste fasciature che semplicemente impediscono alle ferite di riaprirsi, semplicemente perché strofinando. Lui si era infilato in un... una gronda, non so come si chiamano quei canali, e l'hanno dovuto tirare fuori i pompieri. Poi ci ha fatto stare un sacco in ansia perché temevamo che avesse qualcosa di brutto al nasino, perché quando è arrivato era totalmente... Poi abbiamo fatto invece tutto il percorso, biopsie e quant'altro, e sano come un pesce.
6: Ogni giorno il team di volontarie lavora instancabilmente per accogliere sempre più gatti speciali. Ma per continuare questa missione hanno bisogno anche del tuo aiuto. Ogni donazione, grande o piccola, le permette di garantire cure di alta qualità, cibo, nutriente e ambienti confortevoli per questi adorabili amici.
8: Fare la volontaria da Disabilandia dà
7: sacco di entusiasmo, perché questi micini, come vedete, basta fargli una carezzina e iniziano a farti le fuse e ti ripagano di qualunque fatica. Non possiamo dire che sia una passeggiata di salute, perché ovviamente c'è da fare, perché è un rifugio che con dei gatti speciali, come sapete, quindi c'è da fare, ma ogni fatica è ripagata.
4: Luigi Grifini, presidente di Balzò, non poteva mancare a questo appuntamento qui a Disabilandia. È impressionante, io sono veramente... Allora, ammetto che ero anche abbastanza emozionato prima di venire qui, perché sono abbastanza abituato ad andare nei canili, nei gattili, ma in una situazione del genere non mi era mai capitato. Tu me ne parlavi già a tempo e non c'è mai stato modo per una cosa o per quell'altra. Ora sono venuto e mi rendo conto veramente di questa realtà, e io vi faccio veramente un applauso, perché è veramente molto molto importante quello che fate.
8: Sì, Marco, tu sei venuto da noi, ormai sono anni che ci conosciamo, e inizialmente venivi a vedere quello che era il nostro, diciamo, il lavoro iniziale che abbiamo sempre fatto, cioè della distribuzione e della raccolta del cibo per le persone in difficoltà che hanno animali domestici, che per noi rimane in tutta Italia chiaramente una cosa assolutamente importante, che continuiamo a fare tutti i mesi. Non dobbiamo però dimenticarci che la nostra associazione Balzò ha tantissimi volontari che si occupano sul territorio degli animali, quindi tu sai che possono essere o cani o gatti. Nella fattispecie oggi siamo a Disabilandia, che è un posto di eccellenza dove ospitiamo unicamente gatti disabili, quindi i gatti che, se non venivano a Disabilandia, molto probabilmente sarebbero stati soppressi. Questa è la dura ma realtà.
4: Ti ama.
8: Stiamo guardando un gattino che ci fissa mentre parliamo.
4: Ti ama.
8: E sono gatti meravigliosi. Siamo in un posto dove è una casa famiglia per i gatti disabili. E in questo momento ne ospettiamo quasi 30, sono 26-27. E cerchiamo adozione per questi animali, c'è un bellissimo gruppo di volontari. Disabilandia è un posto dove i gatti devono essere accuditi tutti i giorni ed è differente rispetto a un'osi felina o un gattile. Noi abbiamo voluto oggi fare gli auguri di Buon Natale a tutti quelli che ci ascoltano su Cani Gatti TV Channel, anche con l'idea di venire a trovarci qui a Milano a Crescenzago, dove c'è Cristina e tutti i volontari che vi accoglieranno anche per una giornata insieme ai nostri disabilini.
4: Esatto, e c'è veramente tanto tanto da imparare, e poi chissà, venite a trovare questi meravigliosi gatti e magari uscite

0: non subito col gatto, ma uscite con il desiderio di prendere quel gatto, fare un piccolo percorso e portarvelo nella vostra casa, nella vostra famiglia. Non sarebbe male. Ci vediamo al prossimo servizio. Io ringrazio, ragazzi, siete stati meravigliosi, davvero meravigliosi, e sicuramente avremo modo di fare tante altre belle cose, perché bisogna sempre dare occhi e voce ai nostri amici animali. Ok? Alla prossima. Grazie.
1: Ciao.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Ti racconto la favola di Cinderella, la principessa che un destino crudele ha chiuso in un tugurio. Ma gli angeli esistono, sono i volontari di Gaia. Raccolgono la principessa e la portano ad Arzago, in un rifugio bellissimo, in attesa di trovare una famiglia per lei. Perché un rifugio è solo un rifugio. Un box non è una casa vera, qualche passeggiata e si ritorna prigionieri.

ecco il principe azzurro. Non ha un cavallo bianco, un SUV nero è più indicato. E Gunther, il cane più ricco del mondo che vuole conoscere Cinderella. È amore a prima vista.

Così Gunther chiede la zappa di Cindy, firma l'adozione e la porta con sé, nella sua tenuta con parco e piscina, per regalarle una vita meravigliosa.

Come in ogni favola c'è l'happy end, ma nei canili ci sono tanti altri cani meno fortunati. Melissa, Rory, Cleo, Pepe. Perché l'happy end dipende solo da te. Non servono i milioni di Gunther, serve solo tanto amore.

0: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
1: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
0: Un report.
1: Di quello che i cani fanno.
2: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
0: Cuscini rigorosamente made in Italy.
3: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
0: Oh,
3: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
0: Quanti anni hai?
3: 23.
0: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?

0: è importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
1: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
2: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Yeah.
1: Bel nasino, bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
3: Cioè, come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
1: Un bilanciamento perfetto.
3: Un bilanciamento perfetto, non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
1: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
4: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
1: Mamma mia!
4: E sì, giro parecchio.
1: Cioè, la macchina proprio e via!
4: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi... Per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è una roba.
1: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
4: passione
1: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
4: Grazie mille.

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi vi portiamo con noi in un'avventura davvero speciale. Vi siete mai chiesti cosa succede nel bosco quando nessuno guarda? Quali creature si muovono silenziose tra gli alberi? Quali segreti nasconde la foresta dopo il tramonto? Noi sì, e questa curiosità ci ha spinto a intraprendere un progetto che ci sta molto a cuore. Abbiamo deciso di installare delle fototrappole nel cuore della natura. Per chi non lo sapesse, le fototrappole sono piccole videocamere resistenti che si attivano con il movimento. Sono il nostro occhio invisibile, un modo per osservare la vita selvatica senza disturbarla minimamente. La nostra missione era chiara: posizionarle in punti strategici, nel totale silenzio e con il massimo rispetto per l'ambiente e per i suoi abitanti.

L'attesa è forse la parte più emozionante. Lasci le tue fototrappole lì, nel silenzio della foresta, e per giorni, a volte settimane, non sai cosa stiano registrando.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Vedere questi animali nel loro habitat, liberi e spontanei, è un'emozione indescrivibile. Ogni video era una piccola finestra su un mondo segreto, un mondo che esiste parallelamente al nostro, ma che raramente abbiamo la possibilità di vedere. Queste immagini ci ricordano quanto sia preziosa e fragile la natura che ci circonda. Ci insegnano il rispetto, la pazienza e l'importanza di proteggere questi luoghi incantati e le creature che li abitano. Questo progetto non è stato solo un esperimento, ma un vero e proprio viaggio.

viaggio che ci ha permesso di connetterci con la natura a un livello più profondo. E la cosa più bella è che questa è solo la prima parte della nostra avventura. Abbiamo già in mente nuovi posti dove posizionare le nostre fototrappole, nuove storie da scoprire e da raccontarvi. Speriamo che questo piccolo assaggio della vita segreta del bosco vi sia piaciuto tanto quanto è piaciuto a noi.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Con l'arrivo al Lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Inc., diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dioride di Giovanni Veronesi. Serata finale la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano insieme all'attore Nicolas Maupas. Erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e Buoni, canzone che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti, di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina OCUG, il viaggio in occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta perché finora, sempre in Cina, si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salde Riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli dell'imprenditoria.

0: Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
6: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con la tragica morte di un 34enne di buon abitacolo avvenuta ieri pomeriggio mentre il giovane si trovava in spiaggia a Palinuro insieme alla famiglia. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Le comunità di Buonabitacolo e Sanza strette nel dolore per la morte di Lorenzo Fortunato, deceduto ieri in spiaggia, aveva solo 34 anni, a causa di un malore. La tragedia si

0: è consumata sulla spiaggia delle Saline a Palinuro davanti agli occhi dei due figli e della compagna. Un decesso che è unito nel dolore Sanza e Buonabitacolo. Lorenzo Fortunato infatti era originario di Buonabitacolo ma viveva a Sanza con la famiglia. La notizia della tua prematura e improvvisa scomparsa, hanno scritto dal comune guidato dal sindaco Giancarlo Guercio, ha lasciato sgomenta tutta la comunità di Buonabitacolo, un dolore inaccettabile per te che sei un ragazzo buono e dal sorriso donato sempre a tutti. Difficile, ha scritto ancora dall'amministrazione comunale, credere che sia finita così. Diamo un abbraccio a tutti i tuoi familiari, alla tua compagna, ai tuoi bimbi, sapendo che il vuoto che lasci resterà incolmabile. Al cordoglio si è unito anche il comune di Sanza e anche la squadra di calcio della Sanzese, dove Fortunato giocava come portiere. Ci sono notizie che non vorremmo mai leggere. Lorenzo Fortunato ci ha lasciato e lascia un vuoto enorme dentro di noi. Lorenzo per noi della Sanzese non era semplicemente il portiere, era il primo a credere in questo progetto, il primo ad esserci la domenica mattina al campo, a tracciare le linee, il primo agli allenamenti. Il decesso è stato causato da un malore, accusato dal 34enne in spiaggia.
1: E un'altra tragedia si è verificata in Costiera Amalfitana, precisamente sulla spiaggia dei Limoni. Un salernitano di 63 anni ha perso la vita mentre si trovava in compagnia dei figli. Nel rientrare sulla spiaggia a nuoto, l'uomo si è sentito male e nonostante l'immediatezza dei soccorsi, per il 63enne non c'è stato nulla da fare. Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe riconducibile a un arresto cardiaco. Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. A distanza di 16 anni dalla scomparsa di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, che venne ucciso nel 2010, il Cilento lo ricorda in attesa di verità. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
4: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
5: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
4: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
6: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
7: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
4: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che

0: brillava quasi solitaria nel cielo di acciaroli, una luce lontana ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, precisamente da Banzi, dove il sindaco, in seguito all'avvistamento di 4 uomini incappucciati per le strade del centro, ha lanciato un allarme rivolto ai cittadini. Vediamo. Nella notte tra sabato e domenica, 4 uomini incappucciati si sono aggirati per le strade di Banzi, in provincia di Potenza. Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco Pasquale Caffio. Sono stato informato che durante la notte le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il passaggio di 4 uomini a volto coperto all'interno dell'abitato. Ho provveduto ad allertare immediatamente i carabinieri, che si sono subito attivati avviando le dovute indagini. Al momento non si registrano furti nel nostro comune, ha aggiunto il primo cittadino. È probabile che la presenza di questi individui fosse legata ad attività e furti avvenuti nei paesi limitrofi o nel territorio circostante. Esorto chiunque avesse notato qualcosa di insolito o fosse in possesso di altre immagini, ha concluso Caffio, a comunicare tempestivamente tali informazioni ai carabinieri per collaborare alle indagini in corso. La diffusione delle immagini, riprese dalle telecamere di videosorveglianza del centro cittadino, riaccendono i riflettori su una realtà molto diffusa nel territorio lucano, quella delle bande di ladri che agiscono in abitazioni private, in particolare banche e sportelli automatici. Tra le zone più colpite dai malviventi, che spesso provengono da fuori regione, figurano il Potentino e diversi comuni della provincia di Matera.
2: È stato un fine settimana complesso sulle strade salernitane con incidenti e lunghe code, ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
3: Domenica di caos e incidenti lungo le strade della provincia di Salerno. Il caos ancora una volta lungo la Bussentina. Con la fine del mese di agosto sono stati rimossi i movieri nei pressi del semaforo di Caselle e lunghe sono state le file a scendere verso la zona del mare di mattina, a risalire verso il Vallo di Diano di sera, file anche di circa un'ora, file che si sono registrate anche lungo la strada cilentana, sempre in prossimità dei cantieri. Poi gli incidenti. 3 persone sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto su un viadotto a Ponte Cagnano, quello che porta al centro commerciale. Un'auto avrebbe imboccato la strada contromano, uno scontro frontale con un'altra vettura. 3 i feriti, di cui 1 grave. Un altro incidente si è registrato nella mattinata di ieri a Sala Consilina, uno scontro tra 2 vetture con alcune persone che hanno riportato delle lievi ferite. Altro incidente si è registrato lungo la strada statale 163 Amalfitana, uno scontro tra 2 minivan con disagi soprattutto alla circolazione. Per fortuna nessun ferito grave.
2: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: Fit Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie.

0: Tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati in studio. L'emergenza idrica, accentuata dal caldo degli ultimi mesi, sta mettendo a dura prova i settori dell'agricoltura e dell'allevamento e gli allevatori del Vallo di Diano hanno voluto lanciare un allarme. Il servizio è di Italia Mottola.
1: Il caldo di questi mesi mette a dura prova agricolture e allevamenti. È così a rischio un intero comparto dell'economia. Un appello accorato parte dall'azienda agricola Marmo Massimo di San Rufo, che ha fatto richiesta alle istituzioni, dalla regione alla provincia, alle comunità montane e ai comuni interessati, di intervenire. Rosangela Muraro, dell'azienda Marmo, ai nostri microfoni ha sottolineato l'importanza del problema. Senza acqua non c'è allevamento, senza allevamento non c'è transumanza, senza chi vive e lavora in montagna, la montagna muore. Ora servono risposte.
2: Siamo di fronte a un vero e proprio cambiamento climatico che sta mettendo a dura prova gli allevamenti di montagna e gli allevamenti transumanti. Nelle nostre montagne abbiamo già dei fontanili, dei pozzi di raccolta, delle vasche che purtroppo, fatte dai nostri antenati, che purtroppo adesso non vengono più mantenute, voi per i vari vincoli, e quindi noi che cosa abbiamo fatto? Come azienda abbiamo sollecitato i vari enti, quindi comuni, provincia, regione, affinché possano mettere a sistema la manutenzione e magari anche nuove opere di captazione delle acque per far sì che questo metodo di allevamento possa ancora continuare nel tempo. Purtroppo gli allevatori si trovano costretti tutti i giorni a portare quintali e quintali di acqua su strade molto impervie, quindi anche a rischio della propria incolumità, e con un prezzo medio del carburante che si attesta sull'1,40 euro. Per quanto ancora si possa reggere non lo sappiamo. Ci sono comunque stati dei ristori, dei piccoli aiuti come il salto di una rata di contributi, che va bene nell'immediato, ma gli allevatori non chiedono assistenzialismo, chiedono che vengano messe a sistema delle misure che nel tempo possa garantire loro di poter continuare a fare l'allevamento in modo tradizionale.
0: Numerosi cittadini di Sala Consilina hanno indirizzato una lettera al sindaco Domenico Cartolano per mostrare il proprio disappunto nei confronti di un evento incentrato sulla cultura ebraica previsto nei prossimi giorni. Vediamo.
3: In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica 2026, il comune di Sala Consilina promuove un progetto di Eirne Campagna dal titolo Ineni, eccomi amore, di cui il comune salese è ente capofila, realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché dal Museo della Memoria e della Pace di Campagna, si svolgerà fino al 15 di settembre. L'evento è finanziato con fondi pubblici. Contro questa iniziativa si schierano numerosi cittadini del Vallo di Diano che fanno parte della rete Vallo di Diano per la Palestina, i quali hanno inviato una lettera al sindaco di Sala Consilina Mimmo Cartolano protestando per la decisione di aderire senza una condanna ferma a ciò che sta avvenendo a Gaza. Di fronte alle atrocità commesse dall'esercito israeliano, è comprensibile, si legge nella missiva, l'urgenza di evidenziare gli aspetti positivi della cultura ebraica, quale l'amore come relazione, il dialogo interculturale, la fratellanza tra i popoli, come proposto dal progetto. Gli aspetti che l'evento intende ricordare e celebrare sono in antitesi con la visione sionista, si legge ancora nella lettera. Tuttavia non viene fatto un richiamo esplicito all'attuale azione politico-militare israeliana. I promotori dell'evento infatti condannano, così accusano nella lettera, genericamente le violenze in corso tra israeliani e palestinesi. Iniziative come questa perdono a nostro avviso di credibilità nello sprecare l'occasione di dichiararsi antisioniste e creare più che opportuni parallelismi tra storie di genocidio, resistenza e rinascita, come quella di Heinz Scal, che ha vissuto a Sala Consilina, e quelle di migliaia di palestinesi espropriati, deportati, umiliati dai coloni. Il richiamo, così si conclude la lettera, alla realtà storica della Palestina e al genocidio in corso sotto i nostri occhi è necessario, ovunque e ancora di più in eventi come quello promosso dal comune di Sala Consilina.
0: E dopo 4 anni il colonnello Filippo Melchiore ha lasciato il comando provinciale dei Carabinieri di Salerno. Ascoltiamo le sue parole al momento dei saluti.
4: Un saluto alla città di Salerno e il bilancio di un'esperienza intensa. Il colonnello Filippo Melchiorre lascia il comando provinciale dei Carabinieri di Salerno dopo un mandato segnato dall'impegno contro la violenza di genere, dalla tutela dei giovani e degli anziani e dalla vicinanza alle fasce più fragili. Nel suo saluto ha ribadito l'importanza di fiducia e collaborazione. Da oggi il comando passa al colonnello Andrea Corinaldesi. A Roma invece Melchiorre assumerà un nuovo prestigioso incarico.
5: Sono stati 4 anni impegnativi, ma che mi hanno riempito di belle esperienze, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale. Mi ha lasciato tanto dal punto di vista personale e anche familiare, perché ovviamente io ho vissuto con la mia famiglia e di questo ringrazio la città di Salerno e tutti i salernitani che sono stati vicini a me, a mia moglie e ai miei figli. Ovviamente l'esperienza professionale è l'aspetto principale che mi lascia un bagaglio che porterò sempre con me. Siamo stati impegnati in tanti fronti, sia dal punto di vista del contrasto alla criminalità organizzata, criminalità comune, ma soprattutto quello che penso sia giusto evidenziare in questa circostanza è la vicinanza che abbiamo cercato di dare alle fasce più deboli. E parlo ovviamente delle vittime di violenza di genere, parlo dei giovani, parlo degli anziani, con determinati fenomeni che purtroppo si manifestano e che cerchiamo di contrastare attraverso la presenza. E così come ho detto anche ai miei collaboratori pochi minuti fa in occasione del saluto, raccogliendo fiducia e collaborazione. Attraverso questi due elementi ritengo che tutti noi siamo più forti e quindi più in grado di affrontare le difficoltà.
0: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile!

0: Nuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro. E banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Montesano sulla Marcellana, dove si è concluso da poco il Palio con tre giornate ricche di sport e di emozioni. Ce ne parla Elena Comuniello.
1: Il Palio Montesanese, cuore acceso del

0: Paese. Forse non esiste definizione più autentica per raccontare ciò che Montesano ha vissuto in questi 3 giorni, un cuore che si è acceso davvero, trascinando con sé quello di chi ha partecipato, di chi ha assistito, di chi ha corso, sostenuto, incoraggiato e soprattutto di chi ha riconosciuto nel palio qualcosa che va oltre la semplice dimensione della festa. Il palio montesanese ha riportato in strada entusiasmo, partecipazione e soprattutto un forte senso di comunità. 3 giorni di gare, sfide, sana competizione, ma anche di sorrisi, abbracci, incoraggiamenti e nuovi legami, perché il palio non è stato soltanto una manifestazione sportiva, è diventato un momento capace di riunire il paese e di far sentire ciascuno parte di una comunità. In campo si è corso, si è lottato per la vittoria, si è affrontato anche il caldo, ma il risultato più importante è stato forse quello di vivere la competizione con entusiasmo e rispetto, trasformando anche la sconfitta in un momento di condivisione. Protagoniste sono state tutte le generazioni, dai bambini ai ragazzi, dagli adulti alle famiglie, fino agli anziani, custodi di una memoria che il palio ha saputo rinnovare. Un significato ancora più profondo è arrivato dalla partecipazione dei ragazzi del centro Un'ala di riserva, che ha portato nel cuore della manifestazione un importante messaggio di inclusione e condivisione. Dietro questi 3 giorni c'è stato il lavoro dell'amministrazione comunale, degli organizzatori, dei volontari, delle associazioni, delle famiglie, di tutta la comunità. Ci saranno certamente aspetti da migliorare perché ogni prima esperienza può crescere, ma una cosa è già evidente: il palio ha riacceso Montesano e quel cuore fatto di sport, entusiasmo, fatica e partecipazione continuerà a battere anche dopo la fine della festa.
1: E concludiamo con il pellegrinaggio che unisce Caggiano e Viggiano nel nome della Madonna Nera. Vediamo.
2: Come sempre, il rapporto tra la comunità religiosa di Caggiano e quella di Viggiano e la Madonna Nera di Viggiano è fortissimo, come sono state fortissime le emozioni per l'arrivo della centa accompagnata da numerosi fedeli, partita in pullman da Caggiano per raggiungere il sacro monte di Viggiano. Qui si è ricongiunta ai pellegrini del cammino storico religioso Caggiano-Viggiano, partiti a piedi giovedì mattina dalla località Cardoni e giunti a destinazione a Viggiano dopo circa 70 km per lungo gli antichi sentieri degli Avi. Due percorsi diversi, un'unica meta, la Madonna Nera di Viggiano. L'incontro e l'arrivo sul Sacromonte hanno regalato momenti di profonda emozione, fede e condivisione, rinnovando una tradizione secolare e il forte legame spirituale che unisce Caggiano e Viggiano. A tutti i pellegrini, ai fedeli e ai quanti hanno accompagnato la centa, va l'abbraccio dell'intera comunità caggianese, ha scritto il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina. Poi un altro momento emozionante, la fermata della Madonna di Viggiano davanti alla casa dei Caggianesi, un momento di grande emozione, un gesto di onore e rispetto verso la comunità di Caggiano e testimonianza del profondo legame di fede che unisce le due comunità. La casa dei Caggianesi si trova infatti a pochissimi metri dalla Madonna di Viggiano.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare...

0: Aria anche tu? Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo.
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Monte Vergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Monte Vergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei Santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti.

L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti, considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

Sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Cupiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Cupiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

Durante la dominazione aragonese, il monastero e i suoi tenimenti usufruirono di un trattamento fiscale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

0: Cari amici di TG Events o TG Events Television, la pronuncia la lascio a voi, avete capito chi siamo noi? Siamo il TG degli eventi, il TG degli eventi che raccoglie i fatti più curiosi che cadono su tutto il territorio nazionale. Questo grazie a tanti ambasciatori, ma adesso giriamo subito pagina e entriamo nella cronaca reale vera dello spettacolo italiano, perché abbiamo una bella notizia flash.
1: C'è la donna incinta, c'è il vegano, il vegetariano, l'intollerante al glutine, gli intolleranti al latte, che nel 2026 sembra diventata una moda. Nel 2026 sono tutti intolleranti al latte. Che io mi domando, ma ai tempi dei nostri nonni c'erano gli intolleranti al latte? Sì, secondo me c'erano. Solo che la gente prima che faceva? Beveva un cappuccino, si cacava addosso e non rompeva i coglioni a nessuno. Era così.
0: Samuele Rossi di Lucca si aggiudica l'edizione 2026 di Comedy Festival di Loano. Manifestazione per comici esordienti organizzata da Vecchia Loano con la direzione artistica di Renzo Sinacori ed il patrocinio dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano. Prossimamente un servizio redazionale dedicato a cura di Marco Dottore della redazione di Volere Volare. Ed entriamo subito nella puntata numero 811, ma prima la sigla firmata da Marco Carena.
2: Questo programma è offerto da...
3: 1, 2, 3, 4. FP Wine Experience.

0: Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
1: È tornato il grande baffo Roberto da Crema e ci regala un servizio sensazionale. La sua rubrica è veramente una, diciamo, un grande parco di stelle di ieri, di oggi, ma anche di domani. Ma a questo punto lui si sofferma e ci racconta una stella, ma una stella che brilla più che mai.

le stelle sono tante, ma quella di oggi è veramente particolare, non che le altre non lo siano. Luca, ciao amici, un bacio grande. Oggi questo attore, questo comico, questo cabarettista, questo cantante, questo sceneggiatore ha 86 anni. Ma va, racchiude tutte queste cose, ancora di più. Vi dico che quando ho avuto la fortuna di parlare e passare un pomeriggio con lui, mi ha detto, fermo, andiamo a mangiare un risotto col cotecino. Genuino lui, nostrano ma molto verace. Un umorismo surreale. Voi pensate che si presentava in video? In coppia allora, con un sacchetto di plastica. E quando lo vedevo, e tutti quanti dicevano, ma che è sto sacchetto di plastica? Ironizzava per minuti e minuti, inventando il mondo, e poi alzava la gamba e cantava. E la vita, e la vita è bella!

Sì, unico, inimitabile, una stella enorme, e ho avuto il piacere di conoscerlo. Chi non dimentica, chi dimentica, chi invece dice l'indimenticabile unico? Renato Pozzetto. Le mando un bacio, un grande abbraccio. I suoi 86 anni di oggi sono una forza della natura. Capito, Luca? Ti auguro di oltrepassarli questi anni, va bene? Ci spero anch'io. Alla prossima, Valvappo.

ci richiede la linea Andrea Biandrino, l'ambasciatore modaiolo. Si trova ancora lì, a Milano Marittima, per VIP Master Number 2, nel senso la seconda parte.

0: Vieni a intervistare la ragazza, si deve sposare. Vieni, vabbè, vieni, vieni. Si deve sposare, digli perché lo fai.
1: Perché ti sposi?
2: Anni, sono matura, penso.
0: Sei arrivata all'autorità giusta per sposarti.
1: Lui lo sa?
2: Sì, lo sa.
0: Lui viene, l'hai invitato?
1: Dov'è? Dov'è adesso?
2: Adesso è a casa sul trattore.
1: Abbiamo il nostro mitico Cristiano Malgioglio che, indossando gli occhiali, ci saluta e chiudiamo così. Saluta per favore tutti gli ospiti dei paparazzi.
3: Mamma mia, veramente. Tutti i paparazzi e a tutti i Santo Dominchi. Vi saluto tutti, cavalloni, veramente. E voglio cantarti proprio per voi. Ma chi è questo tesoro? È un cavallo. Danzando, danzando, danzando. Mi sono preso Fernando.
4: VIP Master 2026, qua all'angolo del campo da tennis. Siamo in compagnia del mitico, del nostro unico Edoardo Raspelli. Ciao Edoardo.
5: Ciao Andrea, ovviamente siamo in un angolo perché stanno appena battuto me e Priscilla Gatta. Lei è brava, io un po' meno, insomma, ci ha sbattuto fuori al primo turno.
4: Devo dire che questa sera ve la siete cavata molto meglio, soprattutto Priscilla, eh?
2: Grazie.
4: Vi hanno fatto anche un po' di complimenti.
5: Sì, siamo stati bravissimi. Abbiamo perso 2-0, perfetto.
4: Però cosa dire, è lui, io sono veramente molto ma molto invidioso perché è una bellezza così, no. Bellezza, un mix di bellezza, intelligenza, presenza, insomma, Walter nudo.
6: Grazie, io dopo questa presentazione mi sento molto imbarazzato, però grazie.
4: Vabbè, insomma, noi ti seguiamo da tanti anni, Walter, il tuo è un percorso artistico incredibile, che qualcuno non ti capisce. Cioè, tu sei molto zen, oltre ad essere stato un combattente, perché tu facevi anche sport a combattimento, però sei anche uno che sa, stai tranquillo, calmo, smorzi i toni, e questa parte qualcuno la critica.
6: Perché, allora, io non lo so, perché questo bisogna vedere le persone come sono. Però succede questo, che dopo che sei, tra virgolette, un guerriero che combatti fisicamente, poi diventi, secondo me, c'è anche diventare guerriero di luce, cioè io sono qui ma poi il corpo non ce la fa più, non riesce più, quindi arrivano i giovani, sono molto più forti di te, e quindi la cosa non è tanto la forza fisica, ma è qualcosa di più alto. Noi siamo fatti di spirito, no? Non solo di e quindi credo che, secondo me, sia molto importante.
4: Abbiamo Morena, lei è una bravissima artista.
7: Sì.
4: Ci vuoi dire, Morena?
7: Sì, aggiungi tu.
4: Beh, no, vabbè. Figlia d'arte, figlia perché d'arte. Tuo papà è stato, insomma, un grande...
7: Sì, grande artista.
4: Artista, e tu comunque segui le orme di tuo papà.
7: Certo.
4: Vuoi dire cosa ci fa, cosa fai, cosa...
7: Sono un artista e lavoro prevalentemente con pittura, scultura, affreschismo e... Ho aperto una casa museo adesso in onore di mio papà e quindi porto avanti, anche come curatrice del patrimonio artistico di mio padre, tutta la parte artistica.
4: E si conclude qua questa serata VIP Master 2026, 35esima edizione, con lui, col patron, anche se qualcuno ti ha preso in giro. Più vivo che mai.
8: No, vabbè, Piero l'ha già detto altre volte, sembra che porti fortuna.
4: Esatto, Mario.
8: Questa volta, se succede qualcosa, è responsabile.
4: Non viene più e ci pensiamo noi a vendicarti, vero?
8: Piano per anno non ci abbiamo mai pensato di fare dei numeri, e invece è successo, piano, siamo arrivati al 35esimo. È un traguardo importante, bisogna cominciare a capire che anche il numero 2 va bene, non solo il numero 1. E va bene, 35 anni veramente, se me l'avessero detto all'inizio non ci avrei creduto.
4: E poi, Mario, poi ti lascio andare. Questa sera abbiamo visto tutti i VIP che si sono divertiti, e questo penso che sia la parte più bella, vero, della serata.
8: Bello anche che Chiambretti, Giletti e Lamarini, che sono stati all'inizio proprio gli amici fraterni, siano venuti dopo 35 anni a festeggiare, e veramente mi ha fatto un gran regalo.
4: E come di consuetudine, il 2026 VIP Master si chiude qui dagli amici del Pignoletto, e a te, maestro, la chiusura.
9: Grande! I segreti della cucina italiana partono anche dalle profondità marine. Parliamo di un pesce particolare che va cucinato in maniera particolare. Il pesce in questione è il pesce prete.
10: Oggi parliamo del pesce prete. L'abbinamento non è casuale. Si chiama pesce prete perché ha sempre gli occhi rivolti verso il divino. Non è un pesce povero, assolutamente non bisogna chiamarlo pesce povero. È un pesce poco conosciuto, per quello va valorizzato. È un pesce che viene pescato in tutti i mari e ha moltissime qualità come pesce.
11: Come cucinare questo pesce? Questo pesce è adattissimo per una zuppetta di pesce, anche col curry indicato, pomodoro, curry e zuppetta. Naturalmente usiamo solo la parte del retro, qui, tutta la coda, perché la testa si toglie e si usa la parte della coda qui. Poi, molto indicato anche fritto, oppure lo possiamo sfilettare. Lo apriamo, puliamo e sfilettiamo questa parte e si può mangiare crudo. Naturalmente bisogna batterlo prima. E questo è il risultato del nostro pesce pescato.
9: E grazie al pesce prete tutti vissero gustosi e contenti.
12: Viva il pesce prete!

0: Restiamo legati alla cucina italiana. Il tempo di un caffè, abbiamo incontrato uno dei più grandi, cioè il decano, colui che ha dato il via ai grandi chef in televisione. Per noi rimane sempre il numero uno. Signori, Gianfranco Visani.
1: Il tempo di un caffè oggi è con
2: Gianfranco Visani, colui che per primo ha portato la cucina in TV e acceso la fiamma della passione. Da lì in poi, un delirio.
0: Gianfranco Visani, subito, il tempo di un caffè. Tutto è nato quando?
3: Con la cucina?
0: Sì.
3: Ma non so, ero forse, avevo 14 anni. 14 anni che mio padre mi smantava la mattina alle 3 di notte e io, era la domenica, dovevo andare a giocare con i miei compagni e lui mi portava a mettere i broccoletti. Io ho detto, dico, quante piante sono? Ovvio, arrivavamo giù 5.000.
0: Insomma, è stato l'inizio, col botto è stato,
3: col
0: diciamo.
3: Botto, sì.
0: Gli altri giocavano e tu invece andavi...
3: Andavo, sì, perché poi metteva, lui faceva la buca, metteva la pianta di cime di rapi e metteva anche delle tame, che questa è la cosa più grande, più particolare.
0: Ma il tuo rapporto con le stelle è molto forte, perché? Tu
3: perché
0: credi?
3: Perché Branco mi ha detto che io sono pieno di Sagittario, sono ascendente in Cancro e Luna in Giove.
0: Senti, timido, brontolone, provocatore, che cosa sei veramente? Chi è veramente Gianfranco Visani?
3: Ma perché io sono un uomo diretto, un uomo che se c'è qualche cosa non è che te lo dico il giorno dopo, cioè non te lo ricordi più, ti devo colpire sul fatto.
0: Dunque piaci o non piaci?
3: Bravo.
0: E questa è la verità?
3: E questa sicuramente, l'essere diretti non è che ti comporta avere tanti nemici ma tanti amici.
0: E quando non piaci ci rimani male o te ne fotti?
3: Me ne fotto.
0: Questo mi piace tantissimo. Senti, la cucina, hai girato il mondo, hai conosciuto un sacco di culture, ma la cucina italiana cos'è per te?
3: È la prima, il primo posto, perché la cucina è basata sui soffritti, è basata sulla territorialità, capito? Io dico sempre che la tecnica è francese, i colori giapponesi, ma i sapori sono italiani.
0: Ah, la cosa bella di Visani è che non sei mai arrivato, questo è il tuo punto di partenza, sei
3: sempre
0: un Peter Pan.
3: Non sono mai arrivato, c'è sempre da scoprire tutti i giorni.
0: Bravissimo. Cosa vuoi fare da grande?
3: Il cuoco.
0: Signori, il tempo di un caffè, prego, è stato offerto da Brasiliana Caffè. Questo lo dico io, tu non puoi dirlo. Ciao, alla prossima, grazie.
4: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati. Momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: E adesso parliamo di libri, libri e ancora libri. Io e l'esimio collega Marco Carena siamo stati invitati al teatro di Limone Piemonte, cioè in Piemonte. E questa è la sintesi raccontata dal giornalista Claudio Porchia.
5: Diamo il benvenuto a Luca Galtieri, che è qui con noi, e Marco Carena. Marco.
6: Amici di TG Events, ecco qui, siamo nel Teatro della Confraternita di Limone Piemonte, questa sera appuntamento con libri da gustare, serata eccezionale, pubblico meraviglioso, due ospiti di grande eccezione che si nascondono dietro due libri che sono stati, tra l'altro hanno venduto un sacco di libri perché il libro è piaciuto, ma è piaciuta la sé. Quali due libri? Luca Galtieri, Come nasce un cretino, eccolo qua, e poi Marco Carena, Da Sanremo a San Scemo, no, da San Scemo a Sanremo, vabbè, insomma, serata fantastica. Luca, sei contento?
7: Bella serata, pubblico ha partecipato, poi il teatro è sempre il teatro. Sembrava di avere un piccolo Maurizio Costanzo Show, devo dire, e Carena poi su questo palco si è sentito molto a suo agio, bravo. In più, un piccolo scoop di Carena qua a Limone Piemonte, pare che ci sia stato il primo plagio nei riguardi del povero Carena su una canzone che era degli Scout, che gli è stata rubata, e qua tutto è partito da Limone Piemonte, era il piccolo Elio Bottero che in quei tempi portava via le canzoni dei primi cantatori italiani, abbiamo trovato anche il colpevole, non so cosa sto dicendo però mi piace, ma lui è Marco Carena e praticamente si presenta così.
8: Limone, che bella situazione, ma quante belle persone, qui la cultura non gli fa paura.

0: mia mamma poi quando ero piccolo mi diceva sempre sei un cretino, e io alla fine ho scritto il libro Come nasce un cretino. Sì, ma però me lo diceva il cretino con il tono spiritoso, non me l'ha mai detto con cattiveria. Dunque ho capito che diciamo che il tono, la parola del cretino per me è uguale, diciamo, affetto, passione, simpatia e sdrammatizzare.
1: Ciao amici, sono Marco Carena. Va bene, no? Sono io. Sì. Ho scritto un libro da San Scimo a Sanremo, un libro di carta con le parole stampate in nero, si può leggere appunto. Non tenetelo così, se non è un casino, va letto in questo senso. E dalla fine, no, è meglio che partiate dall'inizio, lo capite meglio. Quindi da San Scimo a Sanremo e viceversa, fino a Limone Piemonte.
2: In monastero da giovani ascoltavamo Brahms e Ricchi e Poveri. C'eri tu, mamma. Ai ai ai, l'estate cantava, che bella estate, amore mio. Ci sei tu, ci sono io.
1: Ma dal libro di Luca è saltato fuori un personaggio. Un ospite speciale, giusto? Bravo. Vero che c'è stato un personaggio straordinariamente che ha sorpreso tutti qua di Limone Piemonte.
3: Questa è la mia storia, un po' all'interno, ma anche i contatti, le amicizie, insomma, che nel mio percorso ho trovato, tra cui Claudio Chiappucci, il ciclista, che è veramente una bella persona, e si parlava di amore, di sentimento. Lui è riuscito a trasmettere il sentimento affinché rimanga indelebile all'interno di questo libro.
1: Bene.
3: È tutto, possiamo salutarci, è stata una bellissima avventura, ringraziamo veramente questa comunità che ci ha accolto con grande affetto. Grazie a te comunque, Claudio.
4: Grazie a voi.
1: Grazie a voi tutti.
5: Ciao Limone.
1: Ciao ciao.
6: Approda nei teatri una nuova forma di spettacolo, un po' surreale, diciamo un po' demenziale, però ci racconta in qualche maniera quella che è stata la storia della televisione italiana di ieri, ma anche di oggi. Alcuni spot, alcuni episodi, molti protagonisti, il pubblico protagonista, lo spettacolo ha un nome ben chiaro: Scimmiottando la TV. Prossimamente, se volete, nei vostri teatri.
7: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, o c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, adesso fa il morto al telefono giallo.
6: Buonasera, buonasera a tutti, sono Mario Del Bosco, evviva! Da quanti siete? 100.000, 80.000, 90.000, uno stadio, un tribunio, un applauso. Presento il mio sarto musicale, e bonsai, costa poco, l'abbiamo preso al mercato, è un sarto carino, Enzo DJ, Enzo Antinoro, che da buon vagabondo, signori della console, lui ama presentarsi da buon vagabondo, così.
8: Io, vagabondo che so io, vagabondo che non sono altro.
6: Attenzione signore, ad affrontare questo surreale viaggio non sarò solo, ma mi avvalgo di due professionisti meravigliosi, due colleghi eccezionali che le voglio anche bene, quindi rullo di tamburi, grazie. Lui, giovane, talentuoso, ambizioso e reuccio del karaoke in Liguria. Ha saputo conquistare, attenzione, anche gli italiani a New York, questo è vero, avete visto magari sui social questo ragazzo. Ha cantato la canzone di Cremonini e la canzone La Stella di Broadway, l'ha cantata a Times Square, ha coinvolto più di 1000 italiani, tutti cantavano con lui. E qua stasera con noi Giacomo Aicardi! Lui è...

0: Piacere, Galtieri, ti amo.
1: Vai,
0: tra il pubblico. Selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così. Ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Maro Carena, tu hai partecipato realmente al Festival La Canzone Italiana.
2: Mi vuoi dire il nome della tua canzone?
3: Dunque, il nome?
2: Non te lo ricordi?
3: Serenata.
2: Serenata. Marco Carena.

0: devi cantare come se fossimo a Sanremo. Ancora meglio, perché questa è Somma Riva del...
1: Mosso!
0: Bravi!
2: Le mani!

0: Altro programma che vorremmo scimmiotare questa sera, che ci ha fatto, ci fa ancora ridere, c'è
1: La Sai Luca.
0: È una garanzia per quanto riguarda la risata. Ci sei di giorno, carrozziere, e di sera, barzellettiere. Signori, Gaetano Adiletta.
2: Napoli. Bambino va dal papà e chiede: papà, papà, ma noi da chi discendiamo? Ah, da chi discendiamo? La domanda importante. Stava leggendo la Gazzetta dello Sport, papà, che un Napoli aveva pure pareggiato con l'Inter. Si sente arrivare questa domanda: da chi discendiamo? Ci pensa un attimo e poi fa: sì, ecco, noi discendiamo da Adamo ed Eva. Papà, ma che dici? Quella è la mamma, ha detto che noi discendiamo dalle scimmie. Ma che c'entra? La famiglia di tua mamma è un'altra cosa.
3: Dalla strada al grande palco per meritarsi un grande successo. Signori The College, eccoli qua con
0: noi. Eccoli qua, eccoli qua.

0: A questo punto cosa direbbero per esempio Ruggeri, Morandi e Tozzi?
1: Cosa ti manca? Cosa non hai? Cosa che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così.
2: E la puntata numero 811 finisce qua. Dalla settimana prossima, attenzione, perché sta per arrivare il meglio di tutti nel jukebox. La quarta edizione è stata altamente spettacolare. Grandi ospiti, Bobby Solo dalla prossima settimana, Fiordaliso dalla prossima settimana, e poi Neija e tanti altri protagonisti. Questo accadrà la settimana prossima. Vi ricordo che nel frattempo noi siamo sempre su tgevents.it. Se volete segnalarci i vostri eventi nelle vostre regioni, info@tgevents.it. E poi socializziamo, fatemelo dire ancora una volta, socializziamo. È un click, è un mi piace. 3, 2, 1, vi dico così, semplicemente così. Ciao, Maragnao.

0: Questo programma è stato offerto da
1: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
2: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Come on now.
1: Whoa!
0: Yes!
1: That's a huge spin right there.

0: Sì.
1: Oh, really? Dude, he's taking it closer and

Oggi siamo a Felitto, un bellissimo comune immerso nella natura. Tra l'altro qui a fianco abbiamo le meravigliose gole del Calore. È un paese praticamente che è fondato sulla roccia, lo vedrete dalle immagini, ma anche cosparso di vicoletti molto molto caratteristici. Noi faremo una passeggiata e su questo ci aiuterà anche Aldo, a cui passo la parola.

Grazie Michele, sono proprio curioso di visitare Felitto, questo borgo nel cuore dell'Alta Valle del Calore. Un paradiso terrestre, un borgo autentico. Adesso andiamo subito alle gole del Calore perché ci accompagnerà in questo tour Maria Luisa, vicepresidente della Proloco. Andiamo!

0: Felitto custodisce gelosamente uno dei paesaggi più incantevoli che si possono ammirare in Campania. Si tratta dell'area protetta Le Gole del Calore. Cosa mi puoi raccontare?
1: Allora, questa gola è la quarta gola che è stata scavata dal fiume Calore. Noi ci troviamo qui, il fiume Calore Salernitano, che nasce dal Monte Cervati a circa 15 km da qui e poi percorre altri 70 km sfociando nel fiume Sele. Nel corso dei millenni nel suo percorso ha scavato ben 5 gole. Questa è la quarta gola che si trova al monte del paese di Felitto e poi abbiamo la quinta gola invece che si trova dopo il paese di Felitto. Le acque sono cristalline e oltretutto scavando all'interno delle rocce hanno un microclima sempre perfetto, raggiungendo sempre tenendo una temperatura sia d'estate che d'inverno intorno ai 13 gradi. Ha creato un microclima, quindi una nicchia ecologica in cui sono presenti in quest'area circa 300 piante, tra cui anche la felce, tantissimi tipi di felce che hanno dato il nome al paese di Felitto, appunto Felix. Molto caratteristiche sono le cosiddette marmitte dei giganti che sono state scavate nella roccia calcarea. All'interno di questi buchi, di queste insenature, si depositano i ciottoli. L'acqua, quando arriva la piena nel periodo invernale, muove questi ciottoli scavando la roccia e sono molto particolari da vedere e da visitare. È possibile visitarli tramite il percorso all'interno proprio del letto del fiume oppure dei percorsi di trekking di media difficoltà che partendo dall'oasi di Remolino arrivano fino al ponte di Magliano, che è un ponte a schiena d'asino medievale molto caratteristico. Sono circa 5 km.
0: Ma io so che questo paradiso terrestre incontaminato, naturale, è visitato da molti turisti.
1: E molti turisti ogni anno che vengono da tutte le parti, non solo della Campania, ma anche da parte molte regioni italiane, e abbiamo anche tantissimi turisti a quali piace fare trekking, tra cui olandesi, tedeschi, che vengono molto volentieri insomma a visitare questa zona che, come potete ammirare, effettivamente è un paradiso e oltretutto nel periodo del molto caldo dà ai visitatori un'ottima frescura.
0: Ormai parliamo di turismo esperienziale, quindi
1: certo,
0: le persone vogliono vivere la natura, vogliono
1: certo,
0: essere proprio a
1: certo,
0: contatto
1: a contatto e infatti.
0: Però adesso sono proprio curioso di visitare il borgo.
1: Va
0: Vuoi
1: bene,
0: andare, mi accompagni?
1: Certo, andiamo.
0: Andiamo.

0: Ci siamo teletrasportati nel centro cittadino del borgo di Felitto, che poi è un borgo costruito sulla roccia di poco più di 1000 abitanti.
1: Sì, 1000 abitanti, sì, sì. È un borgo che risale molto probabilmente agli anni 1000. Fu costruito in questa posizione proprio per evitare gli attacchi, insomma, dei nemici. Oltretutto il borgo di Felitto aveva una cinta muraria di una bellezza di 700 metri e di una larghezza di 1 metro. All'interno di questa cinta muraria vi erano 13 torri, di cui 10 rotonde e 3 rettangolari. Oggi è possibile ammirare i resti solamente di sette torri. Qui ci troviamo invece su il palazzo, questo è un palazzo
0: bellissimo,
1: che risale, no? Bellissimo, un palazzo gentilizio che risale all'epoca angioina. È stato ristrutturato e mantenuto, insomma, in perfette condizioni dai vari proprietari che si sono susseguiti nel tempo, soprattutto dalla famiglia Morena. Questa è la torre del palazzo, che viene chiamato Maschio, ed è alta la bellezza di 25 metri. E all'interno potremmo ammirare le scuderie, che sono ancora tenute in perfetto stato, sono state restaurate, che ospitavano 14 cavalli della scorta del duca.
0: Ma questo palazzo è privato,
1: è privato,
0: i turisti possono visitarlo?
1: La famiglia è molto disponibile, se qualcuno vuole, insomma, chiamando, insomma, almeno una parte del castello, quella che loro non abitano, è possibile visitarla. Vengono fatte anche manifestazioni culturali all'interno di questo palazzo in quasi tutto il mese di agosto.
0: Va benissimo, Maria Luisa, okay. Adesso non ci resta che continuare questo tour lungo il borgo di Felitto.
2: Noi siamo fortunati perché abbiamo incontrato sulla nostra strada, noi Pro Loco, un Michele Cammarano che sta progettando proprio per cercare di affrontare e risolvere i problemi di questi posti, lo spopolamento anzitutto, perché recuperare il Cilento, recuperare i borghi in difficoltà significa lasciare ai posteri un qualche cosa di eccezionale.
3: Noi nelle aree interne abbiamo tanti bellissimi posti da visitare. Felitto abbiamo le gole del Carore, che sono delle bellezze naturalistiche che vanno preservate e conservate anche alle generazioni future, come tanti altri bellissimi posti che abbiamo all'interno della nostra comunità. Abbiamo un centro storico bellissimo che risale intorno all'anno 1000, dove si può visitare il castello baronale, c'è cioè la chiesa dell'Assunta e tante altre bellezze che vanno comunque mantenute, ed abbiamo bisogno di continua manutenzione sui tratti per poterla fare. Abbiamo bisogno di fondi, perché queste bellezze naturalistiche vanno lasciate alle nuove generazioni.
0: Quanto mi piace camminare tra i vicoli di questo borgo autentico, siamo poi nel centro abitato. Ah, questa però la conosco, questa è la chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Bellissima, Santa Maria Assunta, con all'ingresso c'ha questi quattro archi che simboleggiano la rosa dei venti, i quattro venti, e che ci danno uno scorcio bellissimo su tutta quanta la vallata e sui paesi della Valle del Calore. L'edificazione della chiesa molto probabilmente risale al 1500, però è molto probabile che i lavori fossero iniziati già prima. È una chiesa che inizialmente era a due navate, poi una più grande e una più piccola, poi col tempo, insomma, ha subito delle modifiche in base ai terremoti, al crollo del tetto, ed è stata restaurata da qualche anno. Presenta all'interno tre bellissime statue, la statua di San Cirieco, di San Vito e la Madonna dell'Assunta, che sono tutte quante in legno e sono state risalgono al 700 e sono state realizzate dagli artigiani della scuola napoletana.
0: Allora, Maria Luisa, ti ringrazio per il lavoro che fai per questo borgo, per essere custode del tuo territorio.
1: Grazie.
0: Però adesso è arrivato il momento di cibo nella nostra ricetta, quindi passiamo la parola a Max e Giovanna.

0: Oggi una puntata strepitosa perché siamo a casa di Rosy Di Stasi, la maestra del Fusillo di Felitto.
1: Innanzitutto qui si respira storia, è proprio il fusillo filettese, è storia. E la nostra Rosy oggi ci insegna come si fa.
2: Iniziamo la ricetta.
1: Oh!
2: Mezzo chilo di farina.
1: Quindi farina grano duro.
2: Grano duro.
1: Ah, così
2: farina
1: lo raccontiamo bene. E mo si deve fare il vulcano.
2: Ok.
1: Bellissimo.
2: Poi, normale un chilo di farina, mettiamo 6 uova. Invece così adesso mezzo chilo, mettiamo 3 uova e mezzo cucchiaino di sale.
1: Quindi dimezziamo le dosi.
2: Dimezziamo. Ok.
0: Abbiamo beccato e
1: diciamo
0: tre velozze.
1: Cosa significa quando un uovo all'interno contiene 2 tuorli, si chiama uova a 2 velozze, cioè noi siamo fortunatissimi. Allora, noi stiamo impastando bene bene, quindi sì. Adesso si deve lavorare con posto,
2: forse
1: con
2: deve,
1: maestria
2: sì.
1: Vostra.
2: E ci vuole parecchio tempo per lavorarla, sì, non è? Dopo l'impasto si deve far riposare un paio d'ore.
1: Ah, un paio d'ore.
2: Poi si fanno i famosi cingoli.
0: E poi li andiamo a vedere.
1: E poi li facciamo poi, vedere, davvero, sì. Davvero.
2: Allora, e poi si stendono. E che oggi voglio vedere come li stendi.
1: Ah, che bello, ma non gli sei emozionato. Vabbè, ci proviamo, ci impariamo.
2: Ci proviamo.
1: Impariamo.
0: Com'è nato questo fusillo?
2: Allora, non so se storia, se leggenda, comunque c'è stato circa il 1200, c'è stato un assedio. Mm. E naturalmente Felitto era in panico perché non aveva più munizioni, non aveva neanche più pietre. E allora così ha detto: donne, preparate tutto quello che avete, cosa abbiamo. Allora hanno preso farina, uova, si sono messi e l'hanno fatta bucata in modo che sembrava pure più voluminosa. Allora l'hanno cucinata e l'hanno buttata ai nemici. E i nemici hanno detto: ma se qua ci hanno mangiato, questi resistono. E così se ne sono andati.
0: Ecco qua, vedi?
2: Allora,
0: io sto cinguliando, si dice cinguliando.
2: Si dice cinguliando. Mo ti faccio vedere però come si lavora il fusillo.
0: E vai.
2: Mettiamo un po' d'olio.
0: Olio.
2: Anzi, dovevo mettere dopo, è l'emozione.
0: Ma perché ti emozioniamo noi?
2: Ma non lo so perché
0: mi
2: sei emozionato.
0: Così,
2: no. E Max.
0: No. Ah, quindi lo stendi prima col mattarello.
2: Stendiamo col mattarello, lo ungiamo con l'olio, mm-hmm. Prendo questo qua, si bagna con l'olio e poi si deve tagliare.
1: Ah, adesso si taglia.
2: Adesso qua si taglia e facciamo bastoncini. Giovanna pure mi aiuta. È più bravo Max di me, guarda,
1: no,
2: che l'ho fatto spezzare.
1: No, mi sono abituato al struffolo.
2: Visto, solo dove c'è un po' di pancetta.
1: Lo allunghiamo.
2: Sì. Guarda, prendo la misura nella mano.
0: Ah, vedi?
2: Questa.
1: Così?
2: Così, li tagli. Okay. Però adesso, comunque, si potrebbe fare così. E poi faccio vedere anche un altro modo, perché ne dobbiamo fare parecchi.
1: Ah.
2: Tagliamo le punte.
1: Pareggiamo. Ah, perfetto.
2: Guarda, poi in modo che vengono tutti uguali.
1: Certo.
2: Però la pasta ogni volta che si lavora si deve riposare un pochettino.
1: Perfetto.
2: Ok?
1: Qui ci sta il fiume, ma che si serve per già pescare?
2: Questo qua per già pescare,
0: ma che dici?
1: No!
2: Questo qua è un contenitore per il nostro bel ferro di fusillo.
1: Ma non li faccio solo brutte figure, io non ce la faccio, è impossibile. Questi sono i ferretti,
2: sì,
1: ma sono sottilissimi. È un capello d'angelo quasi, guarda qua, tu lo riesci a vedere. Vedi com'è bello, proprio sottile.
2: È sottile, ma
1: e con questo poi
2: facciamo il fusillo.
1: Mo sono curioso di vedere come si fanno.
2: Andiamo. Allora, prima abbiamo preparato i bastoncini. Mm. Adesso prendiamo questo bastoncino,
1: sì.
2: Poi prendiamo il bel ferro.
1: Esatto.
2: E lo appoggiamo sulla pasta.
1: Centralmente,
2: con 2 dita si schiaccia, col palmo della mano si rotola. E dopo con tutte e 2 le mani, dal centro verso l'esterno.
1: Questo,
2: e vai!
1: Questa è arte.
2: Però adesso lo facciamo insieme!
1: Facciamolo insieme, andiamoci a lavorare. Allora,
2: okay.
1: Pressione, giusto?
2: Sì, sì.
1: Facciamo pressione così da Nobel e tiriamo dietro.
2: La
1: vedi? E facciamo così, ecco qua. Una volta che l'abbiamo stesa
2: un po',
1: andiamo a lavorare con tutte e due le mani dall'interno verso l'esterno.
0: Delicatamente, se no li spezziamo, no, nei rossi. Sì.
1: E la lunghezza deve partire almeno 20-25
2: centimetri. 25 centimetri, sì.
1: E poi lo andiamo a sfilare.
2: E poi mantieni la leggermezza.
1: Ma io sto diventando un campione proprio, sto qua, ti.
0: Rossi, noi i fusilli abbiamo fatti. Secondo me mi ha cucinato.
2: A mia cucina. Max, mi aiuta a cucinare?
0: Rosy, Max sta assaggiando il tuo
1: ragù. Mamma, che bello!
0: Come l'hai fatto?
2: Allora, preso l'olio di oliva nostro. E uno spicchio d'aglio, l'ho fatto soffriggere e tolto.
1: Ah, quindi bello!
2: Ho fatto rosolare la carne e messo pian piano così i pomodori fatti da noi.
0: Ecco, quello ti volevo dire, perché dal colore vedo che sono i nostri
2: pomodori
0: e i bottigli di pomodoro.
1: Voi continuate a parlare, io vi faccio l'aerosol. Vieni.
0: Ma anche se ti voglio ricordare che dobbiamo buttare i fusilli in acqua.
1: Sì, sono appannati io già. Siamo pronti per buttare i fusilli.
0: No, si butti tu.
1: Caliamo.
2: Giovanna, oggi ho l'onore di avere l'ambasciatrice
0: Saliamo prima, giusto?
2: Sì. Sale doppio.
0: Doppio integrale.
1: Rosy, quanto è il tempo di cottura?
0: 10 minuti.
2: Circa 10 minuti.
0: Ma noi facciamo a occhio però,
1: A occhio.
0: A occhio.
1: Ci sta.
0: Rosy, chi assaggia se il sale è giusto? Niente, ancora.
1: A di 5 minuti.
0: A di 5 minuti.
1: E adesso arriva il momento più bello.
0: Max, ferma un momento.
1: Non è più bello.
0: No, aspetta,
1: c'è qualcosa di più bello.
0: È proprio perché è il più bello.
1: Va bene, vai, smentiscimi.
0: Guarda.
1: No, vabbè.
0: Prima del fusillo, assaggia. Dai,
1: ecco. Mamma mia.
0: Noi aspettavamo questo momento.
2: È buono.
1: Voglia.
0: Col pane giusto. Ha fatto un boccone diretto proprio. Parlo io? Allora, togliamo la carne. Facciamo come si fa, vai.
1: Come si fa?
2: Allora,
1: una bella zuppiera, una zalatiera.
2: Nella zalatiera mettiamo un po' di sugo, poi mettiamo la metà.
0: Scolati bene.
1: Olè. E poi un altro strato.
2: E poi un altro strato.
1: Io metto prima un po' di questo, vai, così, uno.
0: Max, ti richiama,
1: mette prima
0: un formaggio perché se no scivola.
1: Ah, è vero, perché
2: non si scivola. E ora ce ne mettiamo un altro po' e recuperiamo.
0: Ecco, abbiamo recuperato. Però dobbiamo anche muovere un po'.
2: Sì, muoviamo con questo.
0: Ecco.
2: Guarda qua che fusilli.
0: Guarda, io ti metto il formaggio e tu concludi con...
1: Anch'io. Ma con me? Come lì il vagabondo? Mamma mia!
0: Allora io me la prendo da qua come faceva la donna per assaggiare se poteva portarlo in tavola.
1: Che callosità, che sapore, com'è bello!
0: È buono!
1: Bello, bello!
0: Tu stai proprio mangiando?
1: No!
2: E diciamolo!
1: Boh.
0: Quindi a tavola non mangi più.
2: Portiamola a tavola.
0: Allora, Rosy, tocca a te. Il fusillo di Melito è pronto.
2: Eccolo.
0: Noi andiamo a tavola. Ti buon appetito.

0: che oggi purtroppo termina questo viaggio. Abbiamo riscoperto un tesoro nascosto qui in Campania, nella natura incontaminata, un borgo autentico. Abbiamo incontrato delle persone fantastiche.
1: E anche fatto una bellissima passeggiata tra il Veneto incontaminato, acqua cristallina. Però come tutte quante le zone preziose della Campania, quelle delle aree interne vanno mantenute, vanno protette e vanno tutelate. Quindi il nostro auspicio con quello che stiamo facendo, con quello che faremo anche con le politiche di Regione Campania, è quello di tutelarle, valorizzarle e soprattutto tramandarle alle prossime generazioni.
0: Non ci resta quindi che invitare tutti al prossimo viaggio.
1: Salve.
0: Ciao.

20 milioni di bambine e adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni in 21 paesi, ovvero quasi uno su 5, sono stati vittime di almeno una forma di sfruttamento e abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nel corso di un solo anno. Lo denuncia un nuovo rapporto dell'UNICEF che unisce testimonianze dirette con una delle più vaste raccolte di dati di indagine disponibili per mettere in guardia da una tendenza purtroppo diffusa, sia online che offline, facilitata appunto dagli strumenti tecnologici. Il rapporto stima che oltre 15 milioni di bambini siano stati esposti a contenuti sessuali indesiderati, che a 9 milioni sia stato chiesto di partecipare a conversazioni o

di condividere foto a sfondo sessuale e che 4 milioni di bambini abbiano visto diffuse immagini sessuali che li ritraevano senza il loro consenso. Tuttavia, avverte l'UNICEF, la reale portata del fenomeno è probabilmente molto più ampia a causa della mancata segnalazione da parte dei bambini. In una notte di fine agosto, lo specchio adattivo M4 dell'Extremely Large Telescope, a bordo di un trasporto eccezionale, ha lasciato la sede di Microgate a Bolzano, dove è stato realizzato. Si tratta di uno dei componenti più avanzati mai realizzati per l'astronomia terrestre. Dopo oltre un anno di test, Aura ha raggiunto la sede di ADS International in Brianza, dove affronterà l'ultima fase di validazione prima della spedizione definitiva nel deserto di Atacama, in Cile. Con un diametro di 2,5 metri e uno spessore di appena 1,95 mm, lo specchio M4 è costituito da 6 segmenti a forma di petalo. L'Extremely Large Telescope promette di rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo, dallo studio delle prime galassie formatesi dopo il Big Bang alla ricerca di esopianeti simili alla Terra, fino all'analisi delle loro atmosfere per individuare possibili tracce di vita. Sparkle, operatore di servizi internazionali tra i primi nel mondo, e Elasat hanno annunciato la realizzazione del primo collegamento satellitare QuantumSafe tra Grecia e Cipro. Le due aziende hanno infatti attivato una protezione quantistica per un collegamento satellitare attivo che unisce il data center di Sparkle nella zona di Atene con l'infrastruttura di Elasat a Cipro. Si tratta della prima protezione QuantumSafe su una connessione satellitare tra i due paesi. Questa soluzione protegge, lungo un percorso di circa 72.000 km, i dati sensibili dagli attacchi e dalle minacce legate alla tecnologia quantistica grazie a un sistema di distribuzione delle chiavi crittografiche e alla loro rotazione automatica. Il web browser Microsoft Edge viene usato molto poco e quindi non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del regolamento europeo sui mercati digitali DMA. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, respingendo interamente il ricorso di Opera Norway, che gestisce il browser Opera. Nella sua decisione del 12 febbraio 2024, la Commissione Europea aveva deciso di non designare la Microsoft come gatekeeper, quale controllore dell'accesso per tale servizio. Opera Norway aveva contestato la decisione della Commissione dinanzi alla Corte UE. Il Tribunale ora, respingendo il ricorso, ha confermato la valutazione della Commissione secondo cui Edge non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del DMA.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
4: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
5: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con la tragica morte di un 34enne di buon abitacolo avvenuta ieri pomeriggio mentre il giovane si trovava in spiaggia a Palinuro insieme alla famiglia. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Le comunità di Buon Abitacolo e Sanza strette nel dolore per la morte di Lorenzo Fortunato, deceduto ieri in spiaggia, aveva solo 34 anni, a causa di un malore. La tragedia si è consumata sulla spiaggia delle Saline a Palinuro, davanti agli occhi dei due figli e della compagna. Un decesso che ha unito nel dolore Sanza e Buon Abitacolo. Lorenzo Fortunato infatti era originario di Buon Abitacolo, ma viveva a Sanza con la famiglia. La notizia della tua prematura e improvvisa scomparsa, hanno scritto dal comune guidato dal sindaco Giancarlo Guercio, ha lasciato sgomenta tutta la comunità di Buon Abitacolo, un dolore inaccettabile per te che sei un ragazzo buono e dal sorriso donato sempre a tutti. Difficile, ha scritto ancora dall'amministrazione comunale, credere che sia finita così. Diamo un abbraccio a tutti i tuoi familiari, alla tua compagna, ai tuoi bimbi, sapendo che il vuoto che lasci resterà incolmabile. Al cordoglio si è unito anche il comune di Sanza e anche la squadra di calcio della Sanzese, dove Fortunato giocava come portiere. Ci sono notizie che non vorremmo mai leggere. Lorenzo Fortunato ci ha lasciato e lascia un vuoto enorme dentro di noi. Lorenzo per noi della Sanzese non era semplicemente il portiere, era il primo a credere in questo progetto, il primo ad esserci la domenica mattina al campo, a tracciare le linee, il primo agli allenamenti. Il decesso è stato causato da un malore, accusato dal 34enne in spiaggia.
0: E un'altra tragedia si è verificata in Costiera Amalfitana, precisamente sulla spiaggia dei Limoni. Un salernitano di 63 anni ha perso la vita mentre si trovava in compagnia dei figli. Nel rientrare sulla spiaggia a nuoto, l'uomo si è sentito male e nonostante l'immediatezza dei soccorsi, per il 63enne non c'è stato nulla da fare. Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe riconducibile a un arresto cardiaco. Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. A distanza di 16 anni dalla scomparsa di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, che venne ucciso nel 2010, il Cilento lo ricorda in attesa di verità. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
4: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
5: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
4: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
6: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
7: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
4: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, precisamente da Banzi, dove il sindaco, in seguito all'avvistamento di 4 uomini incappucciati per le strade del centro, ha lanciato un allarme rivolto ai cittadini. Vediamo. Nella notte tra sabato e domenica, 4 uomini incappucciati si sono aggirati per le strade di Banzi, in provincia di Potenza. Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco Pasquale Caffio. Sono stato informato che durante la notte le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso

0: Il passaggio di quattro uomini a volto coperto all'interno dell'abitato. Ho provveduto ad allertare immediatamente i carabinieri, che si sono subito attivati avviando le dovute indagini. Al momento non si registrano furti nel nostro comune, ha aggiunto il primo cittadino. È probabile che la presenza di questi individui fosse legata ad attività e furti avvenuti nei paesi limitrofi o nel territorio circostante. Esorto chiunque avesse notato qualcosa di insolito o fosse in possesso di altre immagini, ha concluso Caffio, a comunicare tempestivamente tali informazioni ai carabinieri per collaborare alle indagini in corso. La diffusione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del centro cittadino riaccendono i riflettori su una realtà molto diffusa nel territorio lucano, quella delle bande di ladri che agiscono in abitazioni private, in particolare banche e sportelli automatici. Tra le zone più colpite dai malviventi, che spesso provengono da fuori regione, figurano il Potentino e diversi comuni della provincia di Matera. È stato un fine settimana complesso sulle strade salernitane con incidenti e lunghe code, ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
1: Domenica di caos e incidenti lungo le strade della provincia di Salerno. Il caos ancora una volta lungo la Bussentina. Con la fine del mese di agosto sono stati rimossi i movieri nei pressi del semaforo di Caselle e lunghe sono state le file a scendere verso la zona del mare di mattina, a risalire verso il Vallo di Diano di sera, file anche di circa un'ora, file che si sono registrate anche lungo la strada Cilentana, sempre in prossimità dei cantieri. Poi gli incidenti: tre persone sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto su un viadotto a Ponte Cagnano, quello che porta al centro commerciale. Un'auto avrebbe imboccato la strada contromano, uno scontro frontale con un'altra vettura. Tre i feriti, di cui uno grave. Un altro incidente si è registrato nella mattinata di ieri a Sala Consilina, uno scontro tra due vetture con alcune persone che hanno riportato delle lievi ferite. Altro incidente si è registrato lungo la strada statale 163 Amalfitana, uno scontro tra due minivan con disagi soprattutto alla circolazione. Per fortuna nessun ferito grave.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettronici.

0: Utensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: 1, 2, 3, Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co., via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati in studio. L'emergenza idrica, accentuata dal caldo degli ultimi mesi, sta mettendo a dura prova i settori dell'agricoltura e dell'allevamento e gli allevatori del Vallo di Diano hanno voluto lanciare un allarme. Il servizio è di Italia Mottola.
1: Il caldo di questi mesi mette a dura prova agricoltura e allevamenti. È così a rischio un intero comparto dell'economia. Un appello accorato parte dall'azienda agricola Marmo Massimo di San Rufo, che ha fatto richiesta alle istituzioni, dalla regione alla provincia, alle comunità montane e ai comuni interessati, di intervenire. Rosangela Muraro, dell'azienda Marmo, ai nostri microfoni ha sottolineato l'importanza del problema. Senza acqua non c'è allevamento, senza allevamento non c'è transumanza, senza chi vive e lavora in montagna, la montagna muore. Ora servono risposte.
2: Siamo di fronte a un vero e proprio cambiamento climatico che sta mettendo a dura prova gli allevamenti di montagna e gli allevamenti transumanti. Nelle nostre montagne abbiamo già dei fontanili, dei pozzi di raccolta, delle vasche che purtroppo, fatte dai nostri antenati, che purtroppo adesso non vengono più mantenute, voi per i vari vincoli, e quindi noi che cosa abbiamo fatto? Come azienda abbiamo sollecitato i vari enti, quindi comuni, provincia, regione, affinché possano mettere a sistema la manutenzione e magari anche nuove opere di captazione delle acque per far sì che questo metodo di allevamento possa ancora continuare nel tempo. Purtroppo gli allevatori si trovano costretti tutti i giorni a portare quintali e quintali di acqua su strade molto impervie, quindi anche a rischio della propria incolumità, e con un prezzo medio del carburante che si attesta sull'1,40 euro. Per quanto ancora si possa reggere non lo sappiamo. Ci sono comunque stati dei ristori, dei piccoli aiuti come il salto di una rata di contributi, che va bene nell'immediato, ma gli allevatori non chiedono assistenzialismo, chiedono che vengano messe a sistema delle misure che nel tempo possa garantire loro di poter continuare a fare l'allevamento in modo tradizionale.
0: Numerosi cittadini di Sala Consilina hanno indirizzato una lettera al sindaco Domenico Cartolano per mostrare il proprio disappunto nei confronti di un evento incentrato sulla cultura ebraica previsto nei prossimi giorni. Vediamo.
3: In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica 2026, il comune di Sala Consilina promuove un progetto di Eirne Campagna dal titolo Ineni, eccomi.

0: amore, di cui il comune salese è ente capofila, realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché dal Museo della Memoria e della Pace di Campania, si svolgerà fino al 15 di settembre. L'evento è finanziato con fondi pubblici. Contro questa iniziativa si schierano numerosi cittadini del Vallo di Diano che fanno parte della rete Vallo di Diano per la Palestina, i quali hanno inviato una lettera al sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, protestando per la decisione di aderire senza una condanna ferma a ciò che sta avvenendo a Gaza. Di fronte alle atrocità commesse dall'esercito israeliano, è comprensibile, si legge nella missiva, l'urgenza di evidenziare gli aspetti positivi della cultura ebraica, quali l'amore come relazione, il dialogo interculturale, la fratellanza tra i popoli, come proposto dal progetto. Gli aspetti che l'evento intende ricordare e celebrare sono in antitesi con la visione sionista, si legge ancora nella lettera. Tuttavia, non viene fatto un richiamo esplicito all'attuale azione politico-militare israeliana. I promotori dell'evento, infatti, condannano, così accusano nella lettera, genericamente le violenze in corso tra israeliani e palestinesi. Iniziative come questa perdono, a nostro avviso, di credibilità nello sprecare l'occasione di dichiararsi antisioniste e creare più che opportuni parallelismi tra storie di genocidio, resistenza e rinascita, come quella di Heinz Scala, che ha vissuto a Sala Consilina, e quelle di migliaia di palestinesi espropriati, deportati, umiliati dai coloni. Il richiamo, così si conclude la lettera, alla realtà storica della Palestina e al genocidio in corso sotto i nostri occhi, è necessario ovunque e ancora di più in eventi come quello promosso dal comune di Sala Consilina.
1: E dopo 4 anni il colonnello Filippo Melchiorre ha lasciato il comando provinciale dei carabinieri di Salerno. Ascoltiamo le sue parole al momento dei saluti.
2: Un saluto alla città di Salerno e il bilancio di un'esperienza intensa. Il colonnello Filippo Melchiorre lascia il comando provinciale dei carabinieri di Salerno dopo un mandato segnato dall'impegno contro la violenza di genere, dalla tutela dei giovani e degli anziani e dalla vicinanza alle fasce più fragili. Nel suo saluto ha ribadito l'importanza di fiducia e collaborazione. Da oggi il comando passa al colonnello Andrea Corinaldesi. A Roma invece Melchiorre assumerà un nuovo prestigioso incarico.
3: Sono stati 4 anni impegnativi, ma che mi hanno riempito di belle esperienze, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale. Mi ha lasciato tanto dal punto di vista personale e anche familiare, perché ovviamente io ho vissuto con la mia famiglia e di questo ringrazio la città di Salerno e tutti i salernitani che sono stati vicini a me, a mia moglie e ai miei figli. Ovviamente l'esperienza professionale è l'aspetto principale che mi lascia un bagaglio che porterò sempre con me. Siamo stati impegnati in tanti fronti, sia dal punto di vista del contrasto alla criminalità organizzata, criminalità comune, ma soprattutto quello che penso sia giusto evidenziare in questa circostanza è la vicinanza che abbiamo cercato di dare alle fasce più deboli. E parlo ovviamente delle vittime di violenza di genere, parlo dei giovani, parlo degli anziani, con determinati fenomeni che purtroppo si manifestano e che cerchiamo di contrastare attraverso la presenza e, così come ho detto anche ai miei collaboratori pochi minuti fa in occasione del saluto, raccogliendo fiducia e collaborazione. Attraverso questi due elementi ritengo che tutti noi siamo più forti e quindi più in grado di affrontare le difficoltà.
1: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione.

Garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso.

0: passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Montesano sulla Marcellana, dove si è concluso da poco il Palio con tre giornate ricche di sport e di emozioni. Ce ne parla Elena Comuniello.
1: E il Palio Montesanese, cuore acceso del paese. Forse non esiste definizione più autentica per raccontare ciò che Montesano ha vissuto in questi tre giorni, un cuore che si è acceso davvero, trascinando con sé quello di chi ha partecipato, di chi ha assistito, di chi ha corso, sostenuto, incoraggiato e soprattutto di chi ha riconosciuto nel Palio qualcosa che va oltre la semplice dimensione della festa. Il Palio Montesanese ha riportato in strada entusiasmo, partecipazione e soprattutto un forte senso di comunità. Tre giorni di gare, sfide, sana competizione, ma anche di sorrisi, abbracci, incoraggiamenti e nuovi legami, perché il Palio non è stato soltanto una manifestazione sportiva, è diventato un momento capace di riunire il paese, di far sentire ciascuno parte di una comunità. In campo si è corso, si è lottato per la vittoria, si è affrontato anche il caldo, ma il risultato più importante è stato forse quello di vivere la competizione con entusiasmo e rispetto, trasformando anche la sconfitta in un momento di condivisione. Protagoniste sono state tutte le generazioni, dai bambini ai ragazzi, dagli adulti alle famiglie, fino agli anziani, custodi di una memoria che il Palio ha saputo rinnovare. Un significato ancora più profondo è arrivato dalla partecipazione dei ragazzi del centro Un'ala di riserva, che ha portato nel cuore della manifestazione un importante messaggio di inclusione e condivisione. Dietro questi tre giorni c'è stato il lavoro dell'amministrazione comunale, degli organizzatori, dei volontari, delle associazioni, delle famiglie, di tutta la comunità. Ci saranno certamente aspetti da migliorare, perché ogni prima esperienza può crescere, ma una cosa è già evidente: il Palio ha riacceso Montesano e quel cuore fatto di sport, entusiasmo, fatica e partecipazione continuerà a battere anche dopo la fine della festa.
0: E concludiamo con il pellegrinaggio che unisce Caggiano e Viggiano nel nome della Madonna Nera. Vediamo.
2: Come sempre, il rapporto tra la comunità religiosa di Caggiano e quella di Viggiano e la Madonna Nera di Viggiano è fortissimo, come sono state fortissime le emozioni per l'arrivo della centa accompagnata da numerosi fedeli partita in pullman da Caggiano per raggiungere il Sacro Monte di Viggiano. Qui si è ricongiunta ai pellegrini del cammino

0: storico religioso caggiano-viggiano, partiti a piedi giovedì mattina dalla località Cardoni e giunti a destinazione a Viggiano dopo circa 70 km percorsi lungo gli antichi sentieri degli Avi. Due percorsi diversi, un'unica meta, la Madonna Nera di Viggiano. L'incontro e l'arrivo sul Sacro Monte hanno regalato momenti di profonda emozione, fede e condivisione, rinnovando una tradizione secolare e il forte legame spirituale che unisce Caggiano e Viggiano. A tutti i pellegrini e i fedeli e quanti hanno accompagnato la cena va l'abbraccio dell'intera comunità caggianese, ha scritto il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina. Poi un altro momento emozionante, la fermata della Madonna di Viggiano davanti alla casa dei caggianesi. Un momento di grande emozione, un gesto di onore e rispetto verso la comunità di Caggiano e testimonianza del profondo legame di fede che unisce le due comunità. La casa dei caggianesi si trova infatti a pochissimi metri dalla Madonna di Viggiano.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla ripresa di questa parte finale della stagione motoristica, nel quale ci saranno ancora tantissimi eventi. Siamo qui a Carpenedolo per il terzo trofeo del Carpine degli amici Paolo Mori e il CAMEB, che organizzano questa splendida manifestazione con oltre 80 iscritti tra storiche e moderne, che è un po' un continuare le fasi di allenamento per poi gare del campionato italiano che arriveranno. Abbiamo tante vetture, abbiamo detto, tanti amici che sono venuti a fare, quindi avremo tantissime immagini da farvi vedere su questo anello che è stato scelto per un passaggio anche in notturna che finirà questa sera.

0: abbiamo un grande amico di ogni manifestazione, ormai si è dato anche alle storiche veloci, perché dopo il grande risultato di Monte Carlo ci ha appena annunciato che andrà a fare il Due Valli a Soave. Allora Cece, direi che ormai la passione ci raggiama, è entrata e con Porsche ti diverti sempre.
1: Sicuramente è una macchina splendida e gli ambienti sono ancora meglio, e stare insieme a tante persone e divertirsi tutti insieme con lo spirito comune è veramente la cosa più bella.
0: La vicinanza poi del tuo gruppo è sempre bello, perché faranno prove all'interno di uno dei tuoi tanti depositi e stabilimenti, direi che anche per quello riesci ad essere vicino alle manifestazioni.
1: Sì, sicuramente, noi viviamo le manifestazioni da sempre ed essere partecipi è per noi un onore e gioia, quindi volentieri lo facciamo.
0: Bene, ringraziamo Cesare Foresti, sempre un piacere. Ciao, grazie Cesare.
1: Grazie.

0: siamo a Carpenedolo, terzo trofeo del Carpine, il grande big boss Paolo Mori. Allora, come Camebba state facendo, ottenendo grandi risultati, un altro full, un altro sold out, ogni anno non si può che dire che va sempre meglio.
1: Sì, grazie Roberto innanzitutto di essere qua oggi. Non ci possiamo lamentare, abbiamo raggiunto, dico, il limite massimo delle iscrizioni che potevamo coprire. Siamo soddisfatti, siamo contenti, belle macchine, belli equipaggi, tutti agguerriti, sono tutti pronti per la gara.
0: Quest'anno avete, mi sembra di aver visto, avete inserito anche prove nuove, quindi anche per i partecipanti delle belle novità.
1: Sì, abbiamo inserito altre prove, siamo arrivati a circa una cinquantina di prove quest'anno. Abbiamo varie aziende che collaborano con noi e ci danno la disponibilità di fare qualche giochino con i tubi all'interno delle loro aziende.
0: Bene, quindi il tempo vi ha baciato, perché ieri sembrava una bufera che è arrivata sul Garda, invece oggi tempo splendido, ci saranno partecipanti, saranno sicuramente

0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo con il padrone di casa e colui che farà parte degli angeli custodi del trofeo del Carpine. Allora, signor sindaco, direi che ormai è diventata una tappa consuetudinaria per la vostra festa anche di periodo.
1: Ma devo essere onesto, sono felicissimo che grazie a Paolo Mori e Cameb riusciamo a mantenere viva questa tradizione di vedere bellissimi gioielli che vanno sulle nostre strade. Il Gran Prix dei Carpine sta diventando una tappa fissa per far vedere auto bellissime qui nella Bassa, che in aggiunta alla festa del patrono di San Bartolomeo, come posso dire, riempie tutta la comunità di una grande gioia. Quindi non possiamo che essere felici di questo connubio, che speriamo durerà anche nel tempo, perché vedere queste auto così belle sfrecciare per Carpenedolo non può essere che motivo di soddisfazione.
0: Bene, angeli custodi, che come sempre voi riuscite a regolare e tirare le orecchie se serve, però sono talmente bravi che va tutto bene. È sempre un piacere comunque vedere gioielli che girano nel vostro territorio.
2: Sì, per me è una novità, perché è la prima edizione a cui partecipo, quindi abbiamo cercato in tutti i modi a soddisfare le richieste dell'organizzazione, le richieste dell'amministrazione, per fare tutto ciò affinché si possa ricordare questa manifestazione a Carpenedolo. Questo è buona manifestazione.
0: Bene, allora signor sindaco, non possiamo che augurare buona manifestazione a tutti e un arrivederci, perché ormai direi che è tappa fissa.
1: Questa è tappa fissa e spero che con Cameb ne organizzeremo non 3 ma 30 di queste manifestazioni per la gioia di tutti. Quindi grazie a voi che siete venuti e grazie a tutti gli ascoltatori che ci vedono.

0: siamo a Carpenedolo e abbiamo Daniela della Carpenedolo Eventi che assieme a tutto uno staff sorridente che allieterà il passaggio dei partecipanti qui nella piazza, Piazza Europa se non sbaglio. Esatto. Quindi. Allora Carpenedolo Eventi, raccontami un po' che cos'è questo evento e come si sviluppa.
1: Allora, Carpenedolo Eventi è un'associazione abbastanza storica di Carpenedolo. Noi siamo improntati soprattutto per creare e costruire il carnevale, il famoso carnevale carpenedolese che quest'anno arriva alla sua 67esima edizione. Quindi, principalmente facciamo quello. E poi, insomma, abbiamo fatto anche altri eventi in passato, la Notte Gialla, piuttosto che altri eventi precedenti come Carpen Sport, comunque altre manifestazioni, ma quello principale è proprio il carnevale carpenedolese.
0: Bene, come avete sentito, l'associazionismo è molto vivo nei paesi ed è bellissimo poter coinvolgere queste associazioni all'interno delle manifestazioni motoristiche. Carnevale, che sicuramente è il loro clou, però vedete che sono presenti con una folta partecipazione, vediamo tante ragazze del gruppo che riescono a fare il piacere anche delle manifestazioni, altre manifestazioni. Quindi grazie a Daniela, grazie mille.
1: Grazie a voi e vi auguro buon divertimento.

0: latino che fa molto English, quindi molto bene, l'auto è giusta così.
1: Giusto, giusto. È vero, almeno stiamo un po' all'ombra. Caldo no, ma almeno all'ombra.
0: Non sarà certo come la Mille Miglia, però è un bel divertimento lo stesso.
2: L'emozione rimane, l'emozione c'è sempre, la partenza è sempre bello. Quel brivido dell'arriverò, non arriverò, sarà divertente sicuramente.
0: Sarà Mille Miglia, ma il divertimento e la voglia di far bene c'è sempre.
3: Assolutamente sì, certo.
0: Direi che con un pezzo così bello, il piacere di guidarlo è, penso sia la cosa più bella.
3: È fantastico, anche se consideri che è così tanto vecchia, che ha 97 anni, è pazzesco quanto è emozionante il mezzo.
0: Allora, co-driver, la vedo vista assolutamente in preparazione, tutto evidenziato con l'evidenziatore, direi che prontissima.
2: Prontissima.
0: Cos'è che vi aspettate di dove vedere, di poter dare un'occhiata più alle prove?
3: No, non mi aspetto niente, francamente. La prima volta che non è la prima volta, ma quasi che la prendo a far tubi, c'ho ancora i pedali invertiti, cioè no. Basta RIA.
0: Fantastico, basta RIA è bellissima. Divertitevi.
3: Anche voi.

0: avere l'onore di aprire le danze, direi che è sempre bello.
1: È sempre bello, sì.
0: Cosa ti aspetti da questa, che poi è una bella manifestazione con tante prove di regolarità? Penso che ci metterete un bel po' di impegno.
1: Noi ci divertiamo e dopo vediamo.
0: Allora, il driver farà giudizio o qualche capello te lo farà drizzare?
2: Non lo so.
0: Beh, vedo che con l'occhio non è spaventato, quindi vuol dire che sei abituata alla velocità.
2: Insomma, dai, vedremo.
0: Divertitevi.
1: Grazie.
3: Pubblicità.
4: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alle premiazioni del terzo trofeo Gran Prix del Carpine. Gli amici Paolo Mori e del Cameb hanno trovato un posto spettacolare, veramente siamo qui all'antica Romeglia, giusto? Che è veramente un posto splendido perché è una bellissima scoperta che Paolo ci ha fatto, e ci facciamo dire da loro da dove nasce questa bellissima idea. Allora, da dove nasce questa bellissima idea?
1: Ma diciamo che nasce un po' dalla storia della mia famiglia. Il casale è da tre generazioni della mia famiglia, è rimasto purtroppo in disuso per tanti anni. In qualche modo abbiamo voluto rivalutare l'intera proprietà, io e mia moglie. Da solo non ce l'avrei mai fatta.
0: Sono sempre le donne.
1: Esatto. Sicuramente la volontà anche di rivalutare un patrimonio botanico legato alla proprietà, che è sempre stato un bellissimo giardino botanico. La Romeglia, il nome dialettale poi del bagolaro che abbiamo al centro del giardino, di oltre 700 anni, sicuramente ci ha dato un valore aggiunto per darci la forza poi di

0: Il premio va a...
1: Movimento

0: siamo con i vincitori del terzo trofeo del Carpine. Direi che ci state facendo la mano, perché vi ho visto grande partecipazione, grande risultato al Busi. State veramente prendendo la mano, è l'avvicinamento al centenario della Mille Miglia.
1: Esatto, sai come si dice, vincere aiuta a vincere, quindi continuiamo su questa strada.
0: Allora, direi che hai capito, c'è un punto dove hai detto stiamo andando benuccio.
2: Sì, dopo la metà della seconda parte.
0: Ah, quindi
2: io ho capito che eravamo messi bene, dopo a vincere un'altra cosa, però eravamo messi bene.
0: Allora, vi state trovando bene, macchina andata perfetta,
1: macchina
0: direi che...
1: perfetta, sì, macchina perfetta, però dicevo prima complimenti agli organizzatori, perché la gara sembrava una passeggiata e invece di banale, di passeggiata, non c'era proprio niente, perché tubi, tanti buchi storti, molto tecnica come gara. Tanto vero che anche quelli bravi così, cioè, hanno fatto fatica. C'era gente come Aliberti piuttosto che Bisi, così hanno fatto una... comunque tanta roba, complimenti anche a loro, veramente.
0: Siamo con un gradito ospite, perché in qualità di presidente del club di Castiglione, direi che dopo la bellissima, bellissima manifestazione che siete riusciti a ricreare per l'arrivo della Mille Miglia, l'essere presente in questi momenti penso che è un piacere e un'unione che riuscite a fare tra i vari club e tra le varie realtà del territorio.
3: Assolutamente, poi Paolo è un nostro commissario tecnico, oltre ad essere un amico, perciò non potevo, l'anno scorso non sono potuto venire perché mi avevano ritirato la patente una settimana prima, perciò ero impossibilitato a venire. Quest'anno ho fatto di tutto per esserci, evento bellissimo, risultato eccezionale.
0: Ho sentito che siete al gran lavoro per il centenario, visto che avete fatto un grandissimo risultato quest'anno, sicuramente vorrete fare qualcosa di ancora più bello per l'anno prossimo.
3: Sì, noi ci stiamo preparando, perché l'anno prossimo sarà veramente un anno molto importante. Centenario Mille Miglia e centenario Memorial Morandi, perché il vincitore della prima Mille Miglia nel 27 era Giuseppe Morandi, perciò ci saranno due eventi importantissimi concomitanti, noi a settembre e loro a maggio o giugno come quest'anno, perciò stiamo preparando un programma molto importante, ci auguriamo di fare un risultato altresì bello e importante come quello di quest'anno.
0: Siamo in conclusione di questo terzo trofeo del Carpine, che è stata veramente una bellissima manifestazione. Complimenti Paolo, perché grande partecipazione, ma soprattutto stiamo sentendo i commenti, che è la cosa più bella, tutti entusiasti.
4: Sì Roberto, allora vedo comunque tutti gli equipaggi molto soddisfatti, tutti contenti, sono venuti tutti volentieri e sicuramente li rivedremo l'anno prossimo.
0: Direi che le avete centrate tutte, perché avete trovato, mi hanno detto, un bellissimo percorso, tante belle prove anche particolari, certe volte con delle particolarità dove anche, sì, chiamiamo quelli bravi, infatti, hanno fatto fatica.
4: Difficoltà.
0: E soprattutto avete trovato per terminare una splendida location, quindi direi che le avete centrate tutte.
4: Devo fare i complimenti ai proprietari, perché comunque ci hanno dato un ottimo servizio e una location penso esclusiva.
0: Veramente, direi che Paolo e Francesca le hanno centrate tutte quest'anno e direi che sarà sicuramente difficile, ma loro ce lo faranno migliorare, ma ce la faranno, perché è già il terzo anno che continuano a crescere, è un grande traguardo. Bravissimo Paolo, grazie, e continuate
4: grazie,
0: così.
4: E grazie a tutti voi.

0: prime votazioni in Senato sulla legge elettorale. In commissione è partito l'esame degli emendamenti. Dopo il vaglio di ammissibilità, restano sul tavolo circa 580 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni. Il testo è atteso in aula mercoledì 9 settembre, con ogni probabilità senza relatore e con un nuovo nodo da sciogliere, il ballottaggio proposto dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera. Secondo le opposizioni si tratta di una mossa per arginare la corsa di Vannacci. Il centrodestra è però diviso. Oggi intanto parere favorevole all'emendamento di maggioranza che reintroduce le preferenze bocciate alla Camera. A 44 anni dalla strage di Via Carini, Palermo ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Nel messaggio diffuso oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore del suo esempio e ribadito che la lotta alle mafie resta un impegno della Repubblica, condizione fondamentale di libertà e sviluppo. È morto a 78 anni Fabio Mussi, storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Mussi si è spento nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nato a Piombino, in provincia di Livorno, entrò giovanissimo nel comitato centrale del PC. Deputato dal 1992 al 2008, vicepresidente della Camera, non aderì al PD dopo la nascita del partito e contribuì prima alla fondazione di Sinistra Ecologia Libertà e poi di Sinistra Italiana, di cui era dirigente. Maggioranza divisa sulla legge sul fine vita approvata in Veneto, la prima regione governata dal centrodestra a farlo. A votare a favore in consiglio regionale sono state Forza Italia e Lega, contrarie Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Per il partito di Giorgia Meloni è un'iniziativa sbagliata. La legge approvata dal Veneto stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, recependo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale. Tra le modifiche introdotte, maggiore spazio alle cure palliative e il parere rafforzato di un medico palliativista.
1: Con l'arrivo al lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea.

presentazione fuori concorso di Dioride di Giovanni Veronesi, serata finale la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano insieme all'attore Nicolas Maupas. Erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e Buoni, canzone che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti, di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani, ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina Hou Siyuji, il viaggio in Occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta, perché finora sempre in Cina si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili.

0: Elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con la tragica morte di un 34enne di buon abitacolo avvenuta ieri pomeriggio mentre il giovane si trovava in spiaggia a Palinuro insieme alla famiglia. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Le comunità di Buon Abitacolo e Sanza strette nel dolore per la morte di Lorenzo Fortunato, deceduto ieri in spiaggia, aveva solo 34 anni, a causa di un malore. La tragedia si è consumata sulla spiaggia delle Saline a Palinuro, davanti agli occhi dei due figli e della compagna. Un decesso che ha unito nel dolore Sanza e Buon Abitacolo. Lorenzo Fortunato infatti era originario di Buon Abitacolo, ma viveva a Sanza con la famiglia. La notizia della tua prematura e improvvisa scomparsa, hanno scritto dal comune guidato dal sindaco Giancarlo Guercio, ha lasciato sgomenta tutta la comunità di Buon Abitacolo, un dolore inaccettabile per te che sei un ragazzo buono e dal sorriso donato sempre a tutti. Difficile, ha scritto ancora dall'amministrazione comunale, credere che sia finita così. Diamo un abbraccio a tutti i tuoi familiari, alla tua compagna, ai tuoi bimbi, sapendo che il vuoto che lasci resterà incolmabile. Al cordoglio si è unito anche il comune di Sanza e anche la squadra di calcio della Sanzese, dove Fortunato giocava come portiere. Ci sono notizie che non vorremmo mai leggere. Lorenzo Fortunato ci ha lasciato e lascia un vuoto enorme dentro di noi. Lorenzo per noi della Sanzese non era semplicemente il portiere, era il primo a credere in questo progetto, il primo ad esserci la domenica mattina al campo, a tracciare le linee, il primo agli allenamenti. Il decesso è stato causato da un malore, accusato dal 34enne in spiaggia.
0: E un'altra tragedia si è verificata in Costiera Amalfitana, precisamente sulla spiaggia dei Limoni. Un salernitano di 63 anni ha perso la vita mentre si trovava in compagnia dei figli. Nel rientrare sulla spiaggia a nuoto, l'uomo si è sentito male e nonostante l'immediatezza dei soccorsi, per il 63enne non c'è stato nulla da fare. Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe riconducibile a un arresto cardiaco. Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. A distanza di 16 anni dalla scomparsa di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, che venne ucciso nel 2010, il Cilento lo ricorda in attesa di verità. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
4: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie.

0: battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.
1: Lui era colui che, camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
0: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
2: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
3: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
0: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.
4: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, precisamente da Banzi, dove il sindaco, in seguito all'avvistamento di 4 uomini incappucciati per le strade del centro, ha lanciato un allarme rivolto ai cittadini. Vediamo. Nella notte tra sabato e domenica, 4 uomini incappucciati si sono aggirati per le strade di Banzi, in provincia di Potenza. Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco Pasquale Caffio. Sono stato informato che durante la notte le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il passaggio di 4 uomini a volto coperto all'interno dell'abitato. Ho provveduto ad allertare immediatamente i carabinieri, che si sono subito attivati avviando le dovute indagini. Al momento non si registrano furti nel nostro comune, ha aggiunto il primo cittadino. È probabile che la presenza di questi individui fosse legata ad attività e furti avvenuti nei paesi limitrofi o nel territorio circostante. Esorto chiunque avesse notato qualcosa di insolito o fosse in possesso di altre immagini, ha concluso Caffio, a comunicare tempestivamente tali informazioni ai carabinieri per collaborare alle indagini in corso. La diffusione delle immagini, riprese dalle telecamere di videosorveglianza del centro cittadino, riaccendono i riflettori su una realtà molto diffusa nel territorio lucano, quella delle bande di ladri che agiscono in abitazioni private, in particolare banche e sportelli automatici. Tra le zone più colpite dai malviventi, che spesso provengono da fuori regione, figurano il Potentino e diversi comuni della provincia di Matera. È stato un fine settimana complesso sulle strade salernitane con incidenti e lunghe code. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
5: Domenica di caos e incidenti lungo le strade della provincia di Salerno. Il caos ancora una volta lungo la Bussentina. Con la fine del mese di agosto sono stati rimossi i movieri nei pressi del semaforo di Caselle e lunghe sono state le file a scendere verso la zona del mare di mattina, a risalire verso il Vallo di Diano di sera, file anche di circa un'ora, file che si sono registrate anche lungo la strada cilentana, sempre in prossimità dei cantieri. Poi gli incidenti. 3 persone sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto su un viadotto a Ponte Cagnano, quello che porta al centro commerciale. Un'auto avrebbe imboccato la strada contromano, uno scontro frontale con un'altra vettura. 3 i feriti, di cui uno grave. Un altro incidente si è registrato nella mattinata di ieri a Sala Consilina, uno scontro tra 2 vetture con alcune persone che hanno riportato delle lievi ferite. Altro incidente si è registrato lungo la strada statale 163 Amalfitana, uno scontro

0: tra due minivan con disagi soprattutto alla circolazione. Per fortuna nessun ferito grave.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio. L'emergenza idrica accentuata dal caldo degli ultimi mesi sta mettendo a dura prova i settori dell'agricoltura e dell'allevamento e gli allevatori del Vallo di Diano hanno voluto lanciare un allarme. Il servizio è di Italia Mottola.
1: Il caldo di questi mesi mette a dura prova agricoltura e allevamenti. È così a rischio un intero comparto dell'economia. Un appello accorato parte dall'azienda agricola Marmo Massimo di San Rufo, che ha fatto richiesta alle istituzioni, dalla regione alla provincia, alle comunità montane e ai comuni interessati, di intervenire. Rosangela Muraro, dell'azienda Marmo, ai nostri microfoni ha sottolineato l'importanza del problema. Senza acqua non c'è allevamento, senza allevamento non c'è transumanza, senza chi vive e lavora in montagna, la montagna muore. Ora servono risposte.
2: Siamo di fronte a un vero e proprio cambiamento climatico che sta mettendo a dura prova gli allevamenti di montagna e gli allevamenti transumanti. Nelle nostre montagne abbiamo già dei fontanili, dei pozzi di raccolta, delle vasche che purtroppo, fatte dai nostri antenati, che purtroppo adesso non vengono più mantenute, vuoi per i vari vincoli. E quindi noi che cosa abbiamo fatto? Come azienda abbiamo sollecitato i vari enti, quindi comuni, provincia, regione, affinché possano mettere a sistema la manutenzione e magari anche nuove opere di captazione delle acque per far sì che questo metodo di allevamento possa ancora continuare nel tempo. Purtroppo gli allevatori si trovano costretti tutti i giorni a portare quintali e quintali di acqua su strade molto impervie, quindi anche a rischio della propria incolumità, e con un prezzo medio del carburante che si attesta sull'1,40 €. Per quanto ancora si possa reggere non lo sappiamo. Ci sono comunque stati dei ristori, dei piccoli aiuti come il salto di una rata di contributi, che va bene nell'immediato, ma gli allevatori non chiedono assistenzialismo, chiedono che vengano messe a sistema delle misure che nel tempo possa garantire loro di poter continuare a fare l'allevamento in modo tradizionale.
0: Numerosi cittadini di Sala Consilina hanno indirizzato una lettera al sindaco Domenico Cartolano per mostrare il proprio disappunto nei confronti di un evento incentrato sulla cultura ebraica previsto nei prossimi giorni. Vediamo.
3: In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica 2026, il comune di Sala Consilina promuove un progetto di Eirne Campagna dal titolo Ineni, eccomi amore, di cui il comune salese è ente capofila, realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché dal Museo della Memoria e della Pace di Campagna, si svolgerà fino al 15 di settembre. L'evento è finanziato con fondi pubblici. Contro questa iniziativa si schierano numerosi cittadini del Vallo di Diano, che fanno parte della rete Vallo di Diano per la Palestina, i quali hanno inviato una lettera al sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, protestando per la decisione di aderire senza una condanna ferma a ciò che sta avvenendo a Gaza. Di fronte alle atrocità commesse dall'esercito israeliano, è comprensibile, si legge nella missiva, l'urgenza di evidenziare gli aspetti positivi della cultura ebraica, quale l'amore come relazione, il dialogo interculturale, la fratellanza tra i popoli, come proposto dal progetto. Gli aspetti che l'evento intende ricordare e celebrare sono in antitesi con la visione sionista, si legge ancora nella lettera. Tuttavia non viene fatto un richiamo esplicito all'attuale azione politico-militare israeliana. I promotori dell'evento infatti condannano, così accusano nella lettera, genericamente le violenze in corso tra israeliani e palestinesi. Iniziative come questa perdono a nostro avviso di credibilità nello sprecare l'occasione di dichiararsi antisioniste e creare più che opportuni parallelismi tra storie di genocidio, resistenza e rinascita, come quella di Heinz Scal, che ha vissuto a Sala Consilina, e quelle di migliaia di palestinesi espropriati, deportati, umiliati dai coloni. Il richiamo, così si conclude la lettera, alla realtà storica della Palestina e al genocidio in corso sotto i nostri occhi è necessario, ovunque e ancora di più in eventi come quello promosso dal comune di Sala Consilina.
0: E dopo 4 anni il colonnello Filippo Melchiorre ha lasciato il comando provinciale dei carabinieri di Salerno. Ascoltiamo le sue parole al momento dei saluti.
4: Un saluto alla città di Salerno e il bilancio di un'esperienza intensa. Il colonnello Filippo Melchiorre lascia il comando provinciale dei Carabinieri di Salerno dopo un mandato segnato dall'impegno contro la violenza di genere, dalla tutela dei giovani e degli anziani e dalla vicinanza alle fasce più fragili. Nel suo saluto ha ribadito l'importanza di fiducia e collaborazione. Da oggi il comando passa al colonnello Andrea Corinaldesi. A Roma invece Melchiorre assumerà un nuovo prestigioso incarico.
5: Sono stati 4 anni impegnativi, ma che mi hanno riempito di belle esperienze, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale. Mi ha lasciato tanto dal punto di vista personale e anche familiare, perché ovviamente io ho vissuto con la mia famiglia e di questo ringrazio la città di Salerno e tutti i salernitani che sono stati vicini a me, a mia moglie e ai miei figli. Ovviamente l'esperienza professionale è l'aspetto principale che mi lascia un bagaglio che porterò sempre con me. Siamo stati impegnati in tanti fronti, sia dal punto di vista del contrasto alla criminalità organizzata, criminalità comune, ma soprattutto quello che penso sia giusto evidenziare in questa circostanza è la vicinanza che abbiamo cercato di dare alle fasce più deboli. E parlo ovviamente delle vittime di violenza di genere, parlo dei giovani, parlo degli anziani, con determinati fenomeni che purtroppo si manifestano e che cerchiamo di contrastare attraverso la presenza. E così come ho detto anche ai miei collaboratori pochi minuti fa in occasione del saluto, raccogliendo fiducia e collaborazione. Attraverso questi due elementi ritengo che tutti noi siamo più forti e quindi più in grado di affrontare le difficoltà.
0: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it. Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Montesano sulla Marcellana, dove si è concluso da poco il Palio con tre giornate ricche di sport e di emozioni. Ce ne parla Elena Comuniello.
1: E il Palio Montesanese, cuore acceso del paese. Forse non esiste definizione più autentica per raccontare ciò che Montesano ha vissuto in questi tre giorni, un cuore che si è acceso davvero, trascinando con sé quello di chi ha partecipato, di chi ha assistito, di chi ha corso, sostenuto, incoraggiato e soprattutto di chi ha riconosciuto nel Palio qualcosa che va oltre la semplice dimensione della festa. Il Palio Montesanese riportato in strada entusiasmo, partecipazione e soprattutto un forte senso di comunità. Tre giorni di gare, sfide, sana competizione, ma anche di sorrisi, abbracci, incoraggiamenti e nuovi legami, perché il Palio non è stato soltanto una manifestazione sportiva, è diventato un momento capace di riunire il paese, di far sentire ciascuno parte di una comunità. In campo si è corso, si è lottato per la vittoria, si è affrontato anche il caldo, ma il risultato più importante è stato forse quello di vivere la competizione con entusiasmo e rispetto, trasformando anche la sconfitta in un momento di condivisione. Protagoniste sono state tutte le generazioni, dai bambini ai ragazzi, dagli adulti alle famiglie, fino agli anziani, custodi di una memoria che il Palio ha saputo

0: saputo rinnovare. Un significato ancora più profondo è arrivato dalla partecipazione dei ragazzi del centro Un'ala di riserva, che ha portato nel cuore della manifestazione un importante messaggio di inclusione e condivisione. Dietro questi 3 giorni c'è stato il lavoro dell'amministrazione comunale, degli organizzatori, dei volontari, delle associazioni, delle famiglie e di tutta la comunità. Ci saranno certamente aspetti da migliorare, perché ogni prima esperienza può crescere, ma una cosa è già evidente: il Palio ha riacceso Montesano, e quel cuore fatto di sport, entusiasmo, fatica e partecipazione continuerà a battere anche dopo la fine della festa.
1: E concludiamo con il pellegrinaggio che unisce Caggiano e Viggiano nel nome della Madonna Nera. Vediamo.
2: Come sempre, il rapporto tra la comunità religiosa di Caggiano e quella di Viggiano e la Madonna Nera di Viggiano è fortissimo, come sono state fortissime le emozioni per l'arrivo della centa accompagnata da numerosi fedeli, partita in pullman da Caggiano per raggiungere il sacro monte di Viggiano. Qui si è ricongiunta ai pellegrini del cammino storico religioso Caggiano-Viggiano, partiti a piedi giovedì mattina dalla località Cardoni e giunti a destinazione a Viggiano dopo circa 70 km percorsi lungo gli antichi sentieri degli Avi. Due percorsi diversi, un'unica meta, la Madonna Nera di Viggiano. L'incontro e l'arrivo sul Sacromonte hanno regalato momenti di profonda emozione, fede e condivisione, rinnovando una tradizione secolare e il forte legame spirituale che unisce Caggiano e Viggiano. A tutti i pellegrini e i fedeli e quanti hanno accompagnato la centa va l'abbraccio dell'intera comunità caggianese, ha scritto il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina. Poi un altro momento emozionante, la fermata della Madonna di Viggiano davanti alla casa dei caggianesi. Un momento di grande emozione, un gesto di onore e rispetto verso la comunità di Caggiano e testimonianza del profondo legame di fede che unisce le due comunità. La casa dei caggianesi si trova infatti a pochissimi metri dalla Madonna di Viggiano.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni.

0: disegni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
2: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371

Grazie.

Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Montevergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Montevergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

Sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Copiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Copiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

Durante la dominazione aragonese, il monastero ed i suoi tenimenti usufruirono di un trattamento fiscale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

Spedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare.

0: Anche con sedia a ruote o deambulatore ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200.

0: Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale Encasa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi

con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà.

0: Alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. acquistare un montascala in casa oggi conviene.